0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:01.
2: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio. Nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000. E organizza un tour personale.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 2

0: volta. You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
6: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12, 2 minuti.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, mercoledì 27 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. A Yunta, nel nord e sud Australia, la polizia ha avviato una nuova operazione di ricerca per il piccolo Gus Lamont, il piccolo di 4 anni, scomparso il 27 settembre 2025 dalla proprietà di famiglia di Oak Park Station. Gli investigatori della Task Force Horizon, insieme agli agenti del gruppo speciale STAR, resteranno sul posto per 3 giorni nella speranza che le forti piogge recenti abbiano portato alla luce nuovi elementi utili alle indagini. Gus era stato visto l'ultima volta mentre giocava vicino alla casa dei nonni. Da allora decine di ricerche con droni, cani specializzati, sommozzatori e unità a cavallo non hanno prodotto risultati concreti. A febbraio la polizia ha classificato il caso come major crime, sostenendo che il bambino potrebbe essere stato ucciso accidentalmente o deliberatamente da qualcuno che conosceva. Nessuna persona è stata finora arrestata e le indagini restano aperte. La famiglia continua a chiedere risposte, mentre gli investigatori sperano che le nuove condizioni del terreno possano finalmente offrire una svolta nel caso. Cambiamo argomento. Secondo il nuovo Default Market Offer pubblicato dall'Australian Energy Regulator, il Sud Australia sarà l'unico stato australiano a registrare un aumento delle tariffe elettriche standard per uso domestico. Dal 1 luglio le bollette residenziali saliranno dell'1,4%, pari a circa $33 in più all'anno per una famiglia media con consumi di 4.000 kWh. Nello stesso periodo invece New South Wales e Queensland vedranno riduzioni fino a $155, mentre in Victoria sono previsti cali tra il 3 e l'8%. Una lieve diminuzione interesserà però le tariffe Time of Use in Sud Australia, con un risparmio medio di circa $25. Il ministro statale dell'energia, Tom Koutsantonis, ha spiegato che i prezzi all'ingrosso stanno migliorando, ma che il costo del gas continua a pesare sulle bollette. L'opposizione accusa il governo di non fare abbastanza per ridurre il costo della vita, soprattutto in vista dell'inverno, quando molte famiglie vulnerabili potrebbero trovarsi a scegliere tra riscaldamento e spese essenziali. Voltiamo pagina. A Brighton cresce la preoccupazione per il progetto di riqualificazione di Jetty Road, una delle zone più frequentate del litorale di Adelaide. Il piano dell'Holfast Bay Council prevede interventi sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, ma molti residenti e commercianti temono che la situazione possa replicare le polemiche nate con la contestata riqualificazione da $40 milioni di Jetty Road a Glenelg. Tra i punti più criticati c'è la possibile eliminazione fino a 18 parcheggi per adeguare la strada ai nuovi standard di sicurezza e manutenzione. Secondo diversi residenti, la zona soffre già di una forte carenza di posti auto e ulteriori tagli potrebbero penalizzare le attività commerciali locali. Altre proposte contestate riguardano l'installazione di dossi rallentatori vicino alla ferrovia e la modifica di alcuni parcheggi paralleli in parcheggi inclinati. Nonostante le critiche, il progetto ha comunque ottenuto il sostegno della maggioranza delle quasi 300 risposte raccolte durante la consultazione pubblica. Il piano sarà ora discusso durante la prossima riunione del Consiglio Comunale di Holfast Bay. Dall'Australia. In Australia cresce la pressione per riformare il test di scrittura del NAPLAN, il programma nazionale che valuta le competenze scolastiche degli studenti. Le principali associazioni dei dirigenti scolastici chiedono di eliminare l'attuale prova di scrittura, definita superata e poco utile nell'era dell'intelligenza artificiale. Secondo i presidi, sarebbe più importante valutare competenze moderne come l'uso responsabile dell'AI, la verifica delle fonti e il pensiero critico, oppure introdurre test sul benessere psicologico degli studenti. Le richieste arrivano dopo i gravi problemi tecnici che a marzo hanno colpito fino a 1.400.000 studenti durante le prove online, mettendo in dubbio l'affidabilità dei risultati. Alcuni dirigenti sostengono inoltre che gli insegnanti siano già in grado di valutare efficacemente scrittura, grammatica e punteggiatura senza bisogno di un test nazionale separato. Anche il sindacato degli insegnanti ha definito sistema NAPLAN difettoso e impreciso, proponendo valutazioni basate maggiormente sul lavoro svolto in classe. L'autorità nazionale ACARA ha confermato che una revisione dei risultati è in corso, mentre il dibattito politico sull'utilità del NAPLAN resta aperto. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Benissimo, una volta ancora, carissimi radioascoltatori, siamo con voi e per voi, quindi, come sempre dico, non dovete fare altro che alzare la cornetta, perché il programma lo fate voi. Tante volte telefonate, ci dite grazie per il programma che facciamo. Il programma lo fate voi, perché noi solo mandiamo in onda le canzoni che voi desiderate, quindi aspettiamo le vostre chiamate augurandovi ogni bene e soprattutto un buon ascolto. Allora passiamo la parola a Albina, ben trovata. Vedi che mi ricordo sempre
1: tu, ti sei ricordato oggi.
0: Dopo 5 anni mi ricordo. ben
1: grazie Lorenzo, benvenuto a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici. Non dimenticate di telefonare 83407700. Vi aspettiamo per farvi compagnia. Grazie.
0: Un salutone a Andrew, che mi ha fatto un piacere grande vederlo stamattina. I was happy to see him stop on top of the stairs ladder, because at the beginning I thought maybe you don't feel in the best, but you know.
2: Oggi è un po' male.
0: No, sir.
2: Ma ok.
1: C'è un
0: Bravo.
1: Po' di raffreddore.
0: We're happy to have you. We wish you to get better, and I'm sure you got a song ready to start until they calling us.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
4: Domenica 31 maggio, celebra la Madonna di Anzano, nella chiesa di Haimash, alle 10.30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno, pranzo da Alzano Club, 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto. Pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
5: Allora salutiamo Antonietta Gagliardi, che lei ha chiamato, e grazie a Dio si sente un po' meglio, e lei vuole ascoltare Chitarra Mia, cantato da Michele Rodella. Buon
6: ciao,
5: ascolto.
6: Ciao bella.

Benone, allora con la prossima salutiamo e ringraziamo Giovanna e Pasquale Galarella e famiglia per essere, soprattutto a Pasquale perché gli piace ascoltare sempre le canzoni friulane che tocca il cuore a me, quindi Giovanni, Pasquale di cuore grazie, la canzone da voi chiesta è Friul Patria Mea, nell'augurarvi buon ascolto vi ringrazio, ciao e a risentirci.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Allora salutiamo Vincenzo che ha telefonato, lei vuole ascoltare qualcosa cantato da Vincenzo Palumbo e noi abbiamo scelto la nostra musica. Buon ascolto Vincenzo, buon ascolto a tutti.

Benone, allora con la prossima speriamo da dirla in maniera corretta. Prima di tutto un salutone va dall'amicone Tony Musolino, che ci ha fatto visita e lo ringraziamo. Quest'oggi ha chiesto una canzone, mi auguro da dirla col nome giusto. Si pensa, si quiere, penso sia, si pensa, si chiede, penso sia, cantata da Rocio Durcal e Roberta Carlos. Speriamo che ho indovinato. Comunque, carissimo Tony Musolino, buon ascolto e grazie.

Allora salutiamo Enza, che lei sempre chiama e con quel sorriso bello che lei ha. E lei vuole ascoltare Il tuo mondo, cantato da Claudio Villa. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Benone, carissima Gisella Belperio, ringraziandoti con una stretta di mano ti auguriamo ogni bene. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Amore Bellissimo, cantato da Wes Dargheti, se ho scritto bene. Comunque, nell'augurarti buon ascolto, eccola qua Gisella, tutta per te. Grazie e buon ascolto.

Allora, salutiamo Marianne e Giovanni che hanno chiamato e loro vogliono ascoltare Va Pensiero cantato da Albano. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
5: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Allora salutiamo Santino che oggi non è a Vitahaba, è qui giù. E lui vuole ascoltare Penna Nera. Buon ascolto, Santino.

Bene, carissima Gisella, guarda, tu vorresti ascoltare I suoni restano dal nostro bravissimo Nunzio Gallo. Guarda, la computer non me lo dà. Comunque, guarda, ti mettiamo Nunzio Gallo che canterà Come facete mamma, sperando che sia a te gradita, augurandoti buon ascolto, ti saluto.

e poi fa sta bocca bella, e poi fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Voi sapete che ci mettete, voi sapete che ci mettete.

E pa fasti trezze d'ore, e pa fasti trezze d'ore. Mamma toi s'appezzentette, mamma toi s'appezzentette. Bella mi tu qua moneta, bella mi tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che

Benone, carissima Caterina, è arrivato il turno tuo. Tu vuoi ascoltare Madonnina dai Riccioli d'Oro? Ed eccola qua, tutta per te, augurandoti buon ascolto e un sentito grazie. Ciao, bella.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Allora, salutiamo Maria Crisanti, che la sua richiesta è per la canzone siciliana Bruna, cantata da Enzo Romano Group.

Benone, allora un salutone grande va dalla nostra carissima Nicolina. Cara Nicolina, come promesso, la settimana prossima ti vengo a trovare. Ti ringrazio per questo pomeriggio che vuoi ascoltare la canzone Profumo di Mamma. Eccola qua, tutta per te, nel dirti grazie e ti auguro un buon ascolto.

Benone, allora siamo arrivati a salutare e ringraziare Enza, che vuole sentire Gigi Finzio che canterà Ti cercherò. Eccola qua, Enza, tutta per te, grazie e buon ascolto.

Allora, carissima Maria Armiento, ti saluto e grazie della chiamata. Allora, qui è Rose Rosse per te, cantato da Massimo Ranieri. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Sosburismo, Gill, Campbelltown, Rostrevar, Etheston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $2.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Allora ora andiamo alla richiesta di Giovanna e Rosa Penuccio, che loro vogliono ascoltare Non posso perderti, cantata da Bobby Solo. Buon ascolto.

Benone, Carolina, è arrivato il turno tuo, non siamo dimenticati di te, quindi questo pomeriggio tu volevi ascoltare una bella canzone triestina, la quale ti chiedo di salutare tutti i cugini triestini, perché Friuli è Trieste, Friuli Venezia Giulia, quindi vi chiamo tutti i cugini. Detto tutto ciò, Lina, questo pomeriggio ti facciamo ascoltare il tram di Opcina, eccolo qua tutto per te, sperando sia di tuo gradimento, grazie.

Bene, allora un salutone vada Maria. Cara Maria, grazie per la tua chiamata. Tu vuoi ascoltare Samba la Fiorentina ed ecco l'acqua tutta per te. Mi raccomando, prendi il maritino, il compagno e fai un giro al tavolo. Grazie e buon ascolto.

0: ti voglio bene, vecchio barbone.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
6: Allora salutiamo Mimma Barilla. Ciao Mimma, grazie della telefonata. Abbiamo tempo di mettere la canzone che tu hai richiesto, che si chiama, si intitola Odio, cantata da Gigi Finizio. Buon ascolto.

0: Bene, allora siamo giunti anche oggi al termine di un altro programma, tutto dediche, sperando sempre di aver portato gioia nelle vostre case, d'avervi accontentati con tutte le vostre richieste. Caso fosse che qualcosa abbiamo lasciato fuori, miglioreremo la settimana prossima. Quindi, nel ringraziarvi per le vostre belle parole, vi aspettiamo la prossima settimana. Come avete fatto oggi, ci avete tenuti occupatissimi. Grazie. Quindi passo la parola alla nostra carissima Albina. Brava Albina, grazie.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi per le vostre numerose telefonate che abbiamo avuto oggi. Fu stato bellissimo, grazie per le vostre parole. Con me ci sentiamo fra 2 settimane. La settimana scorsa, prossima non sarò qui. Allora andiamo ora a Andrew.
2: Sì, Albina. Excuse me. When I get sick, my voice becomes very much like a radio voice.
1: Very, very good. Very good.
0: Bene, allora ho sentito da un uccellino che Albina, Antonia e qualcun altro vanno a Melbourne alla competizione delle bocce. Quello che ci resta noi da fare, cara Albina, è da dirvi andate e tornate con una borsa piena di palle, insomma.
2: Vai,
0: o sono in opa di coppe, so, mamma mia, ce l'ho su con le palle.
1: Speriamo che andiamo bene.
0: Ecco,
1: È la prima
0: comunque.
1: volta che io vado, allora sarebbe, a good experience.
0: Noi ti facciamo tanti auguri al team del South Australia, come io prima scherzavo palle, mi è uscita una parola sbagliata. Comunque mi auguro di vedervi ritornare con la coppa.
1: Grazie,
0: Di
1: grazie
0: cuore,
1: Lorenzo.
0: auguri.
1: Thank you, that would be lovely. Thank you.
0: Andrew, a te
2: Sì.
0: grazie come sempre, bravo. A nome
2: Piacere.
0: mio e a nome di tutti i radioascoltatori, ti ringraziano e noi, Albina ed io, facciamo lo stesso. Di cuore, grazie. Alla prossima settimana.
2: Ciao
1: Ciao ciao.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano. Nella chiesa di Haimash alle 10.30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto. Pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi modo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club. 1 2 3 4.
4: Andre, ma dov'è Vittoria?
5: Ah, boh, tu lo sai?
4: Ma qua dobbiamo fare il programma.
5: Vabbè, una in più, una in meno.
6: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
4: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
7: su Radio Italiana 531.

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco, e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto di essere normale, ma la normalità a me mi sembra una follia.

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Italiana 531.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haymarsh alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street, menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy, e Lela porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: cominciare, trova un modo per entrare, trova un modo per...
1: Veronica vi augura buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
3: Chi siete? Studio 531.
4: La febbre di venerdì sera.
3: Poco ne a fuoco.
5: Super bomba!
6: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 to midnight.
7: Grab your husband or whoever you are with tonight.
8: Ciao, dolcissimo.
9: Oh my god!
6: And let the magic unfold.
10: Every Friday, with the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
11: Sulle mani!

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 16.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura.
8: Bentornati ad una nuova puntata del Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa o viaggio di purificazione musicale. Nuova puntata, sempre qui Simone alla guida, sempre qui Simone nel portarvi nei meandri di quello che noi definiamo una musica per purificarvi. Il Pork Chop torna anch'esso dopo una parentesi alla festa italiana a Meatfold. Abbiamo avuto un piccolo cameo con i ragazzi della radio che hanno fatto un grandissimo lavoro alla fiera. Veramente complimenti a Simone, complimenti a Marco, complimenti a tutti quanti i ragazzi di Radio Italiana, che a Meatfold veramente hanno fatto un grandissimo lavoro. E comunque continuiamo con il Pork Chop, perché prima del viaggio, diciamo, questa festa italiana, avevamo fatto una puntata con due grandi gruppi, avevamo un po' montati un po' a continuare la scoperta o la riscoperta dei CCCP, andare ad entrarci un po' più nella loro evoluzione, e poi avevamo un po' scoperto un gruppo italiano un po' anni 2000, i Marta sui tubi, un altro, mamma mia, grandissimo gruppo, poesia. Continuiamo comunque il viaggio, e oggi, parlando di viaggio, oggi facciamo un viaggio, come diciamo noi, oltre manica. Ma ci spostiamo anche oltre l'oceano, perché andiamo un po' nella New York City, andiamo un po' nel 2001, e andiamo a parlare di un gruppo molto importante per la storia del Pork Chop Express, perché quell'anni, diciamo i primi 2000, un po' dopo quel 99 che era stato un anno stratosferico, i primi anni 2000 stavamo un po' facendo un po' un cambio, anche andare a sentire anche non solo ciò che era un po' new wave elettronica italiana, ma addentrarci anche su altri stili. E veramente il gruppo che andiamo a parlare oggi fanno parte di quel filone indie rock che nei primi anni del 2000 abbiamo ascoltato tantissimo. Mi vengono in mente Block Party, mi vengono in mente Maximo Park, Arctic Monkey, e mi vengono a mente loro veramente li ho amati, i primi due dischi CD che ancora ho qui distrutti, proprio squagliati come diciamo noi nelle mie zone, e sto parlando di un gruppo secondo me importantissimo per l'indie rock, sto parlando di un gruppo che ha prodotto moltissimo, un gruppo che ultimamente è partito per un tour che farebbe molto piacere andare a vedere. E il loro album sta arrivando a breve, ragazzi. Stiamo parlando degli Strokes, grandissimo gruppo americano, grandissimo Julian, Nick Valenzi, Albert Hammond Jr., Nicolai e Fabrizio Moretti. Veramente questo gruppo è stata parte dell'evoluzione del Pork Chop. Ho parlato troppo, al Pork Chop la musica fa da padrona. Questi sono gli Strokes, questo è il 2001, questo è Is This It?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Mamma mia, che canzone, che ricordi questa canzone. Che poi c'è un po' un aneddoto su questo disco e su questa canzone in particolare. Perché come sappiamo, noi italiani siamo un po', alcuni italiani scaramantici, io lo ero in particolar modo nei periodi universitari, e mi ricordo gli ultimi anni dell'università, quando avevo scoperto gli Strokes, me li andai a scoprire, me li andai a riscoprire, e mi ricordo, li ho iniziati, gli Strokes veramente li ho conosciuti con il loro secondo lavoro, che andremo a ascoltare da breve, Room of Fire del 2003. Però quando andrai un po' a trovare, mi comprai il CD del loro primo album, quello del 2001, lo misi in macchina, lo misi nella mia micra, andando verso l'università, e la prima canzone, quella abbiamo appena ascoltata, Is This It, era quella che apriva il CD, e me lo ricordo ancora, me lo ricordo perché quella canzone, da un certo punto di vista, quel CD mi portò a fortuna a un esame particolare, e da lì in poi ogni esame che andavo con la mia macchina, con la mia micra, ascoltavo solo gli Strokes con Is This It. Mamma mia, l'ho squagliato quel disco, tantissimi ricordi, tantissime sensazioni per quell'album. Comunque continuiamo sempre con gli Strokes, ragazzi. Un'altra canzone tratta dal loro lavoro del 2001, ce n'erano tante da prendere: The Modern Age, Soma, Someday, Hard to Explain, New York City Cops, con un video in particolare con i White Stripes. Ma noi ci sentiamo Last Night, bella, bella, bella, bellissima. Dollar for Chop Express.

Mamma mia, che ricordi veramente, sono tornato all'università, sono tornato a quegli anni, poi quando si tornava, mi sembra l'esame, stavo pensando, era micro macroeconomia, uno dei due, un esame un po' tosto come diciamo noi, specialmente per economia e commercio, e passai con un bel voto e da lì ho preso due, come si dice, due piccioni con una fava. Perché da un lato ascoltavo questo capolavoro degli Strokes, erano veramente giovani, erano veramente capaci, erano degli artisti, dei Strokes sono degli artisti, continuano, fanno musica, si riuniscono, veramente grandissimi tutti quanti. Io poi ho anche ascoltati dei lavori singoli, questi progetti che fanno loro tra un album e l'altro. Però come ho conosciuto gli Strokes? Li ho conosciuti, non, come dicevo prima, non dal loro primo lavoro, ma dal secondo. Mi ricordo, andai a Latina da questo negozio Amadeus che vendeva biglietti per concerti nell'era pre Ticket Echo, tutti elettronica diciamo, e vedi molta gente andare a comprare proprio il biglietto del concerto degli Strokes. E li avevo già ascoltati, però mi incuriosirono, e poi per un caso 1251, la canzone proprio un po' l'apripista di questo gruppo, capitò diciamo in radio, ma anche su Video Music più di qualche volta, e da lì mi stuzzicarono e li dovetti un po' conoscere un po' meglio, per cui 1251 molto importante. Ancora veramente veramente difficile scegliere canzoni per oggi, ragazzi, veramente difficilissime, perché erano tutte belle. Ho voluto scegliere un'altra canzone che me ne ha fatti innamorare di loro, ma questa che andiamo a ascoltarci oggi è bellissima, tratta dal loro secondo lavoro del 2003, The End Has No End. Bellissima, ragazzi, Room on Fire, Pork Chop Express, queste canzoni in Australia si ascoltano solo da noi, ragazzi. Alzate il volume, questa la merita tutta. Cantiamo con Julian, viva gli Strokes! Tutti insieme.

Bella, bella, bella, mamma mia, gasatissimo oggi ragazzi, veramente i Strokes, come dicevo prima, è stato un po' quel gruppo in cui ero veramente fissato nei primi anni 2000, ascoltati live, ascoltati in tutti i modi, e dicevo prima, stavo spiegando un aneddoto, un video bellissimo che si trova su internet della loro canzone Is This It, dell'album, scusate, Is This It, è la canzone New York City Cops, quando c'era lui, c'era Jack White, un'improvvisazione su un concerto, Julian in stampelle che si prosta, veramente delirio, adrenalina pura. Comunque i Strokes importantissimi per la storia del Pork Chop Express, anche perché poi a parte i loro primi due album che ci siamo un po' godendo oggi un po' in dettaglio, veramente grandissimi lavori, un po' hanno un po' scandito anche quella storia dei miei anni, perché il loro terzo lavoro, First Impression of Earth, era un po' l'album che ascoltavo prima di venire in Australia, fine 2005, quell'album un po' che andavo a scoprire prima di fare questo un po' salto nel buio, per cui tantissimi ricordi degli Strokes, ma poi comunque negli anni sempre lì, Angles, Calm Down Machine, ancora lì a comprare, Reality Awaits, è il prossimo a arrivare nella collezione del Pork Chop Express. Ancora sono lì a fare musica questi professionisti, questi artisti, andateveli a ascoltare, ma la prossima è bella, qui c'è poco da dire, questa parte a bomba, questa è la canzone che mi ha consacrato l'amore, non parlo più, al Pork Chop Express, oggi sono gli Strokes, Reptilia, stupenda, stupenda, alzate il volume ragazzi! Alzatela, qui picchia, qui picchia, qui picchia! Viva gli Strokes, viva il Pork Chop Express! Siamo diversi!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Strax oggi al Porchop Express, non l'ho un po' annunciata perché è gasato da Reptilia, che il sangue scorre sempre più veloce quando si ascolta Reptilia perché l'adrenalina esplode, però ho voluto un po' chiudere la parentesi degli Strokes con questa canzone bellissima di Julian, nel suo album singolo da solista, veramente grandissimo. Viene da Phrases for the Young, album del 2009, e mi ricordo ancora come l'ascoltai la prima volta. Ero andato da JB Hi-Fi qui a Melbourne a comprare non mi ricordo cosa, però sottofondo ho ascoltato questa canzone e mi sembravano i Strokes. Per cui nel mio un po' inglese, diciamo, alla Totò e Peppino, chiesi un po' al commesso chi erano. Alla fine arrivai che era Julian Casablancas, e subito CD, veramente. La canzone si chiama The 11th Dimension e viene dal singolo di Julian del 2009. Grandissimo lavoro. E al Porchop nelle prossime puntate andremo a ascoltare anche Albert Hammond Jr. con la sua carriera solista, perché veramente merita. Ma dopo gli Strokes, dopo questo grandissimo gruppo che al Porchop amiamo, torniamo in Italia con un gruppo secondo me fortissimo. Qui rock alternativo, noise rock, questa è musica d'autore. Questo mi voglio solo dire, Pierpaolo Capovilla, che ultimamente è uscito un po' nelle news. Questi menano, ragazzi, come diciamo noi. Basta parole, la musica parla qui al Porchop, siamo diversi, alziamo il volume, questi menano ragazzi, questi sono il teatro degli orrori a sangue freddo ragazzi, alziamo il volume!

Mamma, che botta rock qui, ragazzi. Teatro degli Orrori, grandissimo gruppo italiano. Veramente, se non lo conoscete, questa è la nostra missione, la missione di divulgazione musicale, ragazzi. Andateveli a scoprire. La band è nata, diciamo, Teatro degli Orrori non è il primo gruppo di Pierpaolo, ma nasce così questo progetto italiano. La band è molto legata a Tre Allegri Ragazzi Morti, che abbiamo parlato in precedenza, molto legata a Sic Tamburo. Hanno, in particolare, Pierpaolo ha fatto parte del progetto di beneficenza per la fine della chemio. E continuiamo sempre con la prossima canzone, che viene dal primo lavoro del Teatro degli Orrori. Teatro degli Orrori, a parte un piccolo hiatus dal 2016 al 24, ancora in attività. In particolare, Pierpaolo Capovilla ultimamente un po' con le sue un po' critiche nei confronti della musica di oggi, del primo maggio, che loro sono stati presenti molte volte, del loro primo lavoro, del loro esordio, diciamo, dell'Impero delle Tenebre. Volevo farvi ascoltare la canzone di Tom, dedicata a Tom Dryer, amico di Capovilla, ma poi ho girata su un'altra che a me live piace moltissimo, ascoltata proprio al primo maggio. Al Pork Chop la politica la mettiamo da parte, al Pork Chop sentiamo la musica e la musica parla. Questa, ragazzi, è un'altra canzone che si ascolta solo al Pork Chop. Mi stanco da dirlo, ma noi siamo diversi, il viaggio di depurazione musicale continua. Siamo nel 2007, la canzone si chiama Compagna Teresa. Questi sono il Teatro degli Orrori. Vi chiedo solo una cosa qui, ragazzi: alzate il volume, volume up, si foga. Botta.

0: Mamma mia, che botta, ragazzi, come diciamo noi, che botta, che cazzotto allo stomaco. Questa me li ha fatti conoscere, mi ricordo Rock TV andando su YouTube, è uscita questa canzone, bang! Ho detto, che è successo? Ho sentito un po' mancarmi la terra sotto, veramente grandissimi, grandissimi, anche se il loro secondo lavoro a sangue freddo è quello che ho ascoltato un po' di più. E adesso le prossime due canzoni che ci andiamo a ascoltare proprio di questo gruppo che, ragazzi, questi sono dei cantautori grandissimi, a parte politica o no, Pierpaolo Capovilla, grandissimo artista, poi c'è Jonathan Mirai, Giulio Favero, Francesco Valente, questi veramente grandissimi, questa è un po' diciamo, la formazione più attuale, ma questi hanno fatto rock, ragazzi, questi hanno creato 5 album dal vivo, oggi ci siamo un po' andati a soffermare nei loro primi, che valgono tanto, andateveli a scoprire perché non, a parte dell'Impero delle Tenebre, questa grandissima canzone che abbiamo appena ascoltato, ma Sangue Freddo è quello che preferisco, ma poi ci sono anche il mondo nuovo e Teatro degli Orrori, sono dei video al 1º maggio, Compagnia Teresa fa spettacolari, veramente spettacolari. Comunque, le prossime due canzoni, chiudiamo un po' il ciclo del Teatro degli Orrori. Ci andiamo a ascoltare due brani iconici di questo gruppo proveniente un po' dal nord Italia. Stiamo parlando di Direzioni Diverse e di È Colpa Mia, che vengono sempre dal loro capolavoro del 2009. Ragazzi, che dire? Qui si alza solo il volume perché qui c'è pop, qui c'è acid jazz, qui c'è alternative, veramente. Grande puntata al Porkchop, dopo un po' sblocco il ricordo degli Strokes, della sana e buona musica italiana che ci piace a noi del Porkchop Express. Senza frinzoli, solo buona musica, solo musica
1: Ti
0: che ci fa
1: prego,
0: saltare.
1: ascoltami.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
0: In questa notte risolvo. Radio Italiana 531.

Mamma mia, un'altra grande puntata del Pork Chop Express. Ricordatevi, il Pork Chop Express è un camion che non frena, una radio, una trasmissione radio che non chiede permesso, entra dritto come un pugno allo stomaco, come diciamo noi, ma con stile. Per cui su al Pork Chop Express solo chitarre, sudore e zero compromessi. Noi siamo diversi e non saremo mai come voi. La musica parla al Pork Chop Express, per cui la musica è importante e spero che vi piaccia questo nostro viaggio di depurazione musicale. Lo so, certe volte mi ripeto, ma chi altro vi fa sentire questa musica, ragazzi? Io lo dico in Australia, ma forse dovrei un po' espandere i confini. Grandissima puntata, siamo arrivati alla fine. Come al solito, noi alla fine della puntata un po' torniamo bambini, ma nella puntata precedente, in questa facciamo un po' un viaggio diverso, un po' una deviazione, che poi non tutto ciò che è italiano passato Sanremo lo ripudiamo. Nella puntata scorsa vi spiegavo come, parlando con a casa di queste diciamo nuove proposte, queste ragazze sedicenni che o ragazzi che talent show che vanno e cantano, ripropongono pezzi altrui, mi è venuta in mente Ivano Fossati. Abbiamo ascoltato i Delirium, Jezael, la sigla della scorsa stagione, della scorsa puntata, e ad oggi vi porto proprio quella canzone che io, quando mi hanno detto una volta in Italia esordivano tardi le voci delle ragazze italiane, giovani, non giovani, e vi voglio dire solo, questa era il 1978 a Sanremo, canzone inedita scritta da Ivano Fossati, questa era Anna Oxa, ragazzi, queste erano le sedicenni che ci piacevano con della musica al Pork Chop Express, la voce che ci piaceva a noi, quelle che osavano, quelle che ci provavano, quelle che cantavano e interpretavano, non copiavano, non riproponevano. Vi lascio con una canzone un po' inedita del Pork Chop Express, ma che merita un'emozione da poco. Anna Oxa, sedicenne, 1978, Sanremo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 27 maggio. Duthie Street, Malvern. Grave Street, Newton. Quick Road, Mitchell Park. Blacks Road, Gillis Plains and Wattle Street, Malvern. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Meloni all'assemblea di Confindustria, l'Europa faccia meno e meglio. Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, almeno 4 morti tra cui 2 adolescenti. Esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, nessun ferito ma perdita di carburante in mare. Ancora una morte sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa nel Lucchese. Caso Garrasco, Massimo Novati rinviato a giudizio per diffamazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Stefano, allora torniamo in onda?
8: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
7: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
8: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
7: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
8: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
9: Destinazione Australia.
10: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 911368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
11: Lubini Piccianini.
12: Tralalelo tralala.
13: Trippi troppo troppo trippa.
11: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
12: 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale, come primo premio una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: oceanica.
1: Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
4: a proudly family-owned business established in 1971,
3: has been providing the finest quality foods.
4: You can find Gagani's products in all
3: Romeo's,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: the Central Market,
3: Delicatessens,
4: and fruit and vegetable stores.
3: And if you're making tomato sauce, wine,
4: or other traditional preserves and sausages,
3: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
4: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
3: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
4: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostimini.
3: Gagami's, flavours from around the world.
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 911368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto da Paolo Picone dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. E l'affondo di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ascoltiamo le sue parole.
6: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
5: Immediata la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che accusa Giorgia Meloni di dimenticare che la destra governa da 4 anni sia in Italia che in Europa con una larga maggioranza di governi alleati. Al palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini lancia invece l'idea di un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita economica del paese al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, afferma Orsini.
7: Andiamo all'estero, tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente, mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente, colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difenderemo. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
5: La politica e le elezioni comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti, che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
7: L'economia, segnali positivi dal mercato europeo dell'anno. dell'auto che ad aprile registra una crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute in Europa sono oltre 4.600.000, con un incremento del 4,8% rispetto allo scorso anno. In crescita anche Stellantis, che ad aprile ha venduto quasi 170.000 auto, il 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sale anche la quota di mercato del gruppo, che raggiunge il 15,3%.
5: Un'ondata di caldo eccezionale sta investendo l'Europa, trasformando il mese di maggio in un anticipo di agosto. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di trovare refrigerio e 2 hanno accusato malori fatali durante attività sportive. Temperature tropicali anche in Gran Bretagna, dove si toccano 35 gradi, il valore più alto mai registrato nel mese di maggio. Allerta anche in Olanda, dove il governo ha deciso di sospendere le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio incendi. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo estremo. Il 28 maggio a fa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Gli esperti parlano di un'anomalia climatica sempre più frequente, destinata a incidere su salute pubblica, consumi energetici e sicurezza.
7: La cronaca: una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
5: E in chiusura lo sport: tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocceretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altoatesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'altoatesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims, numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Buonasera Adelaide, siete all'ascolto di Club G su Radio Italiana 531, la vostra casa della musica italiana, delle emozioni e delle vibrazioni che uniscono l'Italia e Australia. Preparatevi, perché questa sera a Club G abbiamo un ospite speciale, una storia tutta italiana tra Australia e Italia. Ha vissuto a Melbourne, spinando la cultura italiana, italo-italiana, prima di fare il grande passo a trasferirsi in Italia per iniziare una nuova avventura e esperienza. Ci racconterà la differenza, le emozioni, le sfide, tutto quello che significa lasciare l'Australia per vivere davvero il sogno italiano. Diamo il benvenuto al nostro ospite, qui per la prima volta su Club G e soprattutto Radio Italiana 531, Paris Shivers.
9: Ciao ragazzi, grazie mille dell'invito, sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di chiacchierare con voi e di raccontare le mie storie del mio trasferimento dall'Australia all'Italia.
8: Oh, grazie a te, è veramente un onore di averti qui con noi stasera per fare queste due chiacchiere, diciamo.
10: Ho brividi ancora, sì.
8: Allora, iniziamo. Paris, a bit about yourself.
10: Sì.
8: Just, you came from Melbourne, life there, Italian family, tutto.
9: Okay, in English or in Italian?
8: No, in English. A bit okay, of both. Perfect. Let's mix them up.
10: And even a little bit of Veneto as well, if you like.
9: Un po' di dialetto.
10: Esatto, okay, sì. Vai tu.
9: I'm obviously born and raised in Melbourne. I've lived there basically my whole life before moving to Italy. I grew up in like the southeast suburbs of Melbourne, and you know the area I grew up in had a lot of Italians, Greeks, lots of European people, or wogs as we call them in Australia. So I was always around you know, Italian people growing up at school and things like that. And obviously on my mom's side of the family, my grandparents are Italian, and they're from Veneto, which is where I'm living currently. And you know, from a young age, we were always sort of exposed to the Italian culture, the language, things like that. And I'd always been fascinated by it. But when I was at school and kids would call themselves Italian, me not having ever lived there or not having ever spoken the language, I didn't really feel like I could call myself Italian. To me, being born in Australia, I grew up in Australia, speak English, I was Australian. And this was something that didn't really sit well with me. So, and always been fascinated, especially by the language. I remember the first time I came to Italy when I was about 12 years old. I was straight away taken away by just the amazing food, culture, the language, and everything. So I knew at that young age that one day I would return. And then I finally made the decision to come here. So, probably quite similar to a lot of just Italian Australians in general. There's this calling to sort of reconnect with the roots and heritage, and for me, coming here and living here has been sort of something that's really allowed me to do that and truly call myself Italian now. So that's a little bit of background, sort of where I'm from and sort of what's attracted me to ultimately moving to Italy, let's say.
10: Complimenti, it takes coraggio.
11: Absolutely.
9: Absolutely.
11: And where in Veneto are you living? Paris.
9: Okay, good question. So I live actually.
11: Actually living in one of my favorite places in Veneto. I absolutely love the area, but please tell us where you are.
9: Yeah. It's a beautiful, not a big city, small city called Bassano del Grappa, which is obviously famous for the grappa. It's a really beautiful city, sort of about an hour away from Venice, an hour away from Padua, sort of in the just before the sort of the Dolomites begin, so the north part of Veneto. Beautiful small city, and this is the same city that my grandparents grew up in. So I made that decision to come here, for one, because it's a beautiful city, but also having heaps of cousins and relatives that still live here. It's nice to have family here and sort of not be completely on my own. And I've been living here since I first moved to Italy. I don't have any plans on living anywhere else. I really love this city, and it's truly amazing. So Veneto's a beautiful part of Italy. You know, i Veneti sono davvero orgogliosi di essere Veneti, sono molto...
11: I Veneti sono buoni, eh?
9: Però
8: questo però sempre però
9: esatto, e ho preso anche l'accento veneto, quindi ci sta. So yeah, Bassano del Grappa, but also Veneto in general has so many beautiful cities, you know, Padova, Venezia, Verona, Treviso, Vicenza, it's full of Asolo, it's full of beautiful cities. So
8: going back to your accent, Veneto, before you moved to Italy, you couldn't speak Italian at all, could you?
9: Yeah, so it's funny because I grew up being exposed to not so much Italian, although my mum speaks Italian. In my family, between my grandparents and my mum and her siblings, etc., they spoke the dialect.
8: Yeah, of course.
9: Which, by the way, is not actually a dialect. Veneto is actually a real language, but that's a whole another story for another day. So I was exposed to the language, and I could, you know, understand bits and pieces, you know, probably like a lot of kids that can't really speak Italian or the dialect, but they can kind of put two and two together and make out what's being said, right? But actually Italian, I really couldn't speak it. The first time I came here when I was young, like 12 years old, I remember being really fascinated at that point in wanting to learn it, but unfortunately it's difficult being in Australia, especially if you're not if you don't have people to speak with. So I never really learned it, and I never spoke Italian at home with my family. My dad's not Italian, so and my mum, you know, spoke to me in English. So I didn't really have any Italian. You know, I say zero Italian. I had the super, super basics, like probably just enough to maybe order a coffee, say hello, how are you, and that's about it. But then having this goal in my mind really, really motivated and committed to learning the language. That was probably the number one reason I've actually moved here. Because for me, learning the language was a super integral sort of part of really connecting with, you know, my Italian roots. And yeah, I was able, for whatever reason, I think just having this goal in my mind really motivated to get to a good level. I was just constantly practicing every day, trying to improve, like actively asking people to correct me every time I make mistakes. And now, you know, 2 years later, I'd like to say that I can speak fluently. So I'm proud of myself, but it's also nice to see that other people want to learn the language. And once you can speak it comfortably, confidently, it really opens up so many amazing opportunities, experiences, because I have, you know, lifelong friends that I've made here. I've met so many people. I've connected with family members that I wouldn't have been able to have any of these relationships or connections without knowing the language. So it's a really beautiful thing.
11: Did you do any courses, Italian language courses, when you arrived in Italy?
9: I didn't. I've never studied Italian.
11: Never studied it. Wow.
9: I've never done any courses, anything. It's interesting. Many people ask me the best way to learn. Mm-hmm. I guess it is applicable for all languages, but in my case, Italian, because that's the language I learned. I found that just the practical aspects of the language are the most important. So obviously speaking it every day, being here in Italy, especially mm-hmm. in a region where basically no one speaks English, it's kind of like just I had to by mere immersion. So it's a big advantage. But I didn't do courses or anything. You know, I used a lot of podcasts, just listening to podcasts. Even before I left to come to Italy, I was already practicing just to kind of get used to the sound of the language and whatnot. A lot of podcasts, watching TV, and just speaking with people every day. And with the grammar, honestly, I would just use artificial intelligence, like AI, to like maybe give a specific situation saying, I want to say this, explaining everything in English and then seeing what result it would give me and then trying to actually implement that.
8: Because we've got now there's my daily life. So many tools we can use to help us mm-hmm. like with languages. There's obviously total immersion always going to be number one, but if some people don't have the opportunity to do that, there's everything at our fingertips now to learn basically any language we want, as long as you've got the hard work behind you.
9: Absolutely, and it's so true what you say, Aaron. Like, there's so many resources, but I think it can also be kind of overwhelming because there is so much material there. You think, where do I start? Which podcast do I listen to?
8: Throws you off a bit.
9: Which verbs do I learn? But honestly, it's just a matter of putting into practice. Like, you don't need to do anything over the top, but I tell people, at least people, because I've had many people living in Australia ask me how they can practice and improve their Italian living, you know, in Australia, not living in Italy. And I don't think you need to do anything over the top. Like, I think just practicing, trying to expose yourself, you know, things like changing the setting on your phone to Italian, listening to, you know, 20, 30 minutes when you're in the gym, when you're on the way to work, whatever the case may be, to an Italian podcast. And you'll be surprised when you really just continue to give your brain that exposure and that like stimulate your brain. It's amazing what it's capable of doing, you know.
8: Yeah, so, we can do heaps.
11: And just all the basics,
8: all the basics, just on that, we're going to take a quick break to play some music and we'll be right back. So Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. L'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa in Libano. Il segretario alla salute degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr. è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Ray non velenosi. In un video si sente la moglie di Kennedy, Cheryl Hines, chiedergli il perché del gesto, esortando più volte il marito a smettere. In Italia adesso con l'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, il servizio della redazione.
4: L'Europa deve fare meno e meglio, il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Nel suo intervento la premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Due petardi del tipo Mephisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni, e quanto hanno sequestrato gli agenti della Digos, della Questura di Napoli e quelli del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia nel corso di una perquisizione avvenuta a casa di tre persone appartenenti al tifo ultra della Juve Stabia, formazione militante nel campionato di Serie B e quest'anno giunta alla semifinale playoff per la promozione nella massima serie. È seguito un decreto a carico dei tre indagati a vario titolo per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, al circolo degli amici, oltre che per il lancio di materiale pericoloso durante le partite. Lo sport e il calcio: Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del Napoli Manna hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare il più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli, l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il basket: i Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 dei detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale New York Knicks. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia.

0: Sanremo.
1: We are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosthaven, Elphinstone, Locklease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicchi, 660 grammi, $2.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Italiana.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio. Celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haimash alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno, pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street, menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
4: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
5: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
6: Belle cose brutte.
4: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
5: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
4: Buonasera.

0: Dios.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Riderà, riderà, riderà.
1: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
3: 21 grammi di felicità, per uso personale.
4: Noi, che non abbiamo dato il massimo, noi, che non abbiamo fatto il classico, noi, fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: Segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini. Finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi. Siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Bini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta
5: l'Italia. We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida. Fammi un sorriso, che la noce se ne

0: time.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Che avrà probabilmente ancora un'opportunità a Roma se ci arriverà, perché la tappa di dopodomani è veramente terribile, 5.000 metri di dislivello. Ma bravo Giulio, oggi i giochi sono qua, ci sono dei nomi importanti, come ha detto il nostro Manuel Codignoni, quindi va studiato veramente chi sono quelli che ha le gambe migliori, e Ciccone su questo caso, in questo caso è anche bravo, no? Quindi sicuramente oggi ha la possibilità di portare a casa il successo pieno.
3: Ha la maglia azzurra perché secondo nella classifica scalatori dietro ha ovviamente Jonas Vingegaard, questo può dare forse qualcosa in più. Situazione davanti Cavagna a 48 secondi, un gruppo di 27 controattaccanti, il gruppo maglia rosa è a circa 4 minuti e mezzo, mancano 107 chilometri alla conclusione della tappa, linea un giorno da pecora, noi ci risentiamo alle 15.05.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Tajani, niente sanzioni a Israele perché il colpevole dei maltrattamenti alla flottiglia è unicamente Ben-Gvir. Israele c'entra solo con il bombardamento di 7 paesi, lo sterminio dei civili, le annessioni illegali, la pulizia etnica, l'apartheid, il genocidio e le botte alle suore.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Oggi chi c'è?
4: Ecco a voi!
5: Oggi c'è Manuel Agnelli.
3: Addirittura così, veniamo qua e parliamo...
5: I guzzanti tre fratelli.
3: Saranno un po' tanti, tre mi sembra.
5: Un lanciatore di coltelli.
2: Beh, sarebbe bello.
3: Verso di voi però.

0: di Alleanza Verdi e Sinistra, signor Bonelli, benvenuto.
1: È il nostro amico.
0: Buongiorno.
2: Grazie, come state?
0: Bene, lei?
2: Bene. Benissimo. Ecco, domande semplici, per favore.
0: Ma che domande semplici?
1: No, quello che capita.
0: Ma cos'è la censura preventiva, signor Bonelli?
2: Semplici.
0: Ma come semplici? Ah, per lei, perché non è in grado di rispondere a domande più difficili.
2: Domande semplici.
0: Senta, super elegante, abitino leggero, estivo.
2: Che ho commesso qualche errore?
0: No, nessuno. Stavo dicendo, beh, cioè, così.
2: No, sorriso.
1: Quando fai il ghigno?
0: No, come sta?
2: Mi inquieta.
0: No, come sta?
2: Bene, che lo vede?
0: Sì,
2: vedi. Sì, non so.
0: No, vede. Come vuole lei, guardi.
1: E fra due anni come sta?
2: Bene.
0: Dov'è soprattutto?
1: Dove sta?
2: Non lo so, ma io è che gli metto le scimici addosso.
0: No, ma vi scriverete, avete una chattina?
2: No, che c'è bisogno tra due persone, mica c'è bisogno della chat.
0: Ah, chi c'è? Anche con la Piccolotti ce l'avete?
2: No.
0: Non c'è una chat di Alleanza Verdi Sinistra?
2: Di parlamentari, sì.
0: E quindi uno dice, oggi vado qui, tu dove vai lì, no?
2: No, viene immediatamente re dal Guido, perché so fare i suoi, non può ingolfare la chat con... argomenti inutili.
0: Ma vi mandate qualche, non so,
2: tipo buonanotte, come stai, dormito bene,
1: queste cose qua. Gli anni.
2: No, niente.
0: Senta, signor Bonelli, non ho detto ancora niente, no, dico, lei che è uno dei leader dell'opposizione di questo paese, no, dico, sì, per far capire qual è lo stato dell'opposizione, fa caldo oggi,
2: Sì, fa caldo, sì.
0: Cavolo.
2: Il CNR prevede che quest'estate sarà la più caldissima di sempre.
0: Ma sono già state ogni anno le estate più calde di quella di prima.
2: Purtroppo la crisi climatica ha questa tendenza che dovrebbe preoccupare.
0: Quindi lei dice si può, perché una volta si diceva piove governo
2: ladro.
0: Adesso si può dire
1: fa caldo governo ladro.
2: Di là degli slogan, a parte che piove, perché siamo di fronte a eventi meteo estremi, sempre più estremi, piogge forti con la tropicalizzazione, avete visto che è successo a marzo-aprile in Sicilia, uragani che normalmente avvengono nei paesi tropicali e poi d'estate tanto caldo.
0: Sul caldo, come ci si difende dal caldo, signor Bonelli? Lei che è un verde, un ecologista, le portavoce di Europa Verde.
2: Ma a parte seguire sempre i consigli che dicono i medici, idratarsi tanto e così via dicendo. Dopodiché bisogna cominciare e molti anziani vanno nei centri commerciali. Cioè, io faccio la spesa a mio papà, che siccome è un po' anziano, ha 102 anni.
0: Ricordiamo.
2: Andavamo sempre io e lui col carrellino a fare la spesa, adesso non se la sente, vado da lui, vado io da solo. Ancora oggi no, però negli anni scorsi vedevo queste signore anziane che dicevano ho fatto la spesa, adesso sto qui un altro un po', perché fuori fa troppo caldo.
0: Ma lei la usa l'aria condizionata?
2: No, non ce l'ho, la signora, perché se lo sa, non mi fa sempre la stessa domanda.
0: Pensavo che l'avesse comprata.
1: Non ce l'ho.
0: Ma non è che il paese tutti sanno.
2: Uso il ventilatore.
1: Si trova bene.
2: Sì, certo.
0: Ma il ventilatore poi è diretto, non fa bene.
1: Ma le ventole sul soffitto, il ventilatore quello fum fum fum,
2: lo tengo per un po' e poi...
0: Ma se lo spara addosso?
2: No, lo angolo. No. Ma vuole sapere pure come dormo? Col pigiama, senza pigiama?
0: Col pigiama?
2: No, senza, mai dormito col pigiama in vita mia.
0: Senza niente dormo.
2: Anche in inverno. Io non ho mai. Non mi piace il pigiama. Mi piace.
0: Dorme senza niente?
2: Sì, gli slip e una maglietta. Slip, basta.
0: No, è senza niente.
1: No, già si immaginava queste nudità nel letto.
2: Avvolgersi.
1: Magari di seta,
0: Non
1: so.
0: Ma io l'ho chiesto dell'aria condizionata perché è vero, ci aveva detto l'anno scorso che non ce l'aveva, pensavo se la fosse comprata quest'anno.
2: No, non ce l'ho.
1: No, è una scelta.
2: La invito?
0: No, si figuri, se vuole l'invito io che ho l'aria condizionata. ma scusi. No, ma perché l'aria condizionata è un po' di centrodestra, secondo lei?
2: No, non dia una connotazione politica. No.
0: È uno spreco?
2: Ma no, non...
0: E perché non la unge là lei?
2: Ma perché non mi piace, e poi comunque sia a casa, per esempio, mia moglie odia l'aria condizionata.
0: Sua moglie?
2: Sì.
0: Perché lei, scusi, invece...
2: Mi sono adeguato.
0: Ah, quindi, scusi, non è che lei non vuole l'aria condizionata, lei vorrebbe l'aria condizionata,
2: perché
0: non le piace l'aria condizionata? Cos'è che non le piace l'aria condizionata?
2: Ma perché poi secca la gola quindi preferisco, adeguarmi e trovare modalità che rinfreschino la casa in maniera...
0: Che quali sono oltre al ventilatore?
2: Intanto il ventilatore tiene le finestre aperte e basta.
0: Finestre aperte?
2: Sì, sì.
1: Ma quando entra quel grado estivo...
2: Chi è il drago?
1: Il sole, caldo,
2: Ma non... no, cioè, è peggio con l'aria condizionata.
0: Come
2: secondo
0: peggio?
2: Me.
0: Cioè, con l'aria condizionata è più fresca l'ambiente.
2: No, ma saranno affari miei. Io, no, Lauro, ma se tu vuoi, fai la, siamo in mondo sì. libero. Io non voglio imporre cioè, niente a
0: no,
2: nessuno.
0: No, no, ma siccome lei è uno dei leader dell'opposizione,
2: ma che c'entra?
0: Potrebbe essere il futuro ministro dell'ambiente.
2: E quindi?
0: È importante, no? Che sa che Draghi diceva: volete la pace o il condizionatore? Cioè, comunque non è un tema così.
2: Io sempre la pace.
0: Beh, certo, ma chi è che vuole il condizionatore piuttosto che la pace?
2: Ma non penso che bisogna mettere in alternativa le due cose.
0: Lo disse Draghi, se lo ricorda.
2: Draghi è Draghi, io sono Bonelli.
0: Ma infatti.
2: Ti è piaciuta questa becca? Palla al centro, 1-0.
1: Che meglio Draghi. Degli appunti scritti.
2: No, non è meglio Bonelli.
1: Sì. Abbiamo degli appunti scritti e c'è una domanda che mi viene richiesta. Quante docce si fa?
2: Ma una volta al giorno.
1: Una volta al giorno, leva il medico.
0: Ma adesso che fa più caldo non ne fa di più?
2: Adesso ancora no, però una volta al giorno.
0: Ma per non sprecare l'acqua?
2: Ma no, perché non sento l'esigenza, mi odori.
0: No, guarda,
2: Si avvicini.
0: Sa di bergamotto.
1: Quella è Ciccio Bergamotto Cannizzaro.
0: Vede, vede, anche lei usa il profumo bergamotto?
2: Bravo.
0: Ah, vede? Ma chi gli ha regalato Cannizzaro, scusi?
2: Cannizzaro.
1: Abbiamo appena parlato con Cannizzaro, il sindaco di Reggio Calabria, sì. Usa anche il profumo bergamotto, è un appassionato di profumo bergamotto, è tipico di Reggio Calabria.
0: Ricordiamo che Michel Bonelli, che è leader uno dei leader dell'opposizione.
2: Ha detto 5 volte già.
0: Beh, ma perché magari qualcuno ci ha chiesto Bonelli, allora glielo spiego, capito?
1: Magari si sintonizzano in questo momento qua.
0: Ma soprattutto è verde, ma anche una capacità di visione, di anche quasi preventiva. Sentiamo cosa ha detto qualche giorno fa sulle elezioni amministrative.
3: Anche qui a Reggio Calabria è vero, dobbiamo lavorare per l'affermazione del centro-sinistra attraverso la candidatura di Mimmo Battaglia.
0: Non benissimo, è che ci avete preso benissimo.
1: Proprio,
0: 65-24 ha perso.
2: Una bella batosta.
0: Però lei aveva visto invece delle possibilità.
2: Ma che voleva che dicevo?
0: Ah, ci sono quelle cose che
2: io pensavo a candidare lei, però francamente siccome era troppo impegnata un giorno da perdere.
0: Forse più di Battaglia. Però aveva individuato anche come arrivare al successo a Reggio Calabria. Sentiamo come attraverso dico c'è proprio l'audio che dice peccato che c'è un che diceva
2: salvato
0: adesso, ormai siamo
2: grazie
0: proprio,
2: grazie
0: la trasmissione che va chiusa
2: grazie non sono stato io
1: diceva,
2: è vero che volevo portare un po' di l'altra volta avevo portato i pasticcini
0: è vero,
1: quello che
0: è un po'
1: di zuccheri tirano su diceva attraverso una forte affermazione di
2: esatto
0: che è andata così diciamo a Reggio Calabria 364
2: dove?
0: A Reggio Calabria
2: Reggio Calabria storicamente no, non è vero, a Reggio Calabria, gli posso dire le regioni dove abbiamo...
0: Vabbè, certo, c'è sempre una regione in cui va bene qualcuno.
2: No, assolutamente, noi siamo assolutamente nella media, abbiamo preso quasi il 6% come media nazionale in queste elezioni amministrative.
0: Perché avete perso a Venezia, voi centrosinistra?
2: Sì, a Venezia abbiamo perso perché Venturini è un sindaco che attraverso la sua lista civica è riuscito a parlare trasversalmente alla città.
0: Avete sbagliato il candidato?
2: Probabilmente sì. Probabilmente sì, ma senza nulla togliere. Martella, però lì c'è un problema che insomma pensi che la lista civica di Venturini ha preso oltre il 30%.
0: Siete candidato di centrodestra.
2: Più della somma delle liste della coalizione di destra.
0: Forse per candidare Martelli era meglio candidare Claudio Martelli a quel punto, no?
2: Claudio?
0: Martelli.
2: Ma lui è di Milano.
0: Ah, beh, certo, non c'entra niente. invece è quello. Senta, le volevo chiedere questa cosa, perché al di là diciamo queste sconfitte un po' all'amministrativa.
2: Ma non è vero che sconfitte amministrative, guardi che su 118 comuni che sono. Che cosa?
0: Puntato su Venezia, anche la segretaria Schlein ha detto da qua a parte la riscossa per mandare a casa.
2: Non lo so se ha detto questo.
0: Sì, ha detto questo.
2: Lo chiede alla Schlein.
0: La sua alleata, lo chiede a lei,
2: È lei che l'ha posta la domanda.
0: Ma lo chiede a lei, alleata sua, non mia.
2: Però lei ha posto la domanda, rispondo. Rispondo che su 118 comuni che sono andati al voto, il centro-sinistra ha vinto su 37 sindaci al primo turno, il centro-destra 25.
0: Però pensavate che fosse più facile dal referendum arrivare alle elezioni politiche.
2: Guardi, però su questo, visto che voi gli audio li avete, io ho sempre detto che sarebbe stato, ed era un errore, quella di pensare che il voto del referendum fosse di fatto un voto politico, come dire, trasferibile sul piano politico.
0: Senta, al di là di questi risultati un po' così alle elezioni amministrative, per un verde come lei, ieri è stata una giornata straordinaria, no?
2: Oddio.
0: Beh, c'è stato un evento clamoroso, no?
2: Quale?
0: La presentazione, della prima Ferrari completamente elettrica.
2: Beh, clamoroso.
0: Beh, insomma,
1: la Ferrari in luce.
0: Prima Ferrari completamente elettrica.
1: Cioè, addirittura la Ferrari si converte.
0: Le piace come cosa?
2: Ma guardi, io preferisco che siano fatte sì lavori in Italia per infrastrutturare l'elettrico, per le vetture, vabbè, per chi se le può acquistare.
0: Ma la Ferrari che può fare? Mica che c'è, Ferrari fa la Ferrari.
2: Ok, Ferrari per me l'evento è quando noi metteremo nella condizione tutti quanti di poter accedere all'auto elettrica, che è una grande, è il futuro, nonostante c'è chi la boicotti come la sabota, perché la macchina elettrica è più efficiente del motore termico.
0: Ma le piace la Ferrari? Perché sa che l'hanno criticata tutti la Ferrari elettrica, perché ci sono addirittura dei colori che non è rossa, c'ha 5 posti.
2: No, però guardi, è un dibattito che francamente non mi affascina, ma niente, lo lascio tranquillamente a Briatore.
0: Però anche magari lo dica Fratoiani, che c'ha la Tesla, magari si compra la Ferrari elettrica.
2: Non penso che se la comprerà, anche perché so che la vuole vendere la Tesla.
0: La vuole vendere la Tesla?
2: Da tempo fa aveva detto che l'avrebbe venduta.
0: Continua a dire che la vende, ma non la vende.
2: Non lo so perché, però ripeto, sono...
0: Non è che macchina ha, signor Bonelli?
2: Ogni volta... non ce l'ho l'auto.
0: Ah, vabbè, niente, perché
2: dal 2006 che io non ho un'auto.
1: E come si muove in città?
2: Con i mezzi pubblici.
0: Perché dentro l'auto, ricordiamo cosa c'è,
2: che c'è?
0: L'aria condizionata.
1: Però sul mezzo pubblico quando funziona c'è
0: è vero, sì, questo sì, quando prende il treno per Ostia
2: Sabono, che una volta
0: che è successo?
2: Buone volte, a volte salta l'aria condizionata, c'è il delirio
0: scusi, a lei non piace?
2: Ma no, ma è un conto quando ci sono centinaia, anche migliaia di persone insomma, no, e con le finestre tutte chiuse, insomma,
0: quindi
2: non trova
0: che la Ferrari elettrica sia di sinistra?
2: No, non è di sinistra e francamente è una questione che, ripeto, come le ho detto, non mi affaccio. A me interessa sempre di più fare in modo che la transizione ecologica sia sempre più accessibile ai ceti popolari e alle persone che oggi pagano l'elettricità, l'energia in maniera molto cara.
0: Senta, da quanto non si scrive col presidente Meloni? I messaggini, quelli che mi mandate.
2: Vorrei che controllo?
0: Se lo ricorderà, cioè non è che...
2: Ma sì, un paio di mesi fa.
0: Ah, un paio di mesi? Ha pensato di meno?
2: No.
0: E l'ultima volta, come se l'ha registrata?
2: Marzo.
0: Come l'ha registrata?
1: A marzo.
0: Giorgia Meloni. E cosa gli sei scritto a marzo?
2: Non ti posso far vedere.
0: Ah, era quel tempo quando faceva il tavolo, quando lei stava in pescheria, si ricorda?
2: Alza, che memoria, Laura, è incredibile. Non gli posso dire una bugia, perché lui...
0: Si ricorda, vero? Senta, a proposito, ieri è il compleanno di Arianna.
2: Arianna chi?
0: Arianna Meloni.
2: E allora?
0: Le ha fatto gli auguri?
2: No.
0: Ah, e oggi è il compleanno di Vespa? Bruno Vespa?
2: Non lo sapevo.
0: Perché avete litigato un po' in...
1: Quanti ne compie Vespa?
0: Secondo lei, più o meno, signor Bonelli, che idea si è fatto?
2: 80 e oltre.
0: E oltre quanto?
2: 4.
0: 82. Ma vuole fare gli auguri qui in diretta da noi?
2: Auguri.
0: Però così è proprio
1: fatto
0: brutto.
1: Abbastanza.
0: No, però così è un po' più brutto, cioè lo colori un po', in senso.
2: Tanti allora, caro Bruno. Auguri a Bruno Vespa, non vedo l'ora di tornare a litigare con te.
0: Però non fa rima. Cioè era bello, auguri a Bruno Vespa e poi
2: non vedo l'ora di tornare
1: a litigare, va benissimo.
0: O di tagliarti la testa, no?
2: È violento.
0: O di fare un test a testa, no?
2: Di fare un test a testa con te, vabbè.
0: Allora, dica bene, caro.
2: Tanti auguri Bruno Vespa, non vedo l'ora di fare un test a testa con te.
0: Beh, bellissimo.
1: Meravigliose, adesso ce le segniamo.
0: Senta, ma voi del centro-sinistra, perché non vi piace questa legge elettorale proposta dal centro-destra? Che se vincete voi prendete il premio di maggioranza e... No?
2: Perché c'è un brutto vizio in questo paese di cambiare la legge elettorale sempre all'ultimo.
0: L'ha fatto anche il centro-sinistra l'altra volta.
2: L'ha fatta, infatti. La fece poi la Lega col famoso Porcellum.
0: Non è che non vi piace la legge elettorale, non vi piace che venga cambiata adesso?
2: No, il punto è che non è serio cambiare la legge elettorale a pochi mesi, perché si voterà secondo me ad aprile, quindi a pochi mesi, non un anno, meno di un anno.
0: Non a settembre-ottobre l'anno prossimo.
2: Secondo me la destra porterà il voto aprile 2026.
0: Election day con tutte le amministrative?
2: No, non faranno l'election day con tutte le amministrative.
0: Cioè, prima le politiche e poi le amministrative? Cioè tre mesi di campagna elettorale, quattro mesi.
2: Ma... questo però è responsabilità del centrodestra, perché hanno paura che città come Milano e Roma possano trainare al voto a favore del centrodestra.
0: Però non può accusarli di una cosa che non hanno ancora deciso.
2: Infatti non li sto accusando, sto dando una mia opinione.
0: Ah certo, preventiva.
2: A domanda rispondo.
0: No, certo.
2: Se qui io non rispondo all'interrogatorio, sono dolori. Che faccio? Sono venuto qua e faccio scena muta.
0: No, non è un interrogatorio.
2: Maresciallo Lauro, io rispondo sempre. A domanda Lauro, rispondo, maresciallo.
1: Maresciallo.
0: No, ma ti spiego, sono domande, non è un interrogatorio.
2: Vabbè, ma sono domande, domande si risponde.
0: Sono domande.
1: A proposito di domande, dove eravate?
2: Marisciallo Brilli.
1: Mentre Ellie e Giuseppe quasi si baciavano. Perché c'è stato un momento dove stavano lì,
2: No, ma io adesso però promuovo Brilli, e ovviamente non può essere maresciallo, quindi
1: io sono colonnello
2: Brilli.
0: Perché in generale c'è già
2: non c'eravamo.
0: Senta, ma vi aiuterà più a vincere le prossime elezioni, Calenda o Vannacci?
2: Non ho capito.
0: Vi aiuterà, è sordo? Vi aiuterà a vincere di più le prossime elezioni, Calenda o Vannacci?
2: Perché si mangia le parole, quindi ma nessuno nessuno dei due. Nessuno dei due, perché allora guardi. Tanto adesso si registra, poi tanto voi avete l'archivio delle registrazioni. Io penso che Vannacci farà l'intesa col centrodestra.
0: E dispiace questo, perché preferirebbe che rimanesse fuori.
2: Se gliela metto meglio. Secondo me Giorgia Meloni si sta giocando in maniera molto tattica la possibilità di entrambi. E a un certo punto deciderà
0: tra Vannacci e Calenda.
2: Esattamente.
0: E lei cosa preferirebbe, che scegliesse Calenda o Vannacci?
2: Ma deciderei io.
0: No, certo, ma lei dico,
2: invertendo i fattori, il prodotto non cambia.
0: Adesso con noi, invertendo i fattori, il prodotto non cambia, c'è? Proprio con noi. Ah, non c'è.
1: Non c'è.
0: Ho scritto
2: non rispa.
0: No, non rispa. Sì, ho visto il nome.
1: Bello, un lancio bellissimo, enfatico.
0: Scusi,
1: pieno
0: però,
1: di energia.
2: Prego.
0: Non ho capito, perché in effetti se Vannacci rimanesse fuori dalla coalizione di centrodestra sarebbe un vantaggio per voi.
2: Ma guardi, sarebbe un vantaggio. Io rimango dell'idea che il punto non è la sommatoria dei partiti, ma quello che dice agli italiani. Io penso che il centrosinistra si deve dare una sveglia, muoversi, cominciare a costruire questo percorso di
0: programma. Lei una volta ci disse: facciamo una sorpresa, ci vediamo tutti insieme, faremo un programma. Non mi siete ancora visti dopo il referendum?
2: No, qualche incontro c'è stato.
0: Chi si è incontrati? Lei, Frato, Schlein?
2: Sì, ma ci incontriamo in Parlamento.
0: No, ma l'incontro in un posto, un tavolo, tutti e quattro, per decidere il programma.
2: C'era un tavolino piccolino.
0: Ma il programma, che punto
1: al
0: siete?
1: Al bar, dove eravate?
2: Come?
0: Al programma, il programma, che punto siete? Il programma
2: ma dobbiamo, io infatti dico che bisogna darsi una sveglia, per cui, perché ormai le elezioni amministrative ci sono state, il referendum c'è stato, le elezioni amministrative ci sono state, siamo in una fase in cui il centrodestra vuole portare a casa rapidamente la legge elettorale. Una volta approvata la legge elettorale, rischio evidente che ogni giorno è buono per il centrodestra andare al voto, quindi noi dobbiamo essere pronti.
0: Prima dell'estate dovete fare il programma?
2: No, prima delle strade lo ritengo improponibile.
0: È il 28 di maggio, prima della chiusura del Parlamento, dico prima di agosto.
2: 27 maggio?
0: Oggi, che giorno è, su Bonelli?
2: Oggi è il 27 maggio, mica chiude il Parlamento.
0: No, dico, oggi è il 27 maggio, mica, ma il caldo... Guardi,
2: oggi io e Lauro abbiamo un problema di comunicazione.
1: Eppure state vicini, potete anche leggere il labiale.
0: Le spiego, lei non usando...
1: Guardatevi bene
0: non usando l'aria condizionata, e il caldo la mette un po', la rincoglionisce.
2: No, assolutamente.
0: Sì, quello. Dicevo, è il 27 maggio.
2: Anche chi prende le botte di freddo, gela la testa. E rallenta l'attività cerebrale.
1: Dopo questo scambio meraviglioso di gentilezze tra ospite e ospitato.
0: Stavo dicendo, è il 27 maggio e il Parlamento chiude ai primi di agosto, no? Quindi c'è tutto giugno,
2: 8-7,
0: tutto luglio, c'è 2 mesi e 10 giorni. Prima di quella data dovete aver fatto il programma del centrosinistra.
2: Avviato il percorso dove incominciamo a costruirlo, incontrare realtà sociali, associative, di movimento, imprenditoriali, sindacali, e poi a settembre-ottobre arrivare più ottobre, arrivare a una sorta di chiusura.
0: Poi ottobre comunque poi c'è l'uva, no?
2: L'uva?
0: Bisogna fare il vino.
2: Dipende dove, in che parte d'Italia fai la vendemmia. Nel nord, cioè in Trentino, iniziano già ad agosto.
0: Ad agosto, quindi si può fare tranquillamente la vendemmia senza aver scritto il programma, cioè non sono alternative le due cose.
2: La vendemmia? Ma io conosco dei bei posti per fare la vendemmia. Poi ci vogliamo andare insieme.
0: Che vino potrebbe essere il centrosinistra, signor Bonelli? Lei che è comunque un verde, ma comunque piace il vino.
2: Ovviamente non posso fare pubblicità.
0: No, vabbè, ma che tipo di vino? Ma anche se fa pubblicità, guarda, se Bonelli non succede niente.
2: Ma guardi,
0: ma è un bianco, un rosso, mosso, fermo.
2: No, no, no, gli dico anche. Un Traminer.
0: Un Gewürztraminer?
2: Yeah.
0: Perché il Traminer?
2: Perché quegli aromi, quel profumo che deve, come dire, in una certa misura sedurre, perché se la politica non ricomincia a sedurre, a essere, come dire, anche un po'
1: attrattiva,
0: Vabbè, adesso sì, vabbè. Mi piace. Adesso con noi ci doveva essere prima, ma c'è adesso che siamo per finire.
4: C'è Roberto Giachetti, fighi in sacchialetti.
1: Roberto Giachetti, che fine aveva fatto?
0: Deputato.
5: Non riuscivo a trovare le chiavi delle
0: Le chiavi delle manette, certo, ecco, per riaprire. Senta, signor Giachetti, abbiamo pochissimi minuti, solo per dire questo. Oggi si è riunita la commissione di vigilanza Rai, di cui fa parte anche Bonelli, dopo il suo sciopero della fame. Come è andata? È contento di quello che è successo in commissione di vigilanza Rai?
5: Beh, dopo 19 mesi si è riunita e c'erano il numero legale, e ha deciso anche di riunirsi la prossima volta per ascoltare il ministro Giuli esattamente sul tema che era oggi all'ordine del giorno. E abbiamo eletto il presidente Rai?
0: No,
5: però certamente dopo 19 mesi che non si riusciva a fare assolutamente nulla, il fatto che almeno alcune cose si è sbloccato, avete fatto positivo.
0: Era per capire, quindi non è che ricomincia lo sciopero della fame, i suoi Giachetti?
5: No, per ora no, anzi per ora io devo dire che diciamo a qualcosa è servito, poi vediamo, perché Angelo sa meglio di me come funzionano queste cose.
0: Signor Bonelli, c'era stamattina?
2: C'ero.
0: 8:15 tra l'altro.
2: 8:15, sì.
0: Era già sveglio lei?
2: Ah sì, 6:20
0: sveglia. Col caldo che prende di notte senza condizionare.

0: presa di posizione della, diciamo, un po' di tutti i leader della destra, che hanno detto che il piano immobiliare della Rai non si può toccare,
1: il piano è quello,
0: e che quindi dal loro punto di vista non possiamo imporre come commissione di vigilanza nulla alla Rai, che è un'azienda autonoma, e che quindi dal loro punto di vista è inevitabile vendere il Teatro delle Vittorie. Noi non siamo d'accordo, perché quello rappresenta la storia della Rai, non solo per la canzonissima, tutto Domenica Inn,
1: i programmi storici che sono stati fatti lì. Senta, ma ha visto persone che non conosceva in vigilanza, visto che era un anno che non si
0: No, le conosco.
2: Tutti,
1: Dove va adesso Sobonelli?
0: Adesso ho finito con voi, torno in Parlamento.
1: A far cosa?
0: A che fare, perché alle 4:45 c'è la commemorazione della strage di Piazzale della Loggia.
1: Certo. Senta, e ci saluti Frattoianni, se lo vede.
0: Assolutamente.
1: E si compri un condizionatore?
0: No, io la voglio invitare a casa mia.
1: No, guardi, non vengo.
0: Ma perché? Guardi, che non ne faccio l'avanzo, eh.
1: No, non mi fa paura.
0: Tranquillo. Non l'accolgo con l'accappatoio.
1: No,
0: guardi.
1: No, immagina ghiacciante.
0: No, no, ma le cucino quel famoso piatto di spaghetti alle telline.
1: Le telline, è vero.
2: Io
0: ho terrazzo, io vedo il mare. Io vedo il mare a Ostia.
1: Certo,
0: il mare a Ostia.
1: Beh, ma Ostia è tutto un altro mondo.
0: Accetta?
1: No, non accetta.
0: Perché non accetta?
1: Perché non accetto i viti dei politici, però questione è un rigore.
0: Mi ritengo discriminato.
1: Discriminato. Questa è Rai Radio 1, Signore da Pecora, l'unica trasmissione discriminata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: ore 15.
1: GR1 Sport.
2: Nicole Ramadori in studio. La crisi in Medio Oriente, nuove vittime in Libano, tra loro anche bambini, e a Gaza Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, la corrispondente Maria Gianniti.
3: C'è stato un attacco mirato ieri sera a Gaza City, nel quartiere di Rimal, dove è stato ucciso Mohammed Houdeh, era capo dell'intelligence ai tempi degli attacchi del 7 di ottobre. Del resto Israele lo ha sempre detto chiaramente, tutti i responsabili degli attacchi del 7 di ottobre verranno uccisi. E intanto c'è la situazione in Libano che diventa sempre più incandescente, perché si stanno moltiplicando i bombardamenti, ma sta procedendo anche l'avanzata dell'esercito israeliano oltre quella linea gialla demarcata sempre da Israele per creare quella zona cuscinetto al confine tra i due paesi. Ci sarebbero scontri diretti tra i militari israeliani e i combattenti di Hezbollah. Nei bombardamenti della notte scorsa ci sono stati altri 14 morti, tra di loro anche due bambini, e sono arrivati nuovi ordini di evacuazione. Intanto a Roma sono arrivati i componenti, gli attivisti italiani della flottiglia che è rimasta bloccata in Libia.
2: E un nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre. All'udienza generale il pontefice, dopo le parole per Gaza, ricorda il conflitto in Ucraina che, dice, conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Ascoltiamolo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: E il Papa oggi ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma, mentre a Madrid veniva perquisita la sede del Partito Socialista. In una conferenza stampa Sanchez ha risposto all'opposizione che chiedeva un voto anticipato. Andiamo avanti, ha ribadito, confermando l'appoggio a Zapatero, imputato in un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del partito. I temi economici e la legge elettorale tra i temi del confronto tra i partiti. Sentiamo.
5: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è

0: l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega, che con Bagnai insiste, le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
1: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, qui teniamo molto.
0: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. I cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati. E proprio su questo punto partono attacchi dall'opposizione. Sbagliata anche la nuova proposta di legge elettorale, dice Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, a Radio Anch'io.
2: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro. E invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
0: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a Trento. Meloni condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti, dichiara la segretaria Dem Elly Schlein. Noemi Giunta, GR1.
3: Il caso del Mastro, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocci, attualmente in carcere per riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta sul clan senese. In quelle conversazioni sono presenti discorsi e frasi inopportune, ma che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata, ha commentato il difensore di Carocci. Un fascino innegabile ma difficile da descrivere è quello di Napoli, città piena di contraddizioni e capace di suscitare passioni, ce le racconta l'antropologo Marino Niola nel libro La capitale dell'anima.
4: Un titolo forte e deciso che indica Napoli come capitale dell'anima. In che senso, Marino Niola?
5: Napoli è la città dove l'anima è importante, ci definisce, non ci definisce solo l'utile o il guadagno come succede oggi, ma qualcosa di più profondo che riguarda tutto il nostro essere. E questo a Napoli viene fuori subito.
4: Napoli millenaria e magmatica, nel suo libro come nella realtà, tra Pizze, San Gennaro, Maradona e le anime dei morti, canzoni, piante e risate, Pulcinella e la sirena Partenope. Come può venirne fuori una identità?
5: Ha la stessa identità del magma che mescola insieme presente e passato. A Napoli il passato non scompare e non è nei musei, nelle teche, ma vive insieme al presente e questo la rende unica ed affascinante.
4: Nella conclusione del suo libro su Napoli, Niola, a sorpresa, lei la indica come capitale della generazione Z.
5: I ragazzi amano moltissimo Napoli perché capiscono che non è una semplice città d'arte, ma c'è qualcosa in più, c'è questa vita che si agita. Napoli rinvia sempre a qualcosa d'altro, ti sfida ad andare oltre per conoscerla di più e i ragazzi non si sottraggono alla sfida.
4: Federico Pietranera, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
6: Sulle strade del Giro.
7: 9 trovati da Andalos, arrivo di questa 17ª frazione del Giro d'Italia, partenza da Casapodatta, 202 km totali, ne mancano però soltanto 82 a Rémy Cavagnal, il comando della corsa ormai da diversi chilometri con 2 minuti e mezzo di vantaggio sui primi inseguitori. Manuel Codignoni.
8: Azione impetuosa quella da parte del corridore francese del team Groupama, che ha mollato praticamente in cima al secondo Gran Premio della Montagna di giornata i suoi compagni di fuga e si è lanciato, ha tirato dritto e se questa azione poteva sembrare priva di grande significato, in questo momento invece è diventata importante perché il vantaggio è superiore ai 2 minuti. Dietro cercano un inseguimento fino a questo momento non particolarmente veemente perché manca ancora tanto, ma devono iniziare un po' a preoccuparsi nei 27 all'inseguimento. Ci sono tanti italiani: Caruso, Tarozzi, Ciccone, Gualdi, Milesi, Garofoli, Mattia Bais, Tonelli, e dunque insomma c'è anche tanta motivazione per cercare di andare a riprendere il francese, che però in questo momento, sfruttando le sue doti di cronoman, sta affrontando un tratto in pianura e sta facendo tanta velocità. Cristiano.
7: Eh sì, proprio questa specialità, queste capacità anche nelle prove contro il tempo possono consentire a Cavagnà di guadagnare almeno finché la strada non tornerà a salire. Ghirotto?
9: Sì, è una buona azione, ma presumo che sia abbastanza vana, perché quando si muoveranno i cavalli grossi, gli inseguitori, avete fatto dei nomi ma ce ne sono altri, c'è Mas, c'è Leknesun, c'è Christen che ha altri 2 compagni con Narvaez e Arrieta che hanno già vinto delle tappe al Giro d'Italia e probabilmente sarà lui quello che cercherà di insomma non tirare più di tanto, perché ho visto che ci sono degli atleti, dei corridori che non tirano, per esempio Stork, Caruso, Vlasov, sono un po' lì che girano ma non danno spinta alla fuga, tant'è che non riescono a guadagnare su Cavagnà.
10: E invece forse guadagnerà al termine di questa tappa qualcosa in classifica generale Damiano Caruso, il veterano della Bahrain Victorious.
11: Sì, anche se in realtà Visma Lisebaik ha deciso di mantenere la fuga intorno ai 6 minuti, poi è probabile che anche nel finale gli altri corridori che si sentono in pericolo per la top 10 mettano le proprie squadre davanti, quindi sicuramente guadagnerà qualche posizione in classifica, può avvicinarsi alla top 10 intorno alla 9ª-10ª posizione, probabilmente non di più. Per quanto riguarda Cavagna, secondo me ottima azione la sua, ma il fatto che dietro non guadagnano è perché sono troppi corridori ed è difficile trovare l'accordo.
10: Evidentemente ci vorrà un po' di tempo, un'ulteriore scrematura per capire se effettivamente Cavagna rischia problemi di farsi riprendere. Intanto tempo variabile sul traguardo di Andalo, si va dalle nuvole minacciose con anche pioggia come sul resto della strada a tratti di sereno. Intanto ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro Linea Roma.
12: Purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
13: Come parla?
14: Senta, ma lei è fuori di testa!
13: Come parla?
15: Igora, la piazza social di Radio 1.
16: La sigla di Beautiful, ormai il delitto di Garlasco non è più un caso giudiziario, è diventato una soap televisiva, il palinsesto nazionale, manca soltanto il meteo, domani sole su tutta la penisola alle 14:09 esclusiva sul tampone del 2007, se ne parla ovunque e in tutto questo c'è anche il popolino italico voyeur, quello che guarda dal buco della serratura assetato di pettegolezzo, di dettagli morbosi e di intercettazioni, perché ormai il delitto viene consumato come intrattenimento, si fa colazione, pranzo e cena davanti all'ennesima rivelazione shock. Si commenta sui social e si fanno le tifoserie, addirittura pro e contro gli opinionisti prezzemolini retribuiti, come i criminologi, i giornalisti, i tuttologi, che passano dal parlare di gossip al crime. Nel frattempo la vittima, la povera Chiara Poggi, è sparita dal racconto. Il dolore vero non interessa più. Interessa il format, perché quello genera ascolti e di conseguenza fa business. E il business dell'ossessione mediatica non guarda in faccia nessuno, né i vivi né i morti.
17: È dai vivi che devi guardarti, non dai morti.
16: Parole sante, tant'è che il richiamo del garante della privacy è arrivato quasi tardi, direi. Ormai Garlasco è diventato un canale tematico H24 con aggiornamenti ogni mezz'ora, neanche fosse la guerra del Golfo. Il garante ha richiamato i media in merito alla copertura del caso e ha stigmatizzato la morbosa spettacolarizzazione della vicenda, chiedendo il rispetto rigoroso delle regole deontologiche e delle garanzie costituzionali. E allora, buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta nell'Igora alla piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal conduttore di questo programma. Eccolo qua, il bastino Byron, il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano e poi alla parte tecnica Stefano Siani, redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
18: Abbiamo preso l'influencer
16: immancabile, arriva lui l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
19: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
16: Lorenzo, salutiamo al volo alcuni nostri ascoltatori che ci scrivono ogni giorno ma che a causa del tempo non riusciamo a citarli. Per esempio Giovanni da Palermo ci regala quotidianamente le sue riflessioni ironiche, Brunella da Lucca ci segue da sempre e scrive: finalmente si sente parlare di argomenti importanti e in lingua corretta italiana. Faccio il possibile, grazie. Brunella, grazie, grazie davvero. Armando di Roma ci ascolta ogni giorno assieme al suo barboncino Mattia, che abbaia quando sente Byron, quindi lo salutiamo. Salutiamo Mattia e naturalmente ciao anche Armando. Mattia praticamente risponde a Byron, lo hai ben educato, eh? Poi Francesca di La Spezia afferma di lasciarsi travolgere dal ritmo di Gorai, aggiunge: se non comunicasse l'orario non penserei a un programma in diretta. Il tempo è prezioso, Francesca, e parlare lentamente non rende in modo automatico più vere o più credibili le parole, e la vera radio si fa in diretta. L'importante però è farsi capire sempre. Paola, studentessa di Scienze Politiche di Bologna, ecco che Paola dice: saluta Byron e Lorenzo, e dice: finalmente anche una voce giovane ed un nativo digitale. Beh, sì, l'abbiamo presa apposta proprio perché è alternativo digitale. E lei riascolta le puntate del programma dal podcast perché non le basta la diretta. Paola, devo dire, non c'è limite al masochismo. Grazie a tutte, a tutti e a tutti voi. Enrico Rasmo, tornate a trovarci, il fondatore e direttore degli oltre 220 quotidiani digitali del network editoriale Vivere, presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO. Michele Pinto, buon pomeriggio direttore, ben trovato.
14: Buon pomeriggio.
16: E il direttore dello storico quotidiano digitale spotandweb.it, Mario Modica, bentornato.
20: Ciao Igor e buongiorno al mio presidente.
16: Già, tu sei una delle testate iscritte ovviamente all'ANSO. Ecco, i giovani ormai si informano soprattutto su TikTok e Instagram. Il giornalismo professionale sta perdendo spazio e l'informazione digitale riesce ancora a competere con i social? Michele Pinto.
14: Dipende che cosa intendiamo per competere. Se qualcuno cerca le informazioni, noi dobbiamo dare le informazioni, un giornalista ha le fonti che ha costruito negli anni, ha una deontologia professionale, ha delle regole che sa che cosa può pubblicare e cosa meno, e quindi non c'è partita. Se invece raccontiamo delle opinioni, che queste stiano sulle colonne del Corriere della Sera, sul mio giornale o su un social qualsiasi, è uguale, non cambia nulla, quindi va bene così.
16: Mario Modica.
20: Il giornalismo non sta scomparendo, sta solo cambiando il linguaggio. I social sono velocissimi, ma spesso anche superficiali. L'informazione professionale deve stare dove sono i giovani, mantenendo però la verifica delle fonti, la credibilità e anche la qualità dei contenuti.
16: Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Baracchini ha detto che bisogna difendere l'informazione professionale. Ecco, voi vi sentite abbastanza tutelati? Il giornalismo italiano è pronto alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale? Mario Modica.
20: Ma sicuramente sì, il giornalismo è pronto. Dobbiamo sicuramente saperle usare questo nuovo mezzo. È una grande opportunità se supportata dal lavoro giornalistico.
16: Michele Pinto.
14: Con Baracchini abbiamo un dialogo in corso e sta lavorando bene. Ciò nonostante non siamo ancora tutelati, non c'è all'orizzonte una legge contro le querele
16: temerarie,
14: grazie.
16: Sì, sì, sì.
14: E soprattutto in un mercato pubblicitario già schiacciato dagli over the top, ci sono giornali fatti da editori non puri, ovvero imprenditori che fanno editoria per hobby, perché hanno i soldi d'altra parte, e per hobby per fortuna, perché a volte lo fanno per degli interessi, e altri che hanno contributi pubblici, mentre noi non abbiamo né l'uno né l'altro, sopravviviamo perché nella nostra piccola nicchia siamo i più bravi. E non lo dico con falsa modestia, perché chi non era più bravo non c'è più, non fa più questo lavoro.
16: Gli OTT, cioè le grandi piattaforme digitali come Google e Meta, dovrebbero sostenere economicamente chi produce notizie. Michele Pinto.
14: Lo fanno, ci danno dei soldi. Io dopo i primi due anni non ho rinnovato il contratto con loro perché erano cifre talmente basse che non ho perso tempo a cercarli per rinnovare il contratto.
16: Mario Modica.
20: Assolutissimamente sì, le piattaforme guadagnano anche grazie ai contenuti prodotti dagli editori. È giusto che una parte per cui di quel valore economico torni a chi investe ogni giorno nel lavoro giornalistico e anche nell'informazione di qualità.
16: L'intelligenza artificiale è più un'opportunità o un rischio per l'editoria digitale? Baracchini, per esempio, sostiene che i sistemi di AI debbano rispettare le stesse regole degli editori. Voi siete d'accordo, Modica?
20: Dipende da come viene usata. Ho detto che è una grande opportunità prima per il lavoro giornalistico e la credibilità per cui arriva e viene deve essere supportata dal professionista della comunicazione.
16: Michele Pinto.
14: Sicuramente le opportunità sono tantissime, ma ci sono anche tantissimi rischi. Io propendo più dalla parte delle opportunità. È giusto che le regole siano uguali per tutti quando si fanno le stesse cose. Se si fanno cose diverse, si possono anche ritagliare regole diverse.
16: Ma oggi conta di più arrivare primi o essere credibili? Pinto.
14: Guarda, a volte si diventa credibile arrivando primi. Ti racconto quello che è successo solo due giorni fa. Eravamo nell'aula consigliare del mio comune, stavamo aspettando i dati per l'elezione del nuovo sindaco. Mancava ancora molto all'ufficialità perché per scrutinare le 43 sezioni ci vuole tanto tempo, però io ho delle fonti dai seggi che mi hanno dato delle informazioni, e allora sono arrivato primo con un articolo a dichiarare chi era il sindaco. In questo caso non è sempre così, la tempestività è stata anche autorevolezza, in altri casi è meglio aspettare.
16: Modica.
20: Sì, aspettare è la regola basilare, perché la verifica della notizia è la cosa più importante, anche perché si possono fare più danni con una penna che con una pallotta.
16: Già. Vi fa adesso due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
19: Buon pomeriggio ad entrambi.
20: Buon pomeriggio.
19: Quanto pesa ad oggi la dipendenza dagli algoritmi dei social? E il vero problema oggi, secondo voi, è l'algoritmo o la perdita di fiducia nelle notizie?
16: Modica.
20: Ma sicuramente l'algoritmo influenzano moltissimo ciò che vediamo ogni giorno. Sì. Il problema più grande è la fiducia. Se le persone non riconoscono più autorevolezza ai media, finiscono per credere a qualsiasi contenuto virale o anche emotivo.
14: Allora, l'algoritmo ti fa vedere le notizie che ti piacciono, che ti suscitano emozioni, quindi spesso anche la rabbia. E quindi c'è il rischio che la tua dieta informativa non sia completa. Se invece vai su un giornale, c'è una persona che lo fa. Ora, sono persone, fanno errori, spesso possiamo anche parlare di malafede degli operatori dell'informazione, però l'algoritmo in questo caso è più pericoloso quando è neutro. Se poi il proprietario dell'algoritmo ha degli interessi suoi, allora è davvero la frittata fatta.
19: Le piattaforme social, secondo voi, aiutano davvero i giornali online oppure li penalizzano, Michele Pinto?
14: Bella domanda. Direi che una quindicina d'anni fa ci hanno dato una grande mano. Oggi sono più dei competitor. In realtà siamo gli uni ad aver bisogno degli altri e viceversa. Solo che le piattaforme social sono 5, se contiamo anche X e LinkedIn.
19: Sì, certo.
14: Noi siamo molte migliaia in Italia e quindi loro sono più forti. Poi loro possono fare a meno di noi. Google News in Spagna ha chiuso qualche anno fa. Potrebbero tranquillamente andarsene dall'Italia. Quindi viaggiano, cioè trattano da una posizione di forza.
19: Mario Modica.
20: Sono uno strumento utilissimo per raggiungere il pubblico, ma allo stesso tempo però trattengono utenti e anche la pubblicità, quindi aiutano nella visibilità, però spesso penalizzano economicamente gli editori che producono i contenuti originali.
16: La RAI ha lanciato un progetto molto importante contro la disinformazione e le fake news, sottolineando quanto oggi il giornalismo debba tornare a essere un punto di riferimento in un'epoca dominata da social, algoritmi, intelligenza artificiale e contenuti spesso manipolati. Secondo voi oggi qual è il confine tra libertà di informazione e il rischio di disinformazione? Modica.
20: La libertà di informazione è fondamentale, deve però essere accompagnata da una forte responsabilità. Quando si diffondono contenuti manipolati o notizie false senza la verifica, non parliamo più di libertà ma di disinformazione che crea danni sociali reali.
16: Pinto.
14: C'è un confine, una barriera e un nome preciso: scuola, formazione, ovvero le persone istruite e le persone con un background culturale forte sanno distinguere le fake news. Se invece abbiamo persone poco istruite, poco attente, le fake news domineranno, dilagheranno. E non sarebbe bello, ma non è possibile bloccare le fake news con una legge, semplicemente perché basterebbe un congiuntivo per aggirare questa legge. E tu mi dirai: beh,
16: non si usa più il congiuntivo.
14: Esatto.
16: Si dico direttamente.
14: Però non confondiamo.
16: Gli studenti non sanno neanche più cosa sia. L'unica.
14: Non confondiamo chi legge, chi segue le fake news e chi invece molto intelligentemente le produce per i suoi fini. Loro lo sanno usare il congiuntivo. Quindi ci vuole la scuola.
16: Una battuta: che cosa vi preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale? Abbiamo 20 secondi. Pinto?
14: Mi preoccupo io. Quando arrivava una novità qualche anno fa io ero entusiasta e non vedevo l'ora di usarla. Quando arriva una novità oggi dico: oh no, anche questa. Sono invecchiato.
16: Ancora. Modica.
20: Mi preoccupa la perdita del valore della verifica delle notizie. Oggi tutto corre velocemente e spesso conta più l'emozione della verità. Se perdiamo autorevolezza e spirito critico, il rischio è anche un'informazione sempre più confusa e manipolabile.
16: Pinto resta con noi in studio, grazie al direttore dello Storico Quotidiano Digitale spotweb.it Mario Modica, è sempre un piacere sentirti, buon lavoro e a presto.
20: Grazie, buon lavoro anche a voi, a e presto. Saluto il mio presidente.
14: Ciao Mario, a presto. Ciao.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti prima e seconda nessuno. Ligorai, torno da trovarci il presidente di Conflavoro, la Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Roberto Capobianco. Buon pomeriggio e ben trovato, presidente.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, dal Festival del Lavoro che si è appena concluso a Roma, lo ricordo, è emersa la richiesta di un mercato del lavoro più moderno e competitivo. Ma qual è oggi la priorità assoluta per le imprese italiane?
1: Ecco, partiamo proprio dal mercato del lavoro. Deve essere più competitivo, e per essere più competitivo dobbiamo ridurre i costi del lavoro, sia lato lavoratori. Questo governo ha fatto tantissimo e non possiamo non riconoscere quello che farà ancora per i prossimi anni con la legge di stabilità fino al 2027, ma ci aspettiamo comunque sia un alleggerimento in capo alle aziende. Poi abbiamo un'altra battaglia molto importante: per poter dare ossigeno alle imprese bisogna alleggerire la burocrazia delle imprese. Che costa sempre di più e frena e allontana anche gli investitori. E poi c'è la tassazione, siamo al 47%, vuol dire che paghiamo più di tutta Europa e questo non va bene. Quindi dobbiamo noi continuare sulla strada che questo governo ha intrapreso all'ascolto della micro, piccola e media impresa, e evitare di fare regole per le multinazionali, ma per le nostre attività, soprattutto quelle di prossimità che danno lavoro ai nostri giovani.
0: E avete parlato molto anche di contratti collettivi e rappresentanza sindacale. Serve una riforma per garantire maggiore certezza e meno dumping contrattuale?
1: È fondamentale avere regole chiare, noi lo chiediamo da sempre. La libertà sindacale deve fare rima con una responsabilità sindacale. Quindi lotta al dumping sempre. Quelle associazioni di categoria, quei sindacati che non vedono l'ora di firmare un contratto a ribasso che costa meno, pensando di fare un piacere all'imprenditore che lo applica. No, quell'imprenditore è sleale, sta facendo una concorrenza sleale ai nostri imprenditori italiani, agli imprenditori che applicano i contratti di Conflavoro, di Confcommercio, di Confindustria. Quindi dobbiamo evitare che queste distorsioni del mercato del lavoro abbiano anche i premi, e ben venga il decreto lavoro del 1° maggio che dà incentivi e sgravi solo alle aziende che applicano i contratti sottoscritti dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative. Sì. E qui c'è un vulnus che dobbiamo cercare di colmare, ma anche per quelle associazioni che firmano contratti equivalenti ai contratti più applicati, perché è lì che dobbiamo arrivare, no? Una contrattazione seria sotto la quale non bisogna contrattare, ma sicuramente non dobbiamo assolutamente premiare. Quindi bene quello che ha fatto il governo il 1° maggio del 2026.
0: Adesso le fa una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: Secondo le rivelazioni, oltre la metà degli italiani teme l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Come si evita una nuova disoccupazione tecnologica?
1: Ha ragione, la paura c'è, ma ti dico la verità, Lorenzo. L'intelligenza artificiale non ti toglie il lavoro, te lo toglie chi sa usarla meglio di te, è totalmente differente. Quindi dobbiamo noi aiutare i nostri lavoratori, i nostri imprenditori a utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale. Per una piccola impresa le AI è la più grande occasione di sempre. Immaginate l'azienda di 3 persone, la forza che può dare e trasformare un'azienda di 300 persone. Lo stiamo già vivendo in tante aziende e Conflavoro con la sua divisione AI sta facendo questo, aiutando le imprese a capire come poter sfruttare al meglio gli strumenti di automazione e dare nuova forza a quei lavoratori, quei pochi lavoratori che abbiamo, anche perché abbiamo un problema serio che è l'altro, che è la ricerca del personale sempre più difficile.
0: Sì. Al centro del festival anche sicurezza e legalità, lo ricordo. Quanto preoccupa oggi il fenomeno degli attestati falsi e della formazione non qualificata? Abbiamo 40 secondi.
1: 40 secondi per ricordare l'ultima vittima di ieri, vivo a Lucca, un ragazzo di 30 anni non è tornato a casa. È vittima di un infortunio sul lavoro mortale. Quindi chi sta aumentando, chi sta riempiendo l'Italia di attestati falsi significa emettere attestati senza fare la formazione oppure senza avere i requisiti per poter fare la formazione, è un delinquente che va fermato.
0: Eh sì, parole sante. Grazie al presidente di Conflavoro, Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Roberto Capobianco. Buon lavoro e alla prossima.
1: A voi, buon lavoro, a presto.
2: A presto. A lei.
0: E con noi a Igora è rimasto il presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO, Michele Pinto. Michele, social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta quasi scomparsa, TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra i giovani. Ma quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, a livello economico ma anche a livello editoriale, ovviamente?
3: Io vedo alcuni scenari che non si escludono l'un l'altro e si affiancheranno a quelli attuali. Stiamo assistendo a un fatto che la notizia si stacca dal contenitore, quindi è possibile che questa notizia venga rielaborata dall'intelligenza artificiale e io ne possa fruire con un riassunto, con un approfondimento. L'importante è che venga sempre citata la fonte e magari anche retribuita la fonte. Semplicemente non sarà l'intelligenza artificiale che farà un contratto con il mio quotidiano per pagarlo, ma sarà l'abbonato dell'intelligenza artificiale che darà al suo agente la password del mio quotidiano. Questa è una. Un'altra ipotesi è il modello della RAI, che non dà le sue informazioni a nessuno, l'app della RAI, e se tu vuoi ascoltare questo podcast vai sull'app della RAI, non vai da altre parti.
0: Sì. Grazie al fondatore e direttore degli oltre 220 quotidiani digitali del network editoriale digitale Vivere, presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO, Michele Pinto, e buon lavoro. Igora tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al giovedì, e se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti, igorbyron.righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi, buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti
2: e Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram lorenzo.castelluccio
0: e naturalmente dal basso Tino Byron. A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.30 e 17 secondi, queste le principali notizie di traffico. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Spotorno e l'allacciamento della 10, tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova code per lavori. In A7 Milano Genova un chilometro di code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio Milano. Andiamo adesso in A1 tratto Bologna Firenze, tratto Toscano, qui le maggiori criticità tra Calenzano e l'allacciamento alla 1 in direzione di Bologna, 5 km di code a causa di un incidente ora risolto. Ancora a 1 tra Reggio Emilia e l'allacciamento alla 22 in direzione di Bologna, 2 km di code per un veicolo fermo, e ancora a 1 in Lombardia tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, code per una perdita di carico. E poi in A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna, code tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna. Chiudiamo proprio in A14, ancora Pescara nelle Marche, tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 1 km di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sulle strade del Giro.
7: Dove trovati da Andalo, dove ha sboccato il sole, sotto la pioggia invece il tentativo di allungo da parte di Rémi Cavagnal al comando della 17esima frazione del Giro d'Italia. Manuel Codignoni.
8: Un tentativo che però, come pronosticato dai nostri esperti, ed è questo il motivo per cui insomma li abbiamo interpellati, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, sembra destinato ad esaurirsi. 1:30 il vantaggio, è in calo il margine che ha il corridore francese del team Groupama nei confronti dei 28 all'inseguimento. Manca ancora tanto, mancano 64 chilometri al traguardo. Jonas Vingegaard saluta intanto la moto di ripresa, diciamo così, nella pancia del gruppo. Davanti a tirare nel gruppo degli uomini della maglia rosa c'è un uomo della Tudor e un uomo anche del team Jaico Alula, per cercare di conservare le posizioni nella top 10 da parte di Ben O'Connor e di Michael Storer, che sono rispettivamente settimo e ottavo e nono, scusate, dall'avanzata in classifica. potenziale di Damiano Caruso, che è fa parte del gruppo dei 28 che sono all'inseguimento di Rémi Cavagna, ma è chiaro che per quello che riguarda il successo parziale la battaglia sarà appunto tra Rémi Cavagna e i 28 che lo inseguono. Cristiano,
7: anche perché il gruppo Vagliarosa è a circa 7 minuti 6 e 46 in questo momento, un po' di pioggia che, viste le temperature degli ultimi giorni, non preoccupa, credo, i big della classifica generale domani.
9: No, tutt'altro, questa è una pioggia che fa tanto piacere oggi ai corridori, perché sono partiti anche oggi con un caldo impressionante, oltre 30 gradi, quindi sicuramente si stanno rifocillando, stanno recuperando energie. Davanti, come si prevedeva, sta perdendo, perché la strada comincia a salire, da ora in poi ci sarà molta più salita. Il fatto che non guadagnassero prima era dovuto al fatto che non c'era accordo totale, ma quando si sale recupera subito tanto il gruppo inseguitore.
7: Anche perché adesso c'è un traguardo volante che vale per la classifica ciclamino, ovvero quella a punti di Roncone, poi c'è una serie di dentelli, di piccole salite e falso piano, insomma un percorso mosso quello che porta sul traguardo finale di quest'oggi ad Andalo, Ghirotto.
10: Sì, un percorso mosso dove bisogna avere anche tante gambe, soprattutto bisogna avere anche risparmiato qualcosa nella fuga, diciamo, che sta inseguendo Cavagna. Gli ultimi 11 chilometri sono stati nettamente in due parti. Dopo il Gran Premio della montagna di Andalo Lever si percorre una discesa veloce su strada larga in parte pendenza elevata, quindi questa discesa qua non è così banale, bisogna stare veramente attenti, essere lucidi, perché la tappa comunque è 202 chilometri e quindi la fatica si farà sentire.
7: E ovviamente anche con questa alternanza meteo tra sole e pioggia, intanto però grande attesa del pubblico per il passaggio della Corsa Rosa, Monaco Dignoni.
8: E anche tanti bambini negli attraversamenti cittadini, del resto il Giro d'Italia, diceva qualcuno, è quella cosa per cui per un mese ogni giorno è sempre domenica, e nonostante la pioggia che in alcuni tratti della corsa si abbatte sul plotone, tanti bambini per strada vestiti di rosa con i palloncini e le bandierine ad inneggiare al passaggio dei corridori. Cristiano.
7: Con il tentativo di Cavagna, 62 km, 800 metri dal traguardo, 1,25 Ciccone e Caruso nel gruppo dei 27, 6,32 il gruppo Maglia Rosa, che giustamente Giovanni vede davanti la Tudor, la Jaico Alula, perché insomma perdere la top 10 per una fuga del genere non si può.
9: Sì, come avevamo detto in precedenza, era scontata questa cosa. Per Visma è importante tenerli non troppo lontani, ma non erano infastiditi da nessuno davanti, mentre per Jaico Alula per esempio poteva esserci il problema della top 10 di O'Connor messa in pericolo. Infatti in questo momento, con questo distacco, Caruso è davanti a O'Connor, arriva anche la Tudor perché cominciano a fare paura. 7 minuti e mezzo erano un po' troppi, il vantaggio è già calato di un minuto.
7: Con il gruppetto dei 27 che sta cercando ovviamente di rinvenire su Cavagna, 62 km e mezzo alla conclusione, chi ti piace lì dietro, Ghirotto, come avversario di Cavagna nel tentativo di andare a conquistare il successo di tappa?
10: Ma io faccio un nome, Narváez, perché è quello che in questo giro ne ha vinte 3 di tappe, però c'è anche da segnalare la Movistar, che ne ha ben 4 davanti, quindi non hanno ancora così timbato il cartellino la squadra spagnola. E direi che il tracciato può anche favorire Rubio, che è un, lo dico in un senso buono, un bel sorcetto, ma attenzione anche a Mas, quindi è abbastanza difficile fare pronostici perché ce ne sono degli altri di buoni.
7: E allora lo scopriremo tra poco, intanto ci risentiamo alle 16.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
11: Sono le 15.37 minuti in questo istante, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wanna, vi raccontiamo le nuove generazioni e i loro sogni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Il nostro sguardo oggi ci porta a raccontare quelli che sono i giovani più fragili della nostra società, quei ragazzi e ragazze che nel loro percorso di crescita si sono persi, hanno preso una strada sbagliata, hanno commesso errori anche gravi e si sono trovati a fare i conti con la giustizia. Ad oggi sono 578 i detenuti nei 18 istituti penali minorili e poco più di 23.000 ragazzi inseriti nel circuito penale. Dal punto di vista giuridico e sociale rappresentano un fallimento dell'attività di prevenzione della rete educativa educativa e sociale, appunto, spesso provengono da contesti di forte marginalità, povertà educativa, dispersione scolastica, ambienti caratterizzati da criminalità organizzata, e per loro più che mai vale il principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione, per il quale le pene devono tendere alla rieducazione. Sono giovani, persone davanti alle quali la società non può chiudere gli occhi e voltare la testa, ma deve guardarli, ascoltarli e provare a recuperarli. Nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, alla presenza del Ministro della Giustizia Nordio, è stata presentata un'indagine che ha provato appunto ad ascoltare questi ragazzi, i loro desideri, le loro paure, i loro sogni e i progetti. Introspezioni è il titolo di questa ricerca, promossa dal Ministero della Giustizia, dalla Fondazione Rottomatica e dalla Fondazione Francesca Rave, curata dagli istituti SVG e Cultura. Io saluto il presidente della Fondazione Rottomatica, Riccardo Capecchi. Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a lei.
11: Allora, un'indagine condotta nei 18 istituti penali minorili con una modalità nuova e unica, inconsueta. Ecco, partirei proprio da questo, Capecchi.
12: Sì, noi abbiamo cercato di fare un'operazione che non era mai stata fatta. Grazie al supporto di SVG e Cultura abbiamo attivato una ricerca sociale in tutti gli istituti penali minorili. E la risposta è stata particolarmente importante. Il 60% dei detenuti, di quei 578 ragazzi che lei diceva, in realtà poi non sono ragazzi, sono fino a 25 anni, hanno scelto di rispondere, principalmente in italiano, a un progetto che chiedeva loro quali erano e quali sono le loro aspettative e le loro prospettive di vita che loro immaginano in questo momento della loro vita, che li vede in un luogo in cui sono chiamati ad espiare una pena. E questo ci ha dato delle risposte importanti in termini di futuro e volontà di futuro che questi ragazzi immaginano di avere.
11: Quindi la partecipazione dei ragazzi è il primo risultato, perché spesso sono resti ad aprirsi e diffidenti, invece è emersa la voglia di raccontarsi, che appunto ha stupito anche voi, diceva fino a 25 anni, perché ragazzi, ricordo a chi ci ascolta, quando entrano dai minorenni negli istituti penali minorili restano anche una volta raggiunta la maggiore età, poi c'è eventualmente il trasferimento nelle carceri non per minori. Veniamo ai risultati di questo lavoro, che offre una narrazione nuova e diversa appunto anche per la metodologia di questi minori. Che cosa emerge?
12: Emergono alcuni temi che sono importanti, che ovviamente non debbono essere interpretati in relazione al contesto. I valori della condivisione, la consapevolezza che l'onore è un tema importante, il valore delle relazioni individuali, la voglia di fare, la necessità di uscire dall'errore sono per queste persone una dimensione con la quale loro si confrontano. Parliamo ovviamente di persone che sono appunto in un contesto di reclusione dovuta al fatto che hanno commesso dei reati, ma qui emerge con particolare chiarezza il fatto che c'è grande consapevolezza, e però questi ragazzi si danno un obiettivo di futuro. Questo lavoro, che abbiamo svolto in stretto collegamento, come diceva, col Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, ci dice che in questo ambito si può fare del grande lavoro, e in questo senso è anche un cambio di paradigma, perché attraverso un'azione di consapevolezza e di conoscenza, come ha detto il Ministro Nordio l'altro giorno alla Camera, si può fare un lavoro di sviluppo, di affidamento e di utilizzo anche di strumenti diversi rispetto a quelli che sono della mera sanzione giudiziaria, e quindi attraverso l'attività detentiva, che in qualche modo, se non apporta dietro anche dell'attività di recupero, rischia di essere sostanzialmente inconsistente e di aiutare semplicemente a formarsi nella manovalanza della nuova delinquenza. Ecco, con questo progetto diciamo che una via diversa è possibile.
11: E non a caso appunto è stata portata alla Camera, un luogo di ascolto, un luogo di decisioni, e come citava appunto, ritorniamo a quell'articolo 27 della Costituzione. Vorrei leggere qualcuno dei desideri di questi ragazzi che avete raccolto in questa indagine. Vorrei uscire di qua, continuare la scuola e cercarmi un lavoro, continuare la mia vita sempre a testa alta, vorrei sposarmi, fare un bambino, avere una bella famiglia, voglio cambiare la mia vita, voglio fare il bravo fuori, realizzare quel sogno nel cassetto che ho da tanto tempo, fare il tecnico informatico, voglio trovare un lavoro pulito per vivere normalmente, imparare il mestiere di mio padre, il pizzaiolo, per poterlo rendere orgoglioso, rivedere mia madre, le persone care, voglio studiare, diplomarmi, laurearmi in economia, andare a lavorare tanto fino a diventare importante, vorrei correggere il mio errore e vorrei una vita normale, vorrei aiutare le persone bisognose. Ecco, sono sogni e aspirazioni come qualunque ragazzo che non è nel detenuto potrebbe avere alla loro età, e poi insomma questo desiderio di normalità.
12: Guardi, assolutamente è questo. Noi abbiamo anche tentato di dare un po' una drammatizzazione di questa esperienza utilizzando le frasi che lei prima raccontava e leggeva, chiamando alla camera alla lettura di queste sensazioni, di queste emozioni, Benedetta Porcaroli, proprio per dare una plastica visibilità di quelle che sono appunto le emozioni individuali che noi troviamo scritte in un documento, ma che invece sono il portato di una volontà e di un'aspettativa di vita. Durante la presentazione io ho un po' rammentato quello che era un mantra dell'educazione, e lo è tuttora: ask the boy, chiedi al ragazzo, è il metodo per far emergere dalle persone e dai giovani le potenzialità che sono dentro di loro. Questo si può fare nell'associazionismo e si deve fare all'interno di luoghi di espiazione, perché se noi chiediamo qual è l'aspettativa, il processo autoeducativo comincia, e cominciando un processo autoeducativo probabilmente si assume la consapevolezza che quello che è stato può cambiare, e se può cambiare il futuro è possibile, e se il futuro è possibile questo è anche un vantaggio per la collettività, perché noi recuperiamo persone alla comunità, aiutiamo la comunità carceraria che è fatta di educatori, di direttori, è fatta della comunità della polizia penitenziaria che vive insieme a questi ragazzi e in qualche modo, sia se hanno minori sia hanno adulti, ne condivide le esperienze. Creare un contesto migliore, quindi più consapevole, aiuta queste comunità e la comunità dei cittadini in generale a vivere sicuramente in modo più confortevole e sicuro, e dando quindi una buona aspettativa di futuro.
11: Insomma, un'indagine che ha portato appunto a conoscere quelli che sono i valori, i desideri, le aspettative, come recitava il ministro Nordio. Ecco, importante la conoscenza. Che uso si può fare di questi risultati, di questa indagine?
12: Ma allora, uno non deve immaginare di fare con una ricerca la storia. Quello che è importante è piantare dei semi, promuovere contenuti. Il lavoro che abbiamo fatto insieme ad altri soggetti è un po' anche la cifra della necessità che si deve in qualche modo definire per ottenere dei risultati. Lavorare insieme. La Fondazione Lottomatica è un soggetto di impresa, Fondazione Francesca Rava è una fondazione costituita sulla base di un impegno civile in memoria di Francesca Rava, e che fa tante cose in giro per il mondo, lavora con la difesa, collabora con gli ospedali nei teatri di guerra. Ecco, soggetti molto diversi, insieme alla pubblica amministrazione, insieme all'istituto di ricerca, si mettono insieme per creare un contesto. Ecco, questo contesto di informazioni deve essere divulgato, perché se lo divulghiamo facciamo consapevolezza, facciamo cultura, crediamo e creiamo nuove consapevolezze, e questo è un primo passo che aiuta a cambiare in qualche modo la percezione. Non pensiamo di essere coloro che cambieranno il mondo, ma diamo un piccolo contributo alla realizzazione di una percezione diversa.
11: Cambiare anche la narrazione e lo sguardo con cui si guarda questi minori detenuti e ragazzi detenuti che hanno sbagliato, ma che appunto hanno tutta la vita davanti, e dobbiamo aiutarli a recuperare. Grazie a Riccardo Capecchi, presidente della Fondazione Lottomatica, per essere stato con noi. Buon lavoro.
12: Grazie a lei, arrivederci a lei e ai suoi ascoltatori.
11: Grazie, buon proseguimento. Allora, sono le 15:47 e guarda alle persone e ai giovani più fragili, tra cui anche proprio minori detenuti, ragazzi detenuti. La storia che vi raccontiamo ora, una storia che parla di legalità, ed è quella della cooperativa Semi di Vita. Parla di legalità, dicevo, a partire dal luogo in cui sorge, perché è nata su alcuni terreni confiscati alla criminalità organizzata a Valenzano, in provincia di Bari, e da 12 anni pratica agricoltura sociale, tra l'altro l'altro quest'anno, ricordo, compie 30 anni proprio la legge sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. Do il benvenuto al presidente di Semi di Vita, Angelo Santoro. Buon pomeriggio.
13: Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
11: E allora, tra l'altro, reduci dal Festival dell'Economia di Trento, dove avete raccontato la vostra storia e le vostre attività, come nasce Semi di Vita?
13: Beh, è stata una bellissima esperienza. Abbiamo raccontato di Semi di Vita, che nasce nel 2011 come progetto per accompagnare ragazzi con disabilità nell'inserimento lavorativo in agricoltura. Il nostro motto è sempre stato il pomodoro non giudica, perché lo possono coltivare tutti, nessuno escluso. Da lì siamo partiti con un piccolo orto di 2000 metri quadri a Casa Massima, a pochi chilometri da Valenzano. Poi siamo cresciuti con 2 ettari di orto urbano a Bari, in città. E abbiamo sviluppato tutta una serie di attività. Siamo stati il primo orto con ragazzi con disabilità in città certificato biologico, e poi nel 2019 la grande avventura dei 28 ettari confiscati alla criminalità organizzata a Valenzano, dove abbiamo preso una landa desolata, erano 28 ettari completamente nudi e con soli 200 alberi di ulivo, e da lì abbiamo sviluppato, ad oggi ne abbiamo messi in coltivazione 24, fra alberi da frutta, seminativi, orto e altre attività tipo le galline, le nostre signorine come le chiamiamo noi. E grazie a questo abbiamo anche sviluppato poi nel carcere minorile di Bari, grazie al direttore, al dottor Nicola Petruzzelli, siamo riusciti a realizzare una serra di 400 metri quadri dove noi avviamo il lavoro i ragazzi detenuti all'interno della struttura. E questo poi ci fa da ponte, perché i ragazzi, quando si danno una possibilità, perché parte tutto da questo, li portiamo all'esterno a lavorare sui terreni confiscati.
11: Ecco, noi abbiamo raccontato quelli che sono, prima di lei stava ascoltando, i sogni, le aspettative, i desideri, i progetti di chi finisce appunto nelle maglie della giustizia, giovani che finiscono nelle maglie della giustizia e sognano una vita diversa. Ecco, che cosa fa l'agricoltura anche proprio a questi ragazzi? Che cosa offre?
13: Beh, Madre Terra accoglie tutti, non rifiuta nessuno, e quindi già questo sentimento di accoglienza, senza giudicarli, li pone in un'ottica di crescita personale. Abbiamo scelto di lavorare con i minori del penale perché per pedagogia fino a 21 anni il nostro carattere è informazione, e quindi abbiamo la possibilità di poter lavorare e fare in modo non solo di insegnare un lavoro, perché molti arrivano che non hanno mai lavorato in vita loro, ma di insegnargli di approcciare ad un percorso che li faccia uscire ed emancipare dal ruolo e da quello che hanno fatto per poi finire dietro le sbarre. Questo è un lavoro molto complicato. L'agricoltura all'aria aperta, puoi immaginare dal carcere al chiuso, tra le sbarre, all'aperto fuori, dà tante soddisfazioni ai ragazzi, si sentono molto appagati.
11: La Cardoncelleria Fornelli, questo è il nome della serra e del progetto per la coltivazione di funghi cardoncelli e di un laboratorio di confezionamento all'Istituto Penale per Minorenni Fornelli di Bari. Insomma, i semi di vita non sono solo quelli delle piante che coltivate. Questa è un po' la filosofia.
13: No, assolutamente. Abbiamo scelto i funghi perché i funghi hanno una crescita rapida. Come i ragazzi spesso prendono un guadagno rapido dalla criminalità organizzata, volevamo dare un riscontro rapido rispetto a una vita diversa da quella che hanno fatto fino a quel momento. E quindi, l'ha detto anche il Presidente prima, abbiamo una necessità di far nascere frutti in maniera veloce in questo modo per dare a loro una bella possibilità. Molte ciambelle escono col buco, rimaniamo sempre in tema, qualcun'altra no. Non riusciamo, perché purtroppo i ragazzi poi quando tornano nelle comunità di appartenenza è complicato tenerli la barra dritta, però se riusciamo a salvare una vita all'anno, una vita non ha prezzo, per noi questa cosa va più che bene.
11: Ed è bellissimo quello che sta dicendo Angelo Santoro. In questo momento vi trovate in una delle vostre attività, dove che cosa state facendo? E poi c'è un ragazzo che coinvolgerò.
13: Sì, allora oggi pomeriggio siamo in una scuola. Siamo a Severina dell'Ilda, una scuola superiore a Bari, con delle ragazze di secondo anno, e abbiamo realizzato attraverso un PON un orto di erbe aromatiche. Oggi stiamo finendo di montare l'impianto idrico, di trapiantare le ultime piante. Abbiamo messo adesso a dimora un albero di albicocche e uno di more senza spine. E ho fatto una foto online qualche mese fa con le ragazze che zappavano, e ho detto: il sogno di ogni genitore. E ci siamo in queste cose. ci divertiamo parecchio anche con i ragazzi, anche perché gli offriamo uno spunto diverso rispetto a quelle che sono l'offerta formativa che ha a scuola. È un bel percorso e oggi è la conclusione, è molto molto bello.
11: Ecco, Matteo Lagone ha 27 anni, è un giovane che fa il Servizio Nazionale Agricolo nella cooperativa. Ciao Matteo.
14: Ciao, buonasera.
11: Ti sentiamo un po' lontano, sento la regia, se ecco, forse adesso sei più forte. Allora ci racconti un po' quello che fai con la cooperativa, che cosa ti dà anche portare avanti questa attività, Matteo.
14: Sì, allora innanzitutto volevo dire che ho conosciuto la cooperativa nel 2021 grazie al mio gruppo scout di Trigiano con cui ho svolto appunto un'attività. Da lì mi sono subito innamorato, diciamo, di questa realtà e di tutto quello che loro conducono già da tempo. Attualmente io mi occupo di, insomma, do un supporto in negozio, svolgo attività in campagna anche con soggetti più fragili, quindi insomma entro in contatto anche con queste persone. Do un supporto sul biologico, sull'etichettatura, quindi la parte un po' più burocratica anche. Quindi questo, per me è molto importante far parte di questa cooperativa. Saluto anche i miei colleghi del Servizio Civile Agricolo, con cui abbiamo stabilito un bellissimo rapporto già dai primi giorni.
11: Insomma, è un po' di anni quindi che collabori con la cooperativa, che lavori con loro, eri molto giovane quando hai iniziato, e quindi insomma che cosa allora, ti arricchisce sì. questo lavoro che stai facendo?
14: Mi arricchisce perché allora innanzitutto, sì, come dicevo prima, li ho conosciuti nel 2021, però poi diciamo per altri motivi di studio sono andato via, sono andato a studiare a Siena economia ambientale e lì ho svolto la mia prima attività riguardo appunto gli orti urbani, abbiamo creato un progetto e poi diciamo sono tornato qui in Puglia dove appunto mi piacerebbe portare avanti questo progetto e svilupparlo con creando diciamo una comunità a Valenzano. Quindi quello che mi piacerebbe dire oggi è che questi terreni hanno bisogno di vivere, stiamo rigenerando non soltanto diciamo la parte ambientale e quella sociale, ma appunto creare una comunità può dar diciamo un nuovo respiro a questi terreni che sono stati abbandonati per tanto tempo e quindi vi invitiamo quest'estate, stiamo organizzando una serie di eventi sui nostri terreni insomma per viverli davvero tutti insieme.
11: Per vedere le attività che fate. Ecco, Matteo Lagone, siete un simbolo anche proprio per quello rappresentate, il lavoro su questi terreni che erano appartenuti alla criminalità organizzata, un simbolo di resistenza e di resilienza, di lotta alla criminalità. Come cercate di trasmettere a chi vi guarda, a chi vi osserva anche insomma tutto questo?
14: Sì, allora diciamo che il motto che mi porto dietro da quando insomma ero un bambino negli scout è lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Quindi qualsiasi cosa faccio nella mia vita ho sempre questa frase in testa, quindi anche quando diciamo svolgo le mie attività in cooperativa l'obiettivo primario di ciò che faccio è lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, quindi fare comunità, rigenerare non soltanto i terreni ma anche le vite di questi soggetti, insomma è qualcosa che mi spinge ad andare avanti e a farlo insomma con chi fa parte di questa bellissima realtà.
11: In questi anni, in tutte tra le varie attività che avete messo in campo, qual è stato il ritorno che le ha dato più soddisfazione?
14: Il ritorno che mi ha dato più soddisfazione forse è stato proprio il primo incontro che ho avuto con loro con la cooperativa Semini Vita nel 2021 quando assieme all'agronomo abbiamo riqualificato una serie di ulivi che erano ormai abbandonati, alcuni secchi, alcuni crescevano come arbusti, e con lui insieme al mio compagno scout abbiamo rigenerato questa quest'area agricola insieme ad alcuni soggetti del carcere minorile. Quindi poi dopo una lunga giornata, dopo un sole cocente, vedere un campo rigenerato, vedere insomma tutto il lavoro che avevamo fatto insieme, ci ha fatto capire anche quanto l'unione fa la forza.

0: un mondo da sentire.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io!
7: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
8: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: In studio Vanessa Giovagnoli. Stallone i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma poco fa la TV di Stato iraniana ha reso noto di essere in possesso dell'ultima bozza di accordo tra Teheran e Washington. Sentiamo.
13: A giudicare da quanto diffuso dalla TV di Stato iraniana resterebbero diversi punti poco chiari o comunque non definiti. Secondo il testo, infatti, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Sarebbero Iran e Oman a controllare il transito navale sulla base del piano che stanno negoziando. Inoltre gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a ritirare le proprie forze militari dall'area circostante l'Iran. Tuttavia saranno necessari ulteriori negoziati per stabilire se ciò includa i militari schierati nella regione o quelli di stanza nelle basi. Insomma, non mancano i punti ambigui, definiamoli così, mentre è del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Poi è anche vero che a voler considerare il parere di Eyal Zamir, non proprio l'ultimo arrivato, è infatti il capo dell'IDF, la maggior parte delle capacità militari dell'Iran sarebbero state distrutte e il suo programma nucleare ha subito, testualmente, una battuta d'arresto di anni. Intanto in serata si riunisce il consiglio di gabinetto americano alla Casa Bianca, forse l'occasione per fare chiarezza in questo momento di stallo. Fabrizio Noli, GR1.
12: Borse caute, il petrolio in forte calo, in diretta da Milano, Chiara Arancati.
14: Sì, buongiorno. Le borse, come dicevi, sono caute rispetto a questi nuovi sviluppi in arrivo sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Rallentano di qualcosa rispetto ai massimi di giornata. Le principali piazze finanziarie europee. Milano è negativa, meno 0,29% in questo momento. Sono in cauto rialzo Londra e Francoforte. La migliore è Parigi, più 0,85%, trainata dal comparto del lusso. A Piazza Affari osservata speciale oggi Ferrari, dopo il forte calo di ieri. Aveva aperto la seduta in recupero, ma ora ritrae. Cioè in questo momento in lieve calo il titolo, meno 0,18%. Va molto bene invece Stellantis, che guadagna oltre il 4% sul buon momento del settore auto dopo dati positivi sulle immatricolazioni in Europa ad aprile. Cedono terreno invece i titoli petroliferi sul calo del prezzo del greggio, perché scende ancora il Brent europeo in questo momento poco sopra i $93 al barile. Linea a voi.
12: PNRR, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, una sfida che molti ritenevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ascoltiamola.
15: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi, ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
12: La nuova legge elettorale, attualmente in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, approderà in aula per la discussione generale il 26 giugno. Il capigruppo di Centrodestra

0: Estro hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterli inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le opposizioni, estrema forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, attacca dal PD Chiara Braga. Il cardinale Zuppi, presidente della conferenza episcopale, la cui assemblea generale è in corso, condanna le violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, ha detto, ci deve preoccupare ancora di più. Il cardinale ha poi ringraziato quanti manifestano solidarietà per i popoli colpiti da violenza e guerre. Rispondendo a una domanda sugli 80 anni della Repubblica, Zuppi ha detto, quella generazione che conosceva la tragedia della guerra sapeva che bisognava costruire qualcosa che garantisse la pace. Il 22enne accoltellato a Milano, secondo una prima ricostruzione, Barra Silvera era in compagnia del fratello più piccolo di un amico quando sarebbe stato preso di mira da un gruppo di giovani sudamericani. Ci sarebbe stata una prima aggressione sulla banchina della stazione di Certosa, che sarebbe poi proseguita sui binari dove il giovane è stato aggredito. Il gruppetto della vittima non conosceva quello degli aggressori. Siamo al Giro d'Italia, 17esima tappa, Castanodada Andalo. Lina è uno dei nostri inviati.
1: Mancano 41 chilometri al termine della tappa, si va forte anche quest'oggi, davanti c'è una fuga, erano in 28, adesso in realtà però si sono spezzati, in 4 hanno cercato di avvantaggiarsi, c'è il nostro Damiano Caruso, c'è anche Gianmarco Garofoli, anche lui azzurro, c'è Juanpe Lopez, spagnolo, e c'è Michael Valgren, danese, hanno un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti degli ex compagni di fuga, sono in 24, tra cui ci sono tanti altri italiani come Mattia Bais, Tonelli, c'è anche Milesi, c'è anche Giulio Ciccone. Vedremo se riusciranno a rientrare. Il gruppo nel frattempo della maglia rosa insegue a 5 minuti e 50 con gli uomini di classifica che in questo momento si controllano. In questo momento non piove, in precedenza c'è stato anche uno scroscio di pioggia sopra la corsa rosa. L'arrivo è previsto intorno alle 17:10 qui a Andalo, dove ci troviamo e dove con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
0: Ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Mercoledì 27 maggio alle ore 16:06, quasi 7, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
7: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, e come sempre a tutti i nostri ascoltatori.
8: Sì, benvenuti a tutti. Vi ricordiamo che oggi e fino a venerdì daremo come al solito la linea alle 16:30 alla Corsa in Rosa. Infatti linea alle strade, sulle strade del Giro in diretta qui su Radio 1.
6: Mentre noi partiamo subito oggi con un argomento e leggiamo il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Orsini, responsabilità. Fiducia, coraggio. Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. L'estrema sintesi questa sull'assemblea di Confindustria con il presidente Orsini, appunto, e l'intervento della Premier. E in linea con noi, lo ringraziamo di aver accolto il nostro invito, il presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
9: Buongiorno a voi.
6: Altri titoli sintetizzano Meloni e industriali asse contro l'Europa. Questa è la lettura politica. La sua sintesi, presidente Pasini?
9: La mia sintesi è che ovviamente il nostro presidente Orsini ha fatto una relazione molto articolata, picchiando duro su quello che è il costo dell'energia, che ora e oggi è la vera criticità di questo sistema non solo europeo ma anche molto italiano. Ecco, teniamo presente che oggi l'Italia è il paese che paga il 30-40% di più all'interno dell'Unione Europea come media. Per cui è una criticità europea, ma ripeto, una criticità molto italiana. Per quanto riguarda il nostro presidente Meloni, ma diciamo non possiamo dare tutte le colpe all'Europa se oggi il paese è in questa situazione. Qualche compito dobbiamo farcelo anche noi all'interno del nostro paese, cose che non abbiamo fatto in futuro e cose che purtroppo anche questo governo non è stato capace di fare. Per cui non possiamo dare tutte le colpe in Europa, qualche colpa l'abbiamo pure noi.
7: Però l'assemblea di ieri ha sancito un po' un legame tra Confindustria e anche il governo, un dialogo con 22 lunghi applausi, preludio di un accordo anche futuro in vista proprio di situazioni difficili. Presidente, pensiamo ad esempio il Fondo Monetario Internazionale che in queste ore ci dice che il PIL dell'Italia più 0,5% fino al 2027. Ecco, questi dati la preoccupano?
9: Molto, mi preoccupo molto, anche perché io, guardando quello che è la Lombardia, che è la prima regione d'Italia ed è tra le prime quattro regioni in Europa, sto verificando che c'è un rallentamento anche all'interno di questa regione, che è una vera eccellenza non solo italiana ma anche europea, tant'è che il PIL è stato rivisto dall'1.1 al PIL 0,6%, a dimostrazione che anche le imprese lombarde, che esportano tantissimo, voglio ricordare che l'anno scorso le imprese lombarde hanno esportato 167 miliardi, che bene o male è la stessa identica cifra che è stata esportata nel 24, per cui non si è fatto neanche più di tanto sentire quelli che sono i dazi americani. Però anche noi risentiamo molto del rallentamento dovuto principalmente al costo dell'energia, che ha assunto delle dimensioni apocalittiche, e su questo il governo deve fare qualcosa, non perché dall'Europa non possiamo aspettarci grandi aiuti, anche il nostro governo deve fare qualcosa, per cui al di là degli applausi, scusate, io guardo quello che è la realtà delle cose, parlo con gli imprenditori e su questo bisogna che anche il nostro governo sia più deciso e che sull'energia si facciano delle politiche più strutturali e meno emergenziali. Siamo sempre in emergenza.
6: E a proposito di emergenza energia, ma anche richieste di flessibilità, no, che vengono rivolte al Bruxelles, la Commissione europea deve risponderà il 3 giugno, darà una risposta ufficiale al nostro governo che appunto chiedeva più flessibilità.
9: Sì, noi, il governo ha chiesto più flessibilità soprattutto per quello che riguarda il patto di stabilità, per quello che riguarda i costi dell'energia. Io ovviamente non posso che applaudire a questa, diciamo così, proposta italiana, poi non so fino a che punto verrà accettata, ecco, questo poi è tutto da vedere, è tutto da valutare. Ecco.
6: Anzi, finora Bruxelles al momento non ha voluto parlarne in realtà.
9: Quindi sorrido a livello ironico, perché la proposta dell'ETS non è passata, la proposta del passo di stabilità non è passato, la proposta del passo di stabilità sui costi energetici non passa, per cui vedete c'è una rigidità all'interno dell'Europa. Cosa vuol dire? Che alcuni paesi, soprattutto quelli che del sistema manufatturiero non ne fanno l'eccellenza che fa l'Italia e la Germania, evidentemente hanno altre dinamiche, hanno altri debiti pubblici, e questo purtroppo è un peso che ci portiamo dietro, evidentemente non c'è questa disponibilità come invece vorremmo avere noi. Ecco.
7: Quindi, Presidente, dal suo osservatorio, suo utente speciale, quindi le industrie lombarde in particolare, qual è il bisogno delle aziende anche rispetto proprio alla grave crisi energetica? Lei prima ha detto servono degli interventi ovviamente non solo emergenziali ma strutturali. In che direzioni? E poi quali sono le altre esigenze su cui lavorare per le aziende? I salari l'abbiamo detto, ma anche le materie prime, il carico fiscale, la burocrazia?
9: Ma allora, se guardiamo alla questione energia, scusate, visto che è la vera criticità di questo paese. Allora, noi parliamo molto di nucleare, io sono assolutamente d'accordo con il nucleare, ma noi il nucleare lo avremo non prima dei prossimi 12-15 anni e sarà solo per un 15-20% della nostra produzione di energia, per cui c'è tutta una risoluzione di altre cose. Bisogna spingere sul rinnovabile, bisogna sbloccare i famosi 4.000 progetti o no, di cui Orsini continua a parlare, che sono bloccati dalla burocrazia. Dobbiamo fare le interconnessioni tra il sud e il nord, o no, perché se è vero che sul sud ci sono grandi opportunità per quello che riguarda le rinnovabili e il solare e l'eolico, è altrettanto vero che il consumo è più sul nord, ma bisogna fare le interconnessioni, per cui bisogna investire in questo, o no? Per cui bisogna snellire tutta quella parte oggi di burocrazia che frena gli investimenti, soprattutto per quello che riguarda le energie rinnovabili, che sono quelle che dovranno portarci fuori un pochettino da quella che è l'uso del gas e come tale la dipendenza del gas e la dipendenza da altri paesi.
6: Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, la ringrazio per essere stato con noi e buon lavoro.
9: Altrettanto voi, grazie mille.
8: Arriva la musica al pomeriggio di Radio 1, arriva da Chichester, che è una cittadina inglese nel sud dell'Inghilterra, precisamente nel West Sussex, che ha un'origine abbastanza antica, infatti era una città romana, poi diventata anglosassone, quindi normanna, e proprio dai tempi dei normanni tramanda attraverso i secoli la tradizione di un mercato estremamente ricco e molto frequentato che arriva fino ai giorni d'oggi. E proprio da Chichester arriva lui, la voce di Tom Odell, che ha cominciato a scrivere all'età di 13 anni, infatti scriveva già delle canzoni. La sua canzone più famosa è questa, si chiama Another Love, lui è Tom Odell.

0: si chiama Another Love, come dice lui, da Chester, appunto, Tom Odell, ed è il pomeriggio di Radio 1.
1: La cronaca, oggi, ora al pomeriggio di Radio 1, e ancora parliamo di un omicidio in una rissa tra giovani, ancora a Milano. Ieri sera, lungo i binari del treno dalla stazione di Certosa, vittima un 22enne italiano di origine ecuadoregna, dalle prime ricostruzioni aggredito dopo un diverbio da una decina di giovani di origine sudamericana. In linea con noi Matteo Lancini, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, insegna alle università Bicocca e Cattolica di Milano. Grazie per aver accolto il nostro invito, Lancini.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Indagini in corso per capire cosa sia accaduto. La vittima è un ragazzo incensurato, impiegato, viveva con la famiglia, ieri era in compagnia del fratello e di un amico. Tutto sembrerebbe nato da un battibecco non preventivato, quindi la decina di aggressori, insomma, se non è una gang, comunque siamo a un tragico film già visto?
2: Beh sì, esiste una violenza giovanile che riguarda tutta l'Italia, non solo le metropoli, fatta di variegati aspetti, perché in alcuni casi, come ci dicono le ricerche, abbiamo vere e proprie gang organizzate, in molti altri casi ragazzi anche che vanno in giro con i coltelli, pur appartenendo, diciamo, a ceti socio-economico-culturali anche non svantaggiati. C'è una violenza che non trova forme espressive, e questo è nella violenza verso gli altri, anche tutti i dati che abbiamo sugli attacchi al corpo, i suicidi, il ritiro sociale, i tagli, i disturbi alimentari. Quindi sì, c'è una modalità di agire la violenza e la disperazione che non trova forme comunicative, purtroppo meno drammatiche.
3: Al tema della violenza giovanile però ruota un altro tema che interessa poi tutta la società, che è quella della percezione della sicurezza rispetto a queste violenze. Le faccio un esempio, uno tra tanti. Un addetto della stazione Certosa che dice: qui la sera è pericolosissimo. Ecco, che cosa questa mancata percezione di sicurezza, che cosa crea all'interno non solo dei giovani ma della comunità stessa?
2: Guardi, questo che tocca è un tema centrale, perché sa che intorno alla sicurezza in questo momento, non è un tema mio, la politica, si giocano tante carte. Il problema è che c'è una caduta di un'idea di una comunità educante. Noi sappiamo da dei dati che ci sono dei reati in diminuzione e altri in aumento, questi dicono sempre le questioni. Quello che è vero è che da diverso tempo, e negli ultimi anni questo è aumentato enormemente, soprattutto chi è genitore, la scuola, e in generale c'è una percezione di un mondo molto rischioso fuori da questo punto di vista, e questo io credo che sia un tema che andrebbe compreso meglio, perché è poi uno dei motivi per i quali le generazioni sono state spinte a crescere in internet. Sa, una volta si cresceva in cortile, in giardino. Io non so dirle se il mondo è più pericoloso di quando tornavo da solo dai 7 anni in poi, mia madre mi diceva: esci, speriamo che tu torni a 11 anni. Non credo, perché era l'epoca delle stragi di Piazza Fontana, i morti per motivi politici, ma oggi c'è un individualismo e una caduta della comunità educante che rende veramente molto pericolosa la percezione di quello che accade fuori. Poi delle cose, come abbiamo visto, accadono anche realmente.
1: Lei, Lancini, giustamente diceva: non è solo Milano, non sono solo le grandi metropoli, è una sensazione di, come dire, capacità di gestire le proprie emozioni, soprattutto delle giovani generazioni, che ovunque è diffusa. Però le chiedo, c'è un caso Milano, che è una città dove vive un milionario ogni 12 abitanti, adesso non so se è record mondiale, ma quasi, per una riflessione globale si può passare anche da questo dato?
2: Ma io faccio questo mestiere, quindi forse sono condizionato, forse ho scelto di fare questo mestiere perché penso che la vita è mossa da emozioni, vissuti, e certamente esistono. Questo è un disagio psicologico, è un disagio che riguarda sicuramente una disperazione giovanile che mi creda tocca, diciamo, trasversalmente. Dopodiché esistono delle letture sul piano sociale, delle letture sul piano economico, delle letture sul piano anche della violenza che in questi ultimi anni noi abbiamo sdoganato. Guardi, noi parliamo sempre della pandemia. Io dico da tempo che più che la pandemia è stato come abbiamo gestito il post pandemia, che secondo me doveva essere un'occasione per parlare alle nuove generazioni di fragilità, di dolore. Invece quello che abbiamo visto è che negli ultimi anni la violenza, le guerre sono aumentate. Io credo che qualche cosa sui modelli non solo sociali ma di identificazione che noi proponiamo ogni giorno è quello che dobbiamo fare per aiutare le nuove generazioni a trovare forme più evolute, più comunicative, avere adulti che sono in grado di stare su queste emozioni disturbanti, che sennò poi dopo vengono in modo conclamato buttate fuori o contro il proprio corpo o contro quello degli altri.
3: Ecco, ma chi sono oggi queste nuove generazioni che devono fare i conti con una società comunque diversa? Lo ha ricordato lei prima, l'avvento dei social, internet, gli italiani di seconda generazione, quindi un dialogo e un confronto sempre più diverso. Come si mettono insieme?
2: Allora ci sono diversi piani e di sicuro c'è una complessità sociale che noi dovremmo come adulti accettare. Io dalle mie competenze posso dire questo: oltre appunto a tutte le contraddizioni sociali e economiche, credo che dovremmo smettere, questo ovviamente esula da questo caso e da qualsiasi giustificazione, perché anzi provo a dar senso a comportamenti che non intendono giustificare nessuno, ma dovremmo smettere di raccontare che queste generazioni hanno avuto troppo. Io credo che un problema non è stato quello di averle ascoltate troppo, per quanto anch'io ascolti i miei figli più di quanto sia stato ascoltato io, e non le dico, come dico sempre, di mio padre, che mio nonno non sapeva quanti figli aveva in casa. Il problema è che li abbiamo ascoltati a patto che non esprimessero delle emozioni molto disturbanti. Questa è una società che paura, tristezza e rabbia tende a negarle minimamente. Questo secondo me deve cambiare. La lettura che dice che questa è un'assenza di limiti, di controllo delle proprie emozioni, perché non li abbiamo abituati e vanno quindi educati a tollerare le frustrazioni, io invece penso che la vera educazione sia quella di educare gli adulti a tollerare le emozioni di bambini e quindi di tollerare il fatto che ci possa essere la paura a scuola senza per questo vederla subito come violenza, il che non vuol dire non intervenire educativamente, parlare di tristezza, rabbia. Ad esempio, questi fatti molto spesso vengono interpretati, ma anche recenti, come fosse colpa dei social, dei videogiochi e dei trap, e questo non ci consente la sera invece di spegnere il cellulare a scuola, in famiglia, di chiedere ai ragazzi cosa ne pensano, se loro hanno mai avuto queste emozioni. Ora non è detto che un adolescente parli, ma quando incontrano gli adulti oggi, mi creda, che gli chiedono chi sono, l'assurdo e il paradosso è che non ci sono mai state così tante una generazione che è così attenta a raccontare chi è a padri, madri e anche agli insegnanti. Il problema è se noi sappiamo poi tollerare quello che hanno da dirci.
1: Paradossi e realtà complesse sui quali interrogare e interrogarci ancora, ancora e sempre. Matteo Lancini, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Siamo arrivati alla fine, Simona, anche per oggi.
3: E allora siamo pronti come sempre, Claudio, a salutare prima di tutto chi ci sta ascoltando e poi tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara.
0: Chiara Beltrami, parte tecnica Patrizio Gotti e alla regia Alex Messina.
1: E a chi ci sta ascoltando con Simona Rigoni diamo appuntamento ancora domani sempre 16:05.
0: Ci salutiamo con un nuovo brano che arriva a 4 anni dal suo precedente singolo. È stato un lungo periodo, scrive, sto parlando di Ron, quindi un classico della musica italiana. Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare con un brano intenso che parla di assenze, di scelte, di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare. Si chiama Vite Parallele e Ron, ci risentiamo domani alle 16:05. Subito dopo arriva il Giro d'Italia.
1: Sì, sulle strade del Giro.
0: Perfetto.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana. Leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
4: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
5: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, con Marco Mascia che cura oggi la parte tecnica. I nostri riferimenti per i vostri SMS o WhatsApp: 335-699-2949, ripeto, 335-699-2949. Scavato il solco tra sé e gli inseguitori, il grande favorito della vigilia, il danese Jonas Vingegaard, dopo aver monopolizzato tutti e quattro gli arrivi in salita, affronta in rosa da gran favorito le ultime cinque giornate di corsa. Oggi la partenza da Cassano d'Adda, il paese natale di Gianni Motta, capace di vincere il giro giusto 60 anni fa, era il 1966. Si arriva a Andalo, quindi in Trentino, e subito un aggiornamento, oltre che un buon pomeriggio dalla corsa, con la linea ai nostri inviati.
6: Ciao Giovanni, mi trovate a chi ci ascolta dal traguardo di Andalo. Sotto la pioggia al momento l'iniziativa dei 10 battistrada che sono al comando.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: È mezzanotte e 3 minuti.
6: Dei chilometri 24 mi mancano la conclusione tra 4 chilometri e 9. Come c'era la salita finale, l'ultima prima del traguardo. A 6 minuti e 10 il gruppo Maglia Rosa. Andiamo da Manuel Codignoni.
9: La situazione è stata estremamente fluida per tutta quanta la tappa, a partire dalla formazione della fuga che ha richiesto diversi chilometri perché si è formato questo protoncino di 28 là davanti in diversi momenti. Poi ci sono stati scatti e controscatti a partire dalla discesa dopo il secondo Gran Premio della Montagna, risalendo la Valle del Chiese, più e più volte abbiamo visto diversi corridori cercare di avvantaggiarsi. Per fare una fotografia della situazione attuale, davanti sono in 10 Caruso, Valgren, Juan Pedro Lopez Perez, Einer Rubio, De La Cruz, Van Dijk, Vlasov, Garofoli, Arrieta e Leknessund. Ci sono due italiani dunque, hanno un vantaggio di 25 secondi nei confronti di altri 9 inseguitori. Anche qui ci sono due italiani, Giulio Ciccone e Simone Gualdi. Ci sono anche Stork, Hirt, Mas, Narvaez, Van der Lee, Donovan e Van den Bosch. Più dietro, sparpagliati, ci sono gli altri componenti della fuga di giornata, e il gruppo, come detto, è intorno ai 6 minuti. Gruppo che è stato controllato per ampi tratti dalla Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ma che negli ultimi chilometri ha visto andare là davanti anche gli uomini della Tudor. Questo nonostante ci sia Stork in fuga, ma perché? Perché negli uomini in avascoperta c'è Damiano Caruso, che è in classifica e guadagnando tanto tempo andrebbe ad insidiare quella che è la settima posizione di Michael Storer. E non è un caso se a dare dei cambi agli uomini della Tudor siano stati anche degli elementi del team Jai Qualula, che ha in classifica Ben O'Connor, che al momento è nono. Ma come detto, la situazione è estremamente in divenire, non è escluso un ricongiungimento di questi due gruppetti, considerato che la strada non presenta neanche un metro di pianura e che ci sono ancora 600-700 metri di dislivello da percorrere da qui fino al traguardo di Andalo. Cristiano?
6: Con però sempre bello vedere lì davanti un giovanissimo Damiano Caruso, giovanissimo nello spirito, nella carta d'identità un po' meno, però è sempre lì davanti con i migliori.
10: Sì, e ce l'aspettavamo oggi, perché Damiano oggi può strizzare l'occhio sia alla classifica che alla tappa, un finale assolutamente adatto alle sue caratteristiche. Stamattina era tredicesimo in classifica, in questo momento è già in ottava posizione virtuale, sta dando fastidio anche a Storer che ha messo la squadra davanti. È una gran bella tappa già adesso la sua, e sono sicuro che il morale alto nella sua squadra, in Bahrain Victorious, hanno fatto benissimo fino ad ora, e oggi davvero può dire la sua Damiano.
6: Sì, diversi giorni in rosa con Eulalio, poi la vittoria di Segaert l'altro giorno, dunque Bahrain Victorious sicuramente positivo il giro per loro, ma a inseguire c'è Ciccone che anche oggi, Ghirotto, ha provato ad essere protagonista come ieri e come in tanti altri giorni.
11: Sì, bisogna solamente dire bravo Ciccone, perché ci sta riprovando continuamente. Forse oggi ha perso l'attimo fuggente quando sono scattati questi 10 corridori, bisognava entrare lì. Certo, non è ancora detto che non riesca a rientrare, perché 30 secondi non sono poi così tanti, ma davanti stanno andando abbastanza d'accordo. E poi c'è da considerare che dietro ci sono degli stopper, cioè c'è Masse che sta proteggendo la coppia della Movistar, c'è Narvaez che sta proteggendo il suo corridore Arrieta, e poi c'è anche Van der Bosch che sta proteggendo Garofoli. Attenzione, altro ragazzetto interessante.
6: Attiva molto sin dall'inizio di questo Giro d'Italia la Movistar, a cui manca però ancora l'acuto della vittoria. Oggi addirittura in quattro in fuga sono andati, Giovanni Visconti.
10: Sì, attiva sin dall'inizio del giro, non sono ancora riusciti a vincere, ma è un giro assolutamente positivo per loro. Certamente una vittoria sarebbe una gran bella ciliegina sulla torta, e oggi Rubio sembra avere la gamba buona per poterci provare in finale.
6: Torniamo da Giovanni Scramuzzino.
12: Grazie, gli aggiornamenti che riguardano il calcio e il tennis. Tutto fatto, è stata annunciata da parte atalantina la separazione da Tony D'Amico, il direttore sportivo che quindi raggiungerà Gasparini alla Roma. A questo punto via libera per l'annuncio di Cristiano Giuntoli, ex Juventus e Napoli, all'Atalanta, con l'arrivo, l'approdo in neroblu di Maurizio Sarri. Ederson intanto verso il Manchester United per una cifra attorno ai 45 milioni. Per ciò che riguarda invece il tennis, è finita al secondo turno la corsa di Federico Cina a Roland Garros, in corso naturalmente sui campi in terra rossa parigini. Il 19enne palermitano, numero 238 delle classifiche ATP, promosso dalle qualificazioni al suo primo tabellone principale in un torneo dello Slam, è stato sconfitto in 3-set 6-3, 6-1, 6-3 dall'olandese Jesper De Jong. E ritornando al ciclismo, per la prima volta, no, nella storia del Giro, ragazzi, tre tappe diverse hanno dato lo stesso esito: Vingegaard primo, Gall secondo, Hindley terzo. È successo al Blockhaus, è successo a Pila ed è successo ieri nel Canton Ticino. Pensate, Arensman permettendo che sarà questo anche l'ordine d'arrivo finale, quello di Roma, di questa edizione numero 109 del Giro. Ritorniamo sulla linea del traguardo ad Andalo.
6: E allora ci sono forti indizi che questo potrebbe essere davvero il terzetto sul podio. Giovanni Visconti, che ne pensi?
10: Sì, più che altro c'è una bella lotta per il podio, forse addirittura dal terzo posto in poi, perché anche Gall ha dimostrato di valerlo questo secondo posto. Ricordiamo che Vingegaard con quattro scatti ha vinto quattro tappe in salita, ma Gall è colui che è arrivato quattro volte secondo. Forse solamente nell'ultima tappa non è stato superiore agli altri avversari per il podio, però dietro di lui sia Aresman che Hindley lo meritano questo podio e stanno lottando fino all'ultimo metro.
6: Purtroppo non ci saranno speranze per Giulio Pellizzari, anche oggi sta correndo molto indietro. Ci auguriamo ovviamente che possa proseguire la sua avventura a Giro d'Italia. I tre che ha nominato Giovanni Scalavozzino sono i tre che vedremo anche a Roma, Ghirotto?
11: Beh, tutto fa pensare che questi tre potranno essere il podio, però insomma mai dire mai, e tutto può succedere un Giro d'Italia, soprattutto dopo, non domani ma dopodomani, quando ci saranno 5.000 metri di dislivello, e sappiamo benissimo che l'ultima settimana è quella più tremenda. Io poi non faccio il nome di Piganzoli, perché là dovrà fare il gregario, però questo ragazzo ci sta dando delle speranze, e chissà che la maglia bianca non sia un suo obiettivo.
6: Torniamo ancora corsa con Manuel Dignoni,
9: dove ci stiamo per avvicinare anche al chilometro brandizzato, quello che va a regalare, diciamo così, degli abbuoni, e c'è un Damiano Caruso, questo ragazzino, così come lo chiamava Cristiano Piccinelli, molto attivo là davanti, che è andato a prendersi diciamo le prime posizioni e sta guidando il gruppo. A sua ruota c'è Arrieta, poi c'è anche Vlasov che a sua volta cerca di tenere il ritmo. È chiaro che l'obiettivo di questi 10 è cercare di non far rientrare quelli dietro, e stanno andando avanti un po' a scatti, mi viene da dire, ma comunque sia tutta senza particolari tatticismi, perché ripetiamo, un conto è giocarsi una vittoria di tappa in 10, un conto, insomma, dico delle cose banali, ma fino a un certo punto a giocarsela in 20. Damiano Caruso continua a rilanciare l'azione e cerca addirittura dal lungo in progressione all'inizio della salita, Cristiano.
6: E si volta indietro per vedere anche la reazione dei suoi compagni di fuga, il siciliano della Bahrain, Giovanni.
10: E sembra avere una gran gamba, sembra essere tra i migliori in questa fuga, lo abbiamo già visto provare più volte. Era chiaro che quella fuga di 29 corridori non poteva andare avanti a lungo, e in tanti hanno provato a scremarlo questo gruppetto, e questi 10 ora hanno buonissime possibilità, in quanto gli inseguitori, altri 9 corridori che sono segnalati adesso a 33 secondi, hanno dei compagni di squadra davanti, quindi non c'è tanto accordo, e la vedo dura dunque anche per Ciccone poter rientrare.
6: Ci prova adesso Ener Rubio a cercare ovviamente di sorprendere i suoi compagni di fuga, mentre dietro è Narvaez a guidare il gruppo degli inseguitori. Ghirotto.
13: Narvaez è indomabile veramente, ha un suo compagno di squadra Arrieta là davanti, probabilmente cercherà di capire se potrà andare là per sfruttare il compagno di squadra, ma attenzione perché là davanti c'è un Ener Rubio che è molto pericoloso, è un uomo di esperienza, è un uomo che sa anche sfruttare le ruote degli altri per poi nel finale cercare di, insomma, di batterli tutti.
6: In maglia azzurra Giulio Ciccone, secondo nella graduatoria degli scalatori, dietro ovviamente a Jonas Vingegaard, però indossa questa maglia che qualche stimolo in più lo dà, e sicuramente lo stimolo di chiudere la carriera al Giro d'Italia con una vittoria impone a Damiano Caruso di provarci, Manuel.
9: E lo sta facendo un forcing importante, tanto che dietro ci sono corridori che fanno fatica a prendere a tenere la sua ruota. Ci prova adesso Rubio, gli va dietro Valgren, si continua ad andare avanti a scatti anche qua con Ener Rubio, che è rimasto praticamente quasi sempre a ruota sfruttando il lavoro del suo compagno di squadra Juanpe Lopez Perez. Damiano Caruso risponde Valgren, fa un po' più fatica Vlasov, cerca di tenere la ruota anche a Rieda, mentre gli altri sembrano pagare, in particolare Garofoli e Leknessund sembrano essere un po' più in difficoltà, forse anche a Rieda adesso è una decina di metri più all'indietro, si volta dietro con Ener Rubio per cercare di vedere qual è lo stato dei propri avversari, adesso si sposta verso la destra, inizia un po' a zigzagare e dà la possibilità ad Arrieta di rientrare e anche a De La Cruz e Leknessund. Chi ha pagato di più questo scatto sembra essere stato invece Garofoli.
6: 17 chilometri al traguardo finale, non ci sarà sostanzialmente pianura, ci saranno una serie di saliscendi prima del traguardo. Qui Andro, dove non piove, ha piovuto nel corso della giornata, ma al momento il tempo regge sulla tappa numero 17 del Giro d'Italia, tappa abbastanza lunga, 202 km, con al momento davanti una manciata di corridori che mantengono un vantaggio di 45 secondi su un gruppo di controattaccanti abbastanza nutrito, guidato da Jonathan Narvaez, indomabile il corridore della UAE, a 5 minuti e 22 il gruppo maglia rosa. Oggi per loro giornata di relax, si può dire così, Giovanni Visconti?
10: Sì, si può dire così, anche se 200 km non sono mai rilassanti, hanno incontrato anche pioggia lungo il percorso, adesso altre squadre sono andate a tirare, quindi l'andatura è elevata anche in gruppo, e vediamo intanto che davanti se c'è un corridore, e questo è Rubio, che ha dietro Mas che fa da stopper. Ce n'è un altro, Arrieta, che sta faticando, e dietro Narvaez ci sta provando tante volte perché vuole andarsi a agganciare, probabilmente è stato avvisato che Arrieta non sta benissimo e ci sta provando.
6: Prova a partire Ener Rubio dopo l'ennesimo scatto e controscatto, stavolta Ener Rubio guadagna un po' di margine, Ghiro.
13: Sì, ha assaggiato in due scatti precedenti la gamba degli altri e adesso in questo momento sta cercando veramente l'affondo, la salita è al 7%, ma si sta viaggiando a 30 km/h. avversari, quindi sta cercando veramente di capire se qualcuno lo potrà inseguire oppure se potrà fare gli ultimi chilometri da solo, e forse la situazione è migliore perché non devi fare tanti calcoli, non devi guardare gli altri, devi andare a tutta.
6: 16 km 4 al traguardo, prova ad andare via Enel Rubio, inseguito da Caruso, Vlasov, Leknesund, Arrieta, tutti ex compagni di fuga, 38 secondi il gruppo Narvaez, a 5 minuti e 13 il gruppo della maglia rosa saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Questa è la situazione al momento. Torniamo allo studio da Scaramuzzino.
12: Pubblicità.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: Le strade del Giro.
12: 16 e 45 minuti primi, un saluto a e da Francesco Pio Naglieri in console con la regia come sempre di Ombretta Conti, un saluto anche a e da Natalino che ci scrive dal Molise, da Tufara come sempre un saluto particolare a Massimo Ghirotto. A proposito di Massimo, ma anche di Visconti, c'è una domanda di Francesco da Cascina. Al di là dei problemi accusati in precedenza, può aver pagato anche riferendosi a Pellizzari la giornata di riposo? E ai vostri tempi chi era il corridore che soffriva di più durante una grande corsa a tappe il giorno di riposo? Linea nuovamente ad Andalo.
6: Cominciamo dal senatore Ghirotto. Vai Ghiro.
13: Beh sì, la tappa di riposo è sempre qualcosa di delicato perché è un filo sottile, no? Bisogna stare attenti a cosa mangi, bisogna fare qualche chilometro in bicicletta per smaltire, per sudare un pochino, soprattutto se i giorni precedenti sono state giornate calde come quelle che abbiamo superato, e poi se il giorno dopo c'è una tappa insomma anche impegnativa o un arrivo in salita, può succedere che insomma paghi una giornata critica. Beh, se devo dire uno che pativa giornata di riposo ai miei tempi ero io.
6: E quindi non ripartivi?
13: No, ripartivo ma facevo tanta fatica.
6: Giovanni Visconti?
10: Ma io, se ricordo bene, Contador per esempio era uno di quei corridori che ha vinto tanti giri a tappe e che soffriva tra virgolette il giorno di riposo, ed era uno di quelli che lo sfruttava per allenarsi, e lo faceva bene perché percorreva 70-80 chilometri anche ad un certo passo, perché gli dava un po' fastidio appunto il giorno di riposo. Tornando a Pellizzari, io non credo che invece sia stato questo giorno di riposo a farlo fuori dal giro. È cominciata a scricchiolare un po' la situazione dal lockout in poi, è stato tutto un peggioramento, anche il virus che ha avuto nei giorni scorsi ha influito in questo, quindi non credo che si possa dare la colpa solo al giorno di riposo.
6: 14 km e mezzo al traguardo, davanti Valgren, Rubio e Arrieta, 12 secondi sul gruppo che insegue, Manuel.
9: Che possiamo chiamare, chiedo scusa, gruppo Caruso, perché c'è Damiano Caruso all'interno di questo gruppetto, c'è anche Della Cruz, c'è anche il corridore con il dorsale 133 Garofoli, c'è anche Leknesund e c'è anche Vlasov che sembra un po' arrancare. Potrebbe essere l'azione buona quella innescata da Rubio, perché davanti ci sono tre corridori forti, c'è lui, c'è Valgren che ha vinto un Amstel Gold Race qualche anno fa, e c'è Arrieta che ha già vinto una tappa a questo Giro d'Italia dopo essere caduto e avere anche sbagliato strada, giova a ricordare anche questo. Dietro invece prosegue per Vicace l'azione di Jonathan Narvaez. Ora non sappiamo se i ammiraglia gli hanno detto che davanti c'è Arrieta oppure se gli hanno proprio detto, proprio perché c'è Arrieta cerca di spingere. Di fatto l'azione di Jonathan Narvaez è decisamente importante, mentre davanti, dopo un tratto in cui sono andati avanti di comune accordo, c'è Valgren che ha saltato un cambio, Rubio si è messo là davanti e adesso stanno parlando e stanno un po' rallentando. Cristiano.
6: Rubio peraltro che insomma negli ultimi tre giri ha fatto undicesimo, settimo e ottavo, e che è cresciuto in Italia nel Zagno, dove è stato pescato ovviamente dalla sempre Florida Colombia per quanto riguarda gli scalatori, evidentemente insomma sta cercando anche di trovare il successo che al Giro d'Italia ha trovato ma a livello di Under 23, dunque gli manca nella versione da pro. 13 km 7 per i tre lì davanti, ma questa diciamo rallentamento può favorire il rientro del gruppo Caruso. Giovanni Visconti.
10: Sì, e sembra proprio che stia rientrando Caruso in questo momento. Deve stare attento, non deve perdere l'attimo, perché da questo momento in poi ogni attimo è buono. Attenzione a Valgren perché è un grande passista, quest'anno ha vinto una gran bella tappa alla Tirreno Adriatico, e Rubio si butta subito sulle sue ruote, infatti.
6: 3 chilometri alla conclusione, si ricompatta il gruppetto lì davanti, Ghirotto.
13: Si ricompatta, ma ci saranno ancora scatti e controscatti. Infatti in questo momento troviamo due corridori, Rubio e Weigren, che cercano in qualche modo di collaborare, ma si guardano un po' faccia a faccia. Adesso Rubio riconduce, va davanti a tirare, non bisogna insomma temporeggiare. Adesso la strada continuerà fra poco a salire e vedremo se al Gran Premio della Montagna di Andorno, Lever, qualcuno riuscirà a staccare tutti, se sarà una coppia, se rientrerà anche Caruso, molto interessante, perché poi ci saranno 5 chilometri di discesa, 5 chilometri di salita e un chilometro di falso piano per arrivare all'arrivo.
6: Sulla testa della corsa con Manuel, vai Manuel.
9: Einer Rubio continua testardo nella sua azione, si sta portando dietro Valgren. Einer Rubio che vinse una tappa al Giro d'Italia nel 2023 con arrivo a Crammontana, in quel caso però giocando da attore non protagonista, stando praticamente sempre a ruota di Thibaut Pinot e facendolo sostanzialmente impazzire, perché Pinot ha provato almeno 20 volte a staccarlo, non ce l'ha fatta e poi fu beffato sul traguardo finale, segno che è un corridore che tatticamente sa come si gestiscono queste situazioni. Si sta portando dietro Valgren, che fino a questo momento gli ha dato pochi cambi, si mette alla sua ruota, adesso si volta per andare a vedere com'è la situazione. A 8 secondi alle sue spalle c'è Vlasov che sta cercando di riportare su il gruppettino Caruso, ma non c'è grande accordo né davanti né dietro.
6: Ma sono lì in vista, perché siamo sul lungo rettilineo, dunque questo può anche favorire il tentativo di ricongiungimento, Giovanni?
10: Sì, può favorirlo, ma Rubio in questo momento sembra davvero averne più di tutti in salita e soprattutto lui deve cercare di staccare tutti. Adesso si sente battuto in volata, probabilmente anche meno veloce di Valgren, e il terreno a disposizione non è tantissimo ancora, ci sono ancora 2-3 chilometri di salita, poi ci sarà una discesa anche impegnativa con una bella pendenza e deve fare tutto per tutto per cercare di staccare gli avversari, perché in volata sarebbe battuto.
6: 12 chilometri e 3, davanti ci sono Valgren e Rubio all'inseguimento, Vlasov, Caruso, Leknesund e Arrieta. Ma come pedala Ademelo Caruso? Come lo vedi, Ghiro?
13: Beh, Caruso a vederlo pedala sempre bene, non ti dà mai la sensazione di essere stanco, di percepire un po', diciamo, quella è una tappa così lunga. Sta cercando di tenere là davanti quei due, non dare magari troppo spazio, perché probabilmente quando arriverà la salita, lui è uno scalatore, potrebbe anche tentare di riagganciare, perché davanti i due non stanno proprio andando d'accordo.
6: Anzi, mi sembra che Rubio stia chiedendo a più riprese a Valgren di dargli un cambio. Manuel.
9: Chi è causa del suo mal pianga se stesso, chi è causa della sua fama, anzi mi verrebbe da dire cambia se stesso. Adesso si sposta e dà la possibilità a Valgren di tirare, ma in realtà non è stato Valgren che gli ha dato il cambio, è stato Rubio che si è spostato a destra, ha praticamente frenato e Valgren si è messo davanti. L'impressione è che Valgren non è che non voglia dargli cambi, ma semplicemente che non ne abbia di più, perché l'espressione che ha il corridore nordico non mi sembrava particolarmente, diciamo, serena, tranquilla, e quella di uno che si sta tenendo margine. Dietro nel frattempo stanno rientrando, attenzione anche a Leknesund, che aveva perso un po' di lucidità ma adesso si è riagganciato al gruppettino Caruso. Sono in quattro ed hanno una trentina di metri di svantaggio nei confronti dei due là davanti e potrebbero anche rientrare.
6: Leknesund secondo a Verbania, corridore che ha anche vestito la maglia rosa di leader della classifica per qualche giorno, con Rubio che evidentemente insomma non è molto soddisfatto della collaborazione non ricevuta. Visco.
10: Sì, chiaramente qui Valgren non è nel suo terreno, Valgren è un bel passista, uno abituato alle fughe, ma in salita fa tanta fatica rispetto a uno scalatore come Rubio. E dietro Leknesund, dicevi bene, non sta facendo l'errore che ha fatto a Verbania, perché lì era stato il primo a scattare, a fare un bel fuorigiri e poi era stato lasciato sul posto dal nostro Bettiol. Sta correndo in maniera più intelligente, attenzione, perché è un altro di quei corridori che se scatta nel momento giusto e guadagna quei 10 metri è poi difficile da andare a riprendere.
6: Rubio davanti a tutti, il corridore colombiano della Movistar in fuga dalla mattinata, dietro però insomma ci sono due gruppetti alla ricerca dei primi due lì davanti.
13: Sì, Giro. Sì, ma soprattutto è bella anche l'azione di Caruso che sta facendo un ritmo regolare. In questo momento c'è Arrieta che scatta e attenzione, se riusciranno a scollinare con pochi secondi di svantaggio rispetto ai due che sono là davanti, Caruso è un bel discesista, quindi potrebbe anche tentare l'aggancio e poi attendere la salita finale e cercare il colpo che a lui insomma meriterebbe.
6: 10 km 7 al traguardo, vai Manuel.
9: È nel Rubio, prosegue nella sua azione, siamo prossimi di fatto allo scollinamento, continua a guardarsi alle spalle a chiedere la collaborazione di Valgren, adesso si alzano entrambi sui pedali, dietro li vedono, c'è Leknessund che guida il gruppetto degli inseguitori, alla sua ruota c'è Arrieta, quindi seguono Damiano Caruso e Alexander Blasov che è il meno attivo di fatto di questi quattro. Rubio davanti invece è gioco forza, il più attivo, fa tanta fatica Valgren, ma lo si vede anche visivamente più grosso, più possente, più passista rispetto a Einar Rubio, ma è stato bravissimo il danese a non farsi staccare, scollinano assieme, vedremo adesso quello che riusciranno a combinare in discesa, arrivano al Gran Premio della Montagna, adesso anche i quattro del gruppo Caruso, Radio Corsa ce li dà 14 secondi, secondo me sono un po' di meno, si deciderà molto in questa discesa a 10 km dal traguardo.
6: E lo scopriremo tra poco, intanto la linea può tornare agli studi di Roma.
12: Per la messa in onda, grazie a Cristiano del GR Flash, qualche minuto prima delle canoniche ore 17, benvenuto in studio ad Alice Andreoli.
17: Grazie Giovanni, allora partiamo dai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo la TV di Stato di Teheran c'è una nuova bozza d'intesa. In base al testo, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. E poi la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, ha detto, una sfida che molti ritenevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto appunto in un videomessaggio inviato all'evento a Milano l'Italia del PNRR. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, concluso Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. Poi la legge elettorale che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. La richiesta di calendarizzazione è stata avanzata dai capigruppo di maggioranza, protestano le opposizioni che dicono è una forzatura, non abbiamo nemmeno il testo. Segnaliamo un grave incidente stradale avvenuto stamani in Alto Adige, non lontano da Brunico, ben 11 le persone coinvolte in un tamponamento a catena, il bilancio è di una vittima e 9 feriti, 3 sono gravi, lo scontro ha coinvolto più auto e un minibus. Infine, il meteo, continua l'ondata di caldo in Europa e nel nostro paese, previste per domani 4 città con bollino rosso, sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Il ponte del 2 giugno, le previsioni danno bel tempo in tutto il paese con temperature in calo rispetto ai picchi di oggi e di domani.
12: E grazie ad Alice Andreoli, grazie anche a Ombretta Conti in regia e a Francesco Pio Naglieri alla console. Oggi sta facendo Massimo Ghirotto il pieno di saluti e complimenti, l'ultimo in ordine di tempo arriva da Aiello del Friuli, Alberto sottolinea come si tratti del paese del grande e indimenticato Enzo Berzot, ma ora fino all'arrivo quasi in apnea nuovamente la linea ai nostri inviati, andalo.
6: 7,6 km alla traguardo per i due battistrada Valgren e Rubio, ma con una decina di secondi in fase di discesa sul quartetto Caruso, Vlasov, Barrieta e Leknessund, che come giustamente mi correggeva il nostro Massimo Ghirotto, non solo secondo a Verbania ma anche secondo a Fermo. Manuel,
9: 7 secondi di vantaggio dei due al comando nei confronti dei quattro all'inseguimento, questo è il cronometraggio reale radiocorsa, anzi per così dire il cronometraggio del GPS ce li dà a 11 secondi ma in realtà sono 7, davanti a inseguire, a guidare, a trascinare, a disegnare le traiettorie c'è Arrieta che ci aveva fatto vedere di essere più in gamba di Eulalio nella famosa tappa in cui poi lui conquistò il successo di tappa, ma non è comunque un drago perché poi finì tra le altre cose anche per terra disegnando male una curva. C'è Valgren invece nei due di testa a guidare la discesa, il vantaggio non aumenta né diminuisce, è costante, il che mi fa pensare che tutto quanto si deciderà nel momento in cui si andrà a procedere all'ultimo tratto, all'ultimo strappetto verso la salita. Cristiano,
6: con la possibilità concreta da parte di Caruso e gli altri di ricongiungersi con il due di testa Visconti,
10: c'è questa possibilità in quanto dai

0: stato in fuga e è andato in battaglia, però attenzione, perché se i due là davanti, quando inizierà la salita, si studieranno un poco, allora le cose potrebbero anche cambiare. In questo momento sono una decina di secondi il vantaggio dei due fuggitivi, così guardo anche Giovanni Visconti a naso, mi sembra di capire che Rubio abbia un po' più gambe, visto che è stato lui che ha dato l'input a portare via Vaigren, che insomma è stato bravo a mettersi a ruota, ma lo vedo più sofferente Vaigren.
1: Sì, Rubio ha senza dubbio più gamba e più scalatore rispetto a Vaigren, però c'è un arrivo difficile per lui, perché l'ultimo chilometro sarà con una pendenza del meno 1%, leggera discesa, quindi a quel punto è favorito un passistone come Vaigren. Appunto per questo non dovranno guardarsi, sarà importante collaborare entrambi, Rubio soprattutto, perché Vaigren cercherà di stare alla sua ruota per giocarsi le sue carte allo sprint. Non possono guardarsi neanche un secondo, perché dietro sono a 100 metri.
2: 4 km 8 al traguardo, davanti Vaigren e Rubio, all'inseguimento Vlasov, Blacknessun, Caruso e Arrieta. Manuel.
3: Si guardano e si vedono i due là davanti, i due là dietro. Attenzione, perché si sta leggermente spezzando il quartetto con Blacknessun e Vlasov, che hanno preso qualche metro di vantaggio nei confronti di Caruso e Arrieta. Prende un gel in questo momento invece là davanti Einer Rubio, per cercare di fare il pieno di zuccheri e di energia in vista del finale, perché sa che probabilmente, se vuole vincere questa tappa, Vaigren lo deve staccare. A te, Cristiano.
2: E si stacca invece da Vlasov leggermente, però, e Blacknessun Caruso, Ghiro.
0: Sì, si stacca leggermente, sta cercando di ricucire questi 5-6 metri che insomma vede là davanti gli altri due corridori, però attenzione, ci ha detto una cosa Manuel, che insomma Rubio ha preso un gel a 4 km dall'arrivo, è una cosa da non fare. Adesso non serve mettere dentro niente, non c'è nulla da poter così immagazzinare nei muscoli, anzi ti dà anche fastidio, perché la respirazione in quel momento deve essere bella piena, un errore, ma però se a gamba, vabbè, beato lui.
2: 4 km 100 dal traguardo, Vaigren e Rubio davanti, a 15 secondi Vlasov, Blacknessun, Arrieta e Caruso. Giovanni.
1: Sì, probabilmente lo valuto anch'io un errore, Massimo, in quanto se prendi un gel a 4 km d'arrivo è segno che cominci a sentire qualcosa che non va. Un gel a questo punto andava preso molto prima, almeno ai 15 km dall'arrivo, anche perché c'è un tempo di assimilazione, quindi non è questo gel che andrà nelle gambe e che gli farà vincere la tappa. Però quando sei lì e sei a lottare per una tappa del giro, tutto vale, tutto fa, vedremo, perché è una bella lotta. Adesso non guadagnano più dietro, stanno percorrendo questo tratto in salita ed è importante che continuino a collaborare, sembra così fino ad ora, perché anche Vaigren non si sta tirando indietro.
2: 3 km 6 dunque per Vaigren e Rubio, 17 secondi che vengono calcolati rispetto al gruppetto che insegue, 5 minuti e mezzo il gruppo della maglia rosa, oggi ininfluente la tappa per loro, non si sono sostanzialmente mai visti con la fuga che ha preso il largo con fatica, ma poi ha trovato spazio, provano invano fino a questo momento a tornare su due battistrada Caruso e tutti gli altri. Ghiro.
0: Tutto può succedere, la strada è molto ampia, in questo momento c'è Arrieta che cerca di staccare gli altri tre compagni di viaggio, vede là davanti i due, una strada larghissima, potrebbe anche succedere il ricongiungimento, ci vuole tanta gamba e a questo punto deve essere Rubio che cerca di forzare l'andatura e anche Vaigren lo deve aiutare. Non c'è da fare nessun tipo di sconto, perché fra poco terminerà la salita e ci sarà l'ultimo chilometro in falso piano.
2: 3 chilometri per Rubio. Vaigren si è lanciato all'inseguimento dei due Arrieta, distanziando Vlasov, Caruso e Blacknessun, che sembra quello più legnoso lì dietro, con Caruso che invece continua a progredire con il suo passo, ma davanti il margine resta intatto. Arrieta però sta piombando su due battistrada. Visco.
1: Arrieta si è avvicinato tantissimo, ma lo vediamo a tutta, anche lui si trova esattamente nel mezzo tra i due fuggitivi e gli altri inseguitori, davanti continuano a collaborare, 3 chilometri in questo momento all'arrivo, ancora 2 chilometri di salita e poi sarà leggera discesa.
2: Con Rubio Vaigren al comando della tappa numero 17 del Giro d'Italia, Arrieta il più vicino, Caruso, Vlasov, molto sofferente il russo, e Blacknessun sono più indietro. Arrieta però ci sta provando con maggiore convinzione di Caruso e degli altri, e anche ovviamente il più vicino, Arrieta, che ha già vinto una tappa alla UAE, ne ha vinte 4 in totale, una con lo spagnolo e 3 con Jonathan Narváez. Ghiro.
0: Ed è Rubio che cerca a forzare l'andatura, Weigren resiste, Arrieta lì.

0: a 50 metri che ha vinto a Potenza facendo una tappa veramente indescrivibile, rimontando una caduta, quindi potrebbe anche succedere che nel falso piano Arrieta riesce a congiungerli e magari batterli in volata, ma è sempre Rubio che cerca di forzare ma non molla Weigren.
1: Anche perché la Movistare insomma ha creduto molto in questa tappa, l'abbiamo detto più volte, squadra spagnola che è stata protagonista in tanti tentativi di fuga e che ha perso ogni speranza di classifica generale con Mas, ma ha lavorato tanto senza ottenere nulla finora, quindi oggi bisogna provare a far saltare il banco, Visco.
2: Sì, perché un altro secondo posto non cambierebbe il giro della Movistar, che rimane un ottimo giro, ma a questo punto è una vittoria che può fare la differenza, e Rubio ne ha di più in salita, peccato per lui che non ce n'è ancora tanta di salita, e Valgren è un cagnaccio, sta tenendo duro e intanto sta per rientrare anche Arrieta. Adesso bisogna vedere chi tra questi tre corridori ha ancora forze per questo tipo di arrivi, perché è un arrivo dove bisogna spingere almeno 1%, è una leggera discesa, vedo favorito un corridore come Valgren.
1: Valgren, Arrieta e Rubio al comando della corsa con 18 secondi circa su Caruso, Leknesund, che erano compagni di fuga, sono stati a lungo compagni di fuga con però lo spagnolo della OE che con caparbietà, bisogna dirlo, è riuscito a raggiungere la testa della corsa, ora prova a giocarsi un altro successo di tappa, Ghiro.
0: Eh sì, è veramente bella l'azione di Arrieta che si è ricordato appunto quello che ha combinato a Potenza, adesso Weigren sta cercando di capire gli altri due come siano le loro gambe, vediamo Arrieta che rimane a ruota di Rubio e insomma in questo momento c'è uno studio e attenzione, potrebbero ancora rientrare dietro Vlasov e anche Caruso.
1: Approfittando di questo momento di indecisione dei tre lì davanti?
2: Quello che dicevamo prima, non si devono guardare, c'è ancora un chilometro di salita al 5% e Vlasov che fa una trenata, l'ultima trenata su questa salita per cercare di riportarsi sotto, e a quel punto davvero può succedere di tutto, perché anche se c'è un uomo più veloce diventa incontrollabile questo tipo di finale.
1: E ce la fanno quelli dietro, Ghiro.
0: Eccoli qua, a questo punto tutto è cambiato, adesso vedremo chi avrà ancora gambe, l'azione di Rubio non ha portato a nessun diciamo effetto e adesso vedremo chi potrà essere quello che ha più gambe. Leknesund secondo me è uno che è un cagnaccio.
1: Attenzione, prova ancora Rubio, ma prova soprattutto Damiano Caruso, prova ad andare via lui, il siciliano cerca lo spunto vincente a 1700 metri dal traguardo finale, insegue Rubio, poi Wagner, Vlasov, Arrieta in difficoltà e Leknesund. Giovanni,
2: bravissimo Damiano, non poteva fare altrimenti, non è facile staccare i suoi avversari, sono davvero forti. Rubio e Valgren nuovamente sulle sue ruote, segno che erano davanti per un motivo, sono quelli che hanno più gamba, ma Damiano non poteva fare altro, doveva provarci in questo momento, probabilmente anche lui si sente battuto in questo tipo di finale, ma vedendo Valgren come si sta comportando, ha la faccia stanca, sembra quello più stanco di tutti, ma sa bene che l'arrivo è leggera discesa e lui è più possente, più potente e può farcela.
1: Una stilettata dietro l'altra tra questi sei per cercare quella giusta, Ghiro.
0: Ha fatto bene Caruso a provare, perché non deve fare così tanti calcoli, lì è uno scalatore e sa che in volata potrebbe essere il battuto, in questo momento rilancia l'azione, Weigren lo insegue ed sono rimasti, c'è anche Rubio davanti, insomma è ancora una situazione tutta in divenire, scollinamento adesso nella strada spiana.
1: 1300 metri per i sei lì davanti, Caruso, Bahrain Victorious, Weigren, Education First, Rubio, Movistar, Vlasov, Red Bull Bora, Arrieta, UAE, Leknesund, 1X, adesso davanti c'è Russo, è una partita a scacchi.
2: È una partita a scacchi, hai detto bene, in questa partita a scacchi chi sta approfittando in questo momento è proprio Valgren, ha trovato finalmente il chilometro più congeniale, le sue caratteristiche, parte nel momento perfetto, 1100 metri al traguardo adesso.
1: Danese anche lui, Valgren a 900 metri, trova lo spunto giusto e guadagna tantissimo, Leknesund prova lui a inseguire il danese dell'Education First, ma forse lo scatto decisivo è stato proprio quello, perché dietro nessuno regge il ritmo del corridore danese, Leknesund, Vlasov, ma sono dietro.
2: Sì, anche l'Eknes, un altro corridore con le caratteristiche di Valgren, ma l'avevamo detto, ci vuole un corridore possente, uno che sappia spingere in questi tratti di strada in leggera discesa. Valgren ha corso alla perfezione, ha rintuzzato tutti gli attacchi, è sempre stato al punto giusto, al momento giusto, e sta andando a prendersi questa stupenda vittoria dopo la tappa alla Tirreno, un'altra grande vittoria per lui.
1: Valgren, 34 anni, danese, corridore un po' d'altri tempi, lo possiamo definire così, va a prendersi la vittoria perché il guarda in vista e nessuno può più raggiungerlo, nonostante il tentativo di Leknesund che sta per chiudere ancora una volta secondo, e sarebbe la terza volta per il norvegese. Ma ancora Danimarca al Giro d'Italia, non con il campionissimo, con il ripescatore, ma con Valgren della Education First, che mostra a tutti un disco verde, poi cercheremo di capire perché. Vince Valgren davanti a Leknesund e a Caruso, a Damiano Caruso, che chiude in terza posizione, poi Vlasov e Rubio. Questo quanto ci ha detto la tappa numero 17 del Giro d'Italia. Valgren davanti a tutti con il tentativo di Caruso, che sapeva di essere battuto su una gara in velocità. Education First che festeggia, la squadra statunitense, con Valgren ancora Danimarca.
3: Sì, Danimarca sugli scudi, e credo che la quinta tappa che la Danimarca porta a casa fa un regalo ulteriore al re, che ieri ha compiuto gli anni.
1: C'è 48 anni Federico X di Danimarca.
3: Perfetto, ma non so, continua a mostrare questo disco verde, ci informeremo, sarà anche lui, bacerà la famiglia, non so, forse qualcosa di simile che fa anche Vingegaard, che ci ha abituato. Però bisogna dire che un Caruso alla fine si è battuto bene, ce l'ha messa tutta, un terzo posto, se lo merita, ha provato, quindi bene, applausi anche per Caruso.
1: Studio,
4: pubblicità.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sulle strade del Giro.
8: Alle 17:11 minuti ritorniamo subito ad Andalo.
1: Per ricordarvi l'ordine d'arrivo, in attesa anche dell'arrivo sul traguardo del gruppo Maglia Rosa, vittoria per Mikkel Valgren, danese della Education First, che ha battuto per distacco Leknesund della 1X norvegese, poi terzo Damiano Caruso, il corridore della Bahrain Victorious, con i festeggiamenti in casa Education First per questo successo. Dunque aumentano, Ghiro, le squadre che hanno ottenuto un vittoria in questo Giro d'Italia, con l'assolo di Mikkel Valgren, che spesso è andato in fuga, oggi ha trovato la fuga buona.
3: Sì, ma è stato anche molto intelligente.
9: Vi chiedo scusa, siamo con Damiano Caruso. Damiano, oggi ti ho sentito dire prima, è stata comunque una bella giornata per te.
10: Sì, sicuramente, è una giornata più che soddisfacente. Io sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, e, oltre che aiutare chiaramente la squadra. Magari ci poteva essere qualche occasione prima, ma come ben sapete abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e adesso oggi ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo, ed è venuta fuori penso una bella giornata per quanto mi riguarda, e spero a questo punto di avere ancora un briciolo di energie per vivere un'altra giornata come questa prima di Roma.
9: Era d'accordo la squadra, ma anche la gamba, perché insomma hai fatto vedere numeri importanti.
10: No, la gamba vi posso assicurare che non è delle migliori, e che sono testardo, e allora cerco di ignorare il mal di gambe.
9: Grazie Damiano Caruso, voi la linea.
1: Mal di gambe, Caruso, testardo, ma è un po' nascosto, dai.
3: Ma no, no, beh, Caruso veramente è un generoso, dà tutto quello che può e ce l'ho anche detto, era ironica la tua, l'ho capita perfettamente. Però ritorno e rispondo alla domanda di prima, cioè qua...
9: Vi richiedo scusa perché siamo con un altro degli eroi della giornata, Gianmarco Garofoli, una giornata in fuga, tanta fatica, tanto orgoglio, sei rimasto lì quasi fino alla fine.
11: Sì, oggi era la tappa che avevo cerchiato, ho dato tutto fino alla fine e... avevo dei buoni avversari davanti, eravamo veramente molto forti tutti e alla fine ho mollato proprio sulla penultima salita, ho cercato di inseguire sull'ultima salita qua, andalo a tutta, li vedevo lì davanti, però la fatica è stata troppa.
9: Alla fine di questa giornata che sensazione ti resta?
11: Ma sicuramente una bella emozione e tanti ricordi di tanta fatica, ma bello pedalare sulle strade del Giro d'Italia.
9: Grazie, a voi la linea.
12: Marco, ancora una...
1: E ovviamente confermiamo, credo, no, sia bello pedalare sulle strade del Giro d'Italia, Ghiro.
3: Sì, allora, per concludere velocemente, mi chiedevi le tappe, una squadra nuova che vince, va bene, dico solo che 4 l'ha vinta la UAE, 4 l'ha vinta la Maglia Rosa, Vingegaard, 3 l'ha vinta la Astana, poi 2 l'ha vinta Magnier, quindi rimane poco ancora. Bravi quelli della Education First che hanno mandato in fuga l'elemento più forte e lo ha dimostrato. Rubio ha cercato di staccarlo ripetutamente, non ce l'ha fatta e poi nel finale li ha beffati tutti.
1: Con Damiano Caruso che però è arrivato terzo, come commentiamo le parole di Caruso al microfono del nostro Codignoni? Insomma, ti ha convinto? Pensi che ci possa davvero riprovare, ovviamente in salita, magari a tappa quella del Giau?
13: Io la commento così, dove non arrivano le gambe arriva la testa, arriva l'esperienza, e Damiano ce n'ha tantissima, sia di testa che di esperienza, sicuramente si porta a casa una bellissima giornata, un bel podio, torna in top ten in classifica perché dovrebbe piazzarsi intorno alla nona posizione, quindi anche questo molto importante, è tutto qualcosa che gli dà morale e che ci fa ben sperare per le prossime tappe e potrà provarci ancora.
1: È arrivato intanto il gruppo della Maglia Rosa, complimenti tra i componenti della Visma Lise Bike. A proposito, ieri c'è stato un bel tweet, Giovanni, mi hai fatto notare, mi piace, come dicono i giovani, di un foto di Piganzoli da parte di Vingegaard, perché all'arrivo di ieri Piganzoli è esultato.
9: Vi chiedo scusa perché siamo proprio con lui, proprio con Davide Piganzoli, che è appena arrivato al traguardo, gentilmente si ferma con noi. Oggi è stata una giornata più tranquilla rispetto, diciamo, a quella di ieri, una giornata in cui era importante salvare le gambe.
14: Sì, in realtà le gambe le abbiamo salvate poco, alla fine è andata via una fuga di forza grande. E a noi sinceramente non ci interessava troppo tenerla sotto controllo, la squadra l'ha tenuta a 5-6 minuti, poi c'era Caruso davanti che poteva entrare nei 10 in generale, quindi qualche squadra ha deciso un po' di tirare sul finale, però dai, non è stata una giornata troppo tranquilla.
9: Che Giro d'Italia stai facendo? Sei rientrato in classifica, in realtà non ne sei mai uscito, sei diventato di fatto l'ultimo uomo di Jonas, che orgoglio c'hai in questo Giro d'Italia che stai facendo?
14: No, sicuramente tanto tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' godersi il giro.
9: Una top ten la sogni?
14: Sì, dai, sicuramente la top ten la sogno anche la maglia bianca, non sono troppo lontano, quindi dai, vediamo un po'.
9: In bocca al lupo. Grazie. A voi la linea.
1: E questo era Piganzoli che, dicevamo, ieri ha ottenuto anche, insomma, un plauso dal suo capitano, perché hanno festeggiato insieme, seppure sono passati sul traguardo distanziati, hanno festeggiato insieme la vittoria di tappa e soprattutto questo primato con 4 minuti di vantaggio su secondi. Intanto vediamo l'ufficialità che Caruso è tornato nei primi 10, al momento è nono a 8:34. Poi ovviamente Vingegaard primo con 4:03 su Galle e 4:27 su Aresman. Resta ottavo Piganzoli. Studio.
8: Bene, è comunque una bella notizia per l'inossidabile Damiano Caruso. Arrivo della Corsa Rosa a Andalo, è già accaduto 10 anni fa e fu una giornata particolarissima perché quella sera, e credo che Massimo Ghirotto, eravamo insieme, se lo ricorderà bene, si parlò di un possibile ritiro di Vincenzo Nibali. Sentiamo come andò.
12: da Andalo, vai della Paganella, buon pomeriggio e buon ascolto da Giovanni Scaramuzzino, Emanuele Dotto e da Francesco Moser. Mancano meno di 6 km alla conclusione della 16ª tappa, la Bressanone Andalo, e sta succedendo davvero di tutto. Nuovo attacco della maglia rosa, nuova difficoltà per Vincenzo Nibali. Mandiamo subito in corsa da Massimo Ghirotto a Moto 1.
15: Beh, è stata veramente una bella azione, una bella scalata per andare a Faia della Paganella. Esattamente la situazione è questa: Valverde, Kreisbike, maglia rosa e Zaccari. Siamo ormai a 5 km dall'arrivo.
16: Paco, prima di andare su Moto 2, il commento di quello che possiamo definire il padrone di casa, Francesco Moser.
17: Siamo in anticipo su tutte le medie e questo dimostra l'impegno che hanno messo i corridori.
16: Ancora al rimbalzo di Nenia e iniziamo proprio dalla Moto 1, Massimo Ghirotto, che poi cederà ad Antonello Brughini.
15: Zaccari ha chiesto il cambio a Valverde e Valverde gliel'ha negato. 800 metri all'arrivo, Antonello.
18: La delusione, la grandissima delusione sul volto di Vincenzo Nibali. Siamo praticamente a 1 km e 200 metri dalla traguardo. A questo punto
16: c'è lo sprint finale, vince Valverde, secondo Kreuzbike.
8: Tutto questo ad Andalo 10 anni fa. È un piacere avere con noi per un commento alla tappa e al giro Beppe Saronni. Buon pomeriggio, Beppe.
19: Buon pomeriggio a tutti voi.
8: Guarda, prendo la curva larga, no? Allora, tre italiani, e penso non ho detto niente ancora, tre italiani tra i primi 20, no? In classifica generale. Il primo di loro, Piganzioli, l'abbiamo sentito poco fa al microfono di Manuel Codignoni, occupa l'ottavo posto. Corre nella squadra di Vingegaard ed è in lizza per la maglia bianca di miglior giovane. Attualmente a 2.17 dal portoghese Afonso Eulalio. Tre tappe conquistate con Ballerini, Ganna e Bettiol. Pellizzari ormai fuori classifica, mentre Damiano Caruso adesso è nono a 8.34, ci ha detto Cristiano Piccinelli, da Vingegaard, e continua a farsi beffe della carta d'identità. Un giorno in rosa con Giulio Ciccone, questo per sommi capi è il bilancio dei corridori di casa nostra. È finora in linea con le aspettative della vigilia, perché... Questa domanda probabilmente ci fa anche ritornare indietro a quello che il movimento ciclistico italiano si aspettava alla vigilia. Che dice Beppe Saronni?
19: Ma direi di sì. Permettimi di dire purtroppo direi di sì, è quello che abbiamo, senza ovviamente, no? Con tutto il rispetto che abbiamo per i corridori in generale, ma per gli atleti italiani che ovviamente ce la mettono tutta, però diciamo che la nostra qualità in questo momento è questa. Tre tappe, come hai detto tu, abbiamo perso Pellizzari, che tutti speravamo, no, potesse correre per un podio. Abbiamo trovato questo ragazzo Piganzoli che pur tirando arriva sempre
9: scusa,
19: nei primi.
9: Chiedo scusa Beppe Saronni, siamo con Edoardo Zambanini, quest'oggi si correva sulle strade di casa tua, sempre bello immagino.
20: Sì, sicuramente il tifo che ho qua tutto attorno è qualcosa di davvero emozionante.
9: E poi oggi insomma Danilo ha fatto un numero clamoroso, Damiano Caruso.
20: Sì, Damiano, guarda, una persona davvero d'oro, e dovevamo provare a centrare la fuga, sempre difficile la partenza, provato anch'io molte volte, però sì, ero sempre chiuso, però dai, dopo è riuscito a entrare lui e guarda, se lo merita davvero tanto, peccato per la vittoria, però è stata davvero bene.
9: È rientrato in classifica, avete anche Eulalio che è in classifica, state facendo un grande giro.
20: Sì, sicuramente è un giro pieno di emozioni, no? Perché anche noi con la maglia rosa i primi giorni è stato qualcosa di davvero emozionante, cercheremo di tenere il morale sempre alto fino a Roma.
9: E cosa ci farai vedere tu da qui fino alla fine?
20: Ma sicuramente anche domani sarà una bella tappa e cercherò di dare il meglio, e se avrò giornata libera proverò fino alla fine.
9: Grazie mille Edoardo.
20: Grazie.
9: A voi la linea.
8: Beppe.
19: Sì, no, ma giusto, fate parlare i protagonisti, i ragazzi di oggi che meritano sicuramente. No, stavo solo dicendo che le aspettative erano queste, purtroppo non abbiamo un corridore nei primi che può essere nei primissimi in classifica, ma d'altra parte questo è ciò che abbiamo e dobbiamo sperare che questi ragazzi facciano il meglio possibile. Come hai detto tu, tre tappe vinte, non mettiamo limiti, ci sono ancora tante giornate per delle fughe, per dei risultati di tappe personali, e speriamo che qualcuno arrivi il più vicino possibile ai primi di classifica, al podio ad esempio. Però insomma non facciamoci illusioni, il nostro ciclismo, i nostri ragazzi sono questi oggi.
0: Eh sì, e insomma, direi che probabilmente le attese sono poi state confermate dal responso della strada. Il giro però non è ancora finito. Beppe Saronni in collegamento con la linea d'arrivo di Andalo. Cristiano.
1: Saluto ovviamente Beppe Saronni, sulla base anche di quanto stavi dicendo in precedenza, però mi viene, non dico di fare una domanda, è vero che i nostri sono questi, però nei grandi giri forse il dominio è sempre dei soliti, dei tre, mettiamoci Pogacar che quando corre o vince arriva secondo, mettiamoci Vingegaard che quando corre o vince arriva secondo, e poi forse Vanderpool non si esce, almeno per i grandi giri e per le classiche, da questi, no? C'è questo dominio forse assoluto di questi tre corridori, mettiamoci anche Vanderpool per le classiche.
19: Ma sì, sì, sicuramente, questi tutti i nomi che tu hai fatto sono al momento corridori, talenti al momento irraggiungibili. Il Vingegaard al Giro d'Italia sta facendo il Pogacar di turno, diciamo, perché è un corridore comunque, devo dire, che mi è sempre piaciuto, nonostante non sia completo come Taddei, ma è un corridore che quando è in buone condizioni, poi insomma ha battuto anche Taddei in due tour, quindi è tutto dire. Certo, come tifoso, come spettatore, come italiano mi piacerebbe avere qualche protagonista in più, no? Qualche italiano in più che possa lottare per una classifica, che possa essere presente e protagonista in più, però insomma l'abbiamo detto, arriveranno tempi migliori e in questo momento tifiamo comunque, no? per i nostri ragazzi che sicuramente, come vediamo tutti i giorni, ce la mettono tutta.
1: Ghiro per Beppe Saronni.
21: Grande Giuseppe, ciao, ben ritrovato.
19: Ciao Ghiro.
21: Senti, allora, io mi ricordo la fucilata di Goodwood, ero sotto il traguardo, che aspettavo che tu arrivari a braccia alzate. Me la ricordo ancora. Però l'argomento è più o meno lo stesso, lo sposto un po', no? Perché leggiamo autorevoli pareri quando si dice il tour, la vuelta, al giro manca sempre la qualità, manca questo, quell'altro. Allora, io non sono di quel parere, però tu sei molto più autorevole di me. Qua manca Pogacar, che sappiamo, ha fatto un suo programma, manca Evenepoel e manca Lipovic, che è quello che ha fatto terzo al tour. Cioè, dici un po' il tuo parere, è così scarso il Giro d'Italia?
19: No, ma allora l'appassionato che guarda le corse deve ammirare, deve seguire, deve tifare i corridori che sono in corsa. Quelli che non sono in corsa non contano. Quindi in questo momento abbiamo dei grandi ragazzi, dei talenti naturali come il danese, ma come tanti altri, e noi dobbiamo tifare ed appassionati ammirare questi ragazzi. Ripeto, quindi non è una questione di qualità. L'unico rammarico che credo abbiamo tutti, non è una critica, non è una polemica, è che tutti vorremmo qualche protagonista in più, no? Del nostro paese, ma questo è un sogno che si avvererà, è un momento così, e qualche ragazzo protagonista anche per la classifica arriverà, però io non la metterei, giustamente come dici tu, sulla qualità. La qualità è questa, e dobbiamo ammirare i ragazzi che sono qui presenti, e non certo fare delle critiche sulla qualità per ragazzi e corridori che hanno deciso di non venire al Giro d'Italia. Hai ragione tu.
1: Manuel Codignoni per il nostro ospite.
9: Saluto Beppe Saronni, al quale chiedo scusa ancora una volta di essere entrato a gamba tesa in precedenza, ma avevamo un ospite.
19: Figurati, ci mancherebbe.
9: Poi insomma, tu da corridore sai bene, no, che a volte certe parole a caldo sono molto significative. La domanda che ti faccio è molto molto rapida, anche se vuoi molto tranchant. C'è un Jonas Vingegaard che sta dominando questo Giro d'Italia, no? Uno Jonas Vingegaard che è un corridore molto diverso rispetto a Tadej Pogacar, che venne qui al Giro 2 anni fa, dominò il Giro, sono loro due i più grandi. Però vorrei tornare su quello che è successo domenica sulla tappa di Milano, e volevo avere un po' un'idea di quello che pensavi tu di quella neutralizzazione richiesta più volte con tanta insistenza e poi ottenuta. Da ex corridore ti dico, erano giustificate secondo te quelle richieste, oppure si sta andando un pochino troppo avanti?
19: Guarda, non vorrei prendervi troppo tempo. Io da corridore sono stato uno di quelli che ogni tanto cercava di di portare i corridori in queste situazioni, ma io li capisco il corridore cerca di fare un po' meno fatica, di risparmiare energie, di non rischiare troppo, e quando ci sono i circuiti, purtroppo i circuiti sono belli ma sono pieni di curve, e con le velocità che ci sono oggi, ma anche allora era così, si rischia sempre. Tu guarda, il problema è che i nostri tempi gli organizzatori erano molto più fermi e decisi. Un anno, l'anno del Gavia, della neve del Gavia, abbiamo cercato di parlare con Vincenzo Toriani per dirgli di cambiare la tappa, che c'era la neve. Mi ha guardato in faccia, mi ha guardato in faccia, eravamo in tanti capitani, tanti leader, mi ha guardato in faccia e sapete la risposta che mi ha dato? Beppe, hai voluto la bicicletta. Ecco, questi erano gli organizzatori di allora.
1: E dopo credo ha voluto la bicicletta, pedala, immagino. Giovanni Visconti per Beppe Saronni.
13: Ciao Beppe, è un piacere parlare con te.
19: Ciao, grazie, ciao.
13: Allora, ho fatto questa domanda simile anche ieri a un altro nostro grande ospite, Moreno Argentin. Io sto lavorando come scouter, faccio il talent scout in questo momento, e di giovani promettenti all'orizzonte ne vedo. Secondo te il fatto di non avere più una squadra italiana, tra l'altro Beppe è stato l'ultimo team manager di una squadra dell'ultima World Tour italiana, che poi è diventata la UAE, quindi ha creato qualcosa di grande. Può essere quello la differenza di mentalità che c'è nelle squadre straniere, che sia una francese o una belga, che li fa crescere in un altro modo, li fa lavorare in un altro modo, magari più da gregario, che gli toglie quella capacità di essere vincenti? Secondo te può essere il caso questo, oppure secondo te la qualità dei corridori italiani è proprio questa in questo momento e da lì non si scappa?
19: Ma guarda, hai ragione, questo è un'altra valutazione che si può fare. Chiaramente se c'è una squadra di livello italiana ha sempre comunque un occhio di riguardo per il talento e il corridore italiano, lo fa crescere anche in un determinato modo. Nelle squadre estere e straniere purtroppo questo grande occhio di riguardo non c'è. O tu sei un talento importante e lo dimostri subito e allora hai il tuo spazio, e dico queste cose ma tu le sai benissimo, oppure ti mettono a fare del lavoro e ad aiutare altri corridori più importanti o altri capitani, e quindi il tuo spazio viene ridotto. Ecco perché hai ragione, una squadra importante italiana sarebbe veramente una via importante per far crescere quei pochi o quei tanti ragazzi giovani che ci saranno nel futuro nel nostro ciclismo.
1: A proposito, credo che Manuel abbia un protagonista di oggi che insomma possa chiarire ulteriormente. Manuel.
2: Sì, è così, abbiamo intercettato in precedenza anche Gianni Moscona, peraltro lui è il più vicino di casa in assoluto perché arriva dalla vicinissima Val di Nonna, con cui abbiamo parlato del giro della sua squadra ma anche di Giulio Pellizzari, suo compagno di squadra. Direi che possiamo ascoltarlo, grazie anche in questo caso alla grande qualità del lavoro della squadra che ci manda in onda. Oggi si correva in casa, tu sei della Val di Nonna, praticamente sei di queste parti, che tappa è stata? Tappa di controllo per quello che riguarda Hindley?
4: Sì, è stata una tappa di controllo, però comunque è stata dura, ritmo sostenuto tutto il giorno, prima la battaglia per la fuga e poi le squadre di classifica che insomma controllavano, essendoci davanti Caruso che poteva rientrare nella top 10, quindi Tudor e Jaico hanno tirato, hanno fatto un ritmo molto duro nel finale, c'era tanto dislivello, quindi è sicuramente una tappa che ha lasciato fatica nelle gambe.
2: Cosa ci puoi dire di Giulio Pellizzari? L'abbiamo visto staccarsi anche quest'oggi, sta proprio male.
4: Ieri ha mollato, giustamente adesso si prende un paio di giorni per recuperare, senza forzare, ovviamente poteva tenere duro più a lungo, ma ormai la classifica per lui è compromessa, quindi penserà magari a qualche tappa e lavorare in supporto di Jai, quindi oggi l'ha presa un po' come una giornata di recupero, se così si può dire.
2: Per quello che ti riguarda, sempre bello correre sulle strade di casa?
4: Assolutamente, questi ultimi 3-4 chilometri me li sono proprio goduto, mi sono staccato dal gruppo Maglia Rosa e poi gli sono goduto il mio pubblico.
1: Questa era Moscon, direi a questo punto di tornare allo studio di Roma.
0: Prima di ringraziare Beppe Saronni, sempre disponibile e cortese, oltre che preciso nelle sue analisi, ecco, lasciamoci con questa previsione. Tu la puoi fare, Beppe, no? Conoscendo come va il mondo del ciclismo di ora. Potrebbe accadere quello che temo io, quindi può essere una visione completamente sbagliata la mia, per carità. Potrebbe accadere negli anni futuri che al Giro, no? Giro d'Italia, dopo averlo già vinto, non vedremo più né Pogacar né Vingegaard avviato a vincerlo quest'anno, e che magari, no, dico, allo stesso Pogacar possa bastare il solo successo alla Milano-Sanremo di quest'anno per non partecipare più alla classicissima. C'è questo rischio, cioè che alla fine le corse italiane servano soprattutto per entrare nella rosa dei ristretti e poi bye bye.
19: Ma sì, è una considerazione secondo me valida. Tieni presente che Taddei ha dei programmi importanti, perché io credo che in questo momento si debba concentrare, e tra l'altro è uno dei pochi corridori che lo può fare in questo momento, concentrare con un obiettivo veramente importante, quello di vincere il quinto tour e, perché no, superare corridori importantissimi per arrivare a vincerne il sesto, il primo corridore di tutti i tempi a vincere sei tour, quindi è un obiettivo importante. Però attenzione, però Taddei lo conosco abbastanza bene, lui al di là dei programmi, al di là di tutte le attività e le cose importanti che vanno fatte, lui a lui piace correre in Italia, e avete visto con la Sanremo, nonostante una grande classica che ha sempre corso da protagonista, ma ha sempre fatto fatica. Quest'anno è riuscito a vincerla, ha degli obiettivi importanti. Io credo che le corse e le gare italiane siano sempre ambite da tutti, no? E quindi è una considerazione giusta, ma credo anche che poi il corridore e i corridori, le corse che amano di più, poi alla fine le vogliono fare.
0: E prendiamo davvero come auspicio quest'ultima dichiarazione di Beppe Saronni. Grazie davvero, Beppe.
19: Buona serata a tutti.
0: Pubblicità.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
22: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
23: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
24: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
25: Fuori giro, il dopo tappa.
0: 17:36, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. L'assistenza tecnica oggi è firmata Francesco Pio Naglieri. Nuovamente Andalo,
1: dove ricordiamo ancora una volta la vittoria di Michael Wagren, danese dell'Education First, che ha vinto per distacco su Leknesund e Damiano Caruso. Classifica generale che cambia non per le prime posizioni ma per quello che riguarda la questione Caruso, che fa un bel salto in avanti di 4 posti. Allora Vingegaard è ovviamente sempre il leader della generale con 4 minuti e 0,3 su Gall, 4,27 su Timen Aresman, Hindley a 5 minuti, poi abbiamo ottavo Piganzoli a 7,57, nono Damiano Caruso a 8 minuti e 34, nei 20 anche Giulio Pellizzari che è a 30 minuti e 52, ventunesimo c'è Giulio Ciccone con la maglia ciclamino che torna sulle spalle di Jonathan Narváez, che è andato a sprintare sul traguardo volante, adesso ha circa 12 punti di vantaggio su Paul Magnier. Evidentemente il corridore della UAE sta puntando forte su questa classifica punti. Maglia azzurra degli scalatori ovviamente di Jonas Vingegaard, che ha vinto tutti gli arrivi in salita e che è anche maglia rosa, maglia bianca per Afonso Eulalio, l'ex maglia rosa. Seconda posizione per quanto riguarda la classifica maglia azzurra per Giulio Ciccone, che dunque anche domani indosserà la maglia degli scalatori, perché ovviamente a Vingegaard ci sarà, per Vingegaard ci sarà quella rosa. Stiamo aspettando ovviamente anche le parole di Valgren, vincitore di giornata, che ha avuto anche un periodo complicato, un brutto infortunio, frattura del bacino, che per un corridore è, insomma, anche, potrebbe essere anche un punto di non ritorno. A volte lo è stato, no Giovanni?
13: Beh sì, lo è, soprattutto alla sua età, 34enne, ormai si avvia verso il fine carriera, e oggi un grande premio per lui, perché se l'è strameritata, non ha sbagliato neanche una mossa, e ha inseguito sempre più forti in salita, e alla fine ha vinto la grande sfruttando quel chilometro a lui più congeniale.
1: E poi il nostro Ghirotto versione Sherlock Holmes ha capito cosa significava quel dischetto verde che si è tolto dalla tasca e ha mostrato al momento dell'arrivo sul traguardo.
3: Sì, è un simboletto che porta sempre in corsa e che fa il paio a Vingegaard. Ha baciato la foto del figlioletto, che non si è vista perché l'ha tenuta verso il suo sguardo.
1: Ecco, come Vingegaard bacia il manubrio, Valgren bacia questo dischetto, evidentemente dove sono rappresentate le foto del figlio. Con Vingegaard che vivrà anche domani, credo, Ghiro, un'altra giornata tranquilla o no?
3: Ma no, non direi, giornate tranquille ormai in questo Giro d'Italia non ce ne saranno più, forse l'ultima di Roma, ma anche là saranno coltelli tra i velocisti, che arriverà. Domani fai della Paganella Pieve di Soligo, 171 chilometri, l'inizio un po' tortuoso, ci sono degli zampellotti, però la parte finale è quella che insomma vedrà chi potrà in qualche modo cercare di andare a vincere questa tappa, perché c'è uno strappo difficilissimo, tipo Belgio.
9: Chiedo scusa,
3: no?
9: Massimo, perché siamo con l'eroe di giornata, with the hero of the day, Mikael Valgren. Today it was all about legs, but also tactics and mind.
7: Yeah, so it's basically a perfect stage for me, right? no, like, wow, it was a really hard day. First to get in the breakaway was really hard, and then step by step, more and more people came up, and it was like some annoying names for me. Like, you know, when I saw Narváez and Vlasov and, you know, so many, like, Rubio, I was like, it's not going to be my day, you know, but... Yeah, I played it smart, and luckily I had really good legs as well, you know, so that helped a lot.
9: What about the emotion about this victory?
7: Yeah, it's pretty emotional, you know, like I was just talking to Anas before, and it means a lot to me, you know, like I had a quite long career without a Grand Tour stage victory, and I was close a few years ago here in Italy, and but in the Tour I never really seemed to get it right, you know, and this year I really trained hard to be ready for it, and because I think winning a Grand Tour stage is just I wouldn't say career changing, because now I'm also quite old, but like it's just something that's always going to be there in the history, you know, so for me it's just really really important.
9: Well deserved, congratulations, thank you very much. Traduco rapidamente le parole di un emozionato Mikael Valgren. Ha detto: ci temevo tanto a questa vittoria perché insomma avevo lavorato tanto in questa stagione, vincere una tappa in un grande giro è sempre qualcosa di speciale, ma non è facile per un corridore come me. Avevo già ottenuto delle vittorie, ci ero andato anche vicino qua in Italia, ma insomma vincere qua al Giro d'Italia oggi in questa maniera è stato veramente qualcosa di importante. Riguardo alla tappa è stato anche abbastanza spiritoso, perché la domanda che gli ho fatto è stata una questione di gambe ma anche di testa e di tattica. Lui ha detto sì era una tappa perfetta per me, e poi ha fatto un della serie: non era esattamente perfetta per me, soprattutto quando ha visto il novero dei corridori che erano in fuga con lui, gente come Rubio, gente come Narváez, gente come Vlasov. Ha detto non sarà la mia giornata, però è stata una questione di pazienza, di tattica, di cervello e di cercare di trovare il momento giusto. Poi insomma le gambe al momento giusto hanno girato bene ed è riuscito a ottenere questo successo. A voi.
1: E allora Valgren, che peraltro ha un buon rapporto con il nostro paese, perché tra le sue vittorie ovviamente anche a livello juniore si è iniziato proprio a vincere in Italia, al Giro della Lunigiana, poi è arrivata anche al Giro della Toscana, la Coppa Sabatini, e come ricordava anche in Radio Cronaca prima di quest'oggi, la vittoria alla Tirreno Adriatico di quest'anno nella Marotta Mondolfo. Queste insomma le vittorie, ovviamente l'Amstel rappresenta l'apice per il danese della Education First. Dicevamo, domani con una tappa anch'essa movimentata, direi non per velocisti.
21: No, non per velocisti, adatta alle fughe. Stavo dicendo, nella parte finale si entra nella provincia di Treviso, territorio del Prosecco, e là nel muro di Ca del Poggio si capirà chi potrà in qualche modo scattare e andare a vincere una tappa che è tutto sommato non difficilissima, ma quello strappo lì dove ci sono pendenze anche al 18-20% potrà dirci qualcosa.
1: Eh sì, perché insomma è una tappa in cui quel muro, il muro di Ca del Poggio, che è praticamente una meta storica per il ciclismo, e ci attendiamo tantissima gente ovviamente domani, però è anche chiaro che è quello il punto chiave della frazione di domani.
13: Muro di Ca del Poggio, momento morale per me del quale detengo il com, il king of mountain, nel senso che il tempo migliore su quella salita è ancora il mio da qualche anno, domani verrà completamente cancellato e sono sicuro.
1: Domani quindi cercheremo ovviamente di gufare.
13: No, no, ma a parte questo è una tappa difficile da interpretare, ci sarà una fuga anche domani, l'ho detto anche per altre tappe, se andrà via troppo tardi qualcuno potrebbe controllare questo tipo di tappa, mi viene in mente un nome su tutte riguardo le squadre, Movistar, perché anche oggi è battuta, è una salita corta e dura dove un corridore come Aular può tenere duro mentre gli altri velocisti possono staccarsi, e a quel punto potrebbe giocarsi nuovamente le sue carte in volata per provare a vincere questa benedetta tappa.
1: E vedremo, io non escludo Narvaez, non so se a voi vi piace come chiamata.
13: Deve fare ancora punti, oggi ne ha fatti sia al traguardo volante che all'arrivo con il nono posto, e domani sicuramente ci proverà ancora.
21: Oh, Giovanni, bella novità,
1: No, vabbè, mi sembra abbastanza in forma, l'ho dimostrato anche quest'oggi, che abbia anche la volontà ovviamente di fare punti per quanto riguarda la classifica Maglia Ciclamino. Ha vinto ancora un danese al Giro d'Italia, caro Giovanni Scaramuzzino, Valgren, che è il primo sotto il traguardo di Andalo davanti.
9: Ti chiedo scusa Cristiano, siamo con un signore che qui è di casa, ma soprattutto un signore che il Giro d'Italia l'ha vinto due volte, Gilberto Simoni. Ti sta piacendo questo giro?
10: Sì, beh, sai, il Giro d'Italia per me insomma ha un bel significato e anche dei bei ricordi. È un ciclismo un po' diverso, non dico che il mio era già diverso da quello di prima, insomma le cose cambiano e meno male in qualche modo dobbiamo adeguarci. Credo che oggi la tappa sia stata combattuta e quindi insomma abbia dato lo spettacolo che il ciclismo insomma cerca.
9: C'è un Vingegaard che con quattro scatti ha vinto quattro tappe fino a questo momento. Tu parlavi di ciclismo diverso rispetto a quello dei tuoi tempi, proprio parliamo un'altra lingua.
10: È vero, da una parte lo invidiavo perché ho detto è troppo facile vincere così, sembra che non abbia avversari, però le velocità sono alte, l'intensità di corsa c'è, in realtà insomma non saprei neanche io qual è il segreto per batterlo, sicuramente insomma è il ciclismo che va forte.
9: Il giro degli italiani, le due P, Pellizzari, Piganzoli, le due facce di una stessa medaglia, Pellizzari ieri in difficoltà, un Piganzoli invece scintillante, gli sarebbe piaciuto avere un gregario come Piganzoli?
10: Beh sicuramente, a me io non ho mai avuto un gregario così, mi sarei veramente tolto dai problemi più di qualche volta, dovevo arrangiarmi, però sicuramente insomma fa buon sperare, perché crescere alle spalle di un corridore così abbia speranze per il ciclismo italiano.
9: Per quello che riguarda invece Pellizzari, ha beccato una serie di giornate, no, è stato anche male, il consiglio che gli dai per resettare dall'alto della tua esperienza?
10: Ma prima di tutto all'età dalla sua parte, io credo abbia anche l'idea, si può sbagliare, e la pressione, queste squadre, io dico delle cose magari non scontate, però queste squadre costano un sacco di soldi, danno un sacco di responsabilità e questa responsabilità ha un peso. Lui credo che magari abbia sentito questa responsabilità perché era pronto, è solo che il Giro d'Italia è una cosa che devi costruire un po' giorno per giorno e avere anche un po' la tranquillità che insomma i giovani magari non hanno.
9: Grazie Gilberto Simoni.
10: Ok, grazie.
9: A voi la linea. Grazie.
1: Insomma, con Gibo Simoni ti restituiamo la linea, Giovanni Scaramuzzino.
8: E stamane l'omaggio a Gianni Motta, lo dicevamo in apertura, nella sua Cassano d'Adda, a 60 anni dalla conquista del Giro d'Italia, tappa che ha poi attraversato la provincia di Brescia per concludersi in Trentino, due luoghi questi condensati in una Milano-Sanremo, proprio così, quella del 1980, indimenticabile per il suo vincitore Pierino Gavazzi, da Provaglio di Iseo, bresciano appunto, classe 1950, il tutto nel racconto del radiocronista di allora, Trentino, Giacomo Santini.
11: Ultimo chilometro, osserviamo ancora Polantier, ha un vantaggio di circa una ventina di metri nei confronti del gruppo, un drappello di 40 uomini che lo sta inseguendo, tutti i migliori sono in questo gruppo, 40 o 50 uomini ma non di più, sono i resti della Milano-Sanremo, della 71esima edizione, altri corridori che sono ritirati hanno dovuto raggiungere il campo sportivo, Polantier è stato raggiunto, noi stiamo affrontando in questo momento una curva, stiamo per avvicinarci alla fontana, sta affrontando un'altra curva, ultimi 500 metri a terra linea Santini.
12: Puntano adesso, sono ancora piuttosto lontani defilati lungo le transenne, c'è una maglia del campione del mondo razzo nelle primissime posizioni, c'è molta confusione, anche Francesco Mosè tenta di farsi largo, al suo fianco c'è Roger De Vlaeminck, è una volata fino allo stadio, c'è Gavazzi in prima posizione, è una volata tra Gavazzi e De Vlaeminck, vince Gavazzi, primo Gavazzi, secondo è Saronni, terzo Ras, campione del mondo, Gavazzi con una volata indovinatissima, è uscito ai 100 metri, forse anche meno, è riuscito ad infilare Saronni, De Vlaeminck e Ras.
0: La radiocronaca di Giacomo Santini in motocicletta. La voce l'avete senz'altro riconosciuta, era quella di Enrico Ameri. Gli ultimi minuti della trasmissione insieme ad un altro graditissimo ospite è il team manager della Jaico Alula, Brent Copeland. Buonasera Brent.
14: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Salto il mio giro di domande e ti consegno subito a chi da Andalo sta raccontando per Radio 1 il Giro d'Italia numero 109. Cristiano.
1: E ovviamente un grande saluto anche da parte della nostra squadra, da Visconti, da Ghirotto e da parte mia. Comincio io con le domande. Vorrei chiederti intanto se, diciamo così, il giro della squadra sta andando secondo le aspettative, c'è qualcosa che non ti ha convinto, qualche errore che è stato commesso, oppure va bene così?
14: Ma no, purtroppo non sta andando come volevamo. Questo è abbastanza ovvio, è iniziato male con la brutta caduta di Andrea Vendram, perdendo sia lui che Felix Engelhardt, è stato due corridori di qualità per tante tappe che potevano essere adatto alle loro caratteristiche. Allora, perdendo loro abbiamo cercato quello che potevamo con Ben O'Connor tenendola lì in classifica, ma sapevamo che quello non era facile. Poi O'Connor si trova in una situazione un po' difficile, perché quando sei nei primi 10 non è facile entrare nelle fughe, allora siamo lì in, diciamo, no man's land in questo momento. Purtroppo terza settimana può succedere di tutto, certo venerdì sabato proviamo ancora, ma non è neanche facile entrare nelle fughe.
1: E si sta confermando anche un po' questo problema, questa situazione in cui abbiamo delle squadre troppo forti rispetto alle altre, o perlomeno, mi spiego meglio, ci siano queste differenze legate anche alle differenze di budget che rendono un po' più squilibrata la corsa, secondo te?
14: Sì, questo è un problema generale che, sì, secondo il mio punto di vista, è un paio di anni che stiamo dicendo questo e è già da un paio di anni che stiamo parlando per cambiare anche questo. C'è stato un gruppo di lavoro che è iniziato 2 anni fa, purtroppo si è fermato l'anno scorso per vari motivi, ma adesso è stato deciso di continuare in qualche modo, anche perché se no si rischia di perdere il spettacolo del ciclismo, che è un peccato per i tifosi, no? non solo per le squadre o i sponsor o tutti quanti che lavorano nel nostro mondo, però per i tifosi anche, tutti quanti vogliono vedere una bella gara.
1: Sì, anche perché insomma, se uno dei pregi del ciclismo è quello che teoricamente nulla è mai scontato, se diventa scontato perché ci sono personaggi troppo forti, squadre troppo forti, ecco, può perdersi un po' di quella pill, no? Di quel fascino che ha sempre questo sport meraviglioso. Giovanni Visconti per Brent Copeland.
13: Ciao Brent, noi ci sentiamo abbastanza spesso.
14: Ciao Giovanni, ciao.
13: Ti faccio questa domanda, vai, col senno di poi è facile parlare, però forse vedendo anche la tappa che ha fatto Caruso oggi, un Ben O'Connor leggermente più indietro in classifica in questo momento sarebbe stata quasi una cosa migliore, perché spesso al Giro o anche al Tour si vede come corridori con le sue caratteristiche dal quale magari ci si aspetta un piazzamento più vicino alla top 5, ma poi per un motivo o per un altro le cose non vanno bene. vanno un po' fuori classifica e poi con una fuga tornano nuovamente nella top ten. Forse sarebbe stata una soluzione possibile, però è giusto per parlarne così col senno di poi. E poi quanto manca Vendrame in questo giro, perché almeno in 3-4 occasioni sarebbe stato lì a lottare per la tappa.
14: Sì, questo assolutamente sì, ma non solo Vendrame, se si parla anche di corsa in generale, perdendo un Adam Yates poteva essere un'altra gara contro Vingegaard, però purtroppo questi caduti sono sempre più spesso e stiamo lavorando anche su questo per cercare di migliorare le cose. Per invece, per quanto riguarda Ben, lui oggi ha provato, era nel gruppo di Caruso, però poi la Visma ha chiuso quasi subito sul gruppo, allora lui ha capito subito che sarà difficile andare in fuga, e a quel punto lì, se non hai dei corridori, lo sai meglio di me, con le gambe nella terza settimana di entrare nella fuga come oggi, non è neanche facile.
1: Massimo Chirotto per il nostro ospite.
3: Ciao Brent, tu magari non mi conosci.
14: Ciao,
3: ma
14: Massimo,
3: sì.
14: ciao. Sì,
3: ecco.
14: Certo.
3: Ecco. No, allora tu sei un top manager di grande esperienza, credo tu abbia lavorato anche in altri ambiti dove insomma i soldi giravano e girano ancora. Il ciclismo, no, che è sicuramente uno sport popolare che dà visibilità, che cosa può fare di più a livello internazionale per trovare più soldi, cioè per avere anche dei brand più potenti, più internazionali? Non so se è una domanda difficile, ma sono certo che tu sei all'altezza di poterci dare una informazione.
14: Ma è la domanda d'oro. Purtroppo non abbiamo la risposta d'oro per darvi, però è una questione che parliamo in continuazione, perché il ciclismo sta facendo di tutto, l'avete detto voi prima, è uno dei sport, se no il sport più bello del mondo a livello visibilità, 3 settimane come Giro d'Italia, è un vero spettacolo, e dobbiamo cambiare il modello di business, questo sicuramente, non solo il budget cap o cercando di fare un tetto sul salario dei corridori o le spese operative eccetera, però anche un altro modo di portare all'entrata nella squadra, a parte solo i sponsor, e questo è un discorso che stiamo facendo in continuazione. Abbiamo creato questo gruppo di lavoro, come detto prima, dove abbiamo lavorato parecchio per un anno e mezzo, purtroppo si è fermato, e ci sono state anche tante belle idee che sono state scambiate in questo gruppo di lavoro. Per fortuna inizieremo ancora, perché credo che anche UCI ha capito che qualcosa deve cambiare, altrimenti diventerà sempre più difficile.
1: Eh sì, perché poi insomma lo ricordiamo, no? Un'altra delle caratteristiche del ciclismo è quello che sostanzialmente non ci sono i cartellini, no? Come nel calcio, quindi magari si cerca di fare un investimento su un corridore di prospettiva, a fine contratto quel corridore di prospettiva va da un'altra parte, non c'è nessun, diciamo così, tra virgolette, risarcimento alla squadra che lo ha fatto crescere. Anche questa, una banalissima idea che mettiamo sul piatto, ma non sono certo io il primo ad averla tirata fuori. Tornando invece all'aspetto sportivo, Brent, Vingegaard mi sembra assoluto padrone di questo giro, ma la Decathlon ci ha provato, si può attaccare secondo te la Visma e il danese, si può provare ad avvicinarsi, perché insomma ha vinto sì, ma non ha stravinto nelle quattro tappe in cui è arrivato primo.
14: Sì, questo è vero, l'abbiamo visto anche la cronometro che non ha fatto una crono come aspettavano tutti quanti, allora è tutto possibile, sapete meglio di me, credo che nella terza settimana può succedere di tutto, però sulla carta in questo momento è assolutamente padrone della corsa. Poi venerdì e sabato sono due tappe molto particolari, molto difficili, qualcuno speriamo che si prova per dare spettacolo, e il spettacolo che merita i tifosi.
1: Ok, benissimo. Allora ricordiamo ancora una volta quello che è successo quest'oggi con la vittoria di Wahlgren davanti a Leknesund e a Caruso, con ovviamente Jonas Vingegaard che resta maglia rosa e con Narváez che invece sfida la Ciclamino. A maniera direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scramozzino per salutare il nostro ospite.
0: Senz'altro, grazie Brent Copeland, team manager
14: grazie
0: della Jaico Alula, e buona serata.
14: Grazie, buona serata a voi.
0: Ricordo, facendo un salto nel calcio, che Maurizio Sarri ha appena ottenuto la risoluzione contrattuale con la Lazio, tutto è pronto perciò per il suo trasferimento sulla panchina dell'Atalanta, Atalanta che oggi ha invece ufficialmente salutato il suo direttore sportivo Tony D'Amico, che quindi raggiungerà Gasperini alla Roma. Cristiano Giuntoli, ex Juventus e Napoli, quindi arriverà in nero-blu e ha proprio caldeggiato l'ingaggio di Maurizio Sarri. Si dispongono come tessere del domino tutte quelle che sono le vicende legate a voci che ovviamente hanno accompagnato le ultime battute del torneo di Serie A. Va ricordata nel tennis anche l'eliminazione purtroppo di Federico Cina ad opera dell'olandese Jesper de Jong sulla terra rossa parigina del Roland Garros. In campo femminile la quattro volte campionessa Iga Swiatek invece accede al terzo turno, seconda prova del stagionale del Grand Slam dopo l'Australia, e quindi brava, bravissima. Per ciò che concerne invece il suo impegno odierno, ha superato Sara Bejlek, la ceca, numero 35 del mondo, in un netto, con un netto 6-2, 6-3. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, un grazie che estendiamo naturalmente a Umbretta Conti in regia e a Francesco Pio Naglieri.

con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La TV iraniana anticipa i contenuti del possibile accordo con Washington. Tra questi la riapertura entro 30 giorni di Hormuz, che passerebbe in cogestione tra Teheran e l'Oman, e una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite per dare forza all'intesa stessa. Ma la Casa Bianca smentisce. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
4: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. Si tratta di complete invenzioni. Arriva lapidaria la smentita di Washington a quanto annunciato oggi dai media iraniani e ancora una volta si torna indietro come nel gioco dell'oca. La TV di Stato di Teheran aveva diffuso quello che aveva definito il testo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Questi punti principali: entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Iran e Oman controllerebbero il transito sulla base del piano che stanno negoziando. Gli Stati Uniti ritirerebbero le loro forze belliche dall'area circostante l'Iran e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. D'altra parte Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato dopo la tregua. Se si arrivasse a un accordo tra Stati Uniti e Iran, inoltre, il testo dovrebbe essere sostenuto entro 60 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, poi la doccia fredda da Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian, intanto, in occasione delle celebrazioni della festa del sacrificio, l'Eidul Adha, che celebra la disponibilità del profeta Ibrahim a sacrificare suo figlio Ismaele obbedendo al comando di Allah, ha detto ai musulmani di tutto il mondo: non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca.
3: Sul fronte libanese la tregua sembra sempre più solo un ricordo, mentre Hezbollah parla di scontri ravvicinati con le truppe israeliane a ridosso del fiume Litani. Tel Aviv ha continuato a bombardare diversi centri a sud di Beirut, tra questi Nabatiglie, dove un anziano è stato ucciso da un drone. Pochi minuti fa foto e video sui social hanno mostrato migliaia di residenti di Tiro che scappano in auto dopo i nuovi avvisi di evacuazione dell'IDF. In Italia Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità. Qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ora è il momento di spingere sull'acceleratore, ha esortato Meloni. La cronaca non si ferma, la strage degli infortuni sul lavoro, le ultime vittime sono tutti operai tra i 30 e i 40 anni.
5: 4 persone nell'arco di 24 ore sono morte sul posto di lavoro. Un operaio, Giacomo Pucci, è deceduto nel comune di Altopascio, Lucca, all'interno di un'azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. L'uomo è rimasto schiacciato da una pressa. Un'altra vittima nel Reggiano, Simone Dallai, ha perso la vita in un'azienda di Cavriago. L'uomo è rimasto incastrato sotto un muletto. Stessa dinamica anche a Catania, dove Francesco Cannone guidava un carrello elevatore in un'azienda di logistica. Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda di installazione di impianti fotovoltaici nel siracusano, è morto in un incidente sul lavoro ieri, ma la notizia si è saputa solo oggi. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion, ma è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. Simona Decina, GR1.
3: A Trieste, quarta tappa del progetto Rai Coltiva il Futuro. Sono state messe a dimora piante provenienti dai vivai del Comando per la Tutela della Biodiversità dei Carabinieri nel giardino comunale dedicato ai nostri colleghi morti mentre erano in missione a Mostar e Mogadiscio.
6: Piantare un albero significa anche dare radici a ciò che non si vuole dimenticare. Le radici sono quelle delle 22 piante messe a dimora nel giardino pubblico di Piazzale Rosmini a Trieste, intitolato a Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Rovatin, operatori dell'informazione che hanno perso la vita a Mostar e a Mogadiscio. Alberto Veracini, reparto Carabinieri.

0: biodiversità.
1: Io ho in mano un bianco spino. Il significato è simbolico, è di sollecitare, di prestare sempre più attenzione a quello che è l'ambiente che ci circonda.
0: L'iniziativa è la quarta tappa del progetto RAI Coltiva il Futuro, ideato da RAI per la sostenibilità e inserito nel programma dell'ARMA Un Albero per il Futuro. Guido Corso, direttore sede RAI di Trieste.
2: Sostenibilità in questo caso significa anche non dimenticare. Questa piazza ritiene una memoria particolare, che è quella dei nostri quattro colleghi scomparsi nel 94, e quindi per noi significava anche ricordare il seme che hanno piantato loro, un seme di servizio pubblico, di dovere e di servizio per la comunità.
3: Sara Zani per il GR1.
4: È tutto, ancora buon ascolto.
5: Il rosso e il nero.
6: Mi tocca.
7: No, io non ti tocco.
6: Mi tocca.
7: No, non ti tocco. No,
6: mi tocca anche oggi fare la puntata con te.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam, pam, pam, pam. Rosso, rosso, nero, nero. Rosso, rosso, nero, nero.
9: Cari radioascoltatori, quante belle notizie che abbiamo. Poi stiamo lavorando alla programmazione per le ultime settimane qui.
6: Vabbè, non ricordare queste cose.
9: No, ma mi sa che la rivogliono pure per la prossima stagione questa trasmissione, perché gli ascoltatori...
6: Ah, tu dici?
9: Perché gli ascoltatori stanno inondando di messaggi.
6: Stai dando una notizia, stai dando.
9: No, è quasi una
6: notizia. Diciamo, incrociamo le dita.
9: Perché tu sei la solita
6: fino a quando non si firma,
9: guarda,
6: che ne so, magari cambia il governo. Che ne so cose che succedono, mio caro. Ah, allora siamo Luxuri e Storace.
9: O Storace e Luxuri.
6: Dipende. Fino alle 19 con il rosso e nero c'è anche un numero per SMS e WhatsApp.
9: Il 335-699-2949. A proposito di governo, mi sa che tocca continuare a lavorare.
6: Tocca.
9: Perché? Il mio editoriale ne parla.
6: E cominciamo con quello nero di Storace.
9: Non c'è solo una sintonia interessante e ritrovata tra governo e industriali nell'accoglienza che Confindustria ha riservato a Giorgia Meloni, perché il tema della lotta alla burocrazia europea e, come nota Luxuria, è italiana, c'è.
6: Davvero?
9: Tutto, proprio perché il freno allo sviluppo. Poi due assenti all'assemblea di ieri che hanno fatto rumore.
6: Storace e l'altra?
9: No, a parole parliamo di due personalità che si dovrebbero fronteggiare alle primarie della sinistra, ma ieri non si sono visti, non li hanno visti arrivare in un'assemblea importante come quella dove c'era anche Mattarella, né Giuseppe Conte né Elly Schlein.
6: L'hanno invitati?
9: Mica è normale per due aspiranti candidati premier. Bruxelles faccia meno e faccia meglio, ha detto la premier tra gli applausi di Orsini e di Confindustria. Sarà un cambio di passo? È la speranza di chi crede ancora che il lavoro venga dalle imprese, che non sono nemiche da battere. Cara Vladi, della sinistra che deve capirlo. Editoriale rosso sindacale di Vladimir Luxuria.
6: Era da dopo J.D. Vance che non sentivamo parole così sferzanti contro l'Unione Europea. Confindustria e governo d'amore e d'accordo. Prima il presidente Emanuele Orsini, che attacca l'Europa prigioniera di se stessa e gli investimenti mancanti per la crescita e il nucleare da rilanciare. Poi rincara la dose Giorgia Meloni, che definisce l'Unione Europea un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività e la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici.
9: Applausi, qui grandi applausi.
6: Brucia la posizione della presidente della Banca
9: Centrale Europea, sì.
6: Christine Lagarde, che rispetto alla richiesta di derogare sul patto di stabilità, ricordiamo firmato da Giorgetti, per compensare lo shock energetico, ha risposto: dobbiamo attenerci alle regole di deficit, debito, bilancio e operare all'interno di queste regole.
9: Burocrati, appunto.
6: Primo ospite.
9: Speriamo che sia uno bravo, però. Perché
6: certo
9: non se ne
6: che lo
9: più
6: è della segreteria
9: sinistra.
6: Confederale Nazionale della CGIL. Bello avere con
9: Pino.
6: Noi Pino Gesmundo, benvenuto.
10: Grazie dell'invito.
9: Mi raccomando, faccia il bravo.
10: Come sempre.
9: Senta, domanda secca secca: se l'occupazione cresce, è un merito o una colpa?
10: Ma intanto, se cresce l'occupazione è un merito, poi il tema è che tipo di occupazione cresce, se quell'occupazione garantisce una condizione di vita dignitosa a chi lavora, e se pur lavorando non sei povero, quello è un problema. No?
6: Il presidente della Confindustria ha denunciato salari bassi.
9: Se ne accorto, risponde se ne altri.
6: E la Meloni risponde salario giusto. Ecco, vi hanno convinto questi due alleati?
10: Allora, mettiamola così. Intanto sì, la discussione che si è tenuta ieri, le posizioni di Confindustria, del governo, mi sono sembrate, come dire, forse troppo concilianti. Boh, mi sembrava un po' probabilmente in qualche modo costruite. Ora, mettiamola così. La lotta alla burocrazia va bene, la facciamo tutti, vorremmo farla tutti. Anche qui bisogna capire cosa si intende per democrazia, per burocrazia. Se la burocrazia è non fare controlli, smantellare un sistema di controlli rispetto, penso, alla sicurezza, ieri 3 morti ci sono stati.
6: Sì,
10: se il tema della burocrazia, se il tema della di sburocratizzare significa, come dire, investire risorse senza dar conto, magari risorse pubbliche, questa roba non va bene, perché sperperiamo un sacco di risorse pubbliche e poi non facciamo né infrastrutture né creiamo occupazione e sviluppo. Ecco, bisogna mettersi d'accordo su questo. Poi il tema dell'Europa, a me sembra grande, di una grande miopia l'impostazione che è stata data ieri rispetto al tema dell'Europa. Noi abbiamo bisogno di Europa. Abbiamo bisogno di un soggetto che si, come dire, interponga, si contrapponga, si frapponga all'Europa, alla Cina da una parte, agli Stati Uniti dall'altra, e quello che sta succedendo. Come facciamo a, come dire, governare i processi di transizione? Come facciamo a governare le economie globali che si stanno scomponendo, ricomponendo rispetto a interessi specifici di campo, se non ci abbiamo un soggetto in grado di poter contrastare quelle logiche? Ci vuole più Europa,
6: ecco.
10: Un'Europa che abbia un suo progetto unico, un'idea di sviluppo unica da contrapporre allo sviluppo che sta nella testa di chi governa gli high tech, di chi governa i processi globali delle comunicazioni, delle transizioni, ma che hanno l'interesse soltanto al profitto e al benessere delle persone. Ecco,
9: a me spettano, Gesmundo, spettano i quiz. Se sugli stipendi si vuole dare forza alla contrattazione tra le parti, è un merito o è una colpa?
10: Noi viviamo di contrattazione.
6: Appunto,
10: viviamo di contrattazione. Per quanto ci riguarda, la contrattazione è lo strumento col quale miglioriamo, proviamo a migliorare le condizioni delle persone. Il tema sta da un'altra parte. Con chi contrattiamo? Abbiamo sempre di fronte a noi soggetti e controparti in grado di contrattare, con la voglia di contrattare? E quando non c'è il peso politico necessario per fare una contrattazione dignitosa, siamo quei lavoratori che fanno? Muoiono di fame? Si accontentano, diciamo, delle risorse che arrivano, oppure c'è bisogno di garantire un minimo di condizione salariale e dignità che garantisce una dignità di vita adeguata? Ecco, su questo è il tema. Facciamo la contrattazione, discutiamo di contrattazione, ma proviamo a evitare che la gente muoia di fame pur lavorando.
6: Si propone il ritorno al nucleare, poi c'è il problema dello smaltimento delle scorie, però lo si propone a fine mandato. È un po' come promettere più case per tutti a fine mandato?
10: Ma intanto quelle case per tutti a fine mandato voglio vederle con le risorse messe a disposizione, e tanto poi chi vivrà vedrà, e chissà quando qualcuno risponderà.
9: Ma come
10: e se risponderà mai di questi impegni. No, non sono pessimista, sono fortemente realista. Ci sono lavoratori che dormono nelle stazioni, non so se mi rendo conto, perché si insediano grandi sistemi produttivi, non ci sono le case, questi lavoratori spesso partono dalle mie parti, dal meridione, e arrivano in questi luoghi qui, lavorano con salari che non sono assolutamente in grado di garantire una vita dignitosa e di pagarsi un canone di locazione, e dormono in stazione. Dopodiché la domanda che mi faceva era?
6: Appunto, se questo ritorno al nucleare fatto a fine mandato.
10: Questa è un'altra stupidaggine, posso dirla, Luxuria? Cioè, permettimi. Ma come si fa a discutere? L'industria italiana da 40 mesi perde produzione, non è più competitiva. Il tema del costo dell'energia è il problema, poi è uno dei problemi. Intanto
9: ma dipende pure dalla guerra,
10: no, ma posso dirlo, guarda, prima della guerra c'era lo stesso problema del costo dell'energia nel paese, mettiamola così. E siccome parliamo di 36 mesi, 40, ma più di 40 mesi di calo della produzione industriale, e prima non ce la passavamo neppure meglio, c'è un problema di mancanza di programmazione, di gestione delle transizioni. Se gestisci la transizione energetica in maniera, se l'avessimo gestita per tempo, con gli strumenti e le risorse, PNRR era uno, Just Transition era un altro, risorse che l'Europa aveva messo a disposizione per governare le transizioni energetiche, oggi non saremmo dipendenti, o quantomeno saremmo meno dipendenti da chi oggi ci fa pagare quel tipo di energia. Faccio un altro piccolo appunto e finisco. Sì. Finisco. L'energia nucleare prossima, ha detto ieri Orsini, tra 15 anni. Auguro, ma nel frattempo che facciamo?
9: Nel frattempo facciamo una trasmissione di 2 ore, perché con lei ci voglio litigare ancora.
10: Grazie
7: a Pino Gesmundo della CGIL. Grazie, buona serata. Grazie. Prima del prossimo ospite abbiamo, mamma mia, Lady Gaga. Ti piace Lady Gaga?
11: Ma
7: non è da sola, perché
11: roba.
7: Non ti piace Lady Gaga?
11: Ma basta!
7: Ma chi volevi? Ma chi volevi? Il Trio Lescano?
11: No, io Orietta Berti.
7: Anche a me piace Orietta Berti. Finché la
11: barca, allora no, non mi piace.
7: Finché la flottiglia va. Runaway!
12: No matter what. No matter what.

0: Ah, dovevate vedere storace che si dimenava come un'anguilla di comacchio mentre c'era Lady Gaga con Deci in Runaway. Ma sei bravissimo, ti porto al Pride. Sei
1: Io
0: pronto?
1: Non voglio più ascoltarti, non vedo l'ora che finisca questa stagione.
0: Ma perché?
1: Basta con la nostra relazione professionale.
0: Abbiamo il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Salve.
2: Ben trovati, salve.
1: Grazie, buono. Meno male, grazie, abbiamo faticato a trovare lei.
0: Ma perché no? È un attimo. Comincio subito, direttore.
1: E perché tu? Lo volevo fare io.
0: La Confindustria denuncia la burocrazia europea. Ma l'Italia, non è che siamo messi così meglio, abbiamo qualcosa da insegnare all'Europa, perché anche la burocrazia italiana mica scherza,
2: Beh, noi l'abbiamo imparato dai francesi, quindi.
1: Che però insomma, hanno l'alta scuola di burocrazia loro,
2: Beh, sì, e soprattutto hanno un approccio. Sì. No, i francesi hanno un approccio diverso da noi. Faccio un esempio fiscale, tanto per essere chiari. Cioè, in Francia l'abuso del diritto è una cosa che viene, ovvero utilizzare troppo le leggi per eludere le tasse, è una cosa. Comunque che si può fare, ma poi finisci davanti al giudice, con una differenza fondamentale, che l'onere della prova di essere onesti è in capo allo Stato e non al contribuente. La semplifico, ti dicono: Roberto Sommella, tu non hai pagato le tasse? No, ma io le ho pagate, io finisco in Cassazione. In Francia è lo Stato che deve dimostrare che io non le ho pagate. Sembra una piccola cosa, ma è enorme.
0: Sembra quasi la legge sullo stupro, questo, guarda, sulla violenza sulle donne.
1: Ma senti che
0: chi deve dimostrare?
2: Su argomenti diversi, però perché c'è questa legge? Perché lo Stato in Francia è proprio molto presente, molto rispettato, però si prende le sue responsabilità. Da noi per una banalità, cioè non ti arriva una multa che tu hai preso e tu dici no perché non mi è mai arrivata, sono io che devo dimostrare per le nostre leggi che non mi è mai arrivata.
1: E come faccio?
2: Se siamo sbagliati, niente, faccio ricorsi su ricorsi e poi alla fine... Purtroppo
1: io ho una domandina all'osservatore.
2: Con tutto restiamo in Italia,
0: Le mie sono domande, quelle di Storace sono domandine, vai.
1: Ecco, gli industriali sono tornati al flirt col governo?
2: Ma non c'è sempre stato, perché è evidente che c'è diciamo che tra il presidente Emanuele Orsini e la premier Giorgio Meloni c'è un buon rapporto, e questo è, mi sembra evidente. Però gli industriali, secondo me, devono fare gli industriali, cioè se c'è qualcosa che non funziona lo devono chiedere al governo, appiattirsi sul governo, ma di qualsiasi colore. È sbagliato, perché gli industriali devono fare solo una cosa: far crescere il paese e le loro aziende.
1: Però non è manco normale che i capi dell'opposizione disertino l'assemblea, perché così la regalano alla maggioranza.
2: Vabbè, alla fine peggio per loro.
1: È una frase per tutti.
2: No, ma nel senso che non è che è un'associazione privata Confindustria, sì lo è, ma è un po' di tutti, perché fa parte delle, cioè assembla le imprese italiane, che sono delle famiglie allargate, molto spesso sono piccole le imprese italiane, quindi non andare poi si perdono occasione. Però ripeto, il programma del governo è un conto, perché deve essere in qualche modo anche di parte, no? Cioè, deve pensare al tutto, ma è di parte. Ci sono dei temi di parte della destra come la sinistra. La Confindustria, il tema è uno solo: far crescere le aziende e pagare al meglio i dipendenti. E non è né di destra né di sinistra, direi. Quindi c'è un feeling, però fino a un certo punto, perché se aumentano, per esempio, le tasse sugli imballaggi, questo feeling finisce subito. Ognuno deve fare la sua parte. Confindustria è privata e il governo è pubblico. Quindi, insomma, in questo momento è andata così, perché è facile prendersela con la burocrazia europea.
0: Telegraficamente questa risposta: assistiamo spesso a un governo che, da quando non raggiunge gli obiettivi, la colpa è sempre dei giudici, della magistratura. Adesso vedo che c'è un connubio tra governo e Confindustria sul dare la colpa all'Unione Europea.
2: Ma insomma, l'Unione Europea avrà molti difetti, ma se noi non cresciamo e abbiamo tasse molto alte, è un problema dell'Italia, l'Unione Europea non c'entra niente. Certo, l'Unione Europea per esempio potrebbe permetterci di sospendere il patto di stabilità, che ci impedisce di fare delle misure che allevino la bolletta di famiglie.
1: Allora, finalmente qualcuno che lo dice.
0: Grazie di essere stato con noi, il direttore di Milano
2: grazie
0: Finanza,
2: voi,
0: Roberto Sommelle, sempre interessante ascoltarlo. Ma voi dovete avere interesse ad ascoltare la voce misteriosa, perché se non la indovinate, niente cena stasera.
1: Ecco, ecco.
0: Sentite.
3: Ciao Francesco, ciao Vladimir. Dunque, io sono l'ospite misterioso. Avete capito chi sono? Spero di sì. Ciao.
1: E deve essere un pericoloso estremista per chi ha salutato prima me. Anche se però per il, dovrebbe no. salutare prima te, tu sei rosso, no. Io nero.
0: Vabbè, ma qui siamo al plurale, capito? Non è solo rosso.
1: Plurale maiestatis.
0: Siamo in tanti rossi. Tanti rossi, il numero.
1: No, io non sono rossi. Allora, il numero è 335-699-2949. Non è nemmeno Ludovico Suppa, il nostro regista.
0: No, è un altro. Allora, l'avremo con noi nella seconda parte.
1: Suppa?
0: Intanto, adesso potete ascoltare tutte le informazioni sul traffico, perché molti di voi sono in macchina in questo momento, quindi interessante. Le informazioni regione per regione. Ah. E poi ritorniamo noi.
1: Non sa più che dire, Vladimir.
0: Vabbè, mancano due secondi.
1: Si è persa.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti. Tanti gli incidenti stradali segnalati appunto sulle strade del nostro paese. Partiamo dalla 4, la Brescia-Padova, code per 6 km proprio per incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Code per 4 km per un veicolo in avaria tra Monza e Cavenago, sempre sulla 4, e ancora code per incidente allo svincolo per Balocco sulla Torino-Milano. Code per 6 km per incidente tra Castellanza e Bussarsizio in direzione di Varese sulla 8, la Milano-Varese. Code per 3 km per lavori tra Recco e Genova-Nervi sulla 12. Spostiamoci in A1, code per un incidente avvenuto da poco tra Parma e Reggio Emilia. Code per un altro incidente tra Faenza e Imola, sempre in Emilia-Romagna, e siamo sull'A14. Infine code per 7 km tra Lastrassigna e Montelupo-Fiorentino sulla Firenze-Pisa-Livorno. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Aprilia, bambina morta dopo essere stata travolta in bicicletta da un'auto, aveva 11 anni. Esplosione in una villetta a Bolsena, muore il proprietario, l'uomo 68enne estratto dalle macerie dopo ore di ricerche, la deflagrazione forse per una fuga di gas. Papa Leone soccorre un fedele svenuto, il malore a San Pietro durante l'udienza per il troppo caldo, l'uomo si era accasciato a terra vicino al palco. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento e studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Apriamo questa edizione con una notizia dell'ultima ora. Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto condotta da una donna. La piccola era in sella alla sua bicicletta. Il grave incidente è avvenuto questo pomeriggio ad Aprilia intorno alle ore 16. La donna alla guida si è fermata per prestare soccorso e poi è stata colta da un malore per lo shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, gli operatori sanitari del 118 e l'eliambulanza. Nonostante tutti i tentativi di rianimare la bimba, non c'è stato nulla da fare. Proseguiamo con la cronaca, andiamo a Bolsena. È stato trovato morto sotto le macerie della sua abitazione Vilmo Capretto dopo la violenta esplosione avvenuta questa mattina. Il corpo dell'uomo 68enne è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il servizio.
2: I ricordi di una vita tra le macerie nella villetta sulle colline davanti al lago di Bolsena nel Viterbese, distrutta da un'esplosione avvenuta stamane poco dopo le 9. Nel primo pomeriggio è stato ritrovato il corpo di Vilmo, 68 anni, viveva qui da solo. La sua automobile, la bicicletta e il telefono erano tra i resti della casa. Mauro Caprarelli, comandante dei vigili del fuoco di Viterbo.
3: È stato trovato in una zona vicino a un muro esterno dove era crollato tutto il muro superiore della casa e parte della copertura, quindi era uno strato abbastanza consistente.
2: Forse una fuga di gas all'origine di questa deflagrazione che è stata avvertita in tutta la zona. Lo hanno cercato per ore i vigili del fuoco, anche con i cani, l'escavatrice, con le unità di ricerca delle persone scomparse. Tra i primi ad accorrere la cugina che vive a Viterbo.
4: Ci aveva un cuore come una casa.
2: Vilmo era stato volontario della Misericordia di Bolsena, lo ricorda Emilio.
5: Da bambino la madre, quando lui è nato, non aveva il latte e mia madre lo ha allattato insieme a mia sorella, che sono nati quasi nello stesso tempo.
2: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Caso del mastro, la procura di Roma ha chiesto di acquisire alla giunta per le autorizzazioni della Camera tutte le chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Carroccia, condannato per intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio del clan Senese. Del mastro, che non è indagato, ieri in antimafia ha parlato di leggerezza politica e ha escluso di conoscere i legami di Carroccia con la criminalità organizzata. Caldo e a far record oggi a Roma. È una persona svenuta all'udienza generale di Papa Leone questa mattina a Piazza San Pietro. L'uomo è caduto per terra mentre si trovava proprio vicino al palco. Leone stesso si è immediatamente avvicinato per accorrere in suo aiuto. Il Papa ha seguito da vicino la situazione e solo dopo essere stato rassicurato sulle condizioni del fedele ha ripreso il giro dei saluti ai pellegrini presenti in piazza. E ora per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
6: Traffico intenso sul grande raccordo anulare. In particolare rallentamenti si registrano tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. In uscita dalla città traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Flaminia all'altezza di Via dei Due Ponti, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro. Fate bene fratelli. Traffico intenso anche sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: E prima di chiudere il calcio, Roma e Lazio iniziano a programmare la prossima stagione. In casa giallorossa sembra ormai imminente l'arrivo di Tony D'Amico come direttore sportivo, come potrebbe arrivare a breve la firma sul rinnovo contrattuale di Paolo Dybala per una cifra attorno ai 3 milioni di euro più eventuali bonus. Per i biancocelesti ufficiale l'addio di Maurizio Sarri, che andrà all'Atalanta. Sembra tutto pronto per l'arrivo invece di Gattuso. Per l'ex CT della Nazionale ci sarebbe un contratto biennale. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale. È alle 19.35, vi ricordo su Rete3 il TGR Lazio e per tutte le informazioni regionali vi ricordiamo anche il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Danilo Fumietto, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. 1, un mondo da sentire.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Il rosso e il nero.
12: Il caffè l'ho bevuto,
13: Apoteosi? Sì, per l'ospite. Se fai risentire la voce, ancora di più. C'ho questa
12: sensazione. Veramente una marea di messaggi che ha indovinato la voce dell'ospite misterioso che avremo tra poco. Riascoltiamola.
14: Ciao Francesco, ciao Vladimir. Dunque, io sono l'ospite misterioso. Avete capito chi sono? Spero di sì. Ciao.
12: Ma perché è una voce inconfondibile, capito? Allora, fa pure il doppiatore.
13: Allora, guarda. Marcello da Gioia Tauro, indovinato.
12: Bravo, spuntatura verde.
13: Stefano da Padova, indovinato.
12: Bravo.
13: Poi, aspetta, Giuseppe da Bisceglie, indovinato. Poi, uno lo chiama il miticissimo. Rita da Roma. Non è che è mia moglie, no? Che lo.
12: No, ride una. Non essere
13: poi
12: geloso.
13: Poi Nicola da Padova.
12: Veramente?
13: Poi Marino, cioè veramente una cosa incredibile. Ma sono solamente i primi di una lunga serie.
12: Riccardo Rossi,
13: eccolo.
12: Pensavi di essere così riconoscibile? Così.
13: O sono troppi rossi in Italia?
15: No, con questo nome siamo di meno. Anche se c'è un mio omonimo che si chiama proprio Riccardo Rossi ed è lui che fa il doppiatore, non io.
12: No, però, hai capito. Tu non hai doppiato Mini? Il cartone animato?
13: Questo
15: sì, vabbè, ma come talent, non come doppiatore di professione.
13: In questo no, però perdonami Riccardo, gliela devo dedicare la papera.
12: No, non è leggia. Vero, perché lui ha doppiato un cartone animato, almeno uno l'ha doppiato. Oh.
15: Sì, è vero.
13: Raddoppia.
15: Riccardo Rossi era la voce di Matt Damon, addirittura del gattino degli Aristogatti, Bizet. Capito? Quindi
13: infatti non era lui, ma l'altro.
12: Scusa, perché i Minions sono di meno, non ho che sono da meno, se no capisco
15: che
12: si chiamano Minions.
15: Lui ha fatto fai il doppiatore tutta la vita.
12: Ma ne farei tanti
13: l'hai
12: altri.
13: L'hai pizzicata.
12: Ma dato che voglio farti i conti in tasca, ti voglio chiedere, sì. Si guadagna di più con i film o con la pubblicità?
15: Ma guarda, che io i film da protagonista ne ho fatti solo un paio. Uno è
13: quindi ci sta dicendo con la pubblicità.
15: Beh, nel mio caso all'epoca sì, tanto, all'epoca erano anni d'oro, la pubblicità pagava di più, ma soprattutto non era tanto uno spot perché bisognava arrivarci da testimonial per essere pagati, mentre invece lì sono stato fortunato a farne tante da ragazzo quando ce n'erano tante da girare, ma ero un attore in mezzo ad altri, anche adesso ci sono tanti attori, se tu vedi ci sono degli attori che vanno proprio di moda e vengono a fare per esempio da mammina, è sempre una, poi c'è, capito, lo zio è sempre quello, capito? È proprio un fatto di ruoli.
13: Ascolta, ecco. Da dove ti arriva questa passione per la musica?
15: Guarda, ti devo dire, il primo strumento è stato il pianoforte a casa di mia nonna. E ovviamente lì ci mette le mani sopra, senti i suoni e non capisci più niente. Poi fortunatamente ho cominciato a fare lezioni da ragazzino a 12 anni e mi è sempre piaciuto, e poi ovviamente mia madre, che insomma ha educazione molto severa, mi ha mandato a sentire solo i concerti a Santa Cecilia di musica classica. Era l'unica cosa che potevo fare, però lì vedendo gli strumenti, sentendo l'orchestra dal vivo, insomma la passione ovvio che ti viene, no? E poi fortunatamente invece adesso in realtà nella seconda botta di Covid, quella del 2021, ho deciso di applicarmi veramente tanto e quindi ho cominciato a studiare anche armonia e adesso ovviamente suono addirittura con una band di professionisti.
12: Ah, ma ti esibisci?
15: E come no?
12: Dove? Infatti il dove? Ma lo ricordi, ricordi al Covid sui balconi?
16: No,
12: stava sempre,
16: non era lui.
15: Mamma mia.
12: Dove ti possiamo
15: fare il musicista, il titolo dello spettacolo.
12: Lo so. E dove stare? Prossima tappa?
15: Dunque, devo fare il musicista in Veneto e una a Udine, però a luglio. A giugno e luglio.
12: E invece Monferrautore a Casale Monferrato, so che sarai ospite.
15: Ci vado dopo domani, vado venerdì e lì sono molto contento perché parlerò un po' di vinili con Antonio Di Pollina, che come sai è il critico televisivo di Repubblica,
12: sì.
15: E col quale mi sono scoperto andare molto d'accordo con tanti gusti e quindi...
13: Con Repubblica, lo vedi che sei russi.
12: Ma che c'entra? Ma che c'entra? Dai!
13: Ma a proposito dei vinili, lì hai unito la musica ai personaggi famosi. Qual è stato il più competente nella materia?
15: Ma guarda, sai cos'è? Che in realtà ai miei vinili non serve tanta competenza quanto un bel ricordo legato a quel disco. E io ho visto che insomma a un certo punto se parliamo di miei coetanei, alla fine i dischi sono sempre quei 10-20, no? Però ognuno ha un ricordo diverso. Io per esempio, guarda, mi ricordo una cosa che mi ha colpito tantissimo. Quando venne ospite anni fa Federico Moccia, lui ha portato, fai conto, una donna per amico. Dico, certo, tu le cose, i film che hai fatto, i libri che hai scritto, eccetera, sì. Lui ha detto, no, io ti dico perché l'ho portato, perché io ho visto Lucio Battisti dal vivo in un negozio a Roma che si chiama Musica.
12: Non ci credo, davvero.
15: E quindi io sono stato preso, dico, adesso vado da Lucio Battisti e dico qualcosa. Mi hanno fermato per un gomito, dice, guarda, che se tu gli dici una parola da fan, lui se ne va dal negozio, quindi se vuoi avvicinati, parla di altro, ma non gli dire che l'hai riconosciuto, che lo apprezzi e tutto. E quindi praticamente c'era Battisti che stava lì a toccare tutte le tastiere, sciocanina questa, e dietro Federico, sì, anche per me è un bello strumento questo. Quindi hanno parlato solo di strumenti musicali, eccetera, di senza meriglia, ma te sei Lucio Battisti, capito? Cioè, quindi l'ho portato Una donna per amico, che era il disco che era uscito in quel periodo.
12: Bellissimo, tra l'altro.
15: Quindi in realtà, ecco, non serve proprio una grande competenza, ma serve appunto avere un bel ricordo. Per esempio, è il primo disco che ti viene in mente a te, Vladimir, qual è? Dimmi un po'.
12: In questo momento è Heroes di David Bowie, perché è il primo 45 giri che ho comprato con la paghetta.
15: Lo vedi? E invece Francesco capirai, eh?
12: Vabbè, che sarà?
13: No, questa mi blocca, sai, io penso sempre a quando ero giovane.
12: Però perché sei stato giovane.
13: Non posso dire giovinezza, però insomma.
12: No, vabbè, appunto, meglio che non glielo chiedevi, va. Meglio che non glielo chiedevi.
15: Servita su un piatto d'argento.
12: Esatto.
13: Andiamo.
12: Allora, tu hai scritto, sei autore di Fiorello, sei stato?
15: Sì, ho lavorato un po' per Fiorello quando ho fatto il Fiorello Show nel 2009. Ed è stata una bellissima esperienza perché c'erano tanti autori insieme a me, ovviamente, e poi però Rosario è stato molto carino perché aveva capito che tutto, lo ricordi quando c'era la tenda a Piazza Le Clodio a Roma, no?
12: Come no?
15: Poi lo show era diventato proprio un happening romano, sì. Sono state 39 puntate e quindi per 3 giorni a settimana si andava in onda lì dalla tenda, e lui ha capito che quando stavamo a provare i pezzi che scrivevamo insieme, io stavo lì sotto il pacco, lo guardavo in un certo modo, lui ha detto, ti piacerebbe salire qui sopra? Io ho detto, beh, effettivamente 2500 persone, ho detto, vabbè, guarda, il venerdì sali e ti faccio fare un pezzo dei tuoi.
13: Intanto poi guarda, senti che cosa mi ha scritto Dario. Storace avrebbe dovuto doppiare Gustavo su Emilia Perez.
12: Era un film che
13: ma doppiava. Giusto per par condicio, dice, vabbè. Ascolta, ma tu poi hai fatto un'interpretazione di Cenerentola intervistata da Boncompagni.
15: Sì, sono stati gli ultimi sketch che ha fatto Gianni in video, pensa.
13: Fu sua l'idea o tua?
15: No, la pensa, l'idea lì fu sua, ma mi presentò bene a Gianni Boncompagni Irene Gergo, la sua storica autrice, perché io l'avevo raccontato durante una passeggiata una dieta che andava di moda in quei primi anni 90. Lei si era divertita molto e ha detto: senti, devi raccontare questa cosa a Gianni. E quindi siamo andati al Palatino, lui si è fatto un sacco di risate e poi una sera mi ha invitato a cena e mi ha detto: ma andiamo in cucina, c'era lui, lei, Irene e basta. Mi si mette l'orologio davanti e mi dice: senti, ma se io ti dicessi che tu sei Cenerentola e ti chiedessi di raccontarmi del rapporto con tua madre, tu che mi diresti? Dico: beh, cominciamo a dire non madre ma madrigna. È cominciato un monologo di improvvisazione tra me e lui e da lì ha detto: vabbè, allora domani viene a Palatino e cominciamo a fare Cenerentola, così dall'oggi al domani.
12: E guarda, saper fare improvvisazione veramente non è da tutti, è davvero un grandissimo talento. Ma il successo con grande pubblico è arrivato con la fortunata serie anni 80, I ragazzi della terza C.
15: Sì, è davvero l'unico cattivo.
16: Perché eri cattivo? Scusa,
15: ero l'antagonista di Fabio Ferrari.
16: Vabbè, però insomma, mica
12: bello. Guarda, è bellissimo fare il ruolo del cattivo,
15: Io
16: tu lo fai tutti i giorni. Qua lo fa sempre Vladimir. No, senti, Vesalo, non voglio parlare della tua vita trascorsa a Milano. Quanto sei legato a Roma?
12: Come la vedi oggi Roma?
15: Io tantissimo, io proprio sono un romano proprio vecchio stile, mi piace tantissimo. Guarda, adesso ho fatto due passi qua, è proprio...
16: Qua dove? Raccontaci.
15: Qua al centro, avevo delle commissioni da fare e quindi sono andato in giro. Allora c'è ancora qualche artigiano col quale puoi scambiare due chiacchiere, vai dal tuo bar che ti conosce da una vita. Insomma, a Roma è molto bella, poi purtroppo sai cos'è? Che può succedere di tutto, ma arriva quell'ora, soprattutto in questo periodo, quando quel tramonto diventa rosso.
12: Sì. Proprio un cretino, le ombre dei pini, che bello, che si allungano.
15: Vecchio stile.
16: E com'è sta città adesso? Com'è sta città?
15: Molto migliorata, caro Francesco.
16: Hai capito, Nantro?
12: Ti voleva far parlare male di Gualtieri, non c'è riuscito.
15: E ti dico una cosa però, che mi permetto di darvi un consiglio. Adesso che siamo a giugno, tra poco comincia, a giugno sono le giornate più lunghe dell'anno, no? Proprio come quantità di luce, di ore di luce. E io a giugno faccio una cosa pazzesca. La domenica mattina io mi sveglio alle 4:30. Perché alle 5 comincia proprio ad albeggiare, ma con
16: tanta luce. Ma ti metti la sveglia?
15: Sì, certo, però c'è tanta luce. Tu ti prendi il motorino e ti vai a fare un giro per Roma, dove no che non c'è nessuno, ma proprio niente, tipo Covid, con tutta la luce stupenda dell'alba.
16: Quindi, cioè, te devi comprare la sveglia, te devi comprare il motorino, tutto, capito? Tutto.
12: È una cosa bella, si gode
16: Io
12: Roma.
16: Lo farò il 12 giugno questo.
12: Si gode Roma.
15: Se non è Roma, devi andare in due posti per vederla con le due luci differenti. Allora, vai a Gianicolo e vedi veramente l'alba che sorge. Panorama. Poi vai invece dall'altra parte, al Pincio, e vedi il sole alle tue spalle che ti illumina tutta Roma dall'alba.
16: Oh, ma stasera dove vai a cena?
12: Che vuoi sapere? A casa sua. Senti, allora, noi sappiamo davvero che tu sei appunto un esperto di musica e ti abbiamo voluto fare questo dono, perché tu in Volevo fare il musicista hai raccontato davvero degli incontri incredibili, ma con i grandi della musica, cioè tu, un ricordo, un aggettivo di Stevie Wonder.
15: Beh, Stevie Wonder, devo dire che è un aggettivo banale, ma è magico. Avendolo visto poi tre volte, ogni volta ti regala un'emozione straordinaria. E quando sono riuscito a farmi la foto con lui, non ci ho veramente capito più niente. Non mi sembrava vero di averlo proprio preso sotto braccio.
12: Che bello. Si chiama I Wish, il tuo desiderio è stato accontentato. Stevie Wonder, ringraziamo Riccardo Rossi.
16: Ciao, buona
12: serata.
16: Riccardo.
12: Al Pincio. Ciao.

0: Liscia rosso e nero con Storace e Luxuria che adesso vi legge il poglio.
1: Ma voi Riccardo
0: rosso.
1: Se n'è andato?
0: Eh sì, col motorino.
1: Stava con noi, stava qua.
0: Col motorino se n'è andato a fare un giro a questa meravigliosa città.
1: Approfittato di Wonder. Ah bene, poglio rosso.
0: Che bella questa stagione. Al terzo posto ci metto
1: Non ho detto di Vladimir Luxuria.
0: Vabbè, ma tanto tutti riconoscono la mia voce.
1: Ah certo.
0: Ha una nota multinazionale svedese. Chissà quale sarà. Che in 5 dei suoi store in Svezia offre ai suoi clienti la possibilità di sposarsi in sede.
1: Ma che bella Ikea!
0: Altro che ristoranti infiocchettati o location da favola. Ti sposi lì e magari ti danno anche le istruzioni per l'uso e il montaggio.
1: Non vi dico i gesti, non li posso descrivere.
0: Al secondo posto, in negativo, ha le trattative ancora più bloccate del blocco su Hormuz. Abbiamo appena visto che l'Iran ha smentito gli USA.
1: Al primo chissà posto, l'ultima ora che cosa ci dirà.
0: Esatto, succederà chissà di te. Alla disparità di genere tra i sindaci eletti al primo turno. Su 86 candidati, solo 9 donne nei capoluoghi di provincia.
1: Ragazzi, se ne votano.
0: Podio nero.
1: E voi ti ha presi tutti la
0: Storace. Vai.
1: Podio nero terzo per demerito, il tuo idolo. Il premier spagnolo Sanchez, il suo partito socialista, in mezzo ai guai giudiziari per finanziamento illecito. Al secondo posto il neo sindaco di Salerno, neo è la quinta volta, De Luca, che torna a fare lo sceriffo.
0: No, devi dire lo sceriffo.
1: Sceriffo allora. Un posto su Facebook dove controlla
0: i cantieri. Devi dire un posto in goppa a Facebook.
1: Dove controlla i cantieri e mette in fuga i parcheggiatori abusivi. Bravo Don Vincenzo. Al primo posto Francesco Cannizzaro, perché qui mi ha dato fastidio come l'ha trattato con saccenza il Corriere della Sera di oggi, con un articolo veramente brutto, voglio dire.
0: Non l'ho
1: brucia troppo il suo enorme consenso?
0: Gli applausi ovviamente vanno a Cannizzaro a questo punto, giusto?
1: Certo.
0: Ah, ma perché forse l'hanno paragonato a Accetto la Qualunque, no? Io ho visto alcune cose che lo paragonavano a Accetto la Qualunque.
1: Senti, esci da questa trasmissione.
0: No,
1: Esci da questa trasmissione.
0: Ho visto la via satira, vizi e virtù. Allora, qui mi faccio seria. La virtù, essere bella, di successo, sulle copertine dei rotocalchi, richiesta in tutte le trasmissioni televisive come Belen Rodriguez, con la quale condivisi l'esperienza dell'Isola dei Famosi nel 2008, 2 mesi e mezzo insieme. Il vizio, il periodo difficile che sta vivendo da un po' di tempo. In stato confusionale è stata ricoverata e poi dimessa dal Policlinico di Milano. Le auguro di cuore di riprendersi e di tornare a stare bene anche per i suoi figli che hanno tanto bisogno di lei.
1: Ma è stata uscita però.
0: Sì, è uscita.
1: Ed è l'unico vizio che hai trovato?
0: Beh sì, che altri vizi vuoi trovare in Belen? Tweet!
1: A quel ragazzo sudamericano assassinato alla Certosa di Milano dai suoi connazionali. Mi chiedo che cosa succede nella capitale morale d'Italia.
0: Purtroppo la criminalità è ovunque. Adesso Milano perché c'è Sala, non so come la cosa.
1: Alla radio perché c'è Vladimir.
0: Ti direi cucurucucù, guarda. Però lo canta Franco Battiato.

0: ai ai, c'è una notizia dell'ultima ora.
1: No, ce ne sono pure un paio, tutta su Trump che balla un po', perché sulla guerra in Iran, la TV di Teheran adesso dice apertura Hormuz in 30 giorni, la gestiremo con l'Oman, risoluzione ONU in 60, la Casa Bianca, non credete ai loro media, e quindi questo. Poi il fondo del Board of Peace di Trump è senza soldi, nemmeno un dollaro è stato versato.
0: Ma non dovevano versare un miliardo?
1: Ma veramente, vabbè, sono tutti tirchi, come te, sono tu guadagni troppo, vabbè, non paghi
0: le tasse. Donald Trump pensa che tutti hanno i soldi come lui, vabbè.
1: Ma no, non ce l'hai.
0: Salutiamo
1: soldi,
0: la squadra Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi per
1: Lenzi?
0: E appunti musicali Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa, alla parte tecnica Marco Mascia.
1: Mascia con la I?
0: Con Mascia. Con la Mascia. Mascia. Appuntamento a domani. Buon
1: domani,
0: rientro a casa.
1: Grandi cose.
0: Viva l'estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi.

0: C'è una bozza di accordo, riapertura di Hormuz entro un mese, la Casa Bianca, fake news. Trump insiste, i Pasdaran rinuncino all'uranio, ma nessun allentamento delle sanzioni. Bordo Peace per Gaza, i donatori non versano i miliardi promessi, nessuna notizia di 10 attivisti della flottiglia bloccati in Libia, tra loro 2 italiani. Ebola, allarme dell'OMS in Congo, collisione catastrofica tra epidemia e conflitto, i paesi vicini rafforzano i controlli alle frontiere. PNRR, la soddisfazione di Giorgia Meloni, per molti era una sfida impossibile, ma siamo stati all'altezza, spingere sull'acceleratore per l'ultimo miglio. Legge elettorale in aula a fine giugno, la maggioranza, chi vince deve poter governare, le opposizioni, la calendarizzazione è un'inaccettabile forzatura. Omicidio di Milano, parla il padre del 22enne accoltellato, uno degli aggressori è il capo di una gang sudamericana. Acqua, quanto mi costi? Ristoranti non obbligati a servire quella del rubinetto. No della Cassazione al ricorso di una turista che si era rifiutata di pagare 7 euro per una minerale. La più numerosa band del pianeta. A Torino, sabato il concerto dei Rockin' Mille, ospiti Elio e le storie tese. Tennis, Roland Garros, in campo Sonego e Paolini, domani alle 12 Sinner contro Cerundolo, il Giro d'Italia in Trentino, vittoria di tappa al danese Falgren, Fingegaard sempre in rosa. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla situazione in Medio Oriente. La TV iraniana anticipa i contenuti della possibile intesa con gli Stati Uniti. Tra questi la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, che sarebbe poi cogestito da Teheran e dall'Oman. Ma la Casa Bianca smentisce poco fa l'intervento di Trump. Da New York la corrispondente.
1: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto. Gli iraniani vogliono disperatamente un'intesa e non credo che abbiano altra scelta. Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha ribadito Trump, che ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni all'Iran neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Di alcuni progressi nelle trattative e ha sottolineato: noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto, la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito dall'Iran in collaborazione con l'Oman e gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: La questione Gaza nelle casse del Bodo Peace, il progetto voluto da Donald Trump, non vi sarebbe un dollaro. I paesi invitati a partecipare non avrebbero ancora versato nulla. E in Libano la guerra sembra ormai ripresa in pieno. La corrispondente da Gerusalemme.
3: Ancora una volta la strada lungo la costa libanese si è riempita di auto in tanti. Stanno fuggendo in queste ore dalla città di Tiro e da tutta la sua provincia dopo i nuovi ordini di evacuazione emanati dall'esercito israeliano. Subito dopo sono cominciati i raid israeliani su centri di comando di Hezbollah, ha fatto sapere l'esercito. I bombardamenti oggi hanno colpito anche l'area di Nabatie e questo sta facendo aumentare in numero impressionante le vittime. Intanto l'operazione via terra delle forze israeliane va sempre più in profondità. Colonne di fumo si alzano lungo quella linea gialla tracciata da Israele che delimita la zona cuscinetto e gli scontri tra i militari israeliani e miliziani di Hezbollah aumentano di ora in ora. Hezbollah oggi ha ripreso anche il lancio di droni, soprattutto contro i militari israeliani, ma alcuni di questi hanno fatto risuonare le sirene nel nord di Israele. A Gaza invece Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, che solo pochi giorni fa era stato nominato capo del braccio armato del gruppo. Odeh aveva pianificato assieme agli altri capi di Hamas gli attacchi del 7 di ottobre in qualità di responsabile dell'intelligence del gruppo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: La vicenda flottiglia, sono tornati a casa i 6 attivisti italiani del Land Convoy verso Gaza, la carovana umanitaria via terra. Il gruppo è stato attaccato lunedì scorso da forze militari libiche a Sirte. Non abbiamo più notizie di 10 persone, denunciano gli organizzatori della missione. 2 sono italiani. Spero vengano presto rimpatriati, dice il ministro degli esteri Tajani. Un nuovo appello contro tutti i conflitti è giunto da Papa Leone XIV all'udienza generale del mercoledì.
4: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce

0: In questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
1: E a pochi giorni dal viaggio apostolico alle Canarie, dal 6 al 12 giugno, il pontefice ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sánchez. In conferenza stampa il leader socialista ha ribadito la volontà di andare avanti poco dopo la notizia delle perquisizioni nella sede del partito a Madrid. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti parallelo a quello in cui è coinvolto l'ex primo ministro José Luis Zapatero, a cui Sánchez ha confermato il proprio appoggio. Nel pomeriggio il Senato spagnolo, a maggioranza di centrodestra, ha approvato una mozione di riprovazione contro l'esecutivo. Ebola cresce la preoccupazione in diversi paesi dell'Africa. Nella Repubblica Democratica del Congo l'intensificarsi dell'epidemia spinge l'OMS a parlare di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati. Per domani è attesa all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto diretto con un presunto caso positivo. Il corrispondente da Nairobi.
2: Sono profondamente preoccupato per la portata e la rapidità dell'epidemia.
3: Con queste parole il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme sull'emergenza Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Secondo l'OMS il rischio è che il contagio possa estendersi ad almeno 10 paesi africani, aggravato dai conflitti armati che devastano l'est del Congo e dagli spostamenti continui di rifugiati e civili in fuga dalle violenze. I casi sospetti hanno ormai superato quota 1000, con oltre 220 morti sospette, ma i numeri continuano a crescere di ora in ora. Il focolaio è causato dal Bundibugyo virus, una variante rara dell'Ebola per la quale non esistono vaccini o cure approvate. Nell'est del Congo la situazione è resa ancora più difficile dalle tensioni sociali. Almeno 3 cliniche e centri sanitari sono stati assaltati o incendiati dopo il divieto imposto dalle autorità di celebrare funerali tradizionali per le vittime sospette del virus. Durante gli attacchi almeno 18 pazienti sono fuggiti dai centri di isolamento. Non sappiamo dove siano, denuncia un medico locale. Intanto Uganda, Ruanda e Sud Sudan hanno rafforzato controlli e screening alle frontiere. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
1: In un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza.
4: Per molti era una sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Abbiamo riadattato il piano, il più consistente d'Europa, alle nuove priorità e siamo stati all'altezza del compito. Parte da qui la Presidente del Consiglio nel videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR per rivendicare con orgoglio i traguardi raggiunti.
5: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
4: Mai fermati neanche davanti agli imprevisti più grandi, sottolinea Giorgia Meloni, spiegando che ha mantenuto gli impegni con i cittadini sempre e a qualunque costo.
5: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
4: Poi la Premier esorta ad accelerare verso il traguardo.
5: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. È il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore.
4: Carla Macrellino, GR1.
1: La proposta di modifica della legge elettorale sarà in aula a Montecitorio il 26 giugno. Su questo e non solo si anima il confronto tra i partiti.
6: Chi vince le elezioni deve poter governare. La stella polare che Fratelli d'Italia segue sulla legge elettorale per evitare, spiega, inciuci e paludi, ricordando quella attuale approvata dal centro-sinistra non prevede le preferenze, uno dei nodi più duri da sciogliere visto che l'indicazione del candidato al momento assente non piace alla Lega ma è auspicata da Forza Italia e Maurizio Lupi.
7: Noi moderati farà la sua battaglia per ridare ai cittadini con le preferenze la possibilità di scegliere il proprio deputato.
6: Tutto questo, ripete la maggioranza, nel dialogo con l'opposizione, opposizione che però ritiene un'inaccettabile forzatura la calendarizzazione in aula. Chiara Braga, PD.
8: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
6: I partiti di centrodestra pensano ai propri equilibri, concorda Italia Viva, agli italiani ad arrivare a fine mese. I 5 Stelle parlano di prima legge fatta con i comunicati stampa in riferimento all'assenza di un un testo da discutere in commissione e dal movimento Giuseppe Conte chiede anche alla maggioranza di concedere alla procura le chat di Del Mastro. Lucio Bondi, GR1.
1: Emergenza energetica. Per fronteggiarla l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese che potrebbe arrivare ai primi di giugno.
9: Le misure contro il caro energia sono necessarie. Per ora le risposte fiscali allo shock dei prezzi sono state relativamente limitate in Europa. Ne è consapevole la BCE, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria comunque avverte: qualsiasi sostegno fiscale deve essere temporaneo e mirato per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere a ulteriore dura prova le finanze pubbliche. Riguardo l'Italia, nel 2025 il PIL reale è cresciuto dello 0,5%, scrive il Fondo Monetario, ma il debito pubblico è aumentato a circa il 137% del PIL. Resta una certa vulnerabilità. Parte dei fondi del PNRR non utilizzati potrebbero far fronte al caro energia. Il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, spiega.
10: Spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, dopodiché noi dobbiamo presentare una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. I margini sono risicati.
9: Risposta che potrebbe arrivare da Bruxelles il 3 giugno, quando il commissario agli affari economici Dombrovskis presenterà il cosiddetto pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti. La cronaca: è morto nella notte in ospedale Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato ieri sera sui binari della stazione di Milano Certosa. Si indaga sul mondo delle pandillas, le gang di origine sudamericana.
11: Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro c'erano già. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13. Si tratta di una gang sudamericana. Sono le parole del padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, originario dell'Ecuador, che ieri sera era col fratello e un amico sulla banchina dei treni alla stazione di Milano Certosa. Secondo i testimoni, i tre, tutti incensurati, erano tranquilli e sono stati aggrediti da almeno una decina di giovani con la maglia nera che hanno lanciato bottiglie e sassi senza un apparente motivo.
12: Hanno gridato e io ho visto un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione.
11: Il ragazzo, che viveva nella zona con la famiglia, è morto in ospedale dopo essere stato colpito con diversi fendenti, mentre il fratello, che ha riportato delle abrasioni, ha raccontato agli inquirenti che con gli aggressori non c'era mai stato nessun tipo di contatto. Le indagini si concentrano sul mondo delle pandillas, le gang di latinoamericani che a Milano già in passato sono state protagoniste di episodi violenti. Il caso più grave 10 anni fa, quando un capotreno venne ferito gravemente ad un braccio, quasi amputato, da un macete. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Ad aprile, in provincia di Latina, una bambina di 11 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava andando in bicicletta poco dopo le 16 alla guida da una donna che si è fermata per prestare soccorso e poi è stata accolta da un malore. Il caso Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che, secondo la procura, riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere.
13: La richiesta è già stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, è Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra, da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Quel ristorante, secondo i magistrati, riciclava il denaro del boss. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società Cinque Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando, con la condanna definitiva a febbraio, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice: in quelle chat nulla di collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ancora un morto sul lavoro, un operaio ucraino di 35 anni, dipendente di un'azienda specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici, ha perso la vita in un incidente ieri a Francofonte, Siracusa, ma la notizia si è appresa solo oggi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un pallet. Il processo sulla strage di Ustica a Roma: gli avvocati dei familiari delle vittime si sono opposti all'archiviazione chiesta dalla procura. Si tratta dell'ultima inchiesta aperta sulla morte di 81 persone causata dall'abbattimento del 19 Itavia il 27 giugno 1980.
14: Credo che sia una questione di dignità nazionale. Non possiamo permetterci di non sapere chi ci ha abbattuto un aereo civile.
13: Non arrendersi davanti ai silenzi, alle menzogne e ai depistaggi. A chiederlo è Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica. Davanti al muro di gomma opposto da Francia e Stati Uniti, non potendo dare un nome ai responsabili, la procura ha chiesto l'archiviazione. Ma sono proprio i risultati della nuova inchiesta a dare speranza ai parenti delle 81 vittime, che chiedono un ulteriore sforzo per arrivare 46 anni dopo alla verità. Secondo la ricostruzione dell'avvocato Alessandro Gamberini, fu un missile ad abbattere il D-19 in uno scenario di guerra aerea nei cieli di Ustica, che potrebbe essere ricostruita con nuove ricerche sui tracciati radar.
15: C'era un'attività nei cieli che prevedeva l'esistenza di una portaerei che era la portaerei francese Fokker, anche un aereo Hawks americano che documentò tutto. Peccato che questa documentazione gli americani non ce l'hanno data, i francesi hanno mentito sulla presenza della Fokker. Io credo che un'ulteriore indagine a completamento debba essere fatta.
13: Simone Zazzera, GR1.
1: Continua l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Torino e Roma. E nella capitale a farne le spese stamane è stato un fedele, svenuto mentre era in fila per stringere la mano al Papa al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. A soccorrerlo è stato proprio il pontefice, che lo ha assistito fino a quando l'uomo non è stato portato via in sedia a rotelle. Hotel e ristoranti possono rifiutarsi di servire l'acqua dal rubinetto. La decisione della Cassazione fa discutere.
16: La sentenza arriva da un caso del Natale 2019. Una turista in vacanza in un 5 stelle di Corvara in Badia, sulle Dolomiti, si era vista negare l'acqua della rete idrica durante i pasti e dire che il soggiorno non era per tutte le tasche. Pacchetto di mezza pensione da oltre 5.700 euro a settimana, bevande escluse. Una sola alternativa per bere, acqua minerale a 7 euro a bottiglia. Anche l'offerta di pagare la caraffa di acqua del rubinetto era stata respinta dall'hotel. La cliente per questo aveva fatto causa chiedendo 2.700 euro di risarcimento, sostenendo che l'acqua è un diritto umano universale. Tutti e tre i gradi di giudizio però le hanno dato torto. L'ordinamento italiano, hanno scritto i giudici, non impone a ristoratori o albergatori l'obbligo di servire l'acqua del rubinetto. Una sentenza destinata a far discutere in un paese come il nostro a forte vocazione turistica. In Spagna, Inghilterra e Galles l'acqua potabile è gratuita e obbligatoria per legge. In Italia per ora resta una scelta del locale. Federico Mello, GR1.
1: Musica. Sabato l'Allianz Stadium di Torino aprirà le porte a Rockin' Mill, la rock band più grande del pianeta.
17: Giuro di suonare solo le note che servono, non una di più.
18: Tutto nacque più di 10 anni fa. Fabio Zaffagnini ha un'idea. Rockin' Mill. 1000 musicisti riuniti nella sua città natale, Cesena, per inseguire il sogno di un tributo ai Foo Fighters, conquistando così l'attenzione del mondo intero e di quella band. Oggi l'idea si è trasformata in una comunità. Lo scorso 31 gennaio si sono esibiti per la prima volta negli Stati Uniti, a New Orleans. Qualche settimana fa su YouTube ha debuttato il documentario dedicato al loro decennale. E sabato 30 maggio la band si esibirà per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino. Ospiti della serata, Elio e le Storie Tese. Fabio Zaffagnini.
19: Grande onore, però anche una grande responsabilità. Quest'anno, insieme a noi, sul palco di Torino, ci saranno gli Elio e le Storie Tese, che ci hanno contattati qualche mese fa per celebrare i 30 anni della Terra dei Cachi, quindi un brano mastodontico, difficilissimo, probabilmente il brano più difficile che abbiamo mai tentato di fare, e non vediamo l'ora di sentire quello che salterà fuori.
18: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulio De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessandro Pazienza e Antonio D'Alessandri. Tra poco lo sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
20: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
22: GR1 Sport.
23: Buonasera da Manuela Collazzo, tennis e ciclismo nella nostra pagina, il Giro d'Italia, tappa in Trentino, la 17ª con un vincitore forse a sorpresa.
24: Le Dolomiti di Brenta, schive e timide, si mostrano solo a tratti, il cielo si apre e si chiude ad Andalo, corsa che invece è sfrontata nel suo esplodere sin dall'inizio. Tappa da fughe, si diceva, 200 km infuocati da Cassano d'Adda ad Andalo, vanno via in 28 che si danno battaglia praticamente sempre. Alla fine il gruppo si seleziona e la spunta di gambe ma soprattutto di testa, un veterano come Michael Valgren, danese come Vingegaard. Valgren batte sul traguardo il norvegese Leknessund e l'indomabile Damiano Caruso, terzo, che rientra in top 10 in classifica generale.
25: È una giornata più che soddisfacente. Sono venuto al giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare la squadra. Ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e oggi ho chiesto di provare. La squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo, ed è venuta fuori penso una bella giornata.
24: Per i big, a parte il balzo di Caruso, nulla muta. Il gruppo lascia fare la fuga e Vingegaard resta in rosa, come ci spiega il suo angelo custode Davide Figanzoni.
26: Sicuramente tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' goderci il giro.
24: Andalo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
23: Il tennis, la diretta con il Roland Garros, notizie sugli azzurri impegnati oggi, facciamo il punto con Emilio Mancuso.
27: Buonasera a voi tutti. Intanto buone notizie perché abbiamo Jasmine Paolini contro l'argentina Solana Sierra, 6-3, 4-2, match in corso su Lang Len, un break nel primo set sul 5-3 decisivo per poi chiudere il primo parziale, un break anche nel secondo per Jasmine, incitata a bordo campo da Sara Errani a fare il tifo, a incitarla e darle consigli giusti. Ricordiamolo, la Paolini non gioca il doppio per concentrarsi in singolare. C'è anche Lorenzo Sonego contro l'americano Tommy Paul, match molto difficile per il torinese. Niente da fare invece per Federico Cina dopo l'esaltante cavalcata partita dalle qualificazioni e il bel primo turno vinto contro Opelka, battuto in 3 set dall'olandese De Jong. Ricordiamolo, l'azzurro primo 2007 a vincere una partita in uno slam. Sempre gran caldo a Parigi, Jakub Benčić dopo quasi 5 ore 13-11 nel tie break del super tie break del quinto e decisivo set sull'argentino Navone, si qualifica al terzo turno, ma post match drammatico per lui, cade a terra senza forze, probabilmente un colpo di sole per lasciare il campo, ha dovuto chiedere il supporto della sedia a rotelle. È stata davvero una giornata complicatissima. Ancora per il caldo in campo c'è Novak Djokovic, vi aggiorniamo al volo sul match dell'ex numero uno del mondo, in campo sul centrale 5-2 nel quarto set con il francese Valentino Rogier al servizio. Per quanto riguarda il tabellone femminile, abbiamo detto della Paolini, è stata la giornata della caduta della Rybakina. Avanti invece Swiatek e Svitolina.
23: Calcio, manovre per il futuro, gli addi, ufficiale quello di Sarri alla Lazio, c'è anche il comunicato del club che conferma la risoluzione consensuale. Sarri pronto a una nuova avventura all'Atalanta, squadra dalla quale è in uscita Toni D'Amico. Anche in questo caso c'è il comunicato della società. D'Amico dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Roma, ritroverebbe così Gasperini. Stasera a Lipsia la finale di Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano, agitata alla vigilia, scontri tra le tifoserie. Chiudiamo con una notizia di Formula 1, la Formula 1 che abbraccia la moda, dal prossimo anno Gucci sarà sponsor principale del team Alpine che si chiamerà proprio Gucci Racing Alpine e correrà con i colori della casa di moda italiana. 19:24, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
2: non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
9: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
29: Onda Verde, viaggiare informati.
30: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:27 in punto. Sulla 12 la Genova Rosignano, ci sono code per 3 km per lavori in corso tra Recco e Genova Nervi. Sulla 21 coda tratti tra Piacenza Ovest e la 1. Firenze Pisa Livorno, code per 7 km per un veicolo in avaria tra Lastra Signe e Montelupo Fiorentino. Tanti gli incidenti in giornata, adesso il traffico sta fortunatamente tornando alla normalità. Andiamo nella capitale, a 24 tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, rallentamenti per incidente all'altezza del grande raccordo anulare sulla statale Pontina in direzione di Terracina. Da pochi minuti ci sono code per un veicolo in avaria tra Monza e Agrate sulla 4, la Milano-Brescia, proprio in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
29: In collaborazione con il CIS.
31: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
32: Io.
31: E la multa dell'altro giorno?
32: Io.
31: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
32: Io.
31: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
32: Io.
33: Basta un tap e a parte avere i servizi pubblici sul tuo smartphone, ci pensa io.
34: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
35: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
36: Marco! Fuori. Ora!
37: Quando pensi sia finita...
38: Trovami qualcosa, Paolo.
39: Sei mio agente. Agisci.
37: Ecco la soluzione.
39: Sono un genio. Il carcere.
40: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
41: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
42: Buongiorno. Sono qui come vostro insegnante.
37: Per il ciclo Purché Finisca Bene...
43: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
44: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
37: In prima visione...
43: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
37: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
45: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
0: vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
1: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
2: Il premier mette a punto in queste ore.
3: The president did what he always would.
4: The Afghan government says they're not surprised.
5: Zapping.
11: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Allora, di cosa ci occuperemo in questa puntata? Chi saranno i nostri ospiti? Ve lo racconto subito. Apriremo con Fausto Bianchi, vicepresidente di Confindustria, presidente nazionale della piccola industria. Parleremo con lui ovviamente dell'assemblea nazionale di Confindustria che si è svolta ieri alla Nuvola a Roma, alla presenza di del Presidente della Repubblica Mattarella e di quasi tutto il governo, ovviamente a partire da Giorgia Meloni che ha fatto un applauso, ha fatto un discorso molto applaudito. Parleremo quindi di quali sono stati i punti di contatto tra i punti di vista del governo, dei punti di vista di Confindustria, che cosa Confindustria ha chiesto al governo, al paese per rimettere in carreggiata la sua economia, la sua produttività, la sua crescita. Ne parleremo appunto con Fausto Bianchi, vicepresidente di Confindustria. Poi avremo con noi Mario Rocco, che è un economista di Ernst & Young Parthenon, che hanno appena fatto un osservatorio, hanno fatto uno studio sulle conseguenze della guerra in Oriente, in Medio Oriente e dello shock energetico che ne è scaturito sulla crescita dell'Italia e dell'Europa. Quindi ci sono un po' di numeri che ci faremo raccontare in generale sul PIL italiano e in particolare su quattro settori portanti, cioè quello dell'alimentare, del tessile, dell'abbigliamento, dei macchinari e dell'automotive. La messa a fuoco sarà su questi quattro comparti e sul modo in cui questi contribuiranno alla crescita o alla non crescita dell'Italia. Poi sarà con noi l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Riprenderemo un po' gli spunti che sono scaturiti dalla tornata elettorale di domenica scorsa, le amministrative, 6 milioni e mezzo di elettori impegnati a rinnovare comuni piccoli e grandi, a cominciare da Venezia, che è stato il caso nazionale più evidente. Cosa pensa Fratelli d'Italia di questo risultato, come pensa di avvicinarsi alle prossime elezioni e soprattutto come anche guarda la possibilità di cambiare la legge elettorale. Questi saranno un po' i temi della nostra conversazione. Poi avremo ospite Francesca Giovannini, la conoscete, spesso con noi a Zapping, uno dei massimi esperti in termini di sviluppo nucleare, di proliferazione nucleare, è la direttrice del progetto Managing the Atom alla Harvard Kennedy School. Con lei cercheremo un po' di capire, anche un po' di ricostruire tutta la vicenda del nucleare iraniano, che è stato sotto la messa a fuoco da anni. Se ne sono occupati i presidenti americani, Israele ha spesso richiamato il mondo rispetto al pericolo dell'Iran con una bomba atomica, Trump ha usato la questione dell'atomica iraniana come principale pilastro della sua ultima operazione militare in Iran, e cercheremo quindi di capire se tutto questo effettivamente a che cosa ha portato, se mai davvero l'Iran fosse stato vicino ad avere una arma nucleare e come da questo momento in poi, con quello che si sa degli accordi che si stanno chiudendo in queste ore tra Iran e Stati Uniti, quale sarà il destino dell'Iran come potenza atomica militare soprattutto. Ne parleremo con Francesca Giovannini. Poi sarà con noi Elettra Santori, che è una sociologa del terrorismo, un'esperta di jihad, lavora per la Fondazione ICSA. Con lei parleremo di come si radicalizzano i giovani islamisti. Ovviamente il punto di partenza sarà un po' l'attentato, l'automobile scagliata contro la folla nella strada di Modena, e il modo in cui poi si è cercato di capire quali fossero le origini le origini, le motivazioni, le radici dell'uomo che ha fatto questo attentato, ci ricollegheremo a quello per capire che cosa sta succedendo, soprattutto nelle carceri italiane, che è diventato a quanto pare uno dei principali centri di radicalizzazione in questo senso. Poi sarà con noi Adele Sarno, che vice caporedattrice dell'Huffington Post, cura anche la newsletter Il Trono di Silicio. Con lei cercheremo di raccontare meglio, di capire qual è questa gigantesca quotazione in borsa che Elon Musk sta preparando, la più grande, se andrà in porto, la più grande mai registrata, decine e decine di miliardi di dollari, che tra l'altro potrebbero portare Trump a essere il primo trilionario del mondo, il primo ad avere un patrimonio che arriva a 1.000 miliardi. Ne parleremo appunto con Adele Sarno. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
36: Media iraniani, c'è la bozza di accordo con gli Stati Uniti, riapertura di Hormuz, l'intesa sarà approvata dall'ONU, la Casa Bianca smentisce, invenzione totale, Trump, non siamo ancora soddisfatti. Il Fondo Monetario boccia il taglio alle accise, Meloni su PNRR, abbiamo vinto la sfida, Salvini attacca Europa, BCE, opposizione, economia a picco, il governo forza su legge elettorale. Targa in memoria di Matteotti alla Camera, banchi del centrodestra semivuoti, scontro su chat antisemite, Donzelli condanna ma niente lezioni, Schlein, la premier prenda provvedimenti. Spagna, la Guardia Civile nella sede dei socialisti a pochi giorni dallo scandalo Zapatero, Sanchez a Roma dal Papa, in caso di irregolarità agiremo con determinazione. Morto il 22enne accoltellato sui binari della stazione Certosa di Milano, il padre e mio figlio ucciso da una gang sudamericana, ho riconosciuto il capo, gli aggressori in fuga. Fine maggio rovente in Italia e in Europa, afa e caldo record, domani bolino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, le temperature cominceranno a scendere nel weekend.
11: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Fausto Bianchi, presidente nazionale della piccola industria e vicepresidente di Confindustria. Buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
5: Buonasera Giancarlo, grazie dell'invito e soprattutto un saluto ai radioascoltatori.
11: Allora, cominciamo a guardare il quadro generale. Ieri si è svolta l'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, la Nuvola, era presente il Presidente della Repubblica, gran parte del Governo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente Orsini ha svolto una relazione molto applaudita. Possiamo capire meglio quali sono, dal punto di vista di Confindustria in generale, in questo momento le cose necessarie da fare per rimettere l'Italia in carreggiata dal punto di vista della crescita, dello sviluppo, insomma dei conti, che cosa si deve fare?
5: Allora Giancarlo, il paese, il continente europeo è alle prese con sfide importanti, sfida geopolitica, tecnologiche, climatiche, demografiche e lasciami dire per me che rappresento una componente straordinaria come quella della piccola industria anche un tema di transizione dimensionale e il Presidente Orsini ha voluto incorniciare queste tre sfide con un mainstream che è responsabilità, fiducia e coraggio, andando a dividere quelle che secondo noi sono l'assi di interventi da un punto di vista europeo e gli assi di interventi da un punto di vista nel nostro paese. Dal punto di vista europeo la richiesta di Confindustria anche facendo perno sul meccanismo della cooperazione rafforzata, abbiamo evidenziato l'esigenza di un vero mercato unico dell'energia, di un mercato unico dei capitali e del risparmio e di un debito comune europeo per finanziare una forte politica industriale. Nell'ambito italiano ci siamo concentrati, il Presidente Orsini si è concentrato su cinque temi, il tema dell'energia, il tema della crescita dimensionale ovviamente molto caro al sottoscritto, il tema dei contratti di sviluppo legati all'innovazione, semplificazioni in particolare fare, ha fatto un accenno molto forte e dettagliato sul tema della riforma della 231 e il tema di a poter attingere a risorse adeguate per quelli che sono gli obiettivi. A giudizio di tutto una relazione molto completa, una relazione che mette l'impresa e l'industria al centro di quello che è l'agenda della politica italiana e europea, dove c'è stato effettivamente una reazione positiva pressoché totale da tutte le anime del governo e da tutte le forze politiche presenti.
11: I giornali hanno messo in luce con molta evidenza una sintonia tra il presidente Orsini e la presidente Meloni, soprattutto nel criticare in qualche modo l'Unione Europea, la Commissione Europea, la sua iperregolazione, il suo approccio burocratico. E in questo governo e Confindustria si trovano d'accordo davvero?
5: Ma guardi, Confindustria da sempre è un'associazione autonoma, apartitica e agovernativa. Noi ovviamente, Presidente Orsini, Confindustria, giudichiamo i provvedimenti per quello che sono, i decreti e le policy. Se siamo d'accordo con la Presidente Meloni è soltanto un vantaggio, un punto di partenza, perché in un'Europa dove si fa delle volte molta fatica ad andare d'accordo, come dire, a casa propria, è bene avere un asse con le priorità dove al centro c'è industria, produttività, competitività e quindi lavoro e salari. Quindi siamo da questo punto di vista molto soddisfatti.
11: Ecco, ma Orsini ha detto chiaramente che la burocrazia europea è lunare. C'è questo problema, lo avvertite come imprenditori che c'è una forma di freno da parte dell'Unione Europea a quello che potrebbe essere uno sviluppo più rapido?
5: Guardi, io ho uno studio elaborato qualche tempo fa che conteggiava circa 160.000 tra norme, regolamenti, decreti e rispetto in Italia, rispetto per esempio alla Germania che ne contava, questo studio, circa 8.000. Quindi lavorare, investire, costruire futuro con uno zaino sulle spalle non è mai semplice per nessuno, qualsiasi sia la dimensione e qualsiasi sia il paese. Andando anche ad approfondire il tema per esempio della ZES unica, dove ci sono state 1.300 autorizzazioni in poco più di 2 anni, con investimenti generati per 55 miliardi di impatto economico e con 60.000 nuovi posti di lavoro con incentivi pari a 5 miliardi, francamente le dico che la strada della semplificazione attraverso la centralizzazione delle autorizzazioni sicuramente è una via che l'industria richiede e che frena fortemente lo sviluppo.
11: Si è parlato molto di energia, in particolare si è messo l'accento sul rilancio del nucleare, una cosa su cui Confindustria conta, anche se è proiettato piuttosto avanti nel tempo, si dice almeno una decina d'anni prima di poter avere risultati concreti, prima di poter allacciare le imprese a centrali nucleari.
5: Certo, dobbiamo avere una politica molto netta, dobbiamo lavorare con una priorità di urgenza e dobbiamo lavorare con un principio di importanza. È importante iniziare questo percorso tecnologico moderno, attuale, che già altri paesi stanno utilizzando e quindi partire con tutto l'iter che sarà la specializzazione, la ricerca, l'innovazione, le normative legate all'investimento sul nucleare. Dall'altra parte però abbiamo un sistema energetico tra i più cari in Europa, circa il 40%, abbiamo un apparato burocratico, soprattutto da un punto di vista regionale, che blocca 4.000 impianti rinnovabili in tutta Italia, abbiamo un sistema di tassa carbonica dove esiste un paradosso, chi più rispetta il tema della sostenibilità, il tema dell'ambiente, si trova oggi, come l'Italia dove siamo campioni, si trova oggi a pagare un'energia più cara delle altre, addirittura su fonti rinnovabili. Quindi noi abbiamo chiesto fortemente, non potendolo modificare visto che conosciamo i tempi della burocrazia europea, quello almeno di sospendere questo balzello tecnico che in questo momento frena e oggi intacca, soprattutto per quelle che sono le dimensioni più piccole, le imprese lì dove i bilanci soffrono principalmente di questo aspetto energetico.
11: Ecco, allora veniamo proprio alla piccola industria, alla piccola e media industria. Lei lo ha sottolineato nella relazione del Presidente Orsini, la crescita dimensionale era, credo, il secondo punto in ordine di, diciamo, di proprio di esposizione. Perché le piccole e medie imprese hanno bisogno di crescere? Quali sono i motivi strutturali che richiedono questo salto in avanti?
5: Ma guardi, il tema, come le dicevo in apertura, il tema delle varie transizioni, delle varie sfide che stiamo affrontando come imprese, in realtà per quanto riguarda la dimensione è una sfida fondamentale della sfida della crescita, perché qui rispetto a quello che è ormai la competizione globale non si tratta più di diventare tutti quanti grandi ma prima di tutto competitivi, quindi il tema è raggiungere quell'equilibrio, quella dimensione minima diversa per settore che consente di avere un business sostenibile con capacità di fare investimenti, capacità per esempio di attrarre competenze, risorse finanziarie, di innovare e di competere sui mercati. Noi lo chiamiamo paradosso virtuoso perché in realtà e non per una frase di circostanza Giancarlo, diciamo piccole ma per modo di dire, la manifattura diffusa italiana in realtà è un modello unico fatto di qualità, flessibilità, specializzazione, innovazione e soprattutto una cosa a cui io tengo particolarmente, che da quando sono stato eletto dal 30 novembre dell'anno scorso sto facendo, il presidio dei territori, cioè le PMI in Italia, le piccole imprese in Italia non generano soltanto PIL in maniera importante ma generano comunità, occupazione stabile, coesione sociale, identità territoriale e dove c'è industria c'è in territorio. Spesso si parla di spopolamento delle periferie, ma io le posso dire, anzi io quando mi trovo poi a fare questa intervista, a incontrare diciamo anche i decisori politici, dico vi invito a venire a vedere quelle che sono le reti, le filiere, i distretti, i territori dove c'è lavoro, welfare, servizi, stabilità sociali, perché il tema anche che le PMI tengono vive intere province, distretti industriali, aree interne.
11: D'altronde anche il Presidente Orsini ha evocato l'immagine di una desertificazione industriale, del rischio di una desertificazione industriale in Italia, è più o meno questo di cui stiamo parlando.
5: Ma è un rischio, io conosco bene, ripeto, prima di diventare presidente nazionale sono stato presidente regionale e per esempio a Latina dove vivo piuttosto che in provincia di Frosinone le potrei dare un dato, conosco delle aziende che occupano 130 dipendenti in comuni di 2000 persone e sono, mi credimi proprio in vera periferia, non immagino cosa sarebbe quella periferia senza questo attore di coesione sociale, attore di welfare, e quindi dobbiamo mettere al centro, e mi fa estremamente piacere che il Presidente Orsini l'abbia messo al secondo punto, la difesa e la crescita e l'accelerazione in tal senso di quello che è veramente una componente eccezionale che nel mondo contribuisce al famoso Made in Italy, no? Perché poi alla fine se ne manca a vedere i dati, oltre a rappresentare il 99% delle imprese italiane generano il 65% del valore aggiunto e soprattutto, e qui torniamo sul tema dell'occupazione, occupano il 75% della forza lavoro, sono presenti nelle filiere, sono imprese particolarmente innovative, particolarmente flessibili e sono un esempio che anche nostri cugini europei come la Francia, soprattutto in un rapporto pubblicato qualche giorno fa, studiavano, approfondivano, lodavano i francesi il nostro modello industriale come un modello unico e che con una densità, con una popolazione dello 0,8 a livello mondiale, in realtà siamo il quarto paese manifatturiero al mondo. Se andiamo a vedere sopra, siamo abituati a vedere sotto, ma se andiamo a vedere sopra di noi chi c'è la Germania con 59 milioni di con 84 milioni di abitanti rispetto ai nostri 59 milioni e dopo c'è ovviamente gli Stati Uniti con 350 milioni, per non dire primo posto la Cina con 1,4 miliardi di abitanti, e noi con la nostra dimensione e noi con la nostra flessibilità, con il nostro genius loci italiano, lasciami dire, comunque siamo lì che competiamo e ancora oggi in alcune nicchie, in alcuni settori e in alcune intere distretti siamo quello che tutti ci riconoscono come bello e ben fatto. fatto, e quindi di questo dobbiamo andare orgogliosi e da questo dobbiamo ripartire, anche perché valorizzare questa filiera, valorizzare questa componente significa non soltanto tenere in vita ma anche sviluppare interi territori, interi ecosistemi che sono legati, legano la propria vita alla resistenza, alla capacità di crescita di queste imprese.
11: Però adesso l'imperativo è la crescita, allora mi chiedo, per tanti anni ci siamo sentiti dire piccolo e bello, ci siamo sbagliati a dire questa cosa?
5: Guarda, ogni affermazione nel politica industriale ha, diciamo, la sua epoca. È chiaro che noi viviamo in un paese dove oggi industria, piccola e media impresa, significa spesso, ed è bellissimo quello che le dico, famiglia, collaboratori, comunità, dove 20-30 persone vivono e sono leader nel proprio mercato, essendo noi una componente, una manifattura spesso di pezzi piuttosto che di prodotto finito, quindi che ci agganciamo a delle filiere molto, molto interessanti. Piccolo rimane sempre bello, ma sicuramente oggi non è più sufficiente.
11: Bisogna crescere sia per affrontare, immagino, il passaggio generazionale, ma sia per accedere meglio al mercato dei capitali, dell'innovazione. Sono un po' questi i temi, mi pare di capire.
5: Ma il tema della dimensione si sposa con, come appunto dicevi, con il tema della capacità di attrarre competenze, con il tema della fuga dei cervelli. Non ci dimentichiamo che negli ultimi 10 anni 350.000 giovani hanno lasciato il paese, con ahimè 120.000 laureati, con il tema che il 50% delle imprese con un fatturato superiore ai 20 milioni nei prossimi 10 anni affronteranno un passaggio generazionale, e che un passaggio generazionale lì dove l'organizzazione aziendale corrisponde spesso con la famiglia può diventare un problema se non attiviamo le leve della managerializzazione, dell'apertura a investitori, dell'apertura appunto a quello che è il private equity. Quindi se non cresciamo anche da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista patrimoniale, quindi la dimensione, la ricerca della capacità di essere competitivi, di poter investire, di poter sfidare, di poter affrontare, adottare anche i temi legati all'innovazione, i temi legati all'intelligenza artificiale, dove ahimè soprattutto lì dove la dimensione è più contenuta si fa fatica ad adottarla, o abbiamo dei dati che sono inferiori nelle piccole imprese al 15%, e sono, poi mi dicono che l'intelligenza artificiale è una tecnologia democratica, ma se non la riusciamo ad inserire nei modelli produttivi, nei modelli di business, nella capacità di fare industria delle piccole e medie imprese, la democrazia poi di questa tecnologia non riusciremo a portarla al fattor comune.
11: Molto bene, grazie Presidente, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro,
5: grazie a
11: Fausto Bianchi,
5: Giancarlo.
11: Grazie ancora, arrivederci alla prossima occasione, sono le 19.52 minuti, noi restiamo un po' in tema perché ci continuiamo a occupare del destino economico, industriale del paese, dell'Italia, in qualche modo anche dell'Europa, con l'aiuto di Mario Rocco, che è un economista di Ernst & Young Partenon, che hanno preparato un rapporto per cercare di capire l'effettivo impatto, diciamo, delle guerre e dello shock energetico che ne è derivato sulla crescita italiana. Buonasera Mario Rocco, benvenuto a Zapping.
6: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
11: Allora, cerchiamo di capire quindi che cosa avete compreso, che cosa avete in qualche modo scoperto rispetto al costo che si produce per l'Italia, per il paese, in qualche modo anche per l'Europa, rispetto a quello che vediamo poi sugli schermi dei telegiornali, prima i bombardamenti, poi la chiusura dello stretto, poi gli infiniti rinvii dei negoziati, insomma tutto questo poi per quello che riguarda le nostre tasche, le famiglie, la capacità produttiva delle imprese, come si traduce?
6: Si traduce sicuramente nel calo della fiducia, per cui abbiamo una fiducia delle aziende e dei servizi sotto il livello di espansione, che è appunto fissato convenzionalmente a 50, un indice fissato a 50, una fiducia del manifatturiero lievemente in peggioramento ma lievemente positiva, e una fiducia delle famiglie in drastica, diciamo consistente diminuzione. La diminuzione della fiducia vuol dire un calo dei consumi, connesso anche ovviamente all'impennata dell'inflazione che prevediamo nel 2026 raggiungere il 2.8.
11: Sembrava che si fosse che fosse stata domata, invece poi si è improvvisamente risvegliata, no?
6: Le do un dato: il 2025 l'abbiamo chiuso con un indice dei prezzi al consumo di 1.5. La nostra previsione era di un rialzo intorno al 2. Siamo alla nostra previsione aggiornata ad oggi rispetto alla previsione di marzo a 2.8. Ovviamente quello che sta succedendo passa per vari canali, che sono principalmente il costo dell'energia alla produzione, il costo del petrolio che si riverbera ovviamente nelle varie catene del valore, costo, aumento del costo, per cui aumento dei prezzi vuol dire meno consumi, e tutto questo in un contesto di incertezza. Incertezza non è bella per l'economia, perché certo, vuol dire rischio, vuol dire non investire, no? Fermare gli investimenti.
11: Perché nessuno oggi può dire quando lo stretto di Hormuz potrà riaprire, quando le cose si ristabilizzeranno, quando il traffico di materiale energetico, di petrolio, di gas, tornerà ai livelli pre-guerra. È impossibile prevederlo.
6: No, infatti chi fa il nostro mestiere, che è un mestiere diventato molto difficile in questi tempi, no, si dice che il futuro non è più quello di una volta, diceva un poeta francese 100 anni fa, per cui è attualissimo però, no?
11: E noi c'è anche chi diceva che le previsioni sono molto complicate, specie quelle che riguardano il futuro.
6: Sì, appunto, noi ci cimentiamo in scenari. Ovviamente lo scenario mediano è lo scenario di cui sto parlando, per cui noi prevediamo per il 26 una variazione del PIL dello 0,4% e per il 27 dello 0,6%, in lieve ripresa. Tutto questo ovviamente in uno scenario mediano di gravità. Ovviamente ci sono scenari molto più severi che ci piacerebbe, diciamo,
11: che si evitassero,
6: Ecco,
11: per quanto riguarda la crescita, ho visto che avete in qualche modo identificato la crescita del PIL italiano nel 2026 ad un 0,4%, è di questo che ci dobbiamo accontentare.
6: Sì, siamo nella dimensione siamo tornati dopo il rimbalzo post-Covid nella dello zero virgola. Ovviamente si stanno affievolendo i contributi dei vari incentivi, no? Delle spinte, diciamo, all'economia date dagli incentivi attraverso gli investimenti. Abbiamo un'ultima parte di PNRR, per cui anche la parte di investimenti ad essi connessa va diminuendo. Faccio un esempio: nel 25 gli investimenti contribuivano al PIL con un incremento del 3-5%, e nel 26 la nostra stima è dello 0,4, e addirittura una variazione negativa per il 27, per cui questo un po' disegna il trend. La domanda interna è una domanda molto debole, per cui i consumi delle famiglie in alcuni comparti, per alcune filiere restano deboli, per temi ovviamente legati all'inflazione e alla poca elasticità, diciamo, definiamola così, dei salari.
11: Però c'è una cosa che mi piacerebbe capire meglio: queste crisi di cui parliamo, la crisi del Golfo, gli effetti della guerra in Ucraina, le guerre in Medio Oriente, insomma riguardano e colpiscono tutta Europa, però l'Italia in questo mostra di subire con più fragilità gli effetti di quello che Giorgio Meloni, la Presidente del Consiglio, ieri chiamava le policrisi, no? Noi siamo vittime l'Europa è vittima di una policrisi, l'Italia però è quella che subisce la più evidente diminuzione del PIL, che subisce che mostra la più evidente calo calo di produttività, che continua peraltro a doversi indebitare, quindi ci sono paesi che riescono a ridurre il loro debito pubblico e contemporaneamente a crescere, noi aumentiamo il debito pubblico e non cresciamo. Quindi qual è lo specifico dell'Italia all'interno di queste policrisi che tutti i paesi subiscono e che l'Italia paga di più?
6: Ci sono vari temi strutturali. Allora, il primo sicuramente è il costo dell'energia. Il secondo è la reattività del sistema industriale, però diciamo che è diffuso a livello europeo, di deindustrializzazione si parla a livello europeo. Ovviamente noi non ne siamo immuni, no? La Cina è diventata la grande fabbrica del mondo, ogni anno segna record di esportazioni, ormai arrivate a delle cifre estremamente rilevanti. Noi ovviamente lottiamo con una fragilità della domanda, perché citavo prima l'elasticità salariale, no? La difficoltà a crescere dei nostri salari. Lottiamo con una competitività delle nostre imprese, si diceva piccole bello, gli studi non dicono così, perché la produttività delle imprese cresce al crescere della dimensione, per cui andare sui mercati esteri, in alcuni settori lo facciamo molto bene, pensiamo al settore dei macchinari, al settore dell'agri-food, in alcuni altri facciamo molto fatica, pensiamo al grande malato automotive, certo. Per cui ci sono dei temi strutturali che non sono temi nati oggi, ovviamente. E mi lasci dire che anche lo zero virgola non è un tema di oggi, ecco, ce l'eravamo un po' dimenticati con il rimbalzo Covid e poi con le spinte date dai meccanismi di agevolazione fiscale, PNR.

0: le fatto ai servizi.
1: Voi poi avete analizzato vari comparti, lei ci ha dato fino adesso un quadro generale e poi lo avete messo a fuoco su, diciamo, quattro diversi settori dell'economia italiana. Come si distribuisce questa crisi nei vari settori?
0: In maniera molto diversa. Diciamo che i settori più resilienti sono quelli che citavo prima, cioè il settore del food e beverage in generale, che vive di una consistente heritage, di una qualità, di una presenza.
1: Anche turismo in questo si può mettere?
0: Perfetto, il turismo è uno dei primi settori in termini di crescita nelle nostre previsioni. Alloggio e ristorazione, secondo noi, 2026-27 continueranno a crescere molto bene, seguiti dal settore appunto del food, seguiti poi dagli alimentari. Settori che soffriranno saranno quei settori connessi, diciamo, con correlazione 1 al ciclo economico, per cui le attività professionali, le attività finanziarie, le attività immobiliari. Previsione, diciamo, non proprio floridissima per il settore delle costruzioni, per le quali invece prevediamo un arretramento, per cui una decrescita dopo, diciamo, non direi fasti, ma comunque l'espansione vissuta anche grazie appunto agli incentivi,
1: al super bonus e tutto quello che sappiamo.
0: Certo.
1: Per tutto quello che ci è costato. Ma per capire, e anche magari per esorcizzarlo, ci potrebbero essere invece degli scenari anche peggiori?
0: Ci potrebbero essere degli scenari molto peggiori, dipende tutto dalla durata di queste disruption. Facciamo un esempio, diciamo, teniamo da parte per un attimo quello che rimane, no, delle restrizioni alle politiche commerciali, e parliamo solo del conflitto in Medio Oriente. Ecco, la durata è determinante, perché ovviamente ha un impatto sul prezzo del petrolio, che potrebbe tornare a livelli, visto siamo intorno ai $90 in questo momento, dovremmo essere, ha toccato picchi molto alti a 110, ci sono degli studi catastrofici che lo danno oltre i 150, ovviamente sono scenari che non contemplabili, però un allungamento ulteriore del conflitto peserebbe molto. Ma pensiamo solo a quello che fa sul prezzo dei prodotti agricoli, passando attraverso i costi dei fertilizzanti, no? Molti, certo, dei quali passano per quella via.
1: E quando fate una previsione di crescita nel 2027 del più 6, cioè passare da più 0,4 a più 0,6, a che cosa sarebbe dovuto questa piccola crescita?
0: Allora, è dovuta principalmente a un lieve miglioramento dei consumi per effetto di un rientro dell'inflazione, che dovrebbe riavvicinarsi al 2%, anche grazie alle nostre ipotesi circa le manovre della BCE. La BCE probabilmente, almeno secondo noi, farà almeno due aumenti molto veloci di tassi, proprio per tenere a bada, probabilmente far rientrare, non dureranno molto, ma secondo noi serviranno a tenere a bada. E poi, diciamo, a un contributo migliore del saldo della domanda estera, per cui è un aumento delle esportazioni più che proporzionale all'aumento delle importazioni, a un miglioramento del saldo. Questo ovviamente dovrebbe portare una crescita.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie a Mario Rocco, grazie davvero per il suo contributo. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Sono le 24 minuti, una piccola pausa per le notizie dal meteo, poi riprendiamo la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Podcast Original.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali, con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Zapping.
9: 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di dare il benvenuto all'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, vi tengo aggiornati su tutte le notizie con i titoli del TG1.
10: Al TG1 in esclusiva le immagini della grotta alle Maldive, dove sono morti 5 sub, non li trovavamo, poi quei segni, dicono i soccorritori finlandesi.

0: definisce falso, pura invenzione. In Spagna, perquisita la sede del Partito Socialista, Sánchez difende l'ex premier Zapatero dopo il sequestro di gioielli nella sua abitazione. Milano, 22enne ucciso a coltellate in stazione, aggressori fuggono in treno, pista delle gang di Latinos, il padre, mio figlio massacrato. Un fedele sviene all'udienza in San Pietro, Papa Leone lo soccorre, si inginocchia, lo assiste e si assicura che stia meglio. AFA record a fine maggio, oltre 35 gradi in pianura padana, domani quattro città da bollino rosso, in Europa anomala bolla di calore. Dopo il trionfo in Premier League con l'Arsenal, Riccardo Calafiori al TG1 dice: era il mio sogno da bambino, la prima telefonata dopo la vittoria con Gattuso, il difensore azzurro sarà l'unico italiano nella finale di Champions sabato a Budapest.
1: Le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1, io do subito il benvenuto a Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, il capogruppo del suo partito alla Camera. Buonasera Presidente, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, ormai diciamo i dati, le riflessioni, anche le polemiche sono sedimentate, possiamo guardare all'appuntamento elettorale di domenica scorsa, che è stato un appuntamento importante, ha comunque mobilitato più di 6 milioni di cittadini italiani, guardarlo e darne una valutazione complessiva. Qual è quella che ne dà Fratelli d'Italia e lei personalmente?
2: Ma in primo luogo che si smonta una retorica per la quale dopo il referendum era una sinistra col vento in poppa. Mi scoccia dare ragione a Romano Prodi per tante ragioni, ma d'altronde lo stesso professore aveva detto che chi pensava che la vittoria del referendum fosse stata una vittoria politica non aveva capito nulla.
1: Ma infatti, davvero la sinistra era così convinta che bastava quel risultato per poi vincere le prossime elezioni?
2: Cioè, colgo una nota del stupore nella sua domanda, che era lo stupore penso di tutti noi, però sa, quando si perde sempre basta poco per essere convinti poi dopo di vincere sempre.
1: E quindi diciamo questo è il primo elemento, la delusione della sinistra che ha visto, diciamo, come dire, il fervore referendario spegnersi nelle amministrative.
2: Beh, sicuramente non, diciamo che non l'hanno presa benissimo. Io ho ben presente l'immagine di Elie Schlein che annunciava da Venezia che c'era l'avviso di sfratto per Meloni da Venezia, con i sondaggi che gli davano ultra vittoriosi. A voler ragionare con la stessa testa, cosa che non faccio perché per tanti buoni motivi, allora questo era un avviso di sfratto, ma per Schlein.
1: E per quello che riguarda il centrodestra, i risultati come possono essere letti?
2: Io credo che siano risultati che innanzitutto dimostrano come la proposta che noi facciamo anche a livello del territoriale, in linea con quella nazionale, trovi del consenso. Non vorrei che poi passasse in secondo piano la vittoria a Reggio Calabria, dove 12 anni fa veniva salutato il sindaco Falco Matà come la nuova primavera della sinistra, e il centrodestra che partiva in all'opposizione ha vinto con, se non ricordo male, il 68%, più di un plebiscito. Quindi tutti i segnali che ci incoraggiano ad andare avanti in questa direzione.
1: In realtà poi se uno guarda bene, forse mi sbaglio, lei mi correggerà, più o meno ogni coalizione ha tenuto il suo, non ci sono stati grandi rivolgimenti.
2: Condivido, infatti il centrodestra era maggioranza e continua a essere maggioranza. Segnalo che rispetto alle elezioni del 2022 il centrodestra è addirittura visto in crescere, e lei che è un attento osservatore, custode della storia delle nostre elezioni, penso possa confermare che non è mai successo che dopo 4 anni di governo chi governa fosse addirittura in crescita.
1: Ma quindi non possiamo trarre alcun vaticinio, nulla di questo genere per leggere questi risultati e poter fare una previsione per il 2027?
2: Ma sa, io sono di destra, quindi il mio vaticinio è quello che già avevo prima, cioè che rivinceremo le elezioni. Questo sarà il governo più lungo della storia della Repubblica, e l'opposizione in atto attuale sarà l'opposizione più lunga e longeva della storia della Repubblica.
1: C'è qualche sottotraccia, qualche voglia di anticiparle queste elezioni? Ho visto Salvini più o meno dirla questa cosa, ha detto bisogna vedere come va l'economia prima di capire quando e come andremo alle elezioni, ci potrebbe essere anche l'ipotesi di anticipare il voto, è così?
2: Guardi, non mi permetto di commentare quello che dicono i leader dei partiti alleati. Mi sembra che non ci siano motivi per anticipare il voto, stiamo ottenendo risultati più che soddisfacenti in politica internazionale. In politica nazionale abbiamo restituito qualcosa come 23 miliardi l'anno alle tasche degli italiani, abbiamo abbattuto tutti gli indicatori economici che purtroppo i 5 Stelle e il PD ci avevano lasciato sul tavolo, pari a 200 miliardi di super bonus, il rapporto 8,1 del deficit PIL, abbiamo riportato i conti sott'ordine. Un dato, il fatidico spread che tutti guardano sempre come se fosse chissà che, l'abbiamo preso 246, oggi è stabilmente sotto gli 80 punti, e potrei citarne tanti altri, potere d'acquisto delle famiglie italiane, che certo, va detto, bisogna fare ancora molto di più, ma abbiamo invertito in trend. Non voglio annoiare lei, gli ascoltatori, con tutti questi dati.
1: Però, diciamo, dopo il voto referendario, il centrodestra era stato preso da un po' una sindrome di ripiegamento, no? Si diceva questo anno come lo portiamo avanti, che facciamo, sarà un calvario, verremo colpiti, i conti pubblici non ci permettono di fare grandi cose, le guerre, il costo dell'energia, quindi qualcuno diceva piuttosto che stare un anno sulla graticola, ma forse votare prima potrebbe essere un vantaggio, però poi alla fine non è così.
2: Ma io ho una formazione anticomunista, mi piace molto Orwell, ho imparato il bipensiero, quella che è la realtà è quella che poi se la racconto. Mi sembra che in realtà questa fosse una narrativa più della sinistra. Il centrodestra aveva nel proprio programma la riforma della giustizia, l'ha portata all'attenzione degli italiani, gli italiani si sono espressi, a noi piace sempre quando gli italiani si esprimono perché è sempre una buona notizia. Certo, avessero votato la maggioranza per la sera la riforma, compimavo del tutto anche quel punto del programma. Ma per il resto noi stiamo andando avanti sulla nostra linea con tutta una serie di provvedimenti che poi stiamo realizzando, il nuovo decreto sicurezza, il piano casa, il DL lavoro, questa settimana che entrano abbiamo approvato questa settimana la riforma delle professioni, la prossima il DL rimpatri, perché abbiamo qualcosa come l'83% in meno degli sbarchi e il triplo di rimpatri da quando siamo al governo. Si può sempre far meglio, ma insomma benino stiamo andando, direi, anche più che benino.
1: Senta, molti giornali hanno interpretato il risultato della città di Vigevano, con il successo del generale Vannacci, come un campanello d'allarme per la maggioranza. Lei che ne pensa?
2: Ma sai che io ho sentito questa vicenda di Vigevano, sono andato a vedermi il simbolo della lista del segretario onorevole Vannacci e non l'ho trovato sulla scheda, non c'era il simbolo. Ho visto che questo candidato sindaco ha detto siamo andati bene rispetto alla volta scorsa, allora sono andato a vedermi che lui si era già candidato, uno stimato avvocato di Vigevano, era stato assessore, era consigliere comunale, aveva fatto una lista nel 2020 che si chiamava Vigevano Futura come quella attuale, che aveva preso poco meno del 10%, adesso ha preso l'11%. Sempre lì è un po' questo bipensiero in cui c'è la realtà e poi c'è quello che qualcuno narra. È un risultato di tutto rispetto questo di questo collega avvocato, ma non vedo l'impronta e il simbolo di forze politiche, come d'altronde è normale, perché Vigevano ha, se non sbaglio, 60.000 abitanti, quindi è una competizione più civica che politica.
1: Senta, ma il bipensiero, è frutto del bipensiero anche la notizia che leggo su qualche giornale che lei, onorevole Bignami, in persona sarebbe, diciamo, l'uomo in missione Vannacci, l'uomo che lo deve contattare, esplorare, capirne i più riposti intenti, cercare di intendere cosa vuole fare e semmai decidere se è il caso o no di riportarlo nell'ovile della coalizione. Così è? Lei è in missione Vannacci?
2: Ma guardi, è un articolo di un giornale di sinistra che mi ha preoccupato, non per la missione attribuitami, ma perché aveva delle sfumature quasi positive nei miei confronti quando l'avversario parlava.
1: Grande mediatore, un sottile mediatore. Sì.
2: Un giorno sono un fascista pericoloso, l'altro giorno il sottile mediatore. Per carità, i complimenti fanno sempre piacere, in questo caso più che di bipensiero parlerei proprio di notizia inventata. Credo lo saprei se mi avessero dato questa funzione e non mi risulta me l'abbiano data.
1: Però non possiamo negare che è un problema potrebbe esserci, no? Se decidere che in nome del risultato delle prossime politiche Vannacci debba stare in coalizione, quindi i sondaggi già dicono che questo sarebbe probabilmente risolutivo, oppure tenerlo fuori dal circuito per corrispondere a dei dubbi di altri, per esempio di Forza Italia o di Marina Berlusconi, non so, ci sarà un nodo da sciogliere o no?
2: Beh sì, manca comunque più di un anno la scadenza naturale delle elezioni, ne abbiamo parlato prima. Io mi permetto una riflessione, ovviamente non è rivolto a lei che gentilmente mi ospita. Io ricordo che quando Fratelli Italia nacque, per poter avere lo spazio, anche un decimo dello spazio che oggi si dà all'onorevole segretario Vannacci, dovevamo fare manifestazioni con decine di migliaia di persone e ci davano 20 secondi. Oggi, che tutto il rispetto, Vannacci è stimato, rispettabilissimo, 3,5-4%, leggiamo Vannacci per tutto, Fratelli Italia ha preso nel 2014 3,9% le europee e dissero fallimento Meloni. abbiamo visto poi il fallimento. Perché dico questo? Perché non vorrei che in realtà fosse un'operazione, non dico condotta evidentemente a voi e vi ringrazio nuovamente, ma da qualcuno che dice, porca paletta, qui più del 44% il centro-sinistra non prenderà, il centro-destra più, meno del 48% non perderà, sono di sinistra ma i conti li sanno fare, 48 è più grande di 44 e quindi dicono dobbiamo trovare il modo di togliere qualche punto, e quindi continuano a parlare di Vannacci nella speranza che sia poi una profezia autoavverante, vedremo, manca un
1: io
2: anno.
1: Io scommetto che lei un nome ce l'ha in testa quando dice che qualcuno ha fatto, può aver immaginato questa operazione.
2: Magari fosse un nome, ma no. Io lei non può avermi letto nel pensiero.
1: Va bene, lasciamo cadere la cosa. Mi consente un'ultima domanda, anche qui mi permetto di segnalare un altro possibile fronte un po' complicato all'interno della maggioranza, anche del governo. Vedo adesso sui titoli dei giornali online che c'è una spaccatura, si dice, nella maggioranza, perché da un lato la Lega dice assolutamente no alla accelerazione per avere l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, mentre Tajani e la Forza Italia dice siamo invece assolutamente favorevoli. È una questione che bisognerà affrontare di petto prima o poi.
2: Sì, io credo che dobbiamo anche però vedere il calendario delle nazioni che sono già candidate a entrare nell'Unione Europea, che è un calendario nutrito, che l'Italia in particolar modo, anche per ragioni geopolitiche, ha ragione di tenere fermo, perché si tratta anche dell'adesione ai paesi balcanici con cui noi abbiamo rapporti significativi. Poi c'è l'Ucraina che sta combattendo una guerra importante e che credo vada riconosciuto il patriottismo degli ucraini e delle tante persone che vogliono preservare la propria libertà, che non può essere ignorato, ma bisogna anche compendiarlo con quelle che sono le regole di adesione, perché altrimenti, come si suol dire, a voler fare troppo, come dice Don Bosco, l'ottimo nemico
1: perché
2: del
1: perché si
2: bene.
1: Parla di una possibile adesione speciale, non di un ingresso formale, mi sembra l'avesse proposto anche il cancelliere Merz, facciamo una sorta di associazione che sia più rapida e non debba affrontare tutti i vari ostacoli che invece è richiesto per entrare formalmente nell'Unione.
2: Sì, credo che tutto ciò che può portare a una stabilizzazione, a una pacificazione di quel confine sia utile. Mi deve perdonare che non ho una conoscenza così approfondita del dossier per sapere se questo passo può aiutare in quella direzione che oggi costituisce il nostro obiettivo primario.
1: Io la ringrazio molto, grazie a Galeazzo Bignami, ospite a Zapping, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Buonasera, buon lavoro.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, prima di andare avanti sui temi, su gran parte dei temi che abbiamo toccato anche con l'onorevole Bignami, stasera c'è la scheda di Ginevra Leganza.
3: Roberto Vannacci, il generale Vannacci, che se per il campo largo è il male assoluto, per il centrodestra si capisce è sempre di più il male necessario. Perché anche a destra lo respingono, nicchiano, lo snobbano, ma alla fine mica troncano. Marina Berlusconi pone veti su di lui e lui risponde: Marina Berlusconi non è titolata a parlare. Giovanni Donzelli, il dirigente di Fratelli d'Italia, gli dà addirittura dell'ininfluente. Il generale non conta, dice, e il generale risponde: Donzelli straparla. Per non dire poi della Lega, che quasi quasi preferirebbe Carlo Calenda a lui e che per lui, anche per lui, Vannacci è oramai in crisi nera. E qui veniamo alle amministrative, al voto. Il generale d'Italia, come sapete, fa il colpo a Vigevano. Il suo candidato arriva secondo con il 15%, tanto che proprio Vigevano nel Pavese è la Caporetto di Matteo Salvini. Numeri alla mano, e qui la Lega scende dal 27 al 9% in 6 anni. Perde l'appeal anche opposizionista, fa intelligenza con il nemico, candida addirittura due membri della comunità islamica, il mondo al contrario, direbbe Vannacci, che adesso sono diventati il capro espiatorio del fallimento. La Lega tradisce i suoi valori, la Lega tradisce, dicono i leghisti stessi, la propria terra madre, che non è tanto l'Italia quanto la Lombardia, e basterebbe infatti vedere i consensi falcidiati a Legnano, Mantova, Segrate e poi a Milano, dove Salvini vale soltanto il 4%. Insomma, la Lega si sfascia e arriva lui, il male assoluto per Salvini, ma forse necessario un po' per tutti, il generale che tutti loro disprezzano, in nuova veste di destra per bene, pettinata, europeista, ma di cui chissà se poi faranno davvero a meno. D'altra parte, quando abbiamo chiesto a Vannacci perché non voglia troncare con chi tanto lo snobba e lo disprezza, neppure lui ci ha risposto. Silenzio. Gli abbiamo poi chiesto perché abbia chiamato il partito Futuro Nazionale, ben sapendo che Futuro non porto bene a Fini e nemmeno a Di Maio, a meno di non considerare le buone uscite di Maio all'Unione Europea, al King's College. Vannacci ha risposto: Quello degli altri era una presa in giro. Il mio futuro è un sogno. Sogno d'oro per lui, incubo per Salvini. Non sarà il mondo, ma certamente una destra un po' al contrario.
1: Le 20:24 minuti, questa Ginevra Leganza, noi andiamo avanti con la puntata e salutiamo Francesca Giovannini, Executive Director del progetto Managing the Atom del Belfeld Center for Science and International Affairs della Harvard Kennedy School, spesso nostra ospite quando si tratta di chiarire e capire quello che succede sul fronte del nucleare nel mondo. Buonasera Francesca, bentornata a Zapping.
4: Grazie Giancarlo, buonasera a tutti.
1: Allora, noi ci concentriamo sulla questione Iran perché è inevitabilmente alla nostra attenzione in questo momento, e la questione capacità nucleari atomiche dell'Iran è stato uno dei pilastri anche di questa ultima iniziativa militare americana e israeliana. Io però vorrei un po' mettere ordine nella questione, ti vorrei chiedere Francesca di rifare un po' la storia dei programmi nucleari dell'Iran. C'è stato un accordo importante, il Joint Comprehensive Plan of Action voluto da Obama nel 2015, che poi Trump ha cancellato nel 2018, poi c'è stata una guerra nel giugno scorso, la guerra dei 12 giorni, e poi siamo arrivati a questo conflitto che adesso è fermo e in stallo per una serie di negoziati. Io la prima cosa che volevo chiederti è questa: quell'accordo fatto da Obama con l'Iran era un buon accordo, o come invece dice e continua a dire Trump, era un accordo disastroso, quasi un tradimento da parte di Obama degli interessi dell'America?
4: Guarda, questa secondo me è una domanda molto importante, perché dipende veramente da cosa noi pensiamo su i calcoli che l'Iran sta facendo. Il trattato, questo accordo che l'amministrazione Obama aveva negoziato, anche tra le altre, se ti ricordi, con degli altissimi scienziati coinvolti, ovviamente c'erano diversi scienziati nucleari dell'MIT che conoscevano molto bene i programmi nucleari dell'Iran e del Medio Oriente, quindi è stato un trattato in realtà negoziato ad altissimi livelli di competenza tecnica. Il punto fondamentale dell'accordo di Obama era il seguente: l'Iran non accetterà mai di eliminare delle competenze tecniche che in questo momento ha acquisito, in particolare l'arricchimento dell'uranio. Possiamo continuare per 20, 30 anni, 40 anni a mettere sotto sanzione l'Iran, ma l'Iran vede l'arricchimento dell'uranio come una capacità nazionale, come un diritto di sovranità nazionale e come garanzia di sicurezza. E l'amministrazione Obama, attraverso questa dottrina che era un po' della filosofia appunto obamiana, diceva la seguente cosa: se noi dimostriamo all'Iran che integrarsi come in un certo senso paese con un nucleare civile, ma con un atteggiamento responsabile, se noi facciamo vedere all'Iran che ha tutta una serie di incentivi per ottenere tutta una serie di investimenti economici, riduzione di sanzioni, e allo stesso tempo l'Iran dimostra di essere uno stato responsabile, a questo punto possiamo convivere con un Iran con l'arricchimento dell'uranio. Questo non è mai stato accettato da tre categorie di attori. Il primo, i paesi del Golfo, che in questo momento stai vedendo estremamente attivi contro l'Iran. Lo UAE, praticamente l'Unione degli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita non hanno mai accettato l'idea che l'amministrazione americana abbia accettato di avere un Iran con una capacità di arricchimento dell'uranio. Il secondo attore che non ha mai accettato questa premessa è stato Israele.
1: Certo.
4: E il terzo gruppo sono stati i conservatori americani. Se tu pensi a Mike Pompeo, a tutti questi che alla fine in realtà hanno servito nella prima amministrazione di Trump, l'idea di fondo che Obama in realtà in un certo senso cercasse di costruire una relazione più responsabile con l'Iran di fatto è sempre stata rigettata, e questo è stato il punto fondamentale. Il trattato, l'accordo del JCPOA non è un trattato brutto, non è un trattato così negativo e così orribile come l'amministrazione Trump lo descrive, ma è un trattato che oggettivamente ha praticamente garantito all'Iran il mantenimento di queste capacità di arricchimento.
1: Però con l'Iran che aveva accettato anche, non so fino a che punto poi si siano veramente svolte, delle ispezioni continue da parte dell'Agenzia Atomica Internazionale. Quello era un punto importante.
4: Assolutamente, tu hai assolutamente ragione. Cioè, quando in realtà l'amministrazione Obama decise che non c'era possibilità alcuna di convincere l'Iran a praticamente a eliminare queste capacità, furono introdotti due sistemi. Un sistema di verifiche e di monitoraggio molto molto intenso, dove gli ispettori, per esempio, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica si potevano presentarsi in qualsiasi ora, in qualsiasi giorno della settimana per queste ispezioni a sorpresa, e l'Iran accettò questa cosa. Camere e video monitoraggio 24 ore su 24 e inoltre l'idea di fondo che questi limiti, questi termini di accordo durassero per almeno 25 anni. Inoltre l'Iran accettò anche in quel momento che non solo le attività di arricchimento, ma addirittura le attività di estrazione dell'uranio, le attività di ricerca e sviluppo, per esempio, fossero messe sotto monitoraggio. E l'idea di Obama fu appunto quella che sì, accettiamo questo arricchimento dell'uranio, ma dall'altra parte vediamo un Iran che accetta delle verifiche e dei monitoraggi pesantissimi su tutte le attività nucleari, di cui noi ovviamente abbiamo perso qualsiasi tipo di traccia in certo. Questo momento.
1: Ma ecco, su questo io ho una domanda, so che il punto è controverso, ma secondo te, secondo la tua esperienza, secondo quello che sai, qual è stato il punto in cui l'Iran è stato più vicino ad ottenere una bomba utilizzabile? Perché c'è chi dice che era lontano almeno un anno e c'è chi dice che era vicino anche solo una settimana. Dove sta la verità?
4: Allora, qua entriamo in un discorso più tecnico. Se l'Iran tecnicamente oggi ha già del materiale che può essere utilizzato per una bomba, diciamo, molto primitiva, che potrebbe essere una bomba nucleare. Mi spiego. La bomba di Hiroshima, la prima bomba che fu sganciata, aveva il 60% di uranio arricchito. Per questo il simbolo del 60% è così importante. Certo. La bomba di Hiroshima non ebbe, in realtà, perché per tutta una serie di limitazioni tecniche, gli scienziati non riuscirono ad arrivare a questi altissimi livelli di arricchimento che poi ovviamente in realtà arrivarono durante la Guerra Fredda. Ma la prima bomba che fu sganciata non era neanche una bomba in realtà completamente atomica. Quindi se l'Iran oggi si trova in un momento di disperazione, potrebbero utilizzare già il materiale che hanno per poter assemblare una bomba piuttosto primitiva. Però è ovvio che qua si entra in un calcolo, cioè l'Iran, facendo una cosa del genere, si attirerebbe qualsiasi tipo di risposta militare sia da parte degli israeliani che da parte degli Stati Uniti. Per questo nessun paese che decide mai un giorno di diventare un paese con armi atomiche arriverebbe mai ad utilizzare una bomba atomica senza averne almeno 10-15 già in creazione, in fabbricazione, certo. Perché ovviamente tu non avresti neanche un tipo di deterrenza nucleare. Quindi le competenze iraniane in questo momento gli danno già la possibilità di creare una bomba primitiva. Quello che noi non sappiamo sono due altri aspetti. Uno è l'aspetto dell'esplosivo, cioè per riuscire comunque a far esplodere una bomba con l'uranio arricchito al 60% servono tutta una serie di competenze tecniche, e sappiamo che gli iraniani, attraverso tutta una serie di archivi che gli israeliani erano riusciti a infiltrare, sappiamo che hanno lavorato.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 4:03.
4: Tecnologie. Di conseguenza, per questo noi ci fissiamo così tanto sul materiale, perché molti degli altri passaggi in realtà non sono conosciuti. Però lasciami dire questo, Giancarlo. Sì. Se gli iraniani dovessero veramente arrivare a vedere un'invasione di terra da parte degli Stati Uniti, non avrebbero tanto bisogno di una bomba atomica. Cioè, tu puoi tranquillamente costruire delle bombe, così quelle che vengono chiamate dirty bombs,
1: sporche,
4: cioè quelle
1: sì.
4: quelle materiale radioattivo, che sicuramente contaminerebbe parte del territorio, ma farebbe anche tutta una serie di danni in realtà alle truppe americane. Quindi secondo me stanno un po' lavorando su queste cose, sull'idea di come si può in realtà utilizzare questo materiale senza arrivare ad assemblare, perché sai, assemblare in una situazione di questo genere è molto molto difficile. Però secondo me è giusto chiedersi, cioè, a quanto in realtà, quanto c'era di tempo prima che gli iraniani in realtà potessero assemblare un programma credibile. E secondo me,
1: cioè, un conto era una bomba, un conto avere un programma nucleare credibile. Sono due fasi temporali diverse. Allora, l'ultima domanda, perché purtroppo il tempo è finito. Che cosa dovrebbe prevedere oggi un buon negoziato tra Stati Uniti e Iran per quello che riguarda la partita nucleare? Cioè, che cosa ci farebbe dire, ecco, Trump ha ottenuto qualcosa che Obama non aveva ottenuto, ha ottenuto delle garanzie migliori e comunque ne è uscito bene. Cosa dovrebbe ottenere?
4: Guarda, in realtà rimangono sempre tre o quattro elementi su cui tutto si è giocato per tanti anni. Il primo è la capacità di arricchimento. Gli iraniani non concederanno.
1: Ancora oggi non vogliono rinunciarci.
4: Assolutamente. Quindi quello
1: possono rinunciare all'uranio arricchito che hanno, ma non alla capacità di arricchirlo. Questo è il punto.
4: Esattamente. Quindi quello che ovviamente Trump otterrà, potrebbe ottenere esattamente quello che Obama ha ottenuto, ossia i limiti di arricchimento, cioè dove si dice all'Iran che l'Iran non può arricchire più del 3.7% o 5%, che è quello che in realtà consente di far funzionare gli stabilimenti nucleari civili. Però questo era già parte del JCPOA che Obama aveva già negoziato. L'idea oggi di fondo che diventa ancora più complicata è il trasferimento dell'uranio altamente arricchito che oggi gli iraniani hanno in quantitativo molto superiore rispetto al tempo in cui Obama in realtà stava negoziando con loro. Infatti ovviamente tutta la capacità di arricchimento dell'Iran si è velocizzata nel tempo. Certo. Quindi in questo momento abbiamo dei chili e chili e chili di uranio arricchito che devono uscire dal
1: quello
4: paese.
1: Quello che Trump chiama la polvere nucleare.
4: Esattamente. Il problema di fondo oggi, che in realtà elimina un'altra alternativa, è che durante il JCPOA si pensava che la Russia potesse in realtà essere un paese destinatario di questo uranio arricchito. Oggi in realtà, proprio perché la Russia è considerata comunque un competitore degli Stati Uniti e un partner dell'Iran, la possibilità di dare questo uranio arricchito alla Russia non è neanche più particolarmente desiderabile. Quindi siamo in una situazione dove in realtà, diciamo la verità Giancarlo, qualsiasi tipo di accordo Trump arriverà mai a firmare, io non sono convinta che ci arriverà, non sarà sicuramente migliore del JCPOA e infatti secondo me sarà sicuramente molto più limitato.
1: Francesca, ti ringrazio come sempre moltissimo, sei stata molto chiara, grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a Francesca Giovannini, grazie ancora.
4: Ciao.
1: 20 e 36 minuti, abbiamo salutato Francesca Giovannini, grande esperta di appunto proliferazione atomica, di energia nucleare, di bombe atomiche, l'abbiamo sentita, l'abbiamo ascoltata. Noi andiamo avanti con la puntata e salutiamo Elettra Santori, che è una sociologa del terrorismo, è un'esperta di jihad, lavora per la fondazione ICSA, Intelligence, Culture and Strategic Analysis. Buonasera Elettra Santori e benvenuta a Zapping.
7: Buonasera a voi.
1: Allora, io una cosa volevo che lei ci raccontasse, sempre un po' con la mente rivolta a quello che è accaduto il 16 maggio a Modena, quando Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo da una famiglia di origine marocchina, ha investito, travolto molte persone in una via di Modena, anche alcune molto gravemente. Molti si sono chiesti se questa persona, se quest'uomo fosse radicalizzato, se sì, come si fosse radicalizzato, se avesse rapporti con organizzazioni terroristiche, se fosse un lupo solitario. Ecco, poi sui giornali si è parlato anche di un altro aspetto che si può ricollegare, cioè quanto è diventato facile e pericoloso anche la radicalizzazione dei giovani di seconda generazione in carcere. Vorrei che lei facesse un po' una riflessione su questo, nelle carceri italiane.
7: Sì, dunque, la radicalizzazione è diventata un fenomeno molto complesso perché ormai il jihadismo ha perso il monopolio della paura, se vogliamo. L'offerta terroristica si è molto ampliata e quindi ci troviamo di fronte a forme terroristiche, a forme del terrore che si affiancano a quelle di matrice ideologica e religiosa, come nel caso del jihadismo, e si affacciano altre forme di radicalizzazione di altra matrice ideologica e addirittura forme di autoradicalizzazione che sono pseudo-terroristiche e sono più inquadrabili in una forma di violenza antisistema, di rabbia sociale o di vendetta sociale. Io non mi voglio assolutamente sostituire al lavoro egregio dei nostri investigatori e non posso ovviamente parlare dal punto di vista operativo e investigativo. Certo. Sono una sociologa, quindi posso inquadrare l'evento dello scorso 16 maggio a Modena dal mio punto di vista, che ripeto, quello di una ricercatrice, e non sono in possesso degli elementi dell'investigazione vera e propria. Quello che potrebbe sembrare dal caso di Modena potrebbe potrebbe rientrare, ma lo dico con il massimo della prudenza, in un episodio di pseudoterrorismo, diciamo di violenza antisistema, come ce ne sono stati, ad esempio, come ci sono stati dei casi l'anno scorso in Germania. E forme di attacco indiscriminato compiute con veicoli a riete, come nel caso di Modena, ci sono stati 3 casi nel giro di 2 mesi e mezzo soltanto in Germania, ed erano attacchi indiscriminati non riconducibili ad una matrice ideologica o terroristica vera e propria. Però sono forme di violenza sociale che esplodono appropriandosi di metodiche del terrorismo, una forma di rabbia sociale che non ha bisogno di darsi una configurazione politica o religiosa per esplodere. Sono forme di violenza parossistica, non ideologica, che sono animate da un odio generico.
1: Ecco, per questo tipo di violenza, per questo tipo di, diciamo, di paraterrorismo, a quanto capisco, le carceri italiane, che sono piene di giovani islamici, in cui c'è una percentuale molto alta di giovani islamici, ecco, quelle carceri possono essere un luogo di, anche qui, di pararadicalizzazione, forse ancora più che quello che una volta era la moschea.
7: Sì, ormai però moschee e carceri sono solo alcuni dei luoghi di radicalizzazione, non sono neanche più prioritari, perché ormai la radicalizzazione si svolge online, che si tratti di terrorismo jihadista, che si tratti di forme paraterroristiche o pseudoterroristiche che si ispirano a questi pattern di violenza, ma non sono forme di adesione ideologica ad una, a un network terroristico. Che si tratti di un caso o dell'altro, comunque la radicalizzazione ormai passa attraverso la rete, in questa bolla in cui tutti viviamo, che è quella dell'online life. Cioè non possiamo neanche separare la radicalizzazione online dall'offline. Viviamo tutti in un'unica bolla di offline e online, che ormai gli esperti definiscono on-life, per cui dalla radicalizzazione online è facile che si passi spesso brevemente, dopo un'autoradicalizzazione molto superficiale e veloce, a un attacco terroristico. Molto, in questi casi non si può neanche parlare di vero e proprio attacco terroristico, perché non essendo a volte forme appunto di radicalizzazione ideologica, l'intento non è quello di produrre terrore nel corpo sociale, ma è quello di sfogare il proprio risentimento, la propria vendetta sociale in forme pseudoterroristiche.
1: Ecco, però mi chiedo se risentimento, vendetta sociale, odio contro il sistema, contro l'Occidente, non è proprio quella miscela che si trova molto dentro le carceri e per le quali basta poco probabilmente incendiarla, magari basta un adulto un po' più radicalizzato veramente, certo, che condizioni questi ragazzi, spesso magari anche molto giovani, minorenni, 16, 17 anni, e li convinca che la loro unica speranza è quella di uscire e fare qualche disastro.
7: Certo, ma le dinamiche della radicalizzazione in carcere sono le stesse che si svolgono nella vita ordinaria, nella vita offline e nella vita online. Cioè ci sono sempre dinamiche di isolamento, marginalizzazione, che trovano concretizzazione e configurazione in una matrice ideologica, religiosa, oppure in altre forme di configurazione ideologica, o addirittura in questo estremismo cherry picking molto fluido, in cui il soggetto si costruisce la propria autoradicalizzazione su misura, pescando un po' da un'ideologia, un po' da un'altra, quasi customizzando, certo, il proprio estremismo. Si parla di terrorismo eclettico in questi casi, di terrorismo, estremismo alla carte, al buffet, in cui ognuno è libero di pescare dal cloud dei contenuti violenti presenti in rete quelli che fanno più comodo, quelli che sono più aderenti al proprio profilo psicologico e al proprio vissuto di disagio personale, e ci si crea una configurazione personalizzata del terrorismo e dell'estremismo. Quindi l'offerta terroristica, come vedete, si è molto molto ampliata, diversificata, e
1: al punto che ognuno appunto può prendere dal buffet gli elementi, esatto, che trova più congeniali. Esattamente,
7: esatto. A volte ci sono anche delle miscele autocontraddittorie. Le faccio il caso di un ispanico di 33 anni, Mauricio Garcia, che nel 2023 uccise 8 persone, ovviamente stiamo parlando di America, di Texas, una sparatoria di massa avvenuta in un centro commerciale. Gli inquirenti indagano sul suo passato e trovano una congerie di ideologie estremiste che andava dal suprematismo bianco al neonazismo, la misoginia, tutto mescolato in modo molto confuso, molto personale. E la particolarità qual era? Che questo soggetto era di provenienza ispanica e idealizzava la razza ariana. Quindi addirittura autocontraddittorio, addirittura autocontraddittorio nel suo razzismo, che era un po' a geometria variabile perché era rivolto contro la sua stessa etnia di appartenenza. E questo era un soggetto estremamente disagiato che su internet aveva pescato da diverse ideologie, addirittura in forma autocontraddittoria, e si era formato un suo indirizzo.
1: Certo. L'offerta è talmente vasta. Basta che ognuno può trovare, diciamo, soddisfazione, esatto, alle proprie rabbie.
7: Esatto, in modo composito e anche autocontraddittorio, perché lì poi c'era un driver fondamentale, cioè un innesco fondamentale della spinta estremistica, che era l'attrazione per la violenza come via per dimostrare la propria virilità ideale, no? Per lui la razza bianca, la razza ariana era il massimo dell'espressione, l'apice della virilità, no? E quello era, diciamo, il driver fondamentale in quel caso. Però in tutto questo c'erano altre componenti che lui miscelava in modo
1: al suo piacimento. Grazie, ci dobbiamo fermare qua. Grazie davvero, Elettra Santori, grazie per essere stata con noi. Buona serata.
7: Grazie. Buona serata.
1: Abbiamo un ultimo appuntamento in questa puntata di Zapping, ed è con Adele Sarno, vice caporedattrice di Huffington Post, cura la newsletter Il Trono di Silicio, e ci viene in soccorso per raccontarci quella che viene annunciata come la più grande quotazione di borsa della storia. E chi poteva essere il protagonista se non Elon Musk, che vuole collocare SpaceX appunto in borsa, cioè, con l'obiettivo, insomma, di raccogliere quasi 2.000 miliardi. Adele Sarno, buonasera, benvenuta a Zapping.
8: Ciao, buonasera, grazie di avermi chiamato. Partiamo subito da, sì, Musk, perché appunto raccontiamo intanto che cos'è SpaceX. SpaceX è l'azienda di Elon Musk che costruisce razzi, gestisce Starlink, che è il servizio di internet satellitare, quello che abbiamo visto grande protagonista della guerra in Ucraina, e da poco è entrata anche nel settore dell'intelligenza artificiale, acquisendo xAI, la società di intelligenza artificiale sempre di Elon Musk. E ora questa mega azienda punta la più grande quotazione della storia. La data, diciamo, da segnare sul calendario è il 12 giugno e mira a raccogliere oltre 80 miliardi di dollari con una valutazione, appunto, come dicevi, di 1.750 miliardi, che detto così è una cifra altissima che non ci dice niente, ma per renderci conto possiamo dire che è più del prodotto interno lordo della Spagna. Quindi Musk che fa? Come hai detto tu, Musk trasforma questo ingresso in borsa in un racconto epico, cioè perché sa che quello che sta vendendo non sono soltanto azioni di un'azienda, ma anche una visione di futuro, no?
1: Perché dovrà convincere gli investitori a comprarsi queste azioni, no?
8: Esattamente, dovrà convincere gli investitori a comprarsi queste azioni, e non è un caso che lui apre proprio il prospetto per la quotazione, cioè il documento ufficiale che si deposita in borsa, dicendo: voglio svegliarmi la mattina e pensare che il futuro sarà meraviglioso. E questo è il senso di essere una civiltà che sa andare nello spazio, credere che domani sarà meglio di ieri. Quindi Musk, per convincere gli investitori, parte da un sogno e parte però molto pragmaticamente dall'intelligenza artificiale per costruire. Quindi
1: lui dice... mette in borsa tutta la sua potenza, tutto il suo conglomerato, da X all'intelligenza artificiale, ai lanciatori, ai missili, a Tesla, mette tutto in borsa.
8: La narrativa è questa: il futuro dell'intelligenza artificiale ha bisogno di infrastrutture enormi, e allora data center, computer giganteschi, energia in quantità industriale. Quindi la visione: portiamo i data center nello spazio, in orbita, alimentati dall'energia solare, trasportati dai suoi stessi razzi. I razzi sono i suoi, i satelliti sono i suoi, la rete internet che passa per quei satelliti è sua, è l'intelligenza artificiale che girerà su quei computer, sarà la sua. Quindi nessun altro.
1: Infatti si dice che lui diventerà l'uomo più ricco mai esistito, arriverà a essere il primo trillionaire del mondo, il primo a possedere un patrimonio personale di 1.000 miliardi.
8: Esatto, ma non solo il più ricco, ma anche il più potente, perché se pensi che questa quotazione è costruita proprio in modo da non cedere nulla che conti davvero. Cioè, normalmente quando un'azienda va in borsa, gli investitori comprano azioni e con quelle azioni ottengono anche il diritto di votare sulle decisioni importanti. Qua no, Musk possiede il 50% delle azioni, ma detiene l'85% dei diritti di voto. Quindi dice, ha fatto una classe speciale di titoli che vale più degli altri, e quindi praticamente non sarà solo il più ricco, l'uomo più ricco di sempre, ma sarà anche sempre più potente, perché avrà il potere di controllare questa mega azienda.
1: Ma non c'è il sospetto che tutta questa pioggia, questa girandola di miliardi alimenti una bolla che prima o poi esploderà?
8: Allora, il discorso della bolla è quello che fa anche un po' Luciano Floridi, cioè la bolla è una bolla che sicuramente gli investimenti sono superiori alla domanda. Ora bisogna vedere se è una bolla del modello .com, quindi che esplode, o una bolla che si sgonfia, che lentamente va ad assopirsi. Questo lo dovremo vedere. Secondo me queste tre grandi quotazioni incideranno su questo discorso, perché appunto Musk non è l'unica grande quotazione di questo 2026. Ci sono anche Anthropic e OpenAI.
1: Certo, anche loro sono impegnati probabilmente a fare altre quotazioni, no?
8: Esatto, allora la questione è questa: sta succedendo in queste, cioè le tre aziende che stanno ridisegnando il mondo dell'intelligenza artificiale stanno arrivando sui mercati praticamente contemporaneamente. SpaceX l'abbiamo visto, ma la seconda azienda è OpenAI, che dovrebbe arrivare sui mercati sempre in autunno. Tutte e due dovrebbero quotarsi sicuramente a ottobre. OpenAI, Anthropic l'ha annunciato, ma dovrebbe essere anche questa entro l'anno.
9: OpenAI è quella di ChatGPT, che è diventata una piattaforma consumer planetaria. Ha raggiunto, il dato che mi ha colpito più di tutti è che ha raggiunto 1 miliardo di utenti settimanali in poco più di 2 anni. Questo traguardo a Google costò 13 anni e Facebook 8. Stiamo parlando di Google e Facebook, quindi sì, la velocità è infinita. E anche lei si prepara a quotarsi entro l'anno con una valutazione che potrebbe avvicinarsi anche qui intorno ai 1.000 miliardi. E guarda un po', cambia anche un po' la narrazione. È molto divertente quello che sta succedendo in questo periodo, secondo me, perché queste grandi quotazioni stanno cambiando anche quella che è la narrazione, no? Sam Altman, cioè il CEO di OpenAI, è da anni che dice che l'intelligenza artificiale ruberà il lavoro. Ieri, durante una conferenza in Australia, insomma, il giorno dopo dell'enciclica del Papa, si è un po'
1: rimangiato quella posizione. Sì.
9: Esatto, ha detto: non credo più in uno scenario di distruzione di massa dei posti di lavoro. Le mie intenzioni erano sbagliate, dice lui, no? È un po' quello, cioè certo, la narrazione che cambia. Devo rassicurare in ogni modo gli investitori.
1: Quindi, certo, perché poi tutti, no, c'è questo meccanismo del FOMO, fear of missing out. Nessuno vuole rimanere fuori da questo evento, da questi eventi epocali in cui girano miliardi. Ognuno vuole sentirsi un po' partecipe di questa grande follia,
9: certo,
1: se vogliamo.
9: Certo, l'abbiamo visto, no? 2 settimane fa in Cina c'erano tutti. Trump è andato all'incontro con Xi scortato dai più grandi CEO delle big tech. Voglio dire, non c'era un tempo c'erano i diplomatici, adesso c'erano Musk. Certo.
1: I grandi capitali privati.
9: Esatto.
1: Adele, ti devo salutare, siamo arrivati alla fine. Grazie davvero per essere stata con noi. Buonasera,
9: grazie,
1: buon lavoro.
9: Grazie a te, buonasera.
1: Adele Sarno di Huffington Post. Finisce qui questa puntata di Zapping, grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia e Francesco Pio Naglieri. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e il GR1, vi ricordo che potete risentire questa puntata come sempre su RaiPlaySound.it e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000, unionebuddista.it.
2: In prima posizione Seroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
6: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
7: Io.
6: E la multa dell'altro giorno?
7: Io.
6: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
7: Io.
6: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
7: Io!
8: Basta un tap e a parte avere i servizi pubblici sul tuo smartphone, ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
12: Il perdono. La parola perdono è composta da per trattino dono. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, un dono dello Spirito Santo. Il perdono è l'essenza dell'amore, è un pilastro per costruire ogni giorno la pace. Bisogna perdonare se stessi. Questo è il primo passo per sentirsi amati da un Dio che non si stanca mai di perdonare e ci invita a perdonare gli altri. Il perdono si impara con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio. Vivere l'esperienza del perdono ci rende persone libere. Papa Francesco ci ricorda ancora oggi che il perdono non è un calcolo, ma una necessità per far sì che la fede trasformi i nostri cuori. Perdonare è l'atto più bello che possiamo fare a noi stessi, ma possiamo fare ai fratelli, perché perdonare ci rende persone gioiose, felici, ci rende persone capaci di continuare ad amarci e ad amare gli altri. Il perdono ci aiuta a intessere ponti, a intessere relazioni nuove, perché questo ci permette di essere donne e uomini liberi, liberi da giudizi, pregiudizi. Allora solo il perdono ci fa sentire figli e figli amati.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Francesca Giannini in studio, buonasera. In primo piano la guerra Stati Uniti-Iran. La TV di Teheran anticipa i contenuti della possibile intesa, tra cui la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz in cogestione con l'Oman. Ma la Casa Bianca smentisce poco fa l'intervento di Trump. Da New York la corrispondente.
4: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso

0: ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito da Teheran in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali e l'Oman deve comportarsi come gli altri. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Libano, la tregua è ormai fallita. In serata Israele ha diramato un avviso di evacuazione per tutti i residenti nel sud del paese. Foto e video sui social mostrano migliaia di cittadini di Tiro che scappano in auto. Stiamo attaccando i centri di comando di Hezbollah in città, fa sapere Tel Aviv, che in precedenza ha colpito via aria anche altri centri. A Nabatieh un drone ha ucciso un anziano. Hezbollah parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. La guerra in Ucraina arriva a un'accelerazione nel percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e 19. Zelensky intanto ha inviato una lettera a Trump per chiedere più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. E oggi le forze di Mosca hanno bombardato Kherson, uccidendo una persona e ferendone altre tre. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma. Davanti ai giornalisti il leader socialista ha ribadito di voler andare avanti poco dopo la notizia delle perquisizioni a Madrid nella sede del suo partito. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti parallelo a quello che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero. A lui Sanchez ha confermato pieno appoggio. Nel pomeriggio via libera una mozione contro l'esecutivo da parte del Senato spagnolo a maggioranza di centrodestra. La cronaca ora, prosegue la caccia agli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato a morte ieri sera sui binari della stazione di Milano Certosa. Il padre della vittima punta il dito contro una gang della zona.
2: È morto mio figlio, sai, è morto mio figlio. Capisci?
3: La rabbia e la disperazione. È morto mio figlio, ripete il padre di Gianluca Ibarra Silvera.
2: C'è quella mafia del salvadoregno, perché questo è il suo territorio, secondo loro. Io conosco uno. Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
3: Un agguato 20 contro 3 poco dopo le 10 di sera.
2: 30 coltellato mio figlio. Lui era un pane di Dio.
3: Incensurato, come anche il fratello e l'amico che erano con lui, Gianluca è morto dopo la corsa in ospedale. Il fratello della vittima, sentito dagli investigatori, ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti, una versione che sembra trovare una parziale conferma nel racconto di chi in quel momento stava prendendo il treno.
4: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, erano sul binario 6, quello verso Varese. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera. Io ero spaventato, meno male c'era un po' di gente di vicino.
3: La polizia scientifica lungo i binari ha trovato un coltello, forse gettato dagli aggressori in fuga.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ora in carcere, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. Del Mastro non è indagato. Prosegue l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Torino e Roma. In vista del 2 giugno presentato al Quirinale al capo dello Stato Mattarella il francobollo commemorativo dell'80° anniversario della Repubblica, l'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo "È nata la Repubblica Italiana". Un'immagine, ha commentato Mattarella, molto bella, di gran significato, diventata ormai un'icona della nostra Repubblica. Dopo Lecce Homo di Antonello da Messina e la Bibbia di Borso d'Este, arriva a Palazzo Madama un'opera di Caravaggio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno inaugurato oggi a Roma, nella sala capitolare di Palazzo della Minerva, l'esposizione dell'opera Il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini. L'opera, acquistata a marzo dal Ministero, sarà in mostra fino al 21 giugno, poi sarà assegnata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Questa era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti

0: Di Fragola. Ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Zona Cesarini.
5: Buonasera, sono le 21:08, un nuovo appuntamento con Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. C'è Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, c'è Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, al microfono fino alle ore 23 Diego Carmignani, con tante altre voci che però si alterneranno in questa serata densa di appuntamenti. Tra l'altro ce ne sono anche calcistici, vi aggiorneremo sui risultati, ma abbiamo diversi argomenti sportivi con tanti protagonisti che si succederanno per fare il punto su quello che è accaduto, su quello che invece sta per accadere in diversi ambiti. Tanta musica naturalmente e poi i match che vi dicevo che sono in corso. Uno è la finale di Conference League, siamo a Lipsia, Crystal Palace, Rayo Vallecano al minuto 8 sono ferme sullo 0-0, però ci sono anche gare di Serie C, le semifinali che valgono l'ultimo atto. C'è il Brescia avanti 1-0 sulla Salernitana dopo l'1-1 dell'andata, si è appena ripreso con il secondo tempo, invece iniziata da pochi istanti Catania-Ascoli, qui si parte dal 4-0 per i marchigiani dell'andata. Insomma, probabilmente a fine trasmissione avremo dei verdetti al riguardo, ma come abbiamo già accennato saranno tanti temi, li elenco velocemente. Torniamo sull'America's Cup che ha animato il Golfo di Cagliari in questo weekend, poi un libro con una delle massime esponenti del calcio femminile, una manifestazione di beneficenza con un pattinatore che abbiamo avuto modo di raccontare anche durante le ultime Olimpiadi invernali, il punto sul Giro d'Italia e anche una digressione calcistica necessaria, evidentemente facendo il punto in particolare sulle due squadre pugliesi, Bari e Lecce, i diversi stati d'animo in questo momento. 335-699-2949, il numero di SMS e WhatsApp, ovviamente sarete protagonisti con le vostre intuizioni, le vostre domande, con la vostra partecipazione attraverso il telefonino con il numero di SMS e WhatsApp che ho appena citato. Tanta musica per iniziare con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento, in tutte le lingue del mondo arriva il messaggio di questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, che è il nostro esordio in musica in questa serata di Zona Cesarini con tanti argomenti nel nostro menù. Non mancherà il tennis, anche perché c'è da aggiornare in primis quello che sta succedendo per il Roland Garros, naturalmente l'attuale situazione di Sonego contro Tommy Paul. Sotto di un set l'azzurro ha perso 6-3 il primo e sta andando non così bene nemmeno il secondo set, sotto 5-1 in una giornata che ha visto l'uscita di scena di Cina contro De Jong, ha perso 3-7-0, ma anche Jasmine Paoli non al meglio, 2-1 con l'Argentina. Sierra, insomma, quando si affronta lo sport e i suoi temi spesso bisogna essere poliglotti, come è accaduto nel brano dei Pinguini Tattici Nucleari e come magari spesso accade sulle imbarcazioni che sono battenti bandiera italiana, ma magari appunto ci sono tanti protagonisti sopra. Abbiamo la fortuna di avere un timoniere però made in Italy, che è quello che ha condotto a una tre giorni trionfale Luna Rossa, e lo ringraziamo per essere con noi stasera, a Ruggero Tita qui su Zona Cesarini. Grazie mille, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Insomma, un nome che ci ha fatto emozionare nelle ultime Olimpiadi e non è stato da meno in questa avventura cagliaritana, in vista ovviamente dell'America's Cup del prossimo anno. Sono passati una manciata di giorni e possiamo continuare, diciamo, a analizzare quello che è successo, Ruggero Tita, perché insomma è stata un epilogo non scontato e veramente a tratti esaltante. Non so qual è come si vive da dentro la barca, quello che poi è accaduto all'esterno.
1: Hai detto bene, non scontato, perché abbiamo avuto un inizio del weekend molto difficile. La prima giornata siamo caduti dai foil, abbiamo fatto qualche errore e quindi eravamo in terza posizione, arrivando all'ultimo giorno di regate, e invece l'ultimo giorno l'abbiamo affrontato con grandissima forza, con grande attacco. L'equipaggio ha lavorato alla grande e siamo riusciti ad aggiudicarci il posto in finale e poi a battere i neozelandesi in finale, che come sai sono i detentori della coppa, e quindi l'equipaggio veramente da battere.
0: Tra l'altro, insomma, c'è stato il dualismo con l'altra imbarcazione, sempre Luna Rossa, che ha rappresentato anche un'altra certezza che onestamente non conoscevo fino a questo punto.
1: Sicuramente sì, è stata un'ottima regata anche da parte dell'equipaggio Youth and Women di Luna Rossa. Sicuramente una grande e un'ulteriore prova del lavoro fortissimo che stiamo effettuando qua a Cagliari.
0: E in effetti diciamo che è un lavoro a lungo termine quello che ha avuto Cagliari come palcoscenico per queste regate preliminari, e che comunque per Cagliari rappresenta una quotidianità, ecco, anche questo specchio d'acqua quanto è stato in qualche modo determinante per la riuscita di una regata del genere.
1: Dunque, il Cagliari e le sue acque, il suo golfo, sono qualcosa di magico. Io mi alleno qua da tanti tanti anni e con le classi olimpiche, con il NH17, ma anche con Luna Rossa. E è un posto fantastico che offre condizioni di vento ottime per la navigazione, sia in estate che in inverno, con un clima mitigato e con la presenza quasi costante del maestrale, e quindi un'ottima palestra di allenamento. Ma non solo quello, il fatto di essere in casa, di avere il tifo di casa e di avere veramente così tanti fan che sono venuti a Cagliari per guardare la vela, per guardare la Coppa America, è stato qualcosa di speciale.
0: Ecco, anche viverla questa Coppa America con una tifoseria, quanto è percepibile stando così lontani, insomma, dalla costa, mi chiedo.
1: No, è veramente fantastico. Ovviamente la regata la facciamo in acqua, ma non siamo per nulla lontani dalla costa, anzi le regate sono ben visibili dal pubblico, ma quello che forse poi si sente di più è quando si rientra a terra o prima di uscire, in cui veramente il tifo è quasi da stadio. C'erano veramente tantissime persone ed è stato bellissimo vedere così tanto attaccamento alla vela e a Luna Rossa.
0: Tra l'altro, insomma, anche immagino nella quotidianità si è creato un interesse da parte della città per un team composto da tanti protagonisti, non soltanto chi poi va in mare. Tra l'altro, lo ha citato poco fa, che l'allenamento anche in vista di quelli che sono stati gli appuntamenti olimpici è stato per Ruggero Tita, che è nostro ospite stasera, proprio Cagliari, l'utile palestra. Tornando su quelle due medaglie d'oro insieme a Caterina Banti, ovviamente va di pari passo con quello che è un impegno anche con Luna Rossa. Come fai a gestire tutto insieme, e quanto è complesso e diversificato il mestiere del velista?
1: Diciamo che sempre di vela si tratta, ma sono due discipline abbastanza diverse, ma anche complementari in un certo senso. E ovviamente le barche delle Olimpiadi sono barche più piccole, sono barche monotipo, one design, in cui tutti gli equipaggi vengono messi allo stesso livello con barche uguali, e lì trionfa la bravura dell'equipaggio nel riuscire a scegliere i migliori salti di vento e a far navigare la barca sempre nelle condizioni migliori. E quello che invece è il mondo di Luna Rossa e della Coppa America è qualcosa di un po' diverso. Si parla di barche decisamente più grandi, per la Coppa America nello specifico gli AC-75, barche di oltre 20 metri, e sono barche altamente tecnologiche, barche che si muovono tra meccatronica, idraulica ed elettronica per muovere le vele, con una quantità di sensoristica e di tecnologia a bordo paragonabile a quella della Formula 1, e quindi la parte di sviluppo e la parte ingegneristica della vela diventa molto predominante.
0: Tra l'altro stiamo parlando con un ingegnere, se non erro, ingegnere con un indirizzo gestionale d'impresa e dell'informazione, un uomo dell'Alt'Italia, e devo dire che spesso in questi sport, in particolare la vela, hai citato ora la Formula 1, spesso c'è chi è più portato al mestiere del canottaggio, utilizzato per essere il motore di certi scambi. Te so che sei appassionato di sci, insomma è uno sport che fonde davvero tante cose insieme, no?
1: Beh, assolutamente sì, diciamo che sicuramente la mia preparazione ingegneristica ha giocato un ruolo molto molto importante e lo gioca tuttora all'interno del team, perché il rapporto tra velista e ingegnere spesso non è facile, sono due mondi che devono essere messi in comunicazione e che devono lavorare a strettissimo contatto per sviluppare la migliore imbarcazione. E quindi sicuramente è qualcosa che ha giovato tanto, ecco.
0: Invece quanto pesano le medaglie olimpiche in questo contesto, nella tua, come dire, l'aura che ti porti appresso, Ruggero?
1: Guarda, io lo dico molto sinceramente, io penso e voglio portarmi dietro la stessa voglia di andare in barca e di uscire in mare che aveva quel ragazzino di 16-18 anni prima di vincere qualsiasi medaglia. Quello che conta di più per me è mettermi alla prova ogni giorno, è imparare, è stare in mare e godermi il momento e quello che sto vivendo. Poi per il resto ci sarà tempo quando saremo vecchi di celebrare medaglie.
0: Tra l'altro, insomma, non so bene qual è il programma tuo particolare, se c'è appunto la ripetizione della prossima Olimpiade, che è quella di Los Angeles. Tra l'altro di mezzo c'è però soprattutto Napoli. Come si sta lavorando, insomma, già sperimentando quello specchio d'acqua rispetto a quello che vi siete lasciati le spalle, che insomma frequentate abitualmente di Cagliari? Quali possono essere le differenze? Già sapete tutto a memoria? Come funziona in questo momento, soprattutto se state già spostandovi per andare laggiù tra un anno?
1: Certo, allora il campo di regata di Napoli è qualcosa che ancora non conosciamo benissimo, ovviamente Il campo di regata di Napoli è molto famoso, è un campo di regata anche abbastanza particolare, in cui un po' tutti i velisti sono stati a regatare con barche differenti, ma mai con le barche di Coppa America. E quest'estate il team di Luna Rossa sarà a Napoli per alcuni periodi di allenamento, per provare il campo, per farci un'idea di quella che è la condizione del vento, delle onde e della situazione meteo marina proprio in ottica foil. E poi quello invece che si porterà avanti qua a Cagliari sarà uno sviluppo della C75 e quindi un lavoro più di messa a punto della barca che poi invece verrà spostata a Napoli solamente per le regate.
0: Anche perché cambiano le barche, giusto?
1: Assolutamente sì, per la Coppa America si usano gli AC75, per le regate preliminari, che è quella che abbiamo fatto qui a Cagliari lo scorso weekend, e poi ne avremo qualche altra regata di avvicinamento preliminare, tra cui anche una di queste sarà a Napoli, si fanno con gli AC40, che sono delle barche, come dice la parola, di 40 piedi, e quindi decisamente più piccole, più maneggevoli e quindi anche più scattanti, diciamo, all'interno di un campo di regata piccolo.
0: E intanto, insomma, gli altri equipaggi pure stanno già puntando lì. Volevo chiedere un'altra cosa legata a un nome che è altisonante in questo campo, che è quello di Peter Barling. Come va con questa sinergia che mi sembra abbiate trovato?
1: Devo dire molto bene, stiamo lavorando bene non solo in acqua ma anche a terra, e come ti raccontavo prima lo sviluppo della barca è qualcosa di molto molto importante, e lo sviluppo e la collaborazione tra due ingegneri intendo me e Pete funziona molto bene non solo in acqua ma anche a terra e in tutta la parte di messa a punto a terra.
0: Insomma, anche immagino nella vita quotidiana che condividete e che rappresenta appunto lo scenario di Cagliari in questo momento ancora negli occhi di tantissimi che l'hanno seguito, tra l'altro anche la RAI ha avuto modo di trasmettere lo spettacolo che è stato offerto dalla Vela, che è stato offerto da Luna Rossa, che è stato offerto da Ruggero Tita, che è stato nostro graditissimo ospite in apertura quest'oggi qui su Zona Cesarini. Grazie mille per essere stato con noi, buon vento.
1: Grazie mille, grazie a voi e buona serata a tutti.

0: Midnight City, il brano di maggior fama di questa questo sodalizio chiamato M83, con cui continuiamo anche con il sottofondo gradevolissimo. Prima di annunciarvi l'onda verde, vi aggiorno sulle gare che sono in corso. Ancora 0-0 il parziale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Siamo alla mezz'ora e la finale, lo ricordo, di Conference League. Da sottolineare, direi, un possibile rosso per un difensore della formazione spagnola che ha atterrato un attaccante Mateta del Crystal Palace, lanciato a rete, soltanto giallo. Direi questo è l'episodio che, dando un'occhiata anche ai nostri monitor, ho potuto captare. E c'è anche naturalmente il doppio confronto nelle semifinali in vista della finale per l'ultimo posto a disposizione per salire in Serie B, con il vantaggio del Catania sull'Ascoli. Deve rimontare 4 gol ai marchigiani la formazione siciliana. Tra pochissimo riprenderemo ancora con le nostre voci, i nostri ospiti. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp: 335-699-2949. È il momento dell'onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
2: 21:31 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla statale 36 del lago di Como ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto a Pescari. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A26 ci sono rallentamenti per un incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Code per lavori tra Imola e Castel San Pietro sulla A14, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno adesso ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Lastrassigna e Montelupo-Fiorentino. C'erano lunghe code fino a poco fa. Infine, sulla statale ionica, altri rallentamenti vengono segnalati per un incidente ad Ardore Marina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
1: Zona Cesarini.
0: 21:32, ben ritrovati ancora a Zona Cesarini. Grazie a chi ci sta scrivendo a 335-699-2949. Ci ringraziamo per la compagnia di questa serata che è iniziata con la vela, un passaggio a pochi giorni fa con le regate preliminari della America's Cup di Scena Cagliari. Abbiamo avuto, insomma, una medaglia d'oro doppia olimpica come Ruggero Tita, nostro graditissimo ospite. Andremo avanti con altri temi, ma bisogna aggiornare anche quello che sta capitando al Roland Garros, perché sono diversi i campi impegnati. Poco fa c'è stato anche un passaggio di turno, quello di Fonseca su Prince Mitch, il passaggio di turno anche di Novak Djokovic su Royer. Questo me l'ero perso, anche insomma sono moltissimi gli incontri della giornata da documentare. Ci interessiamo del secondo set vinto da Tommy Paul contro il nostro Lorenzo Sonego, 6-3, 6-2, ora il terzo set. È stato eliminato quest'oggi Cina e anche Jasmine Paolini. Questo ovviamente da mettere a referto per seguire anche il cammino delle prossime giornate della nostra pattuglia, che per quanto riguarda il tabellone femminile sta anche purtroppo perdendo pezzi, attendendo naturalmente poi quello che sarà il prossimo impegno di Jannik Sinner. Nel frattempo ha appena vinto il primo set Casper Ruud, finalista di Roma, proprio contro Sinner, 6-3 su Medvedovic. Siamo 1-0 nel parziale, siamo 0-0 ancora tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Tra l'altro mi sono reso conto che l'arbitro della gara è un nostro fischietto, Maurizio Mariani, l'unica cosa che ho sottolineato, insomma, era quell'evento con un possibile rosso, poi il giallo è stato confermato per il difensore della squadra spagnola che ha steso invece l'attaccante del Crystal Palace, lanciato a rete. Due gialli già nel giro di 3 minuti per la squadra spagnola, che sta cercando di contendere agli inglesi favoriti a quanto pare il trofeo. La Conference League è il secondo assegnato del trittico, attendendo ovviamente la finale di Champions. E poi c'è da dire ancora quello che stanno facendo Brescia e Salernitana, perché Catania e Ascoli sono, diciamo, alla mezz'ora e stiamo con i siciliani avanti 1-0 sull'Ascoli. Ancora 1-0 tra Brescia e Salernitana, questo qualificherebbe per la finale della ultima gara dei playoff di Serie C, appunto, la squadra lombarda. Tra poco calcio al femminile, ci arriviamo con un altro brano musicale, poi ci addentreremo tra le pagine di un libro.

0: per riprendere con suoni che in qualche modo secondo me ci iniziano a far capire anche che l'estate sta iniziando, anche il clima e le temperature stanno diventando importanti. Ecco, magari ecco un libro per le mani sotto l'ombrellone, anche una immersione in un mondo che forse va raccontato sotto tantissime pieghe, il mondo del calcio al femminile, il mondo di Valentina Giacinti. Ben trovata.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi stasera. Un libro che insomma ti mette assolutamente in rilievo per la persona che sei, per la calciatrice Valentina Giacinti, che tanti conoscono ovviamente, che ci ha fatto emozionare con la maglia azzurra, con le diverse maglie che ha indossato, scrittrice insieme ad Alessandro Alciato, per un libro che ti vede in copertina con un pallone tra le mani e un titolo che secondo me anche l'origine di una prima riflessione che possiamo fare: il coraggio di chi trema. Insomma, c'è tutto di te. Abbiamo avuto modo insomma di leggere diverse parti di questo volume e capire insomma quello che c'è dietro una carriera splendida per una delle massime esponenti del nostro pallone al femminile. Tantissimi gol, titoli di capocannoniere, tante soddisfazioni, ma ci arriveremo. Inizierei dal titolo, Valentina, perché secondo me spesso è il bigliettino da visita più ovvio, ma che racchiude tantissimo.
1: No, beh, intanto grazie mille per tutto quello che hai appena detto, mi fa un enorme piacere. E ho voluto scrivere questo libro insieme ad Alciato più che altro per parlare più degli aspetti che magari non si vedono, no? Dietro a una carriera o dietro a una vita di qualsiasi altra persona. E, il titolo parla da sé, nel senso che sono riuscita, diciamo, ad andare avanti, a cercare di raggiungere i miei obiettivi anche con la paura, ma ho messo anche tanto coraggio nel superarle, no? Perché ho vissuto delle cose un po' pesanti che vivono tantissime persone e che purtroppo ancora adesso sono un po' un tabù e diciamo che si ha magari ancora un po' di vergogna o paura anche nel raccontarlo. E quello che ho detto ad Alessandro, io ho detto: se scriviamo ho bisogno di dirlo, ho bisogno di parlare di tutto, perché voglio che questo libro possa aiutare tante ragazzine, tanti ragazzini, ma anche tanti adulti che ne soffrono e che stanno cercando una via d'uscita, ecco.
0: Tra l'altro, insomma, si parte anche in maniera traumatica a leggere il tuo libro, perché sostanzialmente sì, è toccante. Si parte da una perdita fondamentalmente, e se si parte da lì, evidentemente in qualche modo si capisce che da lì c'è stato un momento spartiacque che credo tu abbia voluto anche convertire poi in benzina per andare avanti nei tanti momenti che costellano queste pagine.
1: Sì, la morte comunque della mia nonna mi ha segnato un prima e un dopo di me, no? E quindi quando ho perso la mia nonna, che per me era un po' tutto, la mia mamma, la mia zia, la mia amica, la mia nonna, e quindi quella perdita mi ha segnato e probabilmente mi ha fatto piano piano... mi ha fatto perdere dei pezzi piano piano, strada facendo, senza magari accorgermi al momento, finché poi sono crollate, insomma, in questa depressione. E niente, sì, parte, diciamo, con questo lutto che è per me pesante e che può, diciamo, capitare anche a tutti, un lutto che non si riesce a superare. Tuttora penso di non averlo ancora superato, però questo mi dà la forza, no, di continuare a fare quello che sto facendo anche per lei, perché so quanto bene mi voleva e quanto sapeva della mia forza, quindi cerco di fare il meglio per renderla felice.
0: Tra l'altro, insomma, pensando anche a quello che succede nel corso di una carriera, si pensa anche a quante magari rispetto a te non hanno trovato tantissime forze per andare avanti e quanto alla fine ci si trasforma inevitabilmente in un esempio per in certi ambiti, come quello che racconti nel libro, il calcio femminile in particolare, nelle diverse vicende che ha vissuto tutto il movimento negli anni.
1: Sì, penso che tante persone, tante ragazze, ragazzi che fanno qualsiasi tipo di sport, ma non solo, perché come ho detto anche persone che fanno una vita normalissima, che vanno a lavoro, possono inciampare, diciamo, in questi episodi di attacchi di panico, depressione, che ad esempio l'ultimo è stato anche Belen Rodriguez. Bisogna saperli affrontare, sapere che non si è soli, e credo che questo libro cerca di far capire un po' alle persone di non aver paura nel raccontarlo, nel farsi aiutare, e quello che voglio trasmettere appunto è stato questo, no? E avere tanti riscontri di messaggi dove tante persone mi hanno detto grazie, per me quello è già un motivo, e come ho detto ad Alessandro, io ho detto ne è valsa davvero la pena, perché comunque con poco siamo riusciti anche a togliere un po' questo tabù che abbiamo della paura di raccontarci, di essere fragili e di essere sempre quelle persone un po' immortali, no? Che in realtà anche una persona che vince scudetti, che fa qualsiasi altra cosa, può avere delle fragilità e le ha. Quindi questo è un po' il concetto, che siamo tutti esseri umani e che a prescindere da quello che abbiamo, da quello che abbiamo fatto, da chi siamo, abbiamo tutti le fragilità e non dobbiamo aver paura nel raccontarlo.
0: Anche, insomma, anche nei momenti poi che si trasformano in liberazione per certi versi, tra l'altro, insomma, lo scudetto con la Roma, se non ho capito male, anche nelle tue vicende che ti hanno portato ad essere veramente una macchina da gol, poi raggiungere lo scudetto con la Roma è stato per te molto significativo, parliamo di pochissimi anni fa, ma insomma un percorso importante, anche perché anche il primo della squadra giallorossa in cui sei capitata è una delle tante con cui hai militato, forse per te è una di quelle che riserva un ricordo speciale.
1: Sì, Roma è la città che
0: siamo
1: mi
0: in tema, tra l'altro, perché ha vinto scudetto e Coppa Italia, non l'ho detto nel preambolo, è recentissimo, quindi forse è stato anche per te un da tifosa, da quello che ho capito, anche un momento di gioia.
1: No, certo, diciamo che Roma mi ha accolto nel momento della mia massima fragilità dopo Milano, e il sostegno del pubblico, la gente di Roma mi ha voluto bene dal primo giorno, e quindi per me quello è stato molto più semplice, entrare in campo, lottare e dare tutto, perché vedevo delle persone sugli spalti che veramente amano la Roma come non ho mai visto, sinceramente, in tutti questi anni. E per me vincere lì il primo titolo con la Roma e aver fatto così felici i tifosi è stata una gioia immensa, ma soprattutto è stato importante anche per me, perché volevo vincere, no? E volevo vincere, ma non per vincere lo scudetto, ma per vincere contro quello che è stato, contro la depressione, e sì, dire ce l'ho fatta e si può uscirne e si può davvero fare qualcosa di bello anche dopo.
0: Tra l'altro adesso sei al Como, ti chiedo pure lì che atmosfera c'è, perché insomma non sono giorni banali per il mondo del pallone. A Como, come l'hai vissuto? Come stai vivendo questa favola?
1: No, Como è una bella realtà, è una società che sta credendo tanto, sta portando un calcio differente, Fabregas sta dando un'impronta molto importante nel calcio italiano, ma soprattutto quello che sentiamo noi nel femminile comunque è la voglia di crescita, la voglia di far bene anche nel femminile, quindi questo si percepisce, si sente, e quindi sono molto felice comunque di essere qua.
0: Insomma, un'altra delle tante avventure di Valentina Giacinti, che è con noi stasera su Zona Cesarini. Il coraggio di chi trema, il libro che è uscito da poco, che insieme a Alessandro Alciato è stato pubblicato da Mondadori. Insomma, abbiamo parlato di diverse squadre di club, c'è tanto da dire sulla nazionale. Io direi di ascoltare insieme, insomma, un pezzetto del tuo percorso con la maglia azzurra.
2: Ben
0: trovati dallo stadio della Mosson di Montpellier, ottavi di finale, girone che è stato stravinto dall'Italia. Siamo allo scontro diretto, palla sparata in avanti che trova però l'intervento di Lin, ripartenza delle cinesi, ma il contrasto più importante lo va a vincere Valentina Giacinti, che sulla destra riesce ad involarsi, si chiudono intorno a lei le giocatrici della Cina. Allora è Barbara Bonanzea che raccoglie al limite dell'area di rigore, assist in profondità e gol dell'Italia, Giacinti. Siamo al 14° vantaggio delle azzurre, Italia 1 Cina 0.
2: Insomma, uno dei momenti più alti della storia dell'Italia, forse anche della tua carriera. Parliamo del mondiale francese, che ci ha fatto innamorare tutti quanti.
1: Beh sì, è un ricordo bellissimo, grazie per avermelo fatto rivivere. È un momento per noi, è stato un momento importante, un momento dove veramente siamo entrate spensierate a fare un mondiale e siamo uscite che abbiamo fatto innamorare tantissime persone. Per noi questa è stata la vittoria più importante, no? E quando abbiamo scoperto anche che tantissime ragazzine avevano iniziato a iscriversi a giocare a calcio e volevano diventare come noi, cioè credo che non ci sia soddisfazione più bella, e quindi quello è un ricordo che rimarrà sempre con me e che ha dato anche una svolta al calcio femminile. E niente, sono veramente felice, ecco.
2: Parliamo di un po' di anni fa, parliamo anche di un lasso di tempo in cui sono successe un po' di cose. Percepisci un cambiamento da quel gol, dico, nel movimento in generale, nella percezione del calcio femminile, quindi insomma anche da promotrice, da testimonial di quelli che possono essere stati cambiamenti nel corso di questi anni, perché le ragazzine dell'epoca ora sono quasi delle donne.
1: Sì, no, abbiamo sentito parecchio cambiamento da quel giorno, da quando siamo rientrati dal mondiale. È cambiato un po' tutta la percezione del calcio femminile, è cambiato il fatto anche di come, cioè il fatto che ci riconoscevano in giro, no? Andavi in giro ed eri sommersa da persone che ti chiamavano, e questo ci ha fatto un enorme piacere. Ma come ti ho detto prima, è stato proprio far sì che i genitori e le persone che erano un po' contrarie al fatto che una ragazzina giocasse a calcio, ecco, convincerle che è uno sport anche per donne, come tutti gli altri sport e come tutte le cose, ognuno che vuole fare può fare quello che vuole, ed è questa la cosa più bella che abbiamo fatto. Quindi dare il segnale che veramente ognuno può inseguire i propri sogni e può farlo a prescindere dallo sport che fa, e non esiste lo sport maschile o femminile, ma esiste lo sport, e quindi questa è la cosa più importante per noi.
2: E credo che insomma è un messaggio che sta affiorando, sta diventando pacifico. È una carriera, una vita, insomma, come per tutti, fatta di alti e bassi, anche di momenti dolorosi. Ce n'è uno in particolare che riguarda proprio l'addio alla Roma, se non erro, leggendo insomma nel libro. Mi chiedo invece, Valentina Giacinti, se la nazionale manca quando alla fine diciamo la storia finisce.
1: Ma io credo che la storia con la nazionale per me non è finita, nel senso che c'è stata un'esclusione all'europeo, come ho detto, e dove sono rimasta ferita, perché comunque ci credevo veramente, ma non ho smesso di lottare, nel senso adesso io sto lavorando per star bene, per fare il meglio possibile in campionato la prossima stagione e cercare di far ricredere Mr. Sung Jin, perché non c'è una vera, come posso dire, non mi sono mai arresa, quindi quello che che spero è di tornare e di tornare a vestire la maglia azzurra, ed è quello che faccio ogni giorno per poter tornare.
2: Insomma, noi ce lo auguriamo, anche perché insomma siamo tanto affezionati a te e a queste emozioni che tanto ci ritornano in mente. Intanto invece mi chiedo se magari il tuo libro viaggerà, stai presentando, lo so, e che sta sicuramente riscuotendo un grande interesse, anche la tua veste di scrittrice, avendo questo volume tra le mani, come ti senti con questi panni addosso e anche il piacere, penso, di mettersi in piazza con i tuoi pensieri e le tue parole?
1: Sì, diciamo che le prime presentazioni non sono state facili, e infatti era sempre un pianto, perché comunque mi facevano le domande sulla nonna e non trattenevo le lacrime. Però è stato molto bello, le prime presentazioni sono state veramente belle, e hanno risposto veramente in tanti, e ho avuto tanti riscontri, come ti ho detto, persone che mi hanno parlato subito dopo la presentazione, raccontandomi un po' delle loro cose che hanno vissuto, gli attacchi di panico, le varie depressioni, e mi chiedevano consigli, e io mi sentivo bene nel poterlo aiutare, ma allo stesso tempo la cosa che si percepiva tra di noi è che non eravamo soli, quindi quello è stata la cosa bella. E adesso in programma abbiamo finito con le presentazioni per ora, perché il giugno è un po' il mese delle vacanze, diciamo. Alessandro poi a commentare il mondiale in America, e quindi riprenderemo sicuro dopo luglio. Però tutte quelle che abbiamo fatto abbiamo avuto un riscontro veramente importante, quindi sono felice, e anche è strano, perché comunque faccio una cosa totalmente diversa dal giocare a calcio, e sto cercando di farla nel migliore dei modi, ecco.
2: Ed è la voce, quella che stiamo in questa serata ospitando qui su Radio 1, di Valentina Giacinti. Se volete continuare questa storia che abbiamo in qualche modo cercato di rappresentare con questa chiacchierata, lo potete fare andando a continuare a leggere e a sentire le sue parole. E il libro che è uscito da poco si chiama Il coraggio di chi trema, la mia vita in contropiede, edito da Mondadori. La voce, la firma anche riportata in copertina, è quella di Valentina Giacinti. Grazie per essere stata con noi stasera.
1: Grazie mille a voi.
2: Alla prossima.

Sempre 0-0 tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, finale di Conference League. Invece, per quanto riguarda le semifinali di Serie C, il Brescia vicinissimo alla finale, 2-0 sulla Salernitana, in pieno recupero. All'intervallo, Catania 2, Ascoli 0, 4-0 per l'Ascoli all'andata. Insomma, c'è il rischio rimonta da vivere tutto questo secondo pezzo di Catania-Ascoli. A tra poco, ora il momento del giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Ore 22.
4: GR1.
5: Una buona serata da Carmelo Lazzaro, altalena di annunci e smentite sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo, notizia filtrata dalla TV di Stato di Teheran, che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz entro un mese in collaborazione con l'Oman. È una completa invenzione, avverte Trump, che aggiunge l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Ormai saltata la tregua in Libano, da Israele avviso di evacuazione per tutti i residenti del sud del paese. Sui social le foto e i video di migliaia di auto in fuga da Tiro, dove Tel Aviv ha attaccato dei centri di comando di Hezbollah. In precedenza colpite via aria anche altre località. A Nabatieh un drone ha ucciso un anziano. Dal 2 marzo, secondo Al Jazeera, le vittime dei raid sono oltre 3.200. Sul terreno l'organizzazione islamista parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. PNRR, la Premier Meloni

0: 150.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
1: Il caso del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere.
2: Richiesta già recapitata alla Camera nei prossimi giorni, la nomina in giunta di un relatore per l'esame. I magistrati vogliono acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia. È ritenuto prestanome di Michele Senese, capo del clan di Camorra, da decenni ben radicato a Roma e da qualche mese è in carcere per reati di stampo mafioso. La procura indaga sul presunto riciclaggio di denaro che sarebbe passato attraverso quel ristorante. Sostanzialmente questa è l'accusa, attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta nel momento in cui lo scorso febbraio arriva la condanna definitiva ed emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ora a Firenze, dove la città ha ricordato le vittime della strage dei georgofili del 1993.
3: 33 anni dopo, Firenze non dimentica. È il rintocco della Martinella a segnare l'inizio della cerimonia per l'anniversario della strage mafiosa dei georgofili. All'1:04 il suono della campana ha ricordato quella terribile notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, quando un'autobomba imbottita con 277 kg di esplosivo deflagrò e uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni, le loro bambine, Nadia di 9 anni e Caterina di appena 50 giorni, e lo studente di architettura Dario Capolicchio. Più di 40 feriti. Danneggiati gli Uffizi, Palazzo Vecchio, la chiesa di Santo Stefano al Ponte e gli edifici intorno al luogo dove esplose l'ordigno. Una verità incompleta e una ferita ancora aperta, ha detto la sindaca Funaro nel suo intervento, in riferimento alla complessa vicenda processuale che presenta ancora delle zone d'ombra, ribadendo il dovere di chiedere una verità storica e giudiziaria. Concetto affermato con forza anche dall'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.
4: La ricerca della verità deve sempre essere un orizzonte a cui tendere, non ci si può mai fermare.
3: Sara Polica, GR1.
1: Musica, sarà Fabrizio Moro ad aprire il concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio davanti a 250.000 persone. L'annuncio sui social dei due musicisti, Ultimo ha precisato che sarà l'unico ospite del concerto. 10 anni fa, hanno ricordato, era stato Ultimo ad aprire il concerto di Fabrizio Moro a Roma. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
5: Zona Cesarini.
6: Ben ritrovati, 22:05 minuti, Zona Cesarini insieme, ancora un'ora circa, fino alle ore 23, pertanto ancora tanta carne al fuoco, tanti ospiti, tanti argomenti, anche aggiornamenti definitivi in questo caso. Prima finalista nella corsa playoff per arrivare in Serie B è il Brescia, che ha vinto 2-0 sulla Salernitana, il 1-1 dell'andata, insomma, per la squadra che nasce sotto una denominazione diversa. Dopo il fallimento si tratta anche di una rapida risalita, vi dico anche i marcatori, perché uno ha segnato al primo minuto Crispi e l'altro all'ultimissimo in pieno recupero, nel sesto di recupero, Vido. 2-0 avanti pertanto il Brescia, Salernitana di Cosmi, che rimane così, insomma, delusa ovviamente da questo cammino. Quella di Corini, per citare anche due notissimi allenatori, procede, andrà in finale con in questo momento l'Ascoli, se l'Ascoli non dovesse cedere ancora, perché è forte del 4-0 dell'andata, è sotto però 2-0 a Catania e alla fine del primo tempo. Siamo nell'intervallo che è ancora in corso per la finale di Conference League tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, parziale di 0-0. Possiamo anche dirvi che l'unico confronto, l'unico incontro del Roland Garros ancora con italiani In campo è quello tra Sonego e Tommy Paul, siamo nel terzo set, al servizio Tommy Paul potrebbe aggiudicarsi sul 6-4 il terzo e decisivo.

Set, a questo punto 6-3-6-2 gli altri due, e anche per Sonego potrebbe essere la fine del cammino nei Roland Garros. Nel frattempo ci sono notizie di mercato, una riguarda l'ufficialità del forse il primo acquisto della nuova stagione. Era senza contratto, terminato il suo particolare anno alla Lazio, Basic è stato ingaggiato dal Venezia. Da qualche parte ho anche visto che forse c'è proprio l'ufficialità anche dell'addio di Sarri alla Lazio, non so se forse è qualcosa di antico che vi sto dicendo, ma mi è parso di vedere appunto un congedo, e sì, è arrivato un ufficiale saluto con un grazie mister dalla Lazio, cosa che andava semplicemente formalizzata e di poco fa della serata. Questo primo pezzo probabilmente di un domino di allenatori, a quanto pare dovrebbe essere giunto lì Sarri, questa coppia, ad impegnarsi per l'Atalanta nella prossima stagione. Staremo a vedere, nulla è detto. Andiamo avanti con la musica. Tra poco parleremo di un'importante iniziativa per il sociale, all'insegna della fatica e della classe sportiva. Ci arriviamo con la musica degli Stadio.

0: fenomeni, quelli che citavano gli stati in questo loro grande classico. Nel frattempo ha appena segnato il Crystal Palace, avanti nella finale di Conference League 1-0 con Rayo Vallecano. Insomma, stiamo in questo momento vedendo proprio le immagini dell'esultanza. Mateta, marcatore, siamo appena all'inizio del secondo tempo, vi diremo poi nello svolgersi della serata come sarà l'epilogo di questa gara. I fenomeni sono anche quelli che abbiamo oggi in trasmissione, abbiamo avuto diversi ospiti, devo dire, uno tra questi, e lo ringrazio per essere con noi, l'abbiamo amato e insomma ci ha esaltato, anche se c'è stata sicuramente un po' d'amarezza nell'epilogo, tra i protagonisti, tra i nomi che abbiamo conosciuto principalmente durante le ultime Olimpiadi invernali. Ben trovato e buonasera a Daniele Di Stefano.
1: Ciao, buonasera a tutti quanti.
0: Pattinaggio di velocità sul ghiaccio a Rho, insomma, partirei da quel quinto posto e poi arriveremo al motivo più importante che è la ragione della nostra chiacchierata serale, perché insomma, quinto posto con quel tempo, il record italiano, e le prime cose che hai detto è stato pensavo di essere sul podio, invece non è stato così.
1: Sì, è stata, innanzitutto partiamo dalla gara, è stata comunque un'emozione unica gareggiare in casa e avere tutta la mia famiglia lì sui spalti che mi guardava, mi faceva il tifo, e poi avere tutta l'Italia che ti guarda con lì connessa, è stato veramente, veramente bellissimo. Sì, pensavo di star sul podio, però sapevo anche che dovevano ancora entrare in gara, diciamo, il pezzo da 90, no? La gente che contava veramente. Però a fondo ho fatto quel tempo, ed era a 2 decimi dal record olimpico, ho detto, beh, sai, posso crederci almeno quello, dato che in settimana avevamo fatto dei pronostici e con quel tempo avevamo detto che si andava sul podio. Infatti non ci sono andato lontano, dai.
0: No, comunque siamo solo all'inizio, insomma, possiamo sicuramente contare su di te, stiamo ovviamente seguendo da vicinissimo tutti questi protagonisti che ci hanno fatto emozionare, anche ha avuto modo di raccontarli, la Lollobrigida è la regina di questa Olimpiade, di questo sport, di questo contesto che è quello che da dove esci fuori te, anche perché insomma siamo alla Dispoli, lei anche è da quelle parti, è una frequentatrice assidua, ma da lì
1: abita la Dispoli.
0: Infatti, insomma, da uno direbbe no, vive nelle prossimità di un ghiacciaio, invece no, è alla Dispoli. Parliamo di litorale romano e da qui uno potrebbe pensare che adesso parliamo di pattinaggio, invece parliamo di bicicletta, perché c'è questa iniziativa che sta ormai arrivando e che penso ti vedrà sempre in questi giorni anche allenandoti per arrivarci nel miglior modo possibile dalle tue parti, tra l'altro si chiama Everesting. Daniele Di Stefano toglie i pattini, si mette sui pedali, spiegaci un po' cosa significa e anche in che modo si può partecipare, evidentemente, perché ha qualcosa che ha a che fare con il sociale, non tanto con le imprese sportive, anche se penso sia una bella soddisfazione raggiungere il traguardo di questa impresa. Daniele.
1: Certo, e allora innanzitutto partiamo un attimo dalla challenge, che appunto, come hai accennato, viene chiamata Everesting perché devi praticamente scalare una salita a tuo piacere, dove vuoi tu, fino ad arrivare all'altimetria dell'Everest, quindi 8848, e io ho deciso di fare qui a Cerveteri, comunque a 5 minuti da casa mia, in una salita che si chiama Il Sasso, dove mi alleno parecchio, perché noi pattinatori al di fuori del pattinaggio facciamo anche la bici molto soprattutto nel periodo estivo, quindi diciamo siamo dei secondi ciclisti. Poi anche in questo periodo è appunto il Giro d'Italia, quindi anche siamo a tema, e quindi niente, ho deciso di far questa prova proprio. L'ho pensata proprio mentre stavo facendo quella salita, e ho detto, beh, perché non fare questa challenge che già ne era a conoscenza, però ho detto, sai, io ho sempre voluto donare, però donare comunque non è sempre mai facile, anche nei momenti che si passa e tutto quanto. Detto, perché non fare, aprire una raccolta fondi e donarlo a delle associazioni, che poi appunto poi ho scelto, e c'è anche il motivo per cui ho scelto queste associazioni, ovvero IRALS, che si occupa della ricerca per la cura per l'Alzheimer. E ho scelto questa associazione perché diciamo ho un legame familiare, l'ho vissuto un po' in famiglia questa brutta malattia, ovvero l'Alzheimer, che ne ha sofferto mia nonna, di cui poi se n'è andata via. E poi ho scelto anche di devolvere, diciamo, questo raccolto anche ad un'associazione qui più territoriale, la Dispoli, che si chiama Un Passo da Te, e praticamente si occupa dell'inclusione sociale dei bambini che hanno come disturbo l'autismo, e lo fa anche attraverso con molti giochi sportivi, quindi c'è anche questo legame qui. E allora niente, quindi ora si avvicina il 30, ovvero dopodomani, partirò a mezzanotte per, diciamo, dato che si avvicina anche molto il caldo, sta facendo giornate caldissime, quindi avevo molto paura di farlo nelle ore più calde. Allora ho detto sfrutto la notte, ovviamente sarò assistito da mio padre e anche dalla mia ragazza le prime ore. Poi la mia ragazza va a dormire, il giorno dopo ha detto che mi dà una mano a fare qualche salitina, perché anche lei, essendo una pattinatrice, detto che la fa anche lei, mi accompagna qualche salitina.
0: Parliamo di qualcosa che leggevo tra le 12 e le 15 ore consecutivamente in salita, sì. Fisso.
1: In sali e scendi.
0: Grande,
1: 34 volte.
0: Mi stanca solo l'idea, per te significa fare mezza giornata, diciamo, e poco più sui pedali per 270 chilometri probabilmente. Per un dislivello che dovrebbe poi raggiungere appunto
1: quello dell'Everest
0: che ti sei fissato, insomma, una montagna a caso, quella più importante sia proprio Everesting, ed è insomma un'impresa che possiamo anche
1: partecipare
0: in qualche modo. Dici.
1: Certo, allora è una strada aperta a tutti, quindi io ho avuto comunque l'aiuto da parte del comune, che sono stati fantastici, e quindi però io ho anche detto espressamente, comunque è una strada che collega una cittadina, o comunque è molto di passaggio, non voglio assolutamente disturbare, soprattutto nel weekend del 2 giugno, quindi rimane aperta ed è come se mi stessi allenando. Non voglio assistenza da parte della polizia,
0: certo.
1: È come se io mi stessi allenando, cioè è come se io domani vado lì e inizio a farla 34 volte. Ho soltanto voluto renderla pubblica per il fatto della raccolta, tutto qua.
0: C'è un sito internet.
1: E quindi sì, su GrownFound, sulla mia pagina Instagram c'è il link.
0: Quindi sulla pagina, certo, la pagina Instagram di Daniele Di Stefano con gofundme.com per la raccolta di, insomma, per sostenere
1: fondi, certo,
0: e per non rendere vano questo sforzo, direi, soprattutto
1: certo.
0: Prego.
1: Certo. E niente, comunque io ho invitato ovviamente a partecipare per chi vuole, ma appassionati di ciclismo e non, anche soltanto star lì alla salita e farmi un piccolo tifo, un qualsiasi, passarmi una borraccia, una rinfrescata d'acqua, è tutto ben accetto. Verrà molta gente, già mi hanno detto, infatti anche per quello di farla a mezzanotte, perché così almeno quando arriva la gente, già ho fatto dalle 8 alle 7 ore e mi aiutano nelle ore più critiche, che alla fine sono quelle finali dove lì inizia la testa a essere protagonista, diciamo.
0: Eh certo, quando quello che deve essere la vetta, la meta, oltre la vetta si chiama tra l'altro questa iniziativa, si inizia certo a diventare sempre più vicina e insomma la voglia di raggiungerla aumenta. Ovviamente parliamo di un grande dei pattini che è un idolo totale, penso, dalle tue parti alla Dispoli. Sei un idolo,
1: oddio, sì, spero di esserlo. Sì, dai, spero di esserlo, non lo so, ma io sono anche molto...
0: La partecipazione c'è stata durante le Olimpiadi, ho visto anche immagini di grande accoglienza quando sei tornato a casa.
1: Sì, no, è stato bellissimo, io ho sempre detto la Dispoli per me è casa, mi hanno fatto una grandissima festa insieme a Francesca Lollobrigida. Ma adesso comunque mi fanno sentire un pochetto importante anche quando vado in giro per stare alla Dispoli, comunque adesso mi riconoscono i miei amici, le mie persone più care, comunque mi dicono sempre, mi chiedono, mi fanno, quindi è veramente bello, c'è stato a livello mediatico veramente un successo, proprio soprattutto per canale in Italia, quindi sì.
0: E come stanno andando ora adesso le prossime avventure, i prossimi appuntamenti? Dici velocemente, oltre a questa sfacchinata dell'Everesting, immagino la tua testa è sempre sulla pista.
1: Certo, ora si va avanti, a poco ricominceremo, abbiamo già ricominciato bene ad allenarci tutto quanto, a poco inizieremo anche a fare dei raduni e poi la solita routine, ovvero Coppe del Mondo, campionati europei, mondiali che inizieranno a novembre per nel mondo, le prime due mi sembra prima Cina, seconda Giappone o viceversa, ora non vorrei sbagliare, ma comunque solita routine che poi si ripete ogni anno fino a che prossime Olimpiadi in Francia e speriamo di ripartecipare e di mordere quel podio.
0: E sarà un altro Everest da scalare per te, per ora, però nel certo mirino, diciamo, quello
1: nel
0: che accadrà
1: mirino,
0: tra poco. Il 30 al Sasso, giusto? Ho letto bene da qualche parte. Sasso, la salita vicino Cerveteri, vicino alla Dispoli soprattutto, vicino alle piste battute da Daniele Di Stefano, campione di pattinaggio di velocità su ghiaccio, campione anche di solidarietà, mi raccomando, anche chi volesse contribuire in qualche modo per questa iniziativa che ha a che fare anche con una raccolta fondi per il sociale. Benvenuto oltre la vetta, Daniele Di Stefano, con noi stasera su Radio 1. Grazie mille.
1: Grazie mille, grazie. Buona serata.

0: Don't let me get me pink, per continuare con questa vibrante successo del passato. La nostra trasmissione Zona Cesarini, siamo sempre sull'1-0 tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, mentre, come abbiamo già annunciato, c'è la prima finalista nel playoff di Serie C. Si tratta del Brescia, che ha vinto 2-0 sulla Salernitana, e sempre 2-0 tra Catania ed Ascoli. Ribadisco, il 4-0 dell'andata per i marchigiani, mentre, come un po' preannunciavo, esce di scena da Roland Garros Lorenzo Sonego, 3-7-0 per Tommy Paul, 6-3, 6-2, 6-4. Ci eravamo lasciati con il turno di servizio che poteva determinare il successo dello statunitense. Va avanti anche Zverev, eliminato il ceco Maciak, e adesso è sul 2-0 invece il confronto tra il finalista di Roma Casper Ruud e il serbo Medvedovic. Abbiamo da poco lasciato i pedali, incontrando insomma sulle nostre strade Daniele Di Stefano, che è stato uno dei protagonisti delle Olimpiadi invernali sui pattini, nel pattinaggio di velocità, con questa iniziativa in salita. Quest'oggi invece l'arrivo non ha previsto pendenze per il Giro d'Italia, una 17ª tappa con arrivo in volata. Forse non tutti sanno quello che è stato ben raccontato nel corso della nostra giornata qui su Radio 1 da Cristiano Piccinelli, che ci riassumerà tutto adesso. Buonasera Cristiano.
1: Ciao, buonasera da Andalo, dove è arrivato quest'oggi il Giro d'Italia. Vittoria per Bygren, danese di 34 anni della Education First, che ha ottenuto il primo successo al Giro d'Italia. Vittoria da finisseur, ovvero una lunga fuga con altri 28 corridori, con una serie di alternanze lì davanti al comando della corsa, e poi alla fine, quando mancava circa un chilometro al traguardo, lo scatto giusto e nessuno l'ha più ripreso. Battuti Leknes, campione di Norvegia della 1X, che è arrivato secondo, terzo il nostro Damiano Caruso, che grazie anche al fatto che il gruppo della Maglia Rosa se l'è presa con calma, diciamo che è arrivato con 5 minuti e mezzo di ritardo rispetto al vincitore, è risalito in classifica dalla 13ª alla 9ª posizione, uno dei due italiani in top 10 al comando. Ovviamente c'è sempre Jonas Vingegaard con 4 minuti e oltre sul primo inseguitore, che è sempre l'austriaco Felix Gall. Ma la giornata di oggi è positiva per i colori azzurri, perché appunto Caruso è stato protagonista, ha provato anche a scattare sul un falso piano, una leggera salita che precedeva l'arrivo, per anticipare un po' i compagni di fuga, ma è stato superato dal danese, che poi è andato a conquistare il successo. E comunque è importante per lui far vedere che, nonostante i 38 anni, nonostante quest'anno sia l'ultimo della sua carriera, è importante, vuole essere ancora protagonista al giro, e ci sta riuscendo in maniera più che egregia.
0: Leggo su una fonte che credo sia la più ufficiale possibile, girodditalia.it, che è il corridore più anziano dai tempi di Bartali a salire su un podio di tappa, era il 54, cosa sorprendente, che insomma hai anche in qualche modo accennato, visto i suoi 38 anni, una soddisfazione che comunque non è diventata vittoria di tappa, ma siamo là nei paraggi per Caruso.
1: Sì, sai, è vero che anche le carriere si sono un po' allungate rispetto a un tempo, però insomma a 38 anni, 37, non è facile essere sempre competitivi in un grande giro, in un giro con tanti pretendenti al successo, perché questa era una tappa che ingolosiva molti, e quindi essere già presente nella fuga di giornata, riuscire a resistere fino all'ultimo, provarci fino all'ultimo, per Damiano Caruso è stato senz'altro un segnale importante, perché insomma ha dimostrato il proprio valore, ha dimostrato di essere sicuramente un campione, lo possiamo definire così. Non ha mai magari ottenuto grandissimi risultati personali, però è sempre stato un gregario di lusso per i suoi capitani, e soltanto nel fine di carriera, in questi ultimi anni, quando ha avuto un po' più di libertà, ha saputo dimostrare quello che vale, si è preso anche un podio al Giro d'Italia qualche anno fa, quindi evidentemente insomma si sente anche pronto per provare. Io credo che magari lo vedremo protagonista nelle due salite che ci saranno, quella della tappa con arrivo a Alleghe e la penultima prima del trasferimento a Roma, che sono tutte tappe di montagna, quella di venerdì addirittura con 5.000 metri di dislivello. Lo scalatore ragusano potrebbe essere tra i protagonisti, magari ci auguriamo insomma che di poterlo vedere lì davanti.
0: A proposito insomma, della squadra azzurra, credo che resti d'attualità lo stato dell'arte di un attesissimo come Pellizzari. Leggevo anche analisi su una questione che potrebbe essere più di scarsa programmazione per arrivare in queste condizioni non brillanti nel momento in cui proprio è uscito di scena. Qual è la verità su di lui? Quest'oggi come è andata?
1: Ma allora io credo che la preparazione sia stata proprio focalizzata sull'obiettivo Giro d'Italia. Ha avuto sfortuna perché nel corso delle tre settimane può capitare di imbattersi in un virus, cosa che è capitata a Pellizzari. È stato un po' debilitato da questo virus per un paio di tappe, non è riuscito a recuperare per la tappa dell'altro giorno in Svizzera, e lì ha pagato tantissimo, 18 minuti di ritardo. Oggi secondo me si è semplicemente lasciato andare, non ha dato il massimo conservando le gambe, l'ha anche un po' detto, insomma vuole provare magari a fare qualcosa anche lui nelle ultime due salite, visto insomma che le sue doti di scalatore sono in dubbie, e credo che proverà a fare qualcosa, a rendere sicuramente il suo giro migliore di quello che è stato finora. Però credo insomma che a questa età, per la prima volta con i galloni da capitano, ci sia stato forse anche un po' di eccesso nella prima tappa in salita, in cui ha provato a rincorrere Jonas Vingegaard andando fuori giri, poi si era un po' ripreso anche nella crono, però insomma l'errore magari anche di valutazione del proprio fisico ci può essere stato. È tutta esperienza che si porterà dietro e magari ritenterà l'assalto al podio nella prossima edizione del Giro d'Italia. Però abbiamo un Piganzoli in ottava posizione, che rappresenta anche lui un buon prospetto per quanto riguarda le corse a tappe.
0: Dovesse insomma capitare qualcosa di incredibile, inverosimile, ovvero un'alternativa a Vingegaard, dove dobbiamo focalizzarci nei prossimi giorni, visto che siamo proprio addirittura d'arrivo per il gran finale del Giro, qual è la tappa decisiva?
1: Ma allora io credo che già le cose saranno chiare alla tappa di venerdì. Domani è una tappa mossa, molto bella, molto sicuramente interessante, sarà ricca di tanti tentativi di fuga, ma non rappresenta un pericolo, né può scuotere Vingegaard nel tentativo di andare a conquistare il successo, perché non ne avrebbe bisogno. La tappa di venerdì invece è quella che è anche al suo interno il Passo Giau, che rappresenta la cima coppi di questo Giro d'Italia. Sarà sicuramente una tappa in cui vedremo evidentemente all'opera Vingegaard, che finora ha vinto tutti e quattro gli arrivi in salita. Da capire se vorrà puntare su quella o su quella di sabato, l'ultima sulle montagne con arrivo a Piancavallo. Io credo però, se mi dovessi insomma ipotizzare un tentativo, credo che lui voglia provare a vincere tutte e due, anche per pareggiare i conti con Pogacar, che nel 24 quando vinse il giro conquistò anche 6 tappe. Lui al momento è a 4, può raggiungere quota 6 tappe, e soprattutto quella di venerdì con il Passo Giau è il tappone, quello che un tempo si definiva il tappone del Giro d'Italia, la tappa sicuramente più significativa per difficoltà. Credo che lì voglia far vedere che è effettivamente il più forte, che quindi proverà a lasciare il suo marchio anche su quella salita. Finora in salita non ha concesso nulla agli avversari, e solo la mala sorte potrebbe, credo, impedire a Vingegaard di conquistare il Giro d'Italia.
0: Strafavorito, te l'aspettavi in questi termini o è qualcosa di già scritto, anche come numero di sigilli messi?
1: No, ma sì, assolutamente, ma perché semplicemente in questa era del ciclismo abbiamo due supercampioni, due numeri uno, e vince l'altro, ecco, quindi se sono presenti entrambi si giocano primo e secondo posto, se c'è uno soltanto vince comunque o Pogacar o Vingegaard, perché così è stato, lo dimostrano i Tour de France degli ultimi anni, quindi evidentemente il loro strapotere è innegabile. Quindi era evidente che sarebbe stato il favorito, non ha diciamo così dominato, a 4 minuti sì sul secondo, non è tantissimo per insomma negli standard dei grandi giri, però la semplicità con cui è andato a vincere, e sostanzialmente nessuno è mai riuscito nemmeno ad attaccarlo, perché è stato lui sempre il primo a lanciare l'attacco sulle salite, e quindi evidentemente è il più forte di tutti, semplicemente un corridore straordinario che alla pari di Pogacar sta segnando questa epoca.
0: Fai della Paganella Pieve di Soligo, giusto? Domani la tappa che...
1: Soligo,
0: ecco, lo sapevo che un errore ci doveva essere, ed è quello che domani ci racconterà Cristiano Piccinelli insieme alla squadra sulle strade del Giro a partire dalle 14.30, aggiornamenti ogni mezz'ora, poi dalle 16.30 la lunga diretta fino al traguardo della tappa numero 18 del Giro, qui su Radio 1, grazie a Cristiano Piccinelli.
1: Grazie a Jacopo Teodoro che ha curato la parte tecnica.
0: Ciao.

Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Malizia, profumo d'intesa.
2: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapli Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Bella atmosfera stamattina su Radio Italiana 531, bentornati a Pane, Latte e Caffè.
1: Buongiorno Vane, buongiorno.
0: Buongiorno Marco, giovedì 28 maggio, freddo e nebbioso stamattina.
1: Beh, nebbioso, non l'ho vista la nebbia.
0: Non hai visto la nebbia, aspetta, si camminava, sembrava...
1: Nebbia in Valpadana.
0: Dimmi un paese, io vorrei
1: Cernusco sul Naviglio.
0: Cernusco sul Vesuviano.
1: più o meno. Non c'è la nebbia, Cernusco sul Vesuviano, però... Però siamo live.
0: Siamo
1: nonostante
0: live,
1: la nebbia.
0: Nonostante la nebbia.
1: E i Super Good Times con Gali, che comincia così la nostra puntata. Sono quasi le 7:20 e siamo live insieme dallo studio Sanremo. Come sempre, per dare un po' un'idea di dove ci troviamo, 215 Port Road di Hindmarsh. Ci troviamo in Sud Australia, ci troviamo nel posto dove la vita è bellissima e c'è un po' di nebbia.
0: Questo lo diciamo se qualcuno volesse sorprenderci con una colazione così a domicilio.
1: O anche per l'ente del turismo locale, se ci vuole fare un po' di pubblicità, ci vuole dare dei soldi per incentivare a venire in questo paese bellissimo. Però siamo live con le linee aperte all'8340-7700. Saluto anche mamma che già ci saluta.
0: Sono ciao, le
1: 11.09 in Italia, in tutta Italia, perché non ci sono fusi, è un paese... A differenza dell'Australia, senza fusi orari,
0: stretto e lungo.
1: Però oggi abbiamo un fuso orario temporale. Come tutti i giovedì mattina, vi portiamo in un anno diverso. Potrebbe essere l'ultimo?
0: Chi lo sa? È stato un anno di grande svolta. Quindi potremmo considerare di chiudere questa rubrica del throwback. Però tratteremo il 2020.
1: Ci sono dei meeting importanti. Tavole rotonde riunite per il futuro di questo programma, di questo giovedì mattina. Cosa faremo mai? Non lo sappiamo.
0: Cosa succederà? Sicuramente non vi abbandoneremo.
1: Ma sicuramente sarà un super classico. Qualsiasi cosa succederà. E la musica di oggi è brividino, brividino. Devo pensare alla parola che devo...
0: Super classico?
1: Difficile, troppo facile.
0: Non sono stile.

0: Eternia, super classico, 6 e 43 minuti, ci siamo. Siamo live, Marco e Vanessa, tutti i giovedì dalle 6 e mezza alle 9 per farvi compagnia e per tirarvi giù dal letto. Stamattina, lavandomi i denti, pensavo alla parola da destinare a Vanessa Celentano per il programma di oggi. Sapete, ogni settimana...
1: Ti svegli col pensiero, direi.
0: Sì, sì, io sogno la notte con il dizionario.
1: Magari tutta la settimana siamo lì a vedere come mettermi
0: devo scrivermi
1: in difficoltà. E io mi svincolo sempre, quindi...
0: Beh, ogni settimana, diciamo, sei molto brava, però... Questa settimana, durante il mio momento di mindfulness totale, che è
1: il lavaggio dei denti,
0: ovviamente, ricordiamolo, non avevo parole in mente. Non sarà pandemia, perché è la parola più importante che
1: della
0: diremo
1: giornata.
0: 18 volte oggi, perché
1: certo,
0: parliamo del 2020, ma mi verrà in mente.
1: Quindi il momento di mindfulness non ha portato a nulla?
0: No.
1: Se no, un buon lavaggio dei denti.
0: No, però oggi devo dirti che il mio spazzolino da denti era particolarmente carico. Non so perché, forse perché a volte spengo la plug.
1: È quello elettrico?
0: Sì.
1: Ok.
0: Spengo la plug e quindi non si carica. E a volte dico, quanto è forte oggi? Incredibile.
1: La mia domanda è, perché anche uno spazzolino elettrico? Come me alterni, utilizzi comunque lo spazzolino normale o utilizzi solo lo spazzolino elettrico?
0: Cioè, sai chi faceva così? Jeffrey Dahmer. Questa è una cosa,
1: una
0: serie al killer psicopatico.
1: No, assolutamente.
0: Se tu hai uno spazzolino,
1: perché?
0: Uno basta.
1: No. Due spazzolini, quello elettrico è il migliore, diciamo, parliamoci chiaro, è il migliore, però quello manuale ti permette proprio di arrivare tra i denti, a togliere proprio il pezzettino di carne che si è...
0: No, invece mia moglie mi cazzia, perché io muovo anche quello elettrico.
1: Dovresti tenerlo fermo, l'elettrico fa il suo lavoro da solo.
0: Esatto.
1: Fa tutto lui,
0: esatto,
1: tu non devi fare niente,
0: esatto.
1: Puoi pensare al tuo mindfulness mentre lo spazzolino elettrico...
0: Io guardo nel vuoto.
1: Bellissimo.
0: Intanto.
1: Guardare nel vuoto la mattina è...
0: Quello che farà Vanessa oggi per due ore e mezza, vista la serata di ieri, ha una storia da raccontare.
1: Ho una storia ora da raccontare.
0: Oggi.
1: Comunque 2020, momento anagrafe, Marco Petta aveva
0: 30 anni.
1: Ovviamente.
0: 30. Festeggiati, tra l'altro, perché qua il Covid non è che ci ha uccisi... Nell'essere monotoni, diciamo, nello
1: sì,
0: stare a casa, non ci ha proprio...
1: Oddio, era novembre, forse novembre non avevamo più...
0: No, non tantissimo.
1: Non ricordo in realtà che celebrazione ho fatto quell'anno per i miei 28, forse era in casa, forse era indoor, sì.
0: Tu perché sei ad agosto? Sì, probabile. Quell'inverno fu un po' ancora un po' borderline.
1: Particolare,
0: con
1: sì,
0: tutte
1: particolare.
0: Le varianti varie. Con tutte le varianti varie, quindi abbiamo svelato ovviamente l'anno di oggi è il 2020, anno ricco di eventi in casa, però, ovviamente. Da marzo in poi tutti chiusi in casa. E adesso ne parliamo. Però prima arriva Gazzelle.

0: Maestri, questa canzone davvero l'ho consumata quell'anno lì. L'ho consumata e tra l'altro mi faceva sentire legata a casa. Credo che Gazzella era l'ultimo concerto che ho fatto prima di trasferirmi in Australia l'anno prima.
1: Se avessi avuto un CD avrebbe grattato dopo tipo una settimana. Sai che dopo grattavano, che li ascoltavi troppo.
0: C'è stato un momento in cui abbiamo masterizzato l'ultimo CD,
1: sì,
0: non lo sapevamo.
1: Sì, esatto. Abbiamo registrato l'ultima VHS. Non lo sapevamo.
0: Esatto. Poi tra l'altro c'era quel trick di mettere il dentifricio sui CD graffiati.
1: Oddio, no, questo non lo sapevo.
0: E funzionavano. Magari funzionavano la prima volta, poi ti giocavi tutto l'impianto e tutto il resto.
1: Questo non lo sapevo. Tra pochissimo entriamo nel vivo del 2020. Faremo un'ora intera. Facciamo dalle 7 alle 8 intera sul 2020. Ci riscaldiamo un po'.
0: C'è tanto da dire, ma anche tantissima musica. È stato difficile selezionare la musica oggi.
1: Sì, tantissime canzoni. Forse sforeremo. Tanto non è che
0: forse sforeremo.
1: Non è che arriva la finanza e ci chiude il programma. Cioè, se mettiamo una canzone dalle 8 del 2020, cioè, va bene.
0: Era un anno positivo in termini di musica. Tra l'altro, caso vuole appunto che gli italiani ne avevano bisogno in quel periodo di buona musica.
1: Come no.
0: Da passare in casa, insomma, per ammazzare il tempo da passare in casa.
1: E tanta arriva anche da Sanremo, chiaramente. Quindi,
0: sì,
1: insomma, perché Sanremo era prima della,
0: credo,
1: insomma,
0: davvero
1: della
0: a cavallo, sì, prima, sì, è sì, vero, sì, perché comunque sempre fine febbraio inizio marzo.
1: Sì, sì, noi avevamo le ragazze a Sanremo, Eleonora e Emma erano là e poi dopo sono tornate in tempo. Perché poi Sanremo era inizio febbraio e quindi in realtà ce la siamo scampata, perché poi la chiusura vera arrivò le prime settimane di marzo. Ci arriviamo, però prima, a proposito di numeri, 83407700, tra l'altro abbiamo anche il numero WhatsApp, che è lo 0416531531, se volete scriverci un messaggino. È molto importante, perché così, se non volete parlare, vedete ancora la voce un po' rauca,
0: ma anche perché magari avete delle storie interessanti proprio di quell'anno lì.
1: Come no, sicuramente. Dicevamo di Sanremo, dicevamo di Elodie a questo punto.
0: Eh beh,
1: credo la sua prima a Sanremo.
0: Facciamo un controllo.
1: Un fact checking.
2: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Sempre da Sanremo 2020 uscì questa bellissima canzone Mr. Rain con i fiori di Chernobyl. 6:57, siamo live con Pane d'Arte Caffè. Era il 2020 e queste canzoni, insomma, hanno fatto parte di un periodo molto importante della nostra vita.
1: Molto, molto importante della nostra vita.
0: Perché è chiaro che quando si parla di 2020 si parla di Covid, che è una parola che fino a quel momento nessuno conosceva,
1: difficoltà a pronunciarla, esatto. Non si capiva che
0: coronavirus,
1: cioè, Covid.
0: Roba assurda.
1: Sì, sicuramente sono stati anni intensi. Abbiamo accennato settimana scorsa, con la puntata sul 2019, la natura del Covid, da dove era stata generata, quindi sicuramente si parlava di infezione al mercato di Wuhan di animali, di feci di animali.
0: Wuhan che diventa centro del mondo in questo
1: momento. Diventa centro del mondo.
0: 2020.
1: Che cos'è? Cos'è successo? Esatto. Com'è possibile che da lì è arrivato fino a qui? Fatto sta che da quel momento lì è diventata una vera e propria pandemia, causata appunto dai viaggi. E cosa succede in Italia? Quali sono i momenti più salienti? Il 20 gennaio del 2020 scatta l'allerta a livello nazionale quando vengono trovati i primi due casi positivi su due turisti cinesi che appunto viaggiavano proprio da quella zona lì.
0: Si sapeva già che era Covid?
1: Ti ripeto, se ne parlava già dal novembre dell'anno prima, in maniera forse non ufficiale, ufficiosa, ma si sapeva che era appunto il coronavirus. Credo che si tentennava nell'ufficializzare questa cosa proprio
0: per paura.
1: Perché non si viveva una pandemia da secoli e quindi dici come la gestiamo.
0: E ricordo il paziente zero italiano fu questo businessman di Codogno.
1: Bravo!
0: Che faceva la spola verso la Cina, andava avanti e indietro.
1: Chissà quanti se ne è sentito.
0: Madonna, Codogno tra l'altro sarà zone mie, sì.
1: 20 febbraio 2020 è stato appunto annunciato il primo caso di trasmissione locale a Codogno, in provincia di Lodi, che ha portato all'istituzione delle prime zone rosse e al lockdown. Ora noi eravamo già qui appunto, quindi non abbiamo... attraverso i social media cercavo di capire cosa erano queste zone gialla, zona rossa, zona arancione, però... credo che non è stato così traumatizzante per noi come per le persone che l'hanno vissuto.
0: Ma in realtà non era così forte in quel momento. Ti do l'aneddoto. I miei genitori arrivarono per il nostro engagement party, se non sbaglio, intorno al 18-19 febbraio. Quando arrivarono i miei suoceri
1: in Australia?
0: In Australia, sì. Vennero qua per l'engagement party. Quando vennero in Australia, noi li prendemmo in giro dicendo arrivano gli untori che vengono a portarci il Covid in Australia. E avevamo noi un party di 120 persone il 29 febbraio, perché ricordiamo il 2020 anno bisestile. E ricordo
1: proprio in tempo questo party, immagino.
0: Esatto, è stato l'ultimo party di tantissime persone. Però ricordo che in Italia c'era questa emergenza, ma non si capiva ancora cosa fosse, si poteva ancora viaggiare, ancora eravamo sul chi va là, e noi trattammo i genitori di mia moglie come degli untori. Perché la gente diceva no, per scherzare diciamo no, ci dobbiamo coprire, mettiamo la mascherina.
1: Certo.
0: E poi dopo sappiamo tutti cosa è successo.
1: Certo, fuori controllo sicuramente. Altra data saliente, sicuramente il 9 marzo, quando arriva l'annuncio ufficiale del lockdown nazionale in Italia, che fu fatto dall'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
0: Ce l'abbiamo,
1: Ce l'abbiamo. Vogliamo proprio terrorizzare i nostri ascoltatori stamattina con questo audio. Prego.
0: Facciamo una premessa. Questo audio è di 6 anni fa, quindi non è... state tranquilli. Potete uscire di casa.
2: Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Non ci sarà più una zona rossa. Non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio.
0: Queste le parole di Giuseppe Conte, ricordiamo, del 2020,
1: 9 marzo 2020, stiamo svegliando le persone con questo clima di panico. Esatto. Tra l'altro voglio salutare mamma che ci sta ascoltando, mi ha appena mandato un messaggino, ciao. Buongiorno. Non succede niente, mamma, semplicemente stiamo
0: rivivendo
1: il 2020, quindi momento sicuramente saliente è stata questa conferenza stampa, ma anche tante immagini, quindi no, appunto milioni di italiani chiusi in casa, ma ricordiamo anche le immagini delle persone che cantano sui balconi, perché
0: spettacolo.
1: Per me quello
0: no, ne abbiamo tante oggi,
1: dei momenti più iconici sicuramente.
0: Tante. Il 9 marzo esce il DPCM, questa conferenza stampa. Sì. Stampa di Conte che chiude l'Italia. L'8 mio papà era ancora qui e dice no io devo partire, perché sennò qui non cioè fammi partire prima che chiudono tutto.
1: Sì, come poi è successo,
0: in realtà. Quindi poi dopo i miei sono rimasti bloccati qua
1: è andato avanti per un po' questa situazione, zona gialla, zona rossa, zona arancione. Ci sono appunto delle immagini forti come i camion militari a Bergamo, appunto,
0: come
1: con
0: no.
1: i corpi, con
0: come
1: le salme delle persone che hanno perso la vita durante la pandemia.
0: Come no.
1: C'è il boom dello smart working, quindi del lavoro in remoto, che poi da quel momento ha preso, è stato praticamente normalizzato nella vita lavorativa di tante persone.
0: E immagina il fatto che con questo provvedimento, in un paese così con tanta diversità come in Italia, perché ricordiamo che all'inizio del Covid era tutto nel nord Italia, cioè al sud c'erano pochi casi, poi magari anche quei paesini sperduti in mezzo alle campagne o
1: allora erano al sicuro.
0: Erano al sicuro, ma comunque dovevano pagare come le zone
1: le grandi
0: rosse.
1: Le grandi città.
0: Perché ricordiamo Bergamo, Milano, Torino, le regioni più insomma più colpite furono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto. Perché all'inizio ovviamente c'erano gli spostamenti tanto tra Italia e Cina, e quindi veramente c'erano tantissimi casi
1: all'ordine del giorno. Credo che ovviamente il tampone era diventato obbligatorio.
0: Madonna,
1: da fare.
0: Dovevi, che roba.
1: Credo che persone che viaggiavano per lavoro dovevano farlo ogni mattina.
0: Sì, era una roba assurda, C'ho anche l'aneddoto su questa cosa qua, ce l'ho.
1: Abbiamo tanti aneddoti, ma sicuramente tante cose entrarono nel quotidiano, le mascherine obbligatorie, il gel per le mani, igienizzante. Che forse prima del 2020 le persone non sapevano nemmeno come si utilizzasse.
0: Mai lavato le mani.
1: Per le mani. Il distanziamento sociale, che anche lì tantissime immagini iconiche di persone che si inventano la qualunque per creare il distanziamento. Era un metro e mezzo, non ricordo.
0: Un metro e mezzo.
1: Altre persone, e poi tante altre cose assurde, tipo le code ai supermercati per la carta igienica e chi più ne ha più ne metta.
0: Panic buying. Però noi facciamo così. Pensiamo a farvi ridere un pochino, perché sennò ci buttiamo giù dal secondo piano qui della radio. Pinguini tattici nucleari, torniamo tra pochissimo. Vi ricordo 8340-7700 se volete chiamarci, darci buongiorno. Noi siamo qua, andiamo ad ascoltare i Pinguini.

0: tutto bene.
1: Ciao Elisa.
2: Allora, tutto bene.

0: chissà se poi andava, cioè è andato tutto bene. Secondo
1: non
0: me.
1: So. Ma non so.
0: Questi bambini che cantavano, è andato tutto bene.
1: Oggi questi bambini hanno, non lo so, 18 anni e traumi alle spalle.
0: Tommy Paradise, come ormai lo chiamiamo in questo programma, ed Elisa con Andrà tutto bene. Era una canzone, diciamo, di incitamento alla felicità per tutti quanti.
1: Sì.
0: Di stare bene,
1: sicuramente
0: c'era una forte
1: depressione. Il clima non era dei migliori, ed è detto un qualcosa in realtà di corretto. Sicuramente il lockdown non è stato facilissimo sulla salute mentale di tante persone, soprattutto appunto di quelle che vivevano in piccoli appartamenti. Questa era la problematica principale, perché c'era questo divieto ad uscire, se non per come si dice, spese essenziali, direi, o
0: sì, necessità. Com'è che ha detto Conte? Necessità comprovate.
1: Perché poi c'era la famosa autocertificazione,
0: esatto,
1: per uscire.
0: Esatto, esatto. La parola di oggi è congiunti.
1: No,
0: Vanessa,
1: vabbè.
0: Celentano, ma non puoi utilizzarla in un contesto Covid.
1: Da
0: non troppo facile. Perché i congiunti erano quelli che potevi vedere.
1: Esatto. E da qui c'era tutta la discussione: chi sono i miei congiunti?
0: Chi sono? Fino a che livello?
1: La famiglia diretta. O che chi si prende cura di te, se appunto non è una famiglia diretta.
0: Però Vane, facciamo un passo indietro.
1: Sì.
0: Se il Covid. Ok, facciamo un passo indietro, ancora più indietro.
1: Due passi
0: se
1: indietro.
0: Se Vanessa Celentano non fosse mai venuta in Australia,
1: sì,
0: e avesse avuto mamma, fratello, sorella in Australia e fosse rimasta a Caserta,
1: sì,
0: chi erano i tuoi congiunti?
1: Questa è una grandissima domanda.
0: Capisci?
1: Questa è una grandissima domanda. Credo ovviamente, dovendo appunto utilizzare la scusa di vedere un congiunto al di fuori delle mura domestiche, perché poi io vivevo nello stesso stabile con mia nonna,
0: i
1: miei nonni, quindi loro sarebbero stati giù, non avrei avuto bisogno di un'autocertificazione, però l'avrei potuta fare per vedere mio padre, che viveva in un'altra casa, o gli altri nonni, diciamo, sarebbero stati i miei congiunti, le persone più vicine a me.
0: Io avrei voluto avere come congiunto lui.
1: Io spero che lui sta bene. Io spero che lui gli è stata data la medaglia d'oro dal comune di appartenenza.
0: Ragazzi, incredibile. Questo tipo che urlava dal balcone.
1: Però la dopamina che ti dà, a me è venuto un brividino, ti dico la verità.
0: E batteva le mani fortissimo. Che roba clamorosa.
1: Immagina il livello di esaurimento. Però
0: sì.
1: Voleva dare positività ai suoi vicini, al suo vicinato.
0: E noi in quel momento eravamo liberi. Ricordiamolo.
1: In quel momento eravamo liberi, non capivamo cosa stava succedendo. Dicevamo, vabbè, ma noi siamo qui lontano da tutto e da tutti, staremo bene. Non è vero, anche qui abbiamo fatto un lockdown molto più leggero, di un paio di settimane.
0: Beh, gli abitanti del Victoria, mica tanto. Il lockdown più lungo al mondo hanno fatto loro,
1: Davvero?
0: Sì, più lungo al mondo. Hanno fatto più lungo il
1: però
0: lockdown che l'Italia.
1: Però con molti più permessi in Australia per uscire, direi.
0: Chiedi agli amici di Melbourne che vivevano a Melbourne. Veramente è stato traumatico.
1: Fortunatamente comunque, come abbiamo accennato, c'era tantissima buona musica in quest'anno qui per intrattenerci. Quindi è stato sicuramente una positività del 2020, se proprio dobbiamo andarne a trovare una.
0: Cioè adesso Vanessa Celentano stamattina, mentre mi preparava la playlist, mi ha detto due o tre canzoni.
1: Che brividone.
0: Come la prossima, prima di annunciarla però, vi ricordo, raccontateci quel 2020, 8340 077 00.

0: Mahmood, rapide, freschissimo della vittoria di Sanremo dell'anno prima. 7-20 minuti, Marco Vane, Vane Marco, pane, latte e caffè. Qui, perché noi siamo pane e latte, voi siete il caffè.
1: Voi siete
0: che ci
1: il
0: ascoltate.
1: Caffè.
0: Oppure no, vabbè, quello che è.
1: Quello che come volete.
0: Comunque.
1: È un gioco di ruoli.
0: Caffè, esatto. Caffè è bene di prima necessità, soprattutto durante il Covid. Durante il Covid, ricordo, io lavoravo con Segafredo. E quindi
1: allora
0: potevo lavorare, perché il caffè è un bene di prima necessità.
1: Come sta? Infatti, è davvero? Davvero? Cioè,
0: sì,
1: per me lo è. Per
0: sì,
1: me lo è, assolutamente.
0: Sì, sì, lo è assolutamente.
1: Come è stata vissuta, appunto, da un'azienda di caffè?
0: Allora, interessante soprattutto perché noi, avendo 5-6 branch in tutta Australia, ognuno aveva i suoi casi, ognuno aveva le sue situazioni. Però il Sud Australia è stato il primo caso, il primo stato di lockdown che ricordo io totale.
1: Sì.
0: Dopo il caso del Woodville Pizza Bar. Io
1: oh,
0: mi ricordo aver chiamato il mio capo a Sydney. Fino a quel momento era novembre, non avevamo ancora avuto casi di Covid. Quindi erano passati, dai, 8 mesi
1: sì,
0: dall'inizio. Quello vero, serio, in Italia. Non avevamo ancora dei casi qui in Sud Australia. Arriva questo caso, io mi ricordo, chiamo il mio capo e dicevo: oh Andy, vedi che... così gliel'ho detto. Dobbiamo chiudere l'ufficio.
1: Abbiamo un problema.
0: Abbiamo un problema. Che è successo? Dobbiamo chiudere l'ufficio. Perché? Perché il Sud Australia chiude tutto. Cioè andiamo in lockdown totale, dobbiamo stare a casa tutti. Perché? Perché una bugia raccontata ai tracciatori dei contatti del Covid-19 provocò un lockdown improvviso in tutto lo stato. Cioè tu immagini anche quelli a border town, tutti chiusi. Perché un caso di Covid di un delivery man di questo Woodville Pizza Bar,
1: sì,
0: aveva contratto il Covid.
1: Sì.
0: E quindi aveva detto delle bugie su dove era stato, su cosa aveva consegnato, dove aveva preso la pizza, chissà dove era sta pizza, se l'aveva contagiata. Quindi lì hanno detto: ok, chiudiamo tutto. Al tempo c'era il governo liberale, Steve Marshall, mi ricordo, anche lì di PCM all'australiana, e chiusero tutto, ma
1: sì,
0: tutto, anche Port Lincoln chiusero,
1: tutto.
0: Cioè a 7 ore da qua, cioè la roba 800 chilometri. E io ero l'unico superstite della mia azienda, tutti cos'è che era successo? We stood them down. Li avevamo messi, we stood them down, e gli avevamo dato, poi dopo alla fine arrivò il job keeper, se ricordi.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: venivi pagato $750 a settimana.
1: Durante appunto
0: durante
1: il lockdown.
0: Il lockdown.
1: Per...
0: Sì, sì, sì.
1: Io lavoravo nella ristorazione e ricordo che anche lì era stato chiuso tutto. E poi iniziò quella catena di eventi per cui tu dovevi andare a capire se eri stato in un determinato luogo, se una persona a cui eri stato vicino era stato in quel luogo, se una persona a cui era stato vicino a una persona che era stato vicino.
0: Sì, sì,
1: e...
0: sì.
1: E non si finiva più per capire se
0: Madonna,
1: dovessi fare o non fare questo famoso tampone.
0: Esatto.
1: Tra l'altro sono nati, cioè, ci sono voluti un po' di mesi per fare i test veloci, ma in realtà ogni volta che ti dovevi testare per i primi mesi dovevi arrivare fino ai COVID test centers e farti la fila e testarti, aspettare quasi 72 ore. Ricordo l'attesa snervante, il primo tampone che ho dovuto fare. Stavo lì in quella camera senza vedere la mia famiglia. Stavo
0: assurdo,
1: lì sul letto per 72 ore. È stato davvero un momento che, se ci ripensiamo,
0: sì, sì,
1: credo
0: sì,
1: che il cervello abbia rimosso delle cose.
0: Ma
1: per
0: come no? Ma
1: il
0: come
1: bene
0: no?
1: Della sopravvivenza.
0: Ma come no? Adesso mi stanno venendo in mente tutte ore.
1: Davvero, ti ricordi? Dovevi stare ad aspettare il messaggino per
0: close
1: dire
0: case,
1: se è positivo o non sei positivo.
0: Dovevi dirlo. Oppure ti arrivava il messaggio: you have been identified as a close case.
1: Yeah, e là ti sentivi proprio.
0: E ti arrivava. E chi è che mi ha detto che sono un close? Capisci? Era sta roba qua. Era anche un modo per sviarti dalle cose, tra l'altro. E
1: sì,
0: c'è un po' di tosse. E allora non andare.
1: E allora non andare. Guarda,
0: cioè,
1: sto quando po'
0: non voglia. Quando non c'hai voglia di fare una cosa, c'è un po' di raffreddore.
1: Tra l'altro, i primi tamponi che si facevano in linea in questi COVID test centers, lo swab veramente ti arrivava fino al cervello. Io
0: ah,
1: vorrei dire
0: che male. Te lo facevano loro.
1: Te lo facevano loro. Non avevi motivo di reagire. Dovevi stare lì in macchina con le mani sul volante, sperando che non
0: mamma
1: ti portassero via un pezzo di cervello. In questo
0: CPR test. CPR test.
1: È vero, CPR test.
0: C'era il CPR e quello veloce. Il CPR era quello più invasivo, che
1: sì,
0: ti dava più una risposta più definitiva.
1: Che consisteva, come gli egizi, toglierti un pezzo di cervello dal naso.
0: Esatto, praticamente era una lobotomia.
1: Esatto.
0: E ti controllavano se avessi il Covid. Però questa è stata una roba incredibile, perché io ricordo le code. Io avevo un Covid test center di fianco a casa, a Port Adelaide, E mi ricordo una coda di un'ora, tipo un'ora.
1: Per in ma macchina, neanche 4-5.
0: Ascoltai podcast all'infinito durante quelle attese. E incredibile veramente come quando venivi identificato come un close case era come se lo avessi praticamente. Dovevi stare a casa tipo sette giorni
1: senza colpe, sì.
0: E se avevi il COVID 2 settimane a casa dovevi stare, cioè non potevi uscire di casa, settimane. Non potevi uscire dalla camera.
1: Una roba ti dovevano passare il cibo lì per la porticina, che poi davvero se vivevi da solo non avevi, o magari vivevi con una persona che non poteva prendersi cura di te, era davvero challenging, sì. Perché non potevi uscire a fare la spesa. Credo che da lì fosse anche nata l'opzione della spesa a domicilio, che non era così popolare prima. Esatto, e poi lo è diventata.
0: Ah, moltissimo, moltissimo. Ma nacquero pizzerie che si inventavano pizze pronte da comprare nei supermercati.
1: Sotto vuoto,
0: gente che faceva il pane all'infinito. Noi abbiamo cominciato a fare exercise a casa con la palestra dove andavamo e non funzionò assolutamente, cioè era difficilissimo.
1: Con delle live?
0: C'erano delle live con gli esercizi e li dovevi fare, era una roba improponibile.
1: No, conveniva di più in realtà vedere un video YouTube fitness, esatto. E rifarlo.
0: Cioè, una roba.
1: Però sì, anche il problema delle membership attive, cosa fai? Come se poi fosse questo il problema. Non era questo il problema, però no, era capito, delle chiaro. Tante cose che erano
0: chiaro.
1: Che hanno cambiato il nostro modo anche di vivere la quotidianità ad oggi.
0: Madonna, ma tutte. Ma poi questa roba, cioè poi ti ricordi l'istanziamento sociale, c'erano le X fatte con lo scotch, sì, nei bar, muri di plexiglass alle casse,
1: sì,
0: robe assurde. Cioè, a pensarci è veramente incredibile. E il nostro lockdown è stato veramente una roba facilissima.
1: Facile da gestire, chissà, anche se dovuto al fatto che l'Australia è un paese che ha tantissimo spazio e non c'è quella densità, quella popolosità che c'è in Italia. Ancora non lavoravo al cinema, ma so che per i cinema era stato, bisognava praticamente organizzare le sale in modo tale che si potessero prenotare ogni 2 o 3 sedute.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Immagina tu andare lì a vederti il film, stai su una sediolina e tieni la gente intorno a te, tipo.
0: Incredibile.
1: Quindi sì, erano state prese le misure possibili per tutti gli ambienti.
0: Allora, intanto voglio fare un saluto, voglio salutare Giovanni che ci scrive su Instagram e siccome abbiamo appena postato un video della nebbia di questa mattina, mi ha detto: stamattina mi sono svegliato e sembrava di essere sull'A4 Cormano Pero, che è una zona nostra, ovviamente, chiaramente, perché la nebbia di oggi, che adesso si è dissipata.
1: Si è dissipata, infatti.
0: Sembrava veramente la Valpadana. A proposito di throwback, andiamo un po' più indietro. Sai che nel 2020 usciva questa canzone, ma nel 1996, 30 anni fa, usciva Il Ciclone.
1: Il film?
0: Il film Il Ciclone.
1: Iconico.
0: Mamma mia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan.

0: contatto fra arte, cultura e letteratura italiana.
1: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
2: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: c'erano gli anni di Fedez, Chiara Ferragni, che andavano forte, perché in quegli anni si registravano anche le puntate negli anni successivi di, di Ferragnez, ma non ancora, non ancora. 7:37, Marco Vanessa, Throwback Thursday del 2020, quindi tantissimo Covid, solo quello praticamente, più o meno.
1: Praticamente sì, perché poi è impattato tutto. Eventi, si sono svolti eventi che erano appunto prima del lockdown, come il Festival di Sanremo, che è riuscito ad andare in onda e a completarsi, diciamo, ma gli impatti poi sono stati sui concerti, sulla musica, sul calcio, su tutti gli sport che appunto hanno poi posticipato tutto, così come gli europei del 2021.
0: Esatto,
1: ricordiamo. Quindi per quel che riguarda la musica, tanti artisti facevano dirette Instagram, nacquero concerti streaming, che era una cosa un po' buffa, però Netflix
0: l'hai detto molto campano. Netflix
1: e altre piattaforme streaming sicuramente esplosero. Ora tornate al cinema, vi prego.
0: Sta andando molto meglio. Abbiamo parlato anche
1: cinema, sì, cinema chiuso e teatri chiusi in quel periodo lì. Quindi dal punto di vista di spettacolo e intrattenimento, l'impatto fu altissimo.
0: Tra l'altro Parasite vince l'Oscar, primo film non americano a vincere l'Oscar,
1: corretto.
0: Sì, non ho mai visto. Corretto. Non ho mai visto in realtà. Però fu un anno importante anche negli Stati Uniti, per esempio, perché esplode la protesta per il movimento Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd. Ricordi tutti i giocatori negi sport, tutte le persone inginocchiate a ricordare come venne assassinato George Floyd. Lo sport si ferma per mesi. Ricordiamo, si giocarono, il campionato di calcio era ancora in attivo, cioè a marzo è il vivo del campionato di calcio.

0: calcio. Sì. Viene formato, la Juve vince lo scudetto e poi si giocava a porte chiuse, si giocava senza pubblico. Cioè, per due stagioni abbiamo giocato senza pubblico. Cioè, sì, la stagione dopo, io ricordo che le squadre giocavano senza nessuno nello stadio e si sentiva tutto, le conversazioni, gli insulti, tutto si sentiva. Cioè, immaginate lo stadio di San Siro vuoto, invece che avere 70.000 persone, l'eco delle parole
1: dette tra di loro, dette tra di loro.
0: Ricordiamo, la Serie A a un certo punto poi riparte a porte chiuse tra mascherine e protocolli sanitari. Grande impresa, ricordiamo, della nazionale di Roberto Mancini, che comincia a fine 2020 a ricostruire un po' la squadra che poi nel 2021 vinse l'Europeo. Chissà se poi ci arriviamo al 2021, chissà. Abbiamo già detto il cinema, in realtà l'Oscar va a Parasite, sì. C'è il boom mondiale di TikTok. Tra l'altro
1: è vero, anche perché iniziano lì tutti,
0: come no,
1: i balletti
0: e... sì, a voglia, me li ricordo tutti, sì. Me li ricordo tutti i balletti strani.
1: Ma è caduta nella tranello di TikTok o nella dipendenza di TikTok. Ho fatto il mio ormai con l'età che abbiamo fatto i nostri social, le nostre addiction, però sicuramente è stato un social che anche lì appunto ha rivoluzionato anche il mondo della comunicazione, forse, e soprattutto anche tra le nuove generazioni.
0: Ed è stato un anno particolarmente challenging anche per i comici, perché chiaramente non si potevano esibire. Forse, ecco, ci fu l'avvento di LOL nell'anno del Covid, perché la gente era chiusa in casa, quindi venne registrato prima del Covid e fu mandato in onda durante il Covid e fece un boom incredibile. Uno dei protagonisti di LOL 2, se non sbaglio, non fu nel primo LOL, era Macio Capatonda, che durante la pandemia si inventò il TG Casa Quarantena, che era una cosa del genere, con questo tipo di notizie.
2: Da qualche ora è sparito il telecomando, il servizio di Maglio Castamarta.
3: Dietro al divano, sotto il divano, in mezzo ai libri, continuano le ricerche a tappeto del telecomando, di cui ormai da più di 3 ore si sono perse completamente le tracce.
4: Stava sulla mensola della libreria di là. Ieri sera ho visto. Io non posso neanche usare la televisione dai controlli.
0: Cioè,
4: non ci,
0: capisci?
1: Sono i bottoni,
0: genio,
1: la televisione.
0: Genio.
4: Al mondo che non hai controlli.
0: Genio totale. Genio totale.
3: Non è la prima volta che l'oggetto sparisce misteriosamente. Si ipotizza
1: un
3: che
1: nuovo
3: ci
1: modo
3: sia
1: di fare intrattenimento
3: di qualcuno.
0: Cioè, è incredibile come Macio Capatonda si inventò questa cosa che io non vedevo l'ora uscissero veramente le new edition.
1: Sì.
0: Abbiamo ascoltato Fedez con Bella Storia. E allora, per par condicio. Chiara Ferragni fece una canzone con Baby K, cioè, totale. Vanessa ha dovuto fare un double check con me perché non ci credeva neanche lei.
1: Non ricordo.
0: Beh, in realtà

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haimash alle 10:30, messa solenne seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street, menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.

0: Luritmus Alentino, Bumba Dash con Alessandra Amoroso, karaoke. Io voglio salutare Bianca, ovunque tu sia, la nostra Bianca Rossi che non è più con noi. Quando suonava questa canzone in studio, la ballavamo con Bianca 6 anni fa ed era un momento bellissimo. Quindi ovunque tu sia, io so che ci stai ascoltando, perché anche da lassù ci sta ascoltando sicuramente la nostra Bianca. Siamo tornati live dopo il caffè, Vane, perché a quest'ora si beve il caffè.
1: Per forza, mandatory.
0: Mandatory.
1: Penso che noi facciamo un abuso di caffè in questo programma, come ho detto anche alla nostra cena dei volontari, quando abbiamo parlato un po' del nostro programma, pane, latte e caffè, perché il caffè di cui abusiamo quando è un programma che inizia alle 6:30 di mattina.
0: Vuoi parlare anche di sabato, visto che Stefano
1: ascoltatemi sabato con pan di stelle alle 11.
0: In realtà questo sabato
1: è un pan di castagne.
0: Pan di castagne, e soprattutto è un tempo che porta, perché siamo nella stagione giusta per le castagne. Questo sabato la nostra Vanessa, la nostra Bianca e tanti altri dei nostri amici della radio saremo al Foodland di Felixstowe.
1: Yep.
0: Per un broadcast speciale da 9 a mezzogiorno, e vi daremo un sacco di castagne, acqua filette. Ringraziamo Pet Scalzi, che è uno sponsor di questo broadcast. Questo sabato al supermercato di Felixstowe, quello all'incrocio del Green Corner sulla Paynham Road, non potete sbagliare.
1: Se non potete sbagliare, mettetelo sul navigatore.
0: Adesso vi diamo anche l'indirizzo preciso nelle prossime ore. Però oggi ci dice il nostro BOM, Bureau of Meteorology, nebbia mattutina, confermata.
1: L'avevamo vista.
0: Non avevamo visto nient'altro
1: che la nebbia.
0: Però dobbiamo dire che oggi ci saranno 18 gradi. Ovviamente questo è il segmento Che Tempo Che Porta, di cui Vanessa Celentano, che è la Artistic Director di questo programma, creerà una sigla prima o poi. Perché dobbiamo, ormai hai creato la sigla del
1: tipo
0: programma.
1: Fare tipo un ASMR che c'è il rumore della pioggia.
0: Ti prego, facciamolo.
1: E poi i suoni.
0: Come fai a avere queste idee così?
1: Non lo so, too much scrolling.
0: Allora, sì, a proposito di scrolling, tomorrow showers increasing, 19 gradi.
1: Cioè sono solo showers qui, sì, onestamente, sempre del meteo, vedete, esatto, che piove every single day.
0: Esatto, piove tutti i giorni. Domani, sabato, domenica, lunedì, martedì piove, le temperature non arriveranno più alte che i 18-19 gradi, quindi... Insomma, siamo ancora fortunati con le temperature, però preparate l'ombrello o il Kiwi, che è la giacca antivento. Per voi che siete da questa parte del mondo, il Kiwi da noi è quella giacca lì.
1: Antivento.
0: Se tu dici a qualcuno di qua, can you pass me the Kiwi?
1: Allora dicono, what?
0: The wind jacket.
1: È un po' come la parola smart working, che è stata coniata per...
0: Oddio,
1: proprio per fare un crossover con questo 2020, è stata coniata per lavorare da casa, ma se lo dici qui nessuno ti capisce.
0: Esatto.
1: What's smart working? Esatto. You should smart working every day.
0: Esatto. I try, però non funziona mai. Che tempo che porta, ve l'abbiamo portato anche questa settimana e ve lo porteremo ancora nella seconda ora, perché nella seconda ora tante news attuali. Ho un preparato per te, Vane, un po' di
1: fatti e fattacci.
0: Sì, e poi Vanessa Celentano, questa settimana devo dire, questo è uno spoilerino, non ha preparato molto per il programma, perché ieri sera lavorava e ieri sera soprattutto sono successe cose.
1: Se vi mancava una storia di Vanessa, c'è, quindi restate con noi.
0: C'è. Andremo, sforeremo il Throwback Thursday con la musica, e va bene così, e non ce ne vorrà mai nessuno.
1: C'è
0: ancora tanta musica, come questa bellissima canzone che a me piace tanto, Altalene, Marassetta e Coez da Supreme. Tanta roba. Te lo assicuro, come se fossi carta pesta, scredolo in fumo in mezzo a un puzzle di sfarle tutte.

0: Ringraziami dopo, eh. Ringraziami dopo, quando poi dopo, eh. Ringraziami dopo, ti dico. Sono quasi le 8. Vanessa Celentano, oggi ti sei caricata durante... Perché questa mattina eri improponibile, posso
1: dire. Stamattina con le mie tre ore e mezza di sonno ho detto, cosa ti faccio qui, sai, quando rimpiangi tutte le scelte che hai fatto fino a quel momento. E invece no, non rimpiango assolutamente nulla, perché questi giovedì mattina per me sono i miei lunedì.
0: La
1: mia settimana inizia il giovedì, già l'ho detto in passato, la settimana lavorativa nel mondo del cinema inizia di giovedì, perché il giovedì ci sono le new release, quindi i nuovi film, le nuove uscite, e anche per me la radio, quindi che capita di giovedì è come il mio lunedì mattina, mi fa iniziare la settimana bene. Prego, ti vedo
0: salutiamo,
1: con la mano alzata.
0: Salutiamo il Mandalorian, è uscito settimana scorsa.
1: Quando viene a vederlo?
0: Devo in questi
1: quando
0: giorni.
1: Quando viene a vederlo?
0: Devo ancora vedere quell'altro dello spazio.
1: Mandalorian è uno dei due film che ieri sera alle 11.35, alle 11.45 mi sono ritrovata a far ripartire. Per la rubrica fatti...
0: Posso... Che tipo di sigla... Che tipo di sottofondo vorresti?
1: Posso avere
0: dobbiamo
1: tipo
0: dargli un
1: la
0: sottofondo.
1: Sigla di Studio Aperto? Perché Studio Aperto ha quelle notizie, guarda, che vanno dal tragico al comico.
0: Guarda, non abbiamo Studio Aperto, ma ci avviciniamo, perché è importante che tu ci racconti quello che ti succede nella vita. Quindi vuoi una roba tipo...
1: Ma sì, a me piaceva l'idea di Studio Aperto, proprio perché appunto è uno di quei telegiornali che riesce a far uscire ogni tipo di notizia, un po' come la mia vita.
0: Intanto caricati.
1: Mi carico sicuramente, per quanto appunto nelle mie possibilità, considerando il numero ridotto di ore di sonno.
0: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Eccola,
1: come
0: ce
1: sapete,
0: l'abbiamo.
1: Io... Eccola.
0: TG5. Vai Vanessa, ci vediamo, raccontaci.
1: Prima pagina. Scatta piano evacuazione nel 98D Prospect Road ieri alle ore 11.05.
0: Incredibile.
1: Ebbene sì. Per chi si fosse appena connesso, per chi non mi conosce, per chi dice chi è questa pazza, sono Vanessa Celentano, lavoro come manager di un cinema, il che significa che ho la responsabilità di tutto ciò che capita all'interno del cinema durante il mio turno di lavoro. Uno dei terrori di noi manager di cinema è quando scatta il fire alarm e quindi la conseguente evacuazione. Perché cosa significa? Credo che la paura, il terrore, l'ansia da prestazione è direttamente proporzionale al numero di sale presenti nel suddetto cinema. Il cinema in cui lavoro ha 14 sale, ok? Già mi è capitato di fare un'evacuazione in passato, in pieno giorno, il che è ancora più drammatico. E non è appunto simpatico fare evacuare tutte le persone e tutti gli ospiti di 14 sale. Ieri ero nel mio officino a fare end of week tasks, perché come vi dicevo la settimana inizia il giovedì, di conseguenza finisce il mercoledì.
0: È l'ultimo giorno della settimana.
1: Quindi c'è tanta roba da fare di sera in chiusura, quindi ero lì a comprare le ultime cose, stanchissima, non vedevo l'ora di chiudere, 11.30 l'ora di chiusura, quando sento una... Non ti puoi sbagliare quando senti la sirena di allarme del fire alarm, è così loud, sembra un bambino che ha le coliche, potenziato all'ennesima potenza.
0: Io ho scoperto che è stata registrata da una signora a Caserta. La signora addolorata di Caserta.
1: E io immagino a me davanti al computer con questi fogli in mano, mi cadono dalle mani, non ho nemmeno il tempo di realizzare, alzo gli occhi al cielo e dico why me? Why me? La procedura in cosa consiste? Perché figurati, facciamo prove di evacuazione sempre. Come
0: ricordiamo l'orario.
1: 11.05 circa.
0: 23.05.
1: Immaginate voi dopo una giornata intera dove avete fatto di tutto, siete andati a nuotare la mattina, avete fatto la spesa, avete fatto la Londra, avete... Una giornata intera dove tu l'unica cosa che sognate è il letto.
0: Immaginate Vanessa Celentano il giorno dopo si deve svegliare alle 4.45 per venire
1: qua. Hai capito. Quindi io... faccio quello che nella procedura, che non è piangere purtroppo, avrei voluto, ma è prendere il laptop, chiudere l'ufficio, prendere il tuo telefono e passare appunto al piano di evacuazione, che generalmente lo fai grazie anche all'assistenza del tuo staff, ma il personale ovviamente alle 11 non c'era più.
0: No.
1: Quindi generalmente c'è una persona che controlla le sale su un primo livello, una persona che controlla le sale su un secondo livello, una persona che dirige il traffico verso le uscite di emergenza e poi il manager, una volta che ha finito tutte le, i controlli di competenza, va a incontrare i vigili del fuoco. Vigili del fuoco che puntualmente arrivano sempre nel giro di 2-3 minuti, quindi grazie mille.
0: C'è uno spot positivo.
1: Grazie mille vigili del
0: Fire
1: fuoco.
0: Brigade.
1: Immaginate me da sola alle 11 che cerco di un attimo di capire cosa fare prima. La fortuna è stata che quell'orario lì soltanto 4-5 sale stavano ancora in proiezione, quindi è stato un piccolo gruppo di 30-40 persone che è stato evacuato. Li porto tutti giù, i vigili del fuoco già erano arrivati, ricordo le facce di un paio di loro che volevano offrirmi aiuto, ho detto guarda, grazie, solo il signore mi può aiutare in questo momento. E dopo che ho controllato tutte le 14 sale con il mio iconico "Is there anyone here?"
0: Gente nascosta sotto.
1: Sì.
0: Gente nascosta per vedere se Rose in realtà ha salvato Jack dalle acque perfide.
1: Esatto, perché devi sapere che quando succedono dei piani scatta l'allarme antincendio, il film si pausa e sullo schermo esce questo messaggio terrificante che dice "Please stay calm but leave now".
0: È proprio rassicurante.
1: Scendi giù, fatto sta che fire alarm triggerato da fumo proveniente dal forno della pizza della pizzeria downstairs, che appunto è andato nello smoke detector del building, perché ne abbiamo uno per tutto il building.
0: Minchia Vane, stai facendo un crossover italiano-inglese meraviglioso.
1: Io voglio renderli partecipi appunto di quello che c'era nel mio cervello qualche ora fa. Incontro i vigili del fuoco e io, immaginate la mia faccia, sto computer in mano che cerco anche di capire a quanta gente devo dare i complimenti di ticket. E loro mi dicono "Guarda Bella, capisco che è traumatizzante a quest'ora avere a che fare con questa roba, però tutto a posto, puoi resume
0: certo.
1: Qualunque cosa stavi facendo".
0: E cos'era successo?
1: Era successo appunto che un pezzo di charco, un pezzo di era andato nello smoke detector dalla pizzeria giù e mi aveva praticamente fatto saltare l'allarme antincendio a un intero cinema, perché condividiamo lo stesso smoke detector.
0: Vabbè, salgo giusto, su. Poteva essere grave.
1: Sì, salgo su, già erano le 11:40 e i vigili del fuoco mi rimandano su tutta la gente che era nelle sale.
0: Come no? E tu li devi distribuire come i bambini alla gita
1: li distribuisco e faccio un reboot veloce delle sale e faccio ripartire il loro screening giusto per 2 minuti che erano rimasti praticamente. Quindi questa è la mia vita.
0: E tutti vissero felici e contenti. Sai che

0: vinse Sanremo 2020, Diodato con Fai Rumore. L'ultima canzone di questo Throwback Thursday. Rimanete con noi per l'ultima ora di programma. Adesso un po' di pubblicità. In realtà andiamo ad ascoltare Speed Camera, così vi risparmiamo un po' di multe. Rimanete con noi.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8 e 10 minuti.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Giovedì 28 maggio, Saints Road, Salisbury, Cavan Road, Jepps Cross, Airport Road, Brooklyn Park, Bridge Road, Salisbury and Valletta Road, Fulham Gardens.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
7: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
8: Malizia, profumo d'intesa.
9: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: quando vi promettiamo di tirarvi giù dal letto, lo facciamo per davvero, cioè non è che facciamo finta.
1: Che hit assurda.
0: Luca Schetti, ti vedo, è una traccia che mi gironzola sui miei social, sul mio algoritmo ormai da due settimane, è uscita qualche settimana fa. Ed è un po' trend.
1: È un nuovo trend, poi c'è la lotta alla canzone estiva, esatto. Più estiva dell'estate.
0: Ce ne sono mille, ne avremo in questa ultima di programma. Allora, abbiamo abbandonato ufficialmente il throwback questa settimana del 2020. C'è un G8, un G2 in realtà, di due testoni che penseranno a cosa fare di questo throwback. Se adotteremo la ricetta originale, che è quella di fare un throwback generico
1: ogni settimana,
0: vediamo.
1: Qualcosa sicuramente ci inventeremo per intrattenervi. Non vogliamo assolutamente perdere quello che è il momento throwback, perché per noi che siamo due millennial nostalgici, per tutti voi che ci ascoltate, è importante fare una reminiscenza di quei
0: Oddio.
1: Momenti lì.
0: Vane, non ho mai detto reminiscenza nella mia vita.
1: Dovresti,
0: mai.
1: Inizia oggi.
0: Mai.
1: Inizia oggi.
0: Mai, devo cominciare a leggere di più. Cioè, io ho un vocabolario di quattro parole. Comunque, siamo nell'ultima ora di programma e abbiamo lasciato alle spalle il 2020, siamo nel 2026, oggi 28 maggio, è finito il campionato di Serie A e tutti lo sappiamo, e sinceramente, come tutti i tifosi del Milan, non ce ne frega assolutamente nulla, perché noi non ce ne frega del calcio, sì. È uno sport che non seguiamo. Tra l'altro abbiamo i mondiali e invece no,
1: ah,
0: non
1: no.
0: Abbiamo neanche quelli. Non abbiamo neanche quelli, però cosa abbiamo? Abbiamo, senza gufarla, la possibilità molto molto molto possibile,
1: sì,
0: di vincere il campionato mondiale di Formula 1,
1: eh? Vabbè,
0: cioè non vogliamo toccare, facciamogli, ci vogliono corna e controcorna e toccate varie.
1: Quante gare di fila?
0: Quattro di fila. Il primo pilota della storia dello sport della Formula 1 a vincere le sue prime quattro gare di fila. Non è mai successo prima. 19 anni,
1: sì.
0: Giovanissimo, italiano, si chiama Kimi, non in onore a Kimi Raikkonen. È un ragazzo molto umile che corre per la Mercedes, e anche qui c'è la diatriba.
1: C'è qui un po'
0: cosa
1: di...
0: facciamo? Soprattutto perché chi è tifoso della Ferrari, come tutti gli italiani o come tutti gli appassionati di motorsport, diciamo che siamo un po'. Un po'
1: sarebbe bello
0: combattuti.
1: Avere un italiano alla Ferrari, se questo
0: è sì, però la Ferrari non va.
1: Certo.
0: La Ferrari, l'ultimo è stato Fisichella, che tra l'altro è stato l'ultimo italiano a vincere una gara in Formula 1, ma non con la Ferrari, l'ha vinto con
1: sì.
0: La Renault ai tempi del 2006. Abbiamo una possibilità vera di avere il campione del mondo della Formula 1 in Kimi Antonelli, perché la Mercedes è la macchina che va più forte,
1: sì.
0: E l'altro pilota della Mercedes, che è George Russell, continua a macumbarsi da solo.
1: Sì.
0: Si è ritirato in Canada. E Kimi, cioè, non è che sta vincendo facendo fatica, cioè questo vince tranquillamente
1: con consistenza, quindi
0: sì.
1: Orgoglio italiano quando appunto il calcio non ce lo dà. E bene bene così, sempre parlando di Ferrari, ho visto questo clamore in questi ultimi due giorni,
0: attenzione,
1: relativo alla nuova Ferrari Luce.
0: La Ferrari Luce è la prima Ferrari completamente elettrica e c'è lo sdegno totale. In realtà le hanno già vendute tutte, ma perché chiaramente chi le vuole avere se le va a comprare, chi ha i soldi per comprarsi la Ferrari.
1: Però dire
0: è
1: prendo una Ferrari e la prendo elettrica,
0: posso dirti.
1: A parte appunto il design in sé per sé parecchio discutibile, che non ha assolutamente le linee di quelle che sono, che è appunto la Ferrari,
0: brutta.
1: Il design di quello che è la Ferrari.
0: Brutta.
1: Però mi chiedo perché puoi scegliere di fare... La Ferrari è famosa per il suo grande motore.
0: Esatto, il rumore.
1: Perché la scelta di farlo elettrico? E lo stesso Luca Guardello di Montezemolo ha condannato questa scelta.
0: Togliete
1: se c'ero io alla guida, questa roba non sarebbe mai successa.
0: Immagina tu, Enzo Ferrari si sta rivoltando nella tomba.
1: Vero.
0: A pensare
1: e
0: a una
1: tutti i fedeli di motori sono appunto contrari a questa
0: ma
1: scelta.
0: Ma poi è brutta. Cioè, dice, almeno la fai bella, dici, vabbè,
1: sì.
0: Fai una macchina futura, ma è brutta proprio, è
1: sì.
0: La Fiat multipla delle Ferrari.
1: Sì.
0: Cioè, ha venduto tantissimo, le hanno già finite, tanto ti vedo,
1: sì.
0: Sei baciata dal sole in
1: vero,
0: questo momento, Vanessa
1: Celentano
0: è abbagliata dalla luce del sole, però è veramente oscena.
1: È veramente bruttina, capisco il desiderio di voler creare una macchina elettrica, anche se, ti ripeto, non lo capisco da una grande azienda come la Ferrari. Dovremmo magari andare a invitare qualcuno che capisce un pochino di più di qual è il beneficio del motore elettrico, che sicuramente ne sono tanti. Ci sono altre persone che dicono che la stessa realizzazione di un motore elettrico consuma comunque tanto, lo smaltimento del motore elettrico è ancora molto più difficile, quindi bisognerebbe metterlo sul piatto della bilancia, però è sicuramente ha suscitato parecchi scontenti, come quello di Marco che continua a gesticolare cercando di capire.
0: È come andare al McDonald's e ordinare l'insalata, cioè la stessa roba, cioè, non ha senso. La Ferrari elettrica non ha senso, perché? Non farla, perdi l'identità.
1: Sì, anche perché non capisco se c'è un pubblico poi, cioè l'amante Ferrari non so se magari andrebbe a spendere per una macchina, spendere tanto, perché ovviamente è una Ferrari, quindi costerà anche lì.
0: Allora, i preordini sono tutti andati, perché sì, la gente se la compra, chi c'ha i soldi e chi ama la Ferrari se la compra, se la può permettere, se la va a prendere, perché ha la novelty di dire mi sono comprato la Ferrari elettrica. Quando è uscita l'Abarth elettrica, che è una macchina sportiva che insomma è conosciuta anche lì per essere rombante.
1: Sì.
0: L'Abarth cosa ha fatto? Ha fatto un impianto sonoro che va in base all'acceleratore. Quindi il rumore della macchina è finto.
1: Sì.
0: Però non ha senso. È come doppiare un film.
1: Per
0: è la stessa cosa. Ha senso,
1: di ridare quell'effetto. Sì, capisco.
0: So, comunque, noi siamo completamente contro e non vogliamo, non la compreremo. Io stavo pensando di comprare la Ferrari, ma non la comprerò perché l'hanno fatta elettrica. Dicevamo di musica estiva, di musica dell'estate 2026, ne arriva un'altra, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: È uscito l'album di Samurai J la settimana scorsa e questo è il primo singolo, in realtà, Flamenco Paranoia. Bentornati live, allora 8:30. È il momento di fare qualche saluto. Salutiamo Simone che ci ascolta. Tra l'altro tra poco va in vacanza, quindi il venerdì mattina ascolterete tantissima musica per un po' di tempo. E va in Italia, quindi buona vacanza al nostro Simone.
1: Ciao Simo.
0: Salutiamo i cementisti. Salutiamo Davide, Chicco che ci ascoltano tutti i giorni. Tutti i programmi ascoltano in realtà, quindi non è che non sentiamoci speciali.
1: No, no, sono però cementisti. Loro cementano sempre. Tre programmi. Non lo so, era una battuta stupida.
0: Poteva starci, però sono cementificati all'ascolto, ecco, possiamo dire così. E saluto mamma a questo punto.
1: Scusami, mi dai là. E io ne approfitto per salutare tutti i miei congiunti che mi stanno ascoltando.
0: Chiaro. Quando
1: saluto
0: torna
1: tutti
0: Gabri?
1: Tutti i miei congiunti e anche questa settimana la parola è stata detta.
0: Ah,
1: eri distratto.
0: C'è ragione. Stavo pensando a chi fossero i tuoi congiunti, in realtà.
1: Saluto tutti i miei congiunti che sono appunto i miei parenti, vicini e, I don't know,
0: i tuoi fans. Ma tu il tuo vicino di casa in Australia non mai visto in vita tua, non sai neanche come si chiama.
1: Sì, allora, vicini di questa nuova casa qui purtroppo li conosco molto bene perché li sento tutti i giorni.
0: Salutiamoli. Sicuramente, giudicando anche da dove abiti, potrebbero essere anche ascoltatori, visto che abiti a Campbellton.
1: In realtà no, tanti dei miei vicini sono australiani o di altra etnia, però sì, Campbellton è una grande comunità italiana. Però mi chiedevi quando torna mio fratello. Presto, non ricordo quando ci sono le prossime school holidays on top of my head. Ma
0: controlleremo
1: e facciamo fare una comparsata. Lui avrebbe tanto da ridire su questa Ferrari elettrica. Lui che è appassionato di motori, sta blaterando da due giorni.
0: E come no?
1: Ho detto, vabbè.
0: Sai la notizia che un po' gira? A parte, parleremo anche di Belen dopo. Non so se tu segui Matti il Biondo sui social. Che è questo ragazzo di Angri, se non sbaglio. Che è diventato virale nei social nel 2019-2020, in quegli anni lì del Covid, sì, di cui parlavamo anche prima. E lui faceva questo tipo di video, era
2: godo
0: un bambino.
2: Godo come un riccio.
0: Sai che godo, si è candidato alle elezioni del comune di Angri.
1: È vero, quindi già sì, avrà 18-20 anni.
2: Appena
0: sì,
2: nato
0: sì,
2: da poche ore.
0: Sentilo.
2: Perché il godimento è al massimo.
0: C'è.
2: Godo.
0: Matematica 6.
2: Godo.
1: Se in matematica è un 10.
0: C'è Matti il Biondo, era questo bambino che faceva queste live su
1: che
0: Facebook.
1: Che in realtà aveva 60 anni.
0: No, esatto, lo chiamano maestro addirittura.
1: Maestro, è vero.
0: E adesso è cresciuto, ha una voce da adulto e si è candidato nella giunta, credo di Fratelli d'Italia, nella lista di Fratelli d'Italia nel comune di Angri e ha ricevuto 51 voti, quindi
1: tutti i suoi congiunti
0: probabilmente sì, però la sua campagna elettorale era voto come un riccio, cioè, totale, io lo amo e nei commenti per me è un grande, cioè nel senso anche
1: una persona che riesce a trasformare un momento del genere in un'opportunità di carriera deve
0: essere
1: per forza una mente geniale.
0: Ma perché secondo me a un certo punto qualcuno nella sua famiglia gli deve aver detto tipo un pranzo di Pasqua, gli ha detto dai Matti tu dovresti fare politica, così gli hanno detto e lui ha detto perché no? Perché poi lui ha fatto il rappresentante di istituto, io lo seguo dal 2020 e fa un sacco di video sulla scuola, tipo urla, gavettoni, c'è una roba. Seguite Matti il Biondo sui social e alle prossime elezioni a questo punto votatelo. Cioè, non votate il partito, votate lui. Votate lui e basta. La notizia della settimana è che Belen ha avuto un malore, Belen Rodriguez, nel suo appartamento e la notizia delle ultime ore è che Stefano De Martino sia precipitato verso casa sua per aiutarla.
1: Certo, quindi, mamma dei suoi figli.
0: Come no.
1: Si è quindi capito che la natura del malore.
0: Indagheremo un po' di più nel prossimo blocco.
1: Indagheremo.
0: Perché è la notizia della settimana.
1: Però se voi vi sentite male vi posso assicurare che Stefano De Martino non si precipita a casa
0: magari vostra. Stefano Pratola verrà
1: magari
0: a casa
1: Stefano
0: vostra.
1: Pratola.
0: Salutiamo Stefano che forse a quest'ora è sveglio, forse ha capito su che pianeta è. Ma se vivete sotto una roccia non sapete ancora che Tiziano Ferro e Lazza

0: Ci voleva. Tra l'altro cita anche Perverso, Condito nella piaga, che è molto interessante. Tiziano Ferro, Lazza, Per perdono, che è uscita, è uscito, cioè è stato released, una versione deluxe dell'album, sì, di Tiziano Ferro, Sono un grande, con dei featuring molto belli. 8:37, Marco e Vanessa, Pan Latte Caffè, tra pochissimo Pan di Stelle. Però prima vi diamo un aggiornamento sulla situazione Belen, perché ha avuto un malore, è stata portata in ospedale e De Martino è stato chiamato dal 112 perché quando sono arrivate le forze dell'ordine a casa per controllare le condizioni di Belen, hanno dovuto forzare il loro ingresso. Quindi insomma hanno dovuto chiamare, il bambino Santiago non era con lei, quindi hanno dovuto chiamare De Martino, che è da, sì, Roma, perché lui registra Affari Tuoi da Roma.
1: Sì.
0: E si è precipitato verso Milano. E sperando che il treno fosse in orario almeno, perché sai che in Italia
1: il treno è Freccia Rossa.
0: Te l'ho detto che ho trovato il voice generator.
1: L'abbiamo fatto tutta Sydney.
0: Esatto,
1: Sydney.
0: Tutti sanno. Comunque, fortunatamente il quadro clinico della showgirl sembrerebbe essere migliorato in tempi rapidi. Dopo i controlli medici e una notte trascorsa in osservazione, Belen sarebbe stata dimessa nella tarda mattinata di martedì, quindi tutto a posto. Però è una notizia che ha girato sui miei social, è stata invasa.
1: Non sui miei, però siamo contenti che Belen è ok, è a posto.
0: Che algoritmo hai?
1: Io ho un algoritmo di gatti cosa e ricette.
0: Cos'è?
1: Questa roba qui.
0: Vabbè, che ricette hai di algoritmo? Robe a caso,
1: qualunque cosa, robe a caso,
0: esatto. Robe strane.
1: In questo momento sono particolarmente in fissa con l'omelette giapponese stile
0: giapponese,
1: non quella che si ripiega su se stessa, ma quella che fai tipo una rosa,
0: la tsunami,
1: scramble eggs, che sì, però devi riuscire a fare a rosa muovendo la padellina.
0: Tornado eggs si chiamano,
1: voglio farle.
0: Sì, tornado eggs. Saluto Vittoria Anselmi, che gliel'ho viste fare nelle sue storie qualche settimana fa. Ho detto che figata, lo devo
1: bello,
0: fare,
1: devo farlo, metterlo su sourdough. Sarà un fallimento probabilmente, però.
0: No, vabbè, non mi sembrano così difficili. Io poi sono diventato un esperto di uova strapazzate, perché Jasmine la mattina rigorosamente
1: si
0: poi va in palestra, tira su 40 kg sul bilanciere.
1: C'è un film che è Se scappi ti sposo,
0: sì,
1: in cui parte dei motivi, della chiave del film è anche come ti piacciono le uova, cioè il partner dovrebbe sapere all'altro partner come preferisce le uova. Per chi non lo sapesse, ci sono mille o milione modi per fare le uova, però qual è il tuo preferito?
0: Scrambled è il più gettonato, però non a pezzettini, mi piacciono più creamy.
1: Anche a me piacciono tantissimo creamy.
0: Che poi le poached, se le fai crude, è un disastro, cioè non è
1: poached, è difficile da fare e sono buone solo se accompagnate.

0: Mentre la scrambled è buona sul pane, è buona da sola, è buona in tutti i modi.
1: L'esempio più grande di ADHD e di Marco e Vanessa è parlare di Belen Rodriguez e parlare di uova subito dopo. È una roba incredibile, roba incredibile. Seconda apparizione dei pinguini tattici nucleari in questa puntata, perché nel 2020 chiaramente ci proponevano tante canzoni all'inizio della loro carriera, ma ormai sono affermati nella musica italiana e questo è l'ultimo singolo. Sorry, scusa, lo siento, io lo siento, Vanessa Cielentano. Che stai a fare? Stai combinando?
0: Sto lottando con la sera, mi sento così bassa, come è successo?

0: Allora, buonasera, benvenuti a C'è Posta per Te, Maria De Filippi con Vanessa Celentano. Allora, questo piccolo segmento...
1: Ah, mi piace l'accento.
0: Ti è piaciuta? Allora, questo piccolo segmento prima di Pandistelle, totalmente improvvisato perché...
1: richiesto tra l'altro dal grande pubblico,
0: esatto,
1: però...
0: l'ADHD che fa parte della mia vita... Cosa vi siete persi mentre Kendall Jenner e Jacob Elordi uscivano allo scoperto? Perché il wonder kid australiano, che è Jacob Elordi, che è alto 8,50 metri, è un uomo altissimo, protagonista in Euphoria, tra l'altro, che è una serie su HBO, è uscito allo scoperto con Kendall Jenner, sono una nuova coppia. Quindi,
1: wow.
0: Per chi ci ascolta, soprattutto devo salutare Nadia, che lei è
1: grande
0: è,
1: fan di Jacob Elordi. Ma,
0: guarda, cioè io la vedo proprio sbavare davanti al televisore tutte le volte. Eccola, che ci ascolta. Jacob Elordi e Kendall Jenner sono usciti allo scoperto. Ma questa settimana, dopo 8 anni, la Spagna ha assolto Shakira dalle accuse di evasione fiscale. Ora dovranno risarcirla con 60 milioni di euro tra tasse e interessi. Chissà quante Ferrari Luce può comprare Shakira con 60 milioni di euro.
1: Wow.
0: I fratelli Duffer, che sono quelli di Stranger Things, hanno dichiarato che scopriremo, se ci sarà ancora hype, il destino di Eleven tra 20 anni. Cioè tra 20 anni ci riveleranno cosa è successo a Eleven.
1: Che sono i nuovi 10 anni, sull'onda del Diavolo Veste Prada 2 è uscito dopo 20 anni e tante altre cose.
0: Vedi?
1: Questo è anche per creare un po' di hype.
0: Senza interventi contro il calo demografico, l'Italia perderà 13 milioni di abitanti e il 18% del PIL entro il 2050. Perché ovviamente non si fanno più figli, non ci sono più soldi, e chi fa figli li fa tardi.
1: E chi non li fa va via e...
0: A meno che uno non ha tipo gemelli alla prima botta, due gemelli maschi magari, che poi possono riprocreare. Capisci?
1: Mamma mia, capisci? Che scenario.
0: Cioè, assurdo. La vera ossessione di Samurai J è Emma Stoccolma. I due si starebbero frequentando. Questa è una notizia.
1: Samurai J sembra che ha delle ossessioni molto importanti.
0: Sì, beh, ha delle ossessioni che condivido. Che condivido. Questa è una notizia che farà assolutamente piacere a tutti i nostri amici cinofili, come li chiama Vanessa, perché a Milano aprirà un hotel 5 stelle per cani. Hanno bisogno di relax. Tra l'altro posso citare Milano come città dove i Sushi Mango ieri si sono esibiti per la prima volta in Italia. Cioè io sono super proud che un trio di comici di Melbourne o australiani si è esibita a Milano.
1: A due passi da casa tua.
0: Totale, beh sì, più vicini probabilmente a Sara Mondoni, che saluto perché io sono un po' più fuori. La notizia però più interessante, una delle più interessanti, è l'attore di Mare Fuori, Artem Chachuk,
1: Pino Pazzo,
0: è stato arrestato a Milano, nella vita vera, per aver minacciato e rivolto parole ingiuriose verso dei pubblici ufficiali.
1: Naviglio fuori.
0: Naviglio fuori. E questa, per gli amanti e ossessionati come Samurai J, le Tattoo tornano in concerto in Italia per un'unica data, il 21 luglio 2026.
1: Ovviamente, sulla loro ritornata popolarità.
0: Le Tattoo che fecero video All the Things You Said.
1: All the Things, che è ritornata popular grazie al telefilm Hated Rivalry. Che
0: oddio,
1: appunto,
0: non ho visto.
1: Sì,
0: non
1: perciò
0: visto.
1: Sono ritornate molto popular, quindi sicuramente avranno il piumone. Il piumone.
0: Sì, perché fa freddo il 26 luglio a Milano.
1: Il pienone.
0: Avranno il
1: grazie
0: piumone.
1: Grazie per questa carrellata di notizie non richieste.
0: Guarda, Vane, che lo vedo che la tua giornata è migliorata adesso. Sai che questa canzone, secondo me, è da ascoltare sotto al piumone? È una canzone da ascoltare sotto al piumone. Tra pochissimo Pandistelle con la nostra Vanessa, però prima Brividone. Giulia Olli con Cantilene. Brividone. Spettacolo. Prendete il piumone.

Pulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.

0: È arrivato il momento di mettere da parte ansie e preoccupazioni e alzare lo sguardo al cielo.
1: Sì, guarda.
0: Alziamo lo sguardo al cielo. Non c'è più nebbia, quindi si può fare.
1: Da mo.
0: Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana. Oroscopo che ricordiamo è breve perché c'è una versione estesa il sabato mattina con speciale Pan di Stelle.
1: Lo sanno tutti i volontari della radio, tra l'altro, dopo l'evento dei volontari.
0: Non saprei. La mancata possibilità di parlare al microfono. Buongiorno.
1: Tra l'altro siamo nel mese di questa persona, quindi adesso ce lo racconti tra pochissimo. Non lo annunciamo ancora.
0: Ancora non lo annunciamo. Ariete. La settimana si apre con energia e voglia di novità, favorendo incontri, spostamenti e nuove esperienze. In amore servirà più dialogo per superare piccole malintesi e ritrovare serenità. Sul lavoro arrivano conferme e progressi concreti, mentre la fortuna sarà altalenante ma comunque pronta a premiare le scelte più coraggiose. Toro, settimana positiva e ricca di entusiasmo, ideale per ritrovare equilibrio e benessere personale. In amore si respirano emozioni intense e momenti di grande complicità, mentre nel lavoro prevalgono concretezza e stabilità. La fortuna accompagna le occasioni migliori e invita a cogliere senza esitazioni ciò che appare promettente.
1: Quindi i torelli arriverà qualcosa di promettente.
0: Assolutamente sì.
1: O ciò che appare.
0: Gemelli.
1: Fermali.
0: Sì, mi fermo.
1: Perché abbiamo un gemelli con noi. Buongiorno
0: abbiamo
1: Mario.
0: Abbiamo un gemello
2: buongiorno,
0: con noi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Mario.
1: Buongiorno.
0: Che piacere averti
2: tanto
0: ospite.
2: Tempo su questi
1: in onda
2: microfoni.
1: Sì. In onda sì. Mario è qui perché abbiamo un meeting importantissimo dalle 9 per il Radiothon 2026 e ci arriviamo, però Mario, so che tu non vedi l'ora di sentire
0: il tuo oroscopo. Eccolo qua.
2: Sì, voglio sentirlo. 16 giugno.
0: Gemelli, giornate vivaci e dinamiche, con tante idee da sviluppare ma da gestire con maggiore ordine. In amore il dialogo favorisce intesa e nuove conoscenze, creando un clima leggero e stimolante.
1: Hai visto?
0: Il lavoro procede con creatività e ottime capacità comunicative, mentre la fortuna sostiene decisioni e opportunità interessanti.
1: Hai visto? Quindi
0: la fortuna aiuta gli audaci.
1: Sarai
0: Mario,
1: fortunato. Gioca al cross lotto.
0: Tonight.
1: Tu leggi l'oroscopo? Di solito
2: no. Usualmente no.
1: C'hai la faccia di uno che legge l'oroscopo tutti i giorni.
0: Però sei super motivato dopo questo oroscopo, dici
1: sì,
0: la verità. Super excited di questo meeting.
1: Guarda come è motivato.
0: Cancro, la settimana porta emozioni positive e una maggiore consapevolezza dei propri desideri. In amore si accendono romanticismo e passione, con possibilità di incontri o svolte significative. Sul lavoro è il momento giusto per avanzare progetti e iniziative, mentre la fortuna aiuta chi saprà agire con lucidità. Leone, periodo intenso con momenti brillanti alternati a qualche tensione da gestire con calma. In amore sarà importante evitare discussioni inutili e lasciare spazio alla comprensione reciproca.
1: Hai capito?
0: Il lavoro offre occasioni concrete e risultati incoraggianti, mentre la fortuna richiede prudenza ma promette sviluppi favorevoli nel tempo. Vergine, settimana positiva sul piano emotivo ed energetico, anche se servirà maggiore attenzione ai dettagli. In amore possono nascere situazioni importanti e prospettive più profonde del previsto. Sul lavoro la distrazione andrà tenuta sotto controllo, mentre la fortuna proteggerà dalle scelte meno vantaggiose. Bilancia, le stelle favoriscono lucidità, comunicazione e voglia di mettersi in gioco con entusiasmo. In amore conta soprattutto la complicità mentale, anche se qualche emozione contrastante potrebbe creare incertezza passeggera. Il lavoro regala soddisfazione e nuove opportunità, mentre la fortuna invita a evitare eccessi e decisioni impulsive.
1: Invita a evitare è difficilissimo da dire, io
0: è vero,
1: fatto
0: l'ho detto
1: fatica.
0: Senza balbettare. Scorpione.
1: Dica.
0: La settimana richiede equilibrio tra desiderio di tranquillità e bisogno di reagire alla provocazione. In amore le emozioni saranno intense e talvolta contraddittorie, rendendo necessario maggiore autocontrollo. Il lavoro procede in modo promettente e la fortuna favorisce intuizioni brillanti e occasioni da cogliere con lucidità.
1: Attenzione.
0: Non male.
1: Attenzione.
0: Sagittario. Giornate un po' lente e riflessive, utili però per capire meglio la direzione da prendere. In amore, la comunicazione potrebbe risultare meno fluida del solito, rendendo necessario più l'ascolto. Sul lavoro serviranno concentrazione e organizzazione, mentre la fortuna resta discreta ma stabile. Capricorno, settimana intensa e produttiva, sostenuta da una forte determinazione e da tanta energia. In amore emergono passione e coinvolgimento, anche se sarà meglio evitare tensioni inutili nei primi giorni. Il lavoro richiede iniziativa e spirito pratico, mentre la fortuna sarà variabile ma capace di premiare la costanza. Acquario, la settimana invita a rallentare i conflitti e a cercare un dialogo più sereno con chi ti sta accanto. In amore sarà fondamentale proteggere l'equilibrio emotivo evitando gelosie e polemiche. Sul lavoro, concentrazione e capacità comunicative favoriscono buoni risultati, mentre la fortuna suggerisce prudenza nelle decisioni più impegnative. Pesci, periodo ricco di energia, sensibilità e desiderio di vivere emozioni autentiche. In amore, passione e romanticismo rafforzano i legami, anche se sarà importante esprimersi con chiarezza. Il lavoro richiede precisione, attenzione ai dettagli, mentre la fortuna porta occasioni interessanti da valutare con calma.
1: Oh, beh, prendi fiato.
2: Mamma mia.
1: Prendi fiato. No, perché è importante, è importante. Sabato Vanessa sarà live dal supermercato di Felixto con un broadcast speciale, castagne, acqua filette e quant'altro, e farà una versione un po' più extended
0: dell'oroscopo. Castagne oroscopo,
1: che è una coppiata incredibile. E finisce poi con le scoregge, che chiaramente... castagne hanno questa roba qua. Io l'ho scoperto in età adulta.
0: Davvero?
1: Sì, allora Mario, noi ci vediamo tra pochissimo per un bel caffè e dobbiamo discutere del Radiothon.
0: Yep.
1: L'opening night o closing night, quest'anno è un formato abbastanza particolare e ne parleremo nelle prossime settimane. Segnatevelo nel calendario, mercoledì 24 giugno, ore 6:30.
0: Iniziano i bookings.
1: Esatto, 6:30 p.m. Fogolar Furlan, 24 giugno, mercoledì, la serata di raccolta fondi Radiothon della nostra Radio Italiana 531. Noi andiamo a fare questo bel meeting, Vane, noi ci sentiamo giovedì, però con Vanessa, Bianca e tanti altri amici della radio, sabato dalle 9 a mezzogiorno. Andate a trovarli al supermercato di Felixto, quello all'angolo con il Green Corner,
0: yeah.
1: Perché ci sono un sacco di special, non mancate dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti dell'ascolto.
0: Grazie a tutti, grazie Marco.
1: E ci sentiamo in questi giorni, ovviamente rimanete all'ascolto della Radio Italiana. Non c'è Orso con Paola, non c'è neanche Il Mondo della Donna. In realtà c'è un programma speciale con un'intervista di Sara a una sua amica che viene da Milano, che è venuta qua per lavoro in Australia, ci racconterà la sua storia dalle 10:30 in poi. Prendo fiato anch'io e ci sentiamo nelle prossime puntate. Grazie Vane.
0: Buon fine settimana.
1: Ciao ciao. Ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, giovedì 28 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il Flight Training Adelaide ha ripreso i voli per la prima volta dopo il tragico incidente del 29 aprile a Parafield Airport, in cui hanno perso la vita l'istruttore Robert Hoyley, 29 anni, e un allievo pilota di 24. La scuola di volo ha annunciato sui social una ripresa attentamente gestita delle operazioni, definendola una tappa importante dopo settimane di riflessione e sostegno alla comunità aeronautica colpita dalla tragedia. Nel messaggio, il team di FTA ha spiegato di aver dedicato questo periodo a ricostruire e rafforzare le proprie procedure di sicurezza. L'incidente ha coinvolto un Diamond DA-42 che si è schiantato contro l'hangar della scuola, causando anche il ferimento di 10 persone e l'evacuazione di oltre 100 studenti e membri dello staff. Il 19 maggio, durante il funerale di Rob Hoyle nella York Peninsula, è stata annunciata una borsa di studio da $40,000 in sua memoria. Intanto l'Australian Transport Safety Bureau continua le indagini per chiarire le cause dello schianto. Cambiamo argomento. Si restringe a due aziende la corsa per rilevare l'acciaieria di Whyalla, uno dei poli industriali più importanti del Sud Australia. Il Premier Peter Malinauskas ha annunciato che i finalisti della trattativa sono l'australiana M Resources e la multinazionale indiana Jindal Steel, entrambe considerate in grado di garantire un futuro sostenibile e a basse emissioni per il sito produttivo. A sorpresa, fuori dalla shortlist, è rimasta BlueScope, che negli ultimi mesi aveva guidato un consorzio internazionale interessato all'acquisizione. M Resources, con sede a Brisbane, starebbe puntando su tecnologie innovative legate all'idrogeno verde e alla produzione di grafite a basse emissioni, mentre Jindal Steel è il terzo maggiore produttore privato d'acciaio in India e dispone di investimenti internazionali per oltre 12 miliardi di dollari. La vendita arriva dopo che il governo statale, nel febbraio dello scorso anno, aveva messo in amministrazione controllata il gruppo GFG Alliance di Sanjeev Gupta, ex proprietario dell'impianto. Da allora Canberra e Adelaide hanno stanziato oltre 2,8 miliardi di dollari per mantenere operative le attività e salvaguardare migliaia di posti di lavoro. Resta però critica la situazione dell'altoforno principale, fermo da oltre 6 settimane per manutenzione straordinaria. Il governo teme possibili tagli occupazionali se l'impianto non tornerà presto in funzione. L'obiettivo dichiarato è completare la vendita entro la fine dell'anno. Voltiamo pagina. Continua la battaglia contro il controverso progetto di riqualificazione del North Adelaide Golf Course. Un dipendente pubblico del Sud Australia, che per ora preferisce restare anonimo, si prepara infatti a chiedere un'ingiunzione alla Federal Court per fermare i lavori voluti dal governo statale, nonostante l'abbattimento degli alberi sia già stato completato. L'avvocato Ted Ugui, che rappresenta il ricorrente, ha spiegato che il caso potrebbe arrivare in tribunale già nei prossimi giorni. Secondo l'avvocato, la sfida enorme sia dal punto di vista legale sia economico. Il rischio di dover sostenere costi giudiziari superiori ai $100,000 rende la causa particolarmente delicata. Il progetto da $45 milioni ha già portato alla rimozione di 545 alberi nell'area di Possum Park, provocando proteste molto accese nelle scorse settimane, con manifestanti che si erano persino incatenati ai macchinari per bloccare i lavori. Secondo il team legale, la questione non riguarda più soltanto gli alberi abbattuti, ma anche il processo decisionale e l'impatto a lungo termine sul patrimonio ambientale e storico delle Adelaide Parklands. La difesa punta infatti sulle leggi federali per la protezione ambientale, sostenendo che il progetto potrebbe compromettere lo status di patrimonio nazionale dell'area. Dal canto suo, il governo difende il piano parlando di un'opportunità unica per creare una struttura golfistica moderna nel cuore di Adelaide, promettendo anche la piantumazione di 1700 nuovi alberi per compensare le perdite ambientali. Passiamo alla cronaca. La morte di un giovane uomo, trovato ieri nei bagni pubblici lungo il River Torrens, nel centro di Adelaide, non è stata considerata sospetta dalla polizia. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 7:40 dopo una segnalazione per arresto cardiaco o respiratorio nei servizi pubblici di Jolly's Lane, vicino al Torrens Rowing Club e al ristorante Jolly's Boathouse. All'arrivo delle squadre di emergenza, il corpo del giovane è stato trovato all'interno della struttura e l'area è stata immediatamente isolata con transenne e teli protettivi.
Gli investigatori hanno trascorso diverse ore sul posto raccogliendo elementi utili alle indagini, mentre il corpo è stato rimosso poco dopo mezzogiorno. Alcuni oggetti sono stati sequestrati e caricati su veicoli della polizia per ulteriori accertamenti. Nel pomeriggio, poi, la polizia ha confermato che la vittima era un uomo di 23 anni residente ad Adelaide e che allo stato attuale il decesso non presenta elementi sospetti. Restano temporaneamente chiusi i servizi pubblici e gli accessi alle vicine strutture sportive e ai capannoni di canottaggio della zona. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 28 maggio: Saints Road, Salisbury; Cavan Road, Jepps Cross; Airport Road, Brooklyn Park; Bridge Road, Salisbury; and Valletta Road, Fulham Gardens.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostever, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $2.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.